0: ma sono credo anche fedelissimi fan del Ross Pellecchia scrittore.
1: Esatto, ma c'erano soprattutto due giusti, io e il mio dentista. Perché noi eravamo gli uomini giusti, hai dovuto anche citare, io gli ho dato una convitata prima.
2: Dentista.
1: No, prima ho detto, adesso parlerà dell'uomo giusto, track, e l'hai fatto,
2: È carino, sai cosa, che quando tu fai diciamo un giro di presentazioni, la prima che fai nella tua città è come il tuo compleanno o il tuo matrimonio, cioè gli amici.
1: Ma poi è anche imbarazzante, perché in 2x3 lui lanciava una roba, che però veniva lasciata in aria, però tutti noi la capivamo
2: più
1: perché
2: o meno,
1: siamo ascoltatori della radio, quindi dice, come diciamo io a quello scemo lì, l'uomo giusto, ma ve ne parliamo un'altra volta.
3: Abbiamo fatto un po' quelli dell'ultimo banco.
1: Perché sì, esatto. C'era anche Lidia, non c'era Comollo perché aveva già visto la copertina.
0: Ma perché Comollo non sa leggere?
1: No, io ho già letto la copertina,
4: ragazzi. Non ci sono figure, Rossi.
0: Non ci sono figure, non sa leggere, ma perché metterlo in difficoltà?
2: Farò un libro per bambini, dice, per Cesare, no, per Marco.
0: Possibilmente nella versione deluxe da colorare.
1: Infatti stavo per dirlo, lui che si metteva...
0: ma ti leggo nel pensiero.
1: Cioè, a un certo punto l'unica cosa che ha chiesto, tu sa, ma stai buona lì, porca miseria, devi sempre. Allora, ha chiesto se le matite doveva portarle o erano comprese nel pacchetto. A che gli abbiamo detto, ma in che senso? Ma perché non è da colorare il libro? Perché voleva le matite. Sai che in certi libri dei bimbi ci sono le matite?
2: No, certo, quasi.
1: Adesso
2: non dico
1: si usano,
2: tutti,
1: sì. Adesso si usano anche in Francia, quando la mia bimba era piccola, noi, anche in Italia. Soltanto in Francia avevamo i ristoranti dove ti davano...
2: Sì, adesso lo fanno tanti.
1: Adesso lo fanno anche in
0: adesso
1: Italia.
0: Con le tovagliette proprio che si mettono sotto i piatti, di solito quelle per i bambini, da colorare.
2: Sopra,
0: sì.
1: Io le disegno.
0: Comunque noi ridiamo e scherziamo, ma secondo me prima o poi Comollo se ne uscirà con un premio Nobel alla letteratura e noi rimarremo di stucco.
2: È stato in tutti questi anni nell'ombra. No?
0: Nell'ombra, poi spemma.
2: Vince il premio strega.
0: Premio strega, sì, così, all'improvviso.
4: Milionario, ciao.
1: Guarda, questi se lo meriterebbero. Perché io invece che non ti sottovaluto,
4: tu credi
0: in
4: lui.
0: Hai ragione.
1: Mi hai trovato un gommista per la Triumph?
4: Basta che tu chieda, io risolvo.
1: L'hai trovato?
2: Chiedi e ti sarà dato. A proposito di scrittori, perché oltre a Così doveva andare il mio nuovo romanzo, in libreria c'è anche il libro che l'anno scorso, la scorsa estate, ha fatto un botto pazzesco, quello del nostro amico Bartezzaghi. E cioè Lidia, buongiorno, bozze
3: buongiorno.
2: Non corrette.
3: Esatto, quello che abbiamo presentato l'anno scorso, questo qui che viene a presentare oggi si chiama Ultimo giro di bozze.
2: Sapete cos'è l'ultimo giro di bozze? No, è l'ultima passata che si fa un libro prima che diventi il libro.
1: Il responsabile ultimo che cercherà se... Ma ci sono gli errori anche quest'anno?
3: C'è tutto.
1: C'è tutto? Perché l'anno scorso era così la storia, che c'erano degli errori.
2: Era una specie di thriller di giallo che si sviluppava attraverso la risoluzione di una serie di errori che c'erano
1: nel testo.
2: Nascosti nel testo. Sì. Un'idea pazzesca che infatti ha fatto un botto.
3: Sì. Sarà un ottimo compagno per l'estate.
1: Non solo, gente si è suicidata nel tentativo di risolvere, fumava il cervello e già fa caldo.
0: Sotto l'ombrellone,
2: Ma quello potrebbe essere un libro per Comollo, vedi?
4: Allora, mia mamma ce l'ha avuto l'anno scorso, glielo ho regalato e ha detto che ha trovato lei difficoltà.
2: Quindi tu non ce l'hai neanche provato.
0: Quindi capirai.
4: Io anche già sul titolo. Ciao.
1: Figurati, la mamma che fa l'insegnante che legge come se non ci fosse un domani. Volevo dire un'ultima cosa. Le sai fare quelle con i puntini? Quelle di unire i puntini?
4: No, quelli di fa Cesare. Io coloro i puntini colorati.
1: Gli spazi.
4: Bravo.
2: Comunque sai che una novità dell'editoria è l'enigmistica per bambini. Mia figlia ha 2 o 3 libricini con giochi semplici, cioè tipo Le sette piccole differenze.
1: Ma sentite, ma voi quali facevate?
2: Vogliamo parlare di quello?
1: Dai. Perché visto che arriva Bartezzaghi. Io trovavo, però, a me piaceva tanto veramente quelli da colorare. Vi ricordate che c'erano dei disegni
2: certo.
1: Che col puntino tu dovevi colorare le zone,
2: l'area col puntino.
1: Ma sai che mi sbagliavo? Ma sono proprio un rincoglionito.
4: Infatti è roba mia, non era.
0: Io forse ho la versione postuma, che è quella del disegno fatto. Che è quella del disegno fatto in tanti pezzettini. Poi ogni pezzettino aveva un numero. Un numero corrispondeva a un colore. Quindi poi lì andavi ad inserire il colore.
1: Ah, quello
0: giusto.
1: È già più difficile. No. Sì. Quello che dicevo io c'era solo il puntino.
2: Sì, dovevi colorare l'area contrassegnata da un puntino. A me piacevano i rebus tantissimo perché mio padre mi aveva trasmesso questa.
1: Ma non ce la facevo io.
2: Io ero abbastanza bravo. No. A un certo punto ho cominciato anche a farne. Che è divertentissimo farne di semplici, ovviamente tu parti da un'idea, è carino farli, non sono bravo a disegnare però. E poi mi piaceva quello dove c'era un enigma col corvo, cos'è, il corvo?
1: Ah sì, c'era il corvo che facevano un indovinello,
2: degli indizi, quello mi piaceva molto.
1: Mentre non riuscivo a fare le parole crociate, quelle complicate,
2: crittografate, neanche
1: quelle in sillabe.
2: Ah, non quelle dove devi mettere tu i quadratini neri,
0: quelle lì.
2: Sì, sono anche quelle
1: sì,
2: sono complicate.
1: Quelle dove tu dovevi mettere i quadratini neri, e addirittura nei quadratini ci potevano stare più lettere. Non mi ricordo
4: la
1: com'era.
4: La comollessa esperta, chiediamo a lei.
1: Quella roba lì.
2: Guarda, si chiamino crittografate.
1: Guarda,
2: forse.
1: Mia mamma fino all'ultimo giorno della sua vita ha fatto quelle cose, infatti era sveglissima.
0: Mia mamma, io aiutavo mia nonna quando, secondo te che cos'è questo due orizzontale? Io cercavo di dare una soluzione, poi puntualmente non riuscivamo a finire il cruciverbo e guardavamo le soluzioni alla fine della pagina.
2: Però dai, giochi estivi, o cosa fate in estate, può essere un bel argomento per lanciare anche Martezaghi che arriva. Come passate le giornate dove non avete niente da fare?
1: In realtà una volta era proprio, si faceva la settimana enigmistica per
2: mia moglie la fa ancora.
1: Per ammazzare il tempo,
0: certo.
1: Ma adesso viene prescritto dai medici, lo sai?
2: Noi lo
1: viene veramente quelle cose vi vengono prescritte proprio per tenerti la mente assolutamente sveglia.
2: Mia moglie lo fa per evidenti ragioni, cioè perché è venuta a mancare una cosa che si faceva spesso prima.
1: Sì, e deve ammazzare il tempo
2: in qualche modo, certo. A parte che lo faceva anche durante quello.
1: Sì, sì, molto, molto spesso.
0: Comunque ragazzi,
2: ti è piaciuto? No, ho trovato la definizione.
0: Ho l'esempio in casa della nonna di Clary, che è venuta a mancare a 98 anni,
2: wow,
0: di una lucidità senza precedenti. Leggeva 2 libri a settimana, lei li divorava e aveva lucidità da vendere. Era veramente un bel personaggio.
2: Dai, attività estive sotto l'ombrellone o a casa o dovunque, compresi anche i giochi da spiaggia che sono spariti.
1: Quelli che servono per ammazzare il tempo.
2: Ricordate quello con la specie di palla da rugby che viaggiava su delle corde azionate
0: Ma
2: da
0: certo.
2: due maniglie?
1: Il Zoom, going.
0: Ma dai, anche le biglie, la pista da fare.
1: Anche libidine, sì,
0: libidine magari. Ma col caldo, ma figurati. No, vabbè,
1: perché tu, se io dico libidine, tu pensi al sesso?
0: Chiaro.
1: Noi pensiamo a Jerry Calà.
2: Noi pensiamo a Jerry Calà, sì.
0: Vedi come.
1: Vedi, lei è un'altra generazione.
2: Duole dirlo.
1: Libidine.
0: Io penso. Duole dirlo. Al cibo o al sesso, una delle due cose.
2: Duole dirlo. Va bene, scriveteci al
3: 342 41 15 105. No?

0: Let's Dance No More alle 10.13. Buongiorno e buon mercoledì mattina. Al mare passo la giornata a salvare i miei figli da un probabile annegamento in 10 centimetri di acqua,
1: certo.
0: E a scavare dalla bocca del più piccolo secchiate di sabbia.
1: Perché i bambini, amici di 105 Friends, ne approfitto per dire il nome del programma numero 5 o 6 dell'FM, dipende dai giorni,
0: che,
1: mercoledì,
0: ragazzi,
1: è numero 5.
0: L'8.2 di share.
1: L'unico programma che ha beccato 400.000 ascolti in un quarto d'ora, così bam!
0: Come mai? Manolo ha portato l'essenza della radio.
2: Diciamolo, sono contenta che ogni tanto lo sottolinei, è importante, sai?
1: Io ho fatto la somma di tutti...
0: Ieri Mazzoli, devo dire, non manca di autoironia. Ieri ha detto: no, cioè, se sommi tutti gli ascolti,
1: siamo 70 milioni.
0: Siamo 77 milioni in Italia. Come cazzo è possibile?
1: Io ho sommato i nostri,
2: ha
1: più
2: ragione.
1: Quelli di un'altra collega di un'altra radio che ha fatto il botto. E non si sa chi li ha persi.
0: Però sai, fosse anche tutto ridimensionato, lo share invece ha senso comunque.
1: Share,
0: anche se tu fai diviso 10, lo share si
2: può. Ma alla fine, ma che ce frega?
1: No,
2: cioè,
1: ma che ce frega?
0: No, dicevi tu, perché...
1: a me fa più sorridere su e giù, la cosa di il martedì, mercoledì e così, giovedì e così, venerdì.
0: Sì, è un po' strano. Dicevi, perché i bambini
1: perché
0: mi mettono
1: in bocca? No,
0: credo sia un percorso, una tappa. Mia figlia non l'ha mai fatto, di mettere le pietruzze, i sassolini in bocca.
1: Perché scambiano un po', se tu... Da piccoli devi mangiare le caramelline piccole, loro scambiano le caramelle per sassi.
0: Ma non è anche una cosa proprio istintiva di portare
1: per farsi
0: alla bocca
1: gli anticorpi?
0: Ma un po' anche per la roba dei denti, o probabilmente è un istinto naturale.
1: E diamogli l'uranio impoverito allora, così
2: ma sì,
1: si temprano
2: tanto...
1: e allora così li prepariamo alla bomba. Alla bomba atomica.
2: Già la percentuale di nuovi nati è bassa. Facciamo morire quelli già nati, via.
1: Ieri sentivo, a proposito di percentuali, sentivo che in Italia sono nati tipo 400.000 bambini, 380.000, qualcosa del genere, e mentre alla maturità erano 700.000. Quindi no, per fare capire che c'è un problema.
0: Sono sempre meno.
1: Allora, sono sempre meno, ma veramente la metà.
2: Io ho un guilty pleasure, cioè quello di seguire degli influencer, soprattutto del sud, che sono veramente devastanti, non azzeccano un congiuntivo nemmeno a morire, però sono divertenti e sono famiglie.
0: Cosa vuol dire soprattutto del sud?
1: Cosa vuol dire che sono del
2: perché
1: sud?
2: Perché sono soprattutto
1: cosa
2: del sud quelli che seguo io, capito?
1: Allora, soprattutto del sud, punto.
2: Sono
1: quelli che seguo,
2: influencer che seguo io, sono soprattutto del sud, sono il mio guilty pleasure, sono quegli influencer che non apportano alcun tipo di contributo alla tua vita, però ti fanno divertire.
1: Sì.
2: Oh, ma sono famiglie numerosissime. Addirittura una famiglia su tutte ha tipo 11 figli. Io mi chiedo ogni tanto, ma effettivamente l'hanno fatte bene queste percentuali?
0: Anche se
2: 7, 11, 9 figli.
0: Non credo che la Campania sia particolarmente più alta come media di nascituri.
1: Non è una di quelle regioni dove
0: cioè, siamo messi male un po' dovunque.
1: Siamo messi male. Veramente. Siamo messi male.
0: Non
1: perché,
0: so dire male, non so.
1: Qui dentro, tra tutti,
0: siamo tutti
1: comunque
0: monofigli.
1: Monofiglio.
2: Sì.
1: Da due sono diventati uno.
0: Tutti monofigli, sì.
2: Ah, sì.
3: Da solo.
2: Ma non credere.
1: Mentre quando vado all'estero, io guardo un'altra cosa: che si sposano giovanissimi, c'hanno tutti 2 o 3 figli. Al che ho detto a mia moglie, ma qui in Francia tutti così,
0: perché
1: tutti i ragazzi giovani per il welfare. Cioè,
0: guadagnano più soldi, sono aiutati dallo Stato.
1: Dallo Stato, dice noi non possiamo fecondare la signora, pensaci tu, ma tutto il resto ci pensiamo noi.
0: Non trova tutto
1: invece,
0: il resto, ma
1: qua invece
0: più che qua di
1: sono
0: sicuro.
1: Cazzi tuoi, prima
2: c'è
1: dopo
2: un
1: durante.
2: Contributo per i figli.
0: Poca roba.
2: Non siamo una nazione magari al resto d'Europa poco, però c'è un piccolo contributo.
0: Non siamo sicuramente un paese famoso per il welfare.
2: Certo.
0: Dal 14 al 31 agosto le leggo tutte le cose che
1: Vai.
0: Fa, anche quelle un po' proibite.
1: Dai.
0: Dal 14 al 31 agosto la mia routine quotidiana sarà esattamente così: colazione, spiaggia, cannetta, birretta, libro sulla Palestina, cannetta, birretta. Finito il libro sulla Palestina, si comincia il libro su ovviamente contro Casa Pound, lo scrive lui, birretta e cannetta. Ti stai avvicinando all'uomo della vita di Lidia. Attenzione, amico da Brescia.
2: Posso vedere
4: quanta
2: anche
4: lucidità.
2: Il numero.
0: Attenzione, amico.
2: Quanta lucidità in questa giornata del nostro amico, perché cannetta. Allora, non faccio le parole crociate perché mi ricordo subito io da piccolo in veranda mentre mia nonna faceva la settimana enigmistica, quindi ha un trauma in realtà.
0: Però in realtà invece per tutti noi è proprio quella la tenerezza della settimana enigmistica. Ricorda papà, nonno.
2: Eh sì.

0: basta, taglia, taglia.
1: Comunque, comunque il libro preferito, l'autore preferito di Lidia è Grazia Deledda.
2: Canne al vento.
1: Ma poi lei non se le fa le canne, quindi non se le fa appunto.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Tocca a Tony, vai.
1: È una sigla? Tocca a Tony. L'ho già detto. Veloce, mi raccomando, ho già detto tutto. Ma perché non leggiamo qualche altro messaggio? Amici di 105 Franza!
2: Ci sta benissimo dopo il 105 Selection.
1: Sì.
2: Allora, intanto c'è un messaggio strano con una sorta di domanda, non so.
0: Sì.
2: Ragazzi, ma chi di voi soffre di asma? Quando fate le risate sulle battute si sente un rumore simile ad attacco di asma.
1: Non lo so.
2: Che io sappia nessuno.
0: In che senso? Nessuno.
1: No, allora, se sentite qualcuno che...
0: magari c'è tipo la...
2: Tony fa così.
1: Io faccio un pochino così. Manola di solito nitrisce. Ecco,
0: adesso,
1: fa una cosa così.
0: Adesso non è venuto, però sì. Sì,
1: nitrisce,
0: sì.
1: Tu come ridi?
0: Anche finto, lì può attacco d'asma, forse. Ho capito.
1: L'unica che ride bene, apri il microfono per cortesia. Murena!
0: No.
1: Ieri durante la presentazione quando ho detto Murena, però non hai riso, eh.
3: Mi sono trattenuta.
1: Io l'avrei detto Murena, così.
3: Non me l'ha fatto lo scherzo, però mi ha fatto una bellissima dedica.
1: Sì.
3: Sì,
1: c'è scritto Linda, Lidia,
3: ha sbagliato tutti
1: Lodia,
3: i nomi.
1: Ladia.
2: Dopo 41 anni di lavoro torniamo alla domanda di stamattina, sì. In attesa di Stefano Bartezzaghi, cosa fate in spiaggia o comunque in vacanza? Appena vado in ferie mi faccio 3-4 giorni da bradipo, poi interviene il generale, mia moglie e tutto cambia. Andrea,
1: sai perché io mi dispiace dirlo, perché Bartezzaghi, la famiglia ha vissuto di questo e vive di questo, perché anche il fratello partecipa.
2: Sì, certo.
1: E io trovo che fare le parole crociate, quella roba lì, sia un po' come tante cose che non voglio fare perché mi sembra di buttare via il tempo. Non so se mi spiego.
2: Leggere un libro, no.
1: Non trovo.
2: Certo, sono due cose diverse.
1: L'altro serve, è proprio un passatempo, fine a se stesso, quindi. Come certi giochi. Io, per esempio, non gioco a certe cose, anche i giochi elettronici, per quanto. Lo so, sto dicendo una bestialità, però cercate di capirmi. Io lo trovo una roba fine a se stessa. Quindi mi va di leggere una cosa. Sì, e visto che sono una di quelle persone che ho sempre poco tempo, mi pare di avere poco tempo, mi pare, ma non
2: tu
1: è
2: dici,
1: così.
2: Se ne hai di libero, preferisci fare una cosa più che ti arricchisca di più. Però ti allena il cervello.
0: È un punto di vista condivisibile, secondo me.
1: Sì, però
0: assolutamente.
1: Io credo che sia sbagliato. Cioè, in fondo, io penso sia sbagliato. Bisogna assolutamente ritrarre e trarre nella nostra giornata, adesso lo dico bene, e riuscire a prendersi del tempo proprio per annoiarsi quasi. O per fare cose che non servono. Che non servono. Perché queste cose in realtà servono tanto, servono proprio a ricrearti, in qualche modo a ritrovare te stesso, a fare delle cose proprio
0: inutili. Anche a staccare,
2: cioè lì pensi al cruciverba, è ovvio.
1: Infatti,
2: non è
1: che... nel momento che, come me, pensi che sia tempo perso, vuol dire che stai facendo un errore. Il mio è un errore, è uno sbaglio.
0: Ma no, cioè ci sta secondo me, un punto di vista condivisibile. No, ci stavo pensando, in realtà non sei l'unico che conosco che ha questo punto di vista ben definito rispetto alla perdita del tempo legata per esempio ai videogiochi o ai giochini sul telefono.
2: Io per esempio i videogiochi da sempre, da quando ero ragazzino, mi annoio. Io non ho mai giocato alla PlayStation perché a me proprio quello non mi diverte.
1: Io ho giocato poco. Battaglia per esempio dice sempre che se non avesse un bel giorno conosciuto il calcio, non ricordo quale altro hobby, e
2: sarebbe impazzito
1: perché continuava a giocare con i videogiochi.
2: Comunque vi consiglio, quando avete finito di fare la settimana enigmistica, vi consiglio questa ricetta che è buonissima. Prendete un pentolone, fate il brodo e poi ci buttate dentro 7-8 numeri della settimana enigmistica. Sono i passatempi in brodo.
4: Che ridere.
1: E qual era la battuta?
0: No, guarda, possiamo
1: Passatelli, hai sbagliato programma.
0: Mamma. Ragazzi, 101. Possiamo andare avanti. Io e il mio compagno stiamo insieme da 14 anni, per noi non è vacanza se non ci portiamo dietro Waboba, la nostra pallina rimbalzante sull'acqua.
2: Waboba, cos'è? Hanno dato un nome o si chiama così l'oggetto?
1: Oddio mio, cos'è Waboba? La pallina rimbalzante sull'acqua?
0: Cioè rimbalza sull'acqua, è pesante.
2: Quindi è un'alternativa
0: pesante,
2: al sassolino che faceva i fium fium fium, i tre salterelli.
0: Sì, solo che è fatta proprio da un materiale, adesso non so il nome specifico, però è molto divertente perché rimbalza tantissimo sull'acqua.
1: Ah, quindi ci si lancia questa pallina che rimbalza da una parte all'altra.
0: Esatto, tu la prendi al volo oppure la prendi dopo il primo, terzo, quarto, decimo rimbalzo. Insomma, il gioco è quello.
1: Dove vado io al mare hanno messo un vigile urbano per dirigere i SUP, perché ce ne sono talmente tanti con le, gente, con le persone stese sopra, non in piedi, che si scontra. Sembra di andare alle giostre, ci sono gli autoscontri, ti vengono addosso.
2: Io ho scaricato Nonogram sul cell, non so cosa sia, io lo confesso, mi piaceva da morire da ragazzina, oggi di più. Sono cresciuta con mia madre che faceva facile enigmistica. Ross, ciao Ross, da Ross. Solo e sempre montagna, passeggiate e nulla, sdraiata al fresco. Quindi...
0: Che bello.
1: Vedi, però
0: che
1: la passeggiata bello. Io ritengo che sia costruttiva, cioè andare a fare una passeggiata, una camminata, soprattutto in montagna, ma anche al mare, non lo trovo una perdita di tempo. Mentre se facessi una cosa solo per me, come quella di un videogame, lo troverei una perdita di tempo. Non lo so.
0: Rosy dice: ecco perché Tony è ricco, produce sempre.
1: Probabilmente, ma non sono ricco. Qualcun altro dice: infatti, tu fai orologi. Proprio perché non ho più tempo, come dice il mio analista, vuoi controllare il tempo.
2: Tu vuoi possedere il tempo.
1: Tu non vuoi morire.
0: Che superpotere sarebbe però possedere il tempo, eh?
2: Va bene, io non faccio più le parole crociate perché mi ricordo subito da me da piccolo in veranda con la nonna.
0: Sì, l'abbiamo detto prima.
2: Beh, è un pensiero anche carino ricordarla.
1: Io avevo una nonna che chiedeva sempre, non ne azzeccava una, quindi era tutto il tempo così, tutto il tempo così. Cioè, quattro verticale. Com'è la targa di Como? E tu, Co. E lei? E qual è la... Non è che si fermava lì. E cos'è la cosa? Nonna, ti ho già risposto a questa.
2: Comunque
1: cambia nipote.
2: Dopo con Bardezzacchi parliamo del fatto che, per esempio, ci sono proprio le definizioni da cruciverba. Sì. I trabocchetti sono doppie nella
1: panna.
2: Nel sasso.
1: Sì,
2: questa cosa, no?
1: Qui.
2: Oppure
1: esatto,
2: la fine della storia.
1: Ria. Cioè,
2: oppure... Ia. Pancia per gli antichi, Epa.
1: Sì,
2: c'erano 5 o 6 che giravano sempre, c'erano in tutti i cruciverbi.
1: Ma secondo me hanno dei libri con le definizioni già fatte.
2: Probabilmente sì.

0: Senza il pianofortino sarebbe stato un disco normalissimo. Invece è un disco speciale perché c'è questa roba qui. Cioè, capito?
1: Un po' l'ispettore.
2: Ma scusa,
1: Derrick,
2: ma sono due note e poi altre tre, non è che...
0: È una sciocchezzuola, ma è la così. Spezia che rende, non la città.
2: Ma è sempre la ciliegina che fa la torta, eh?
3: Cioè, ragazzi, potremmo chiederglielo settimana prossima.
0: Potremmo chiederglielo. Ah, sì? È come quando Morricone raccontava nel suo...
3: Non ci sei, ma scusa.
0: Il bellissimo documentario Morricone, lui diceva, guarda, io non ho fatto solo colonne sonore, per tutti gli anni 60 ho fatto arrangiamenti delle più famose canzoni da spiaggia. E quando lui diceva, io... mi ero inventato sta roba di bronzati, e lei dice, anzi lui dice, prova a sentire quella canzone senza quella
2: infatti cioè, non
0: è una canzone
2: esiste.
0: Normale
3: è una canzone come tante altre, certo, ha ragione. Però,
0: le spezie.
1: Aspetta, l'inizio era così di Derrick.
2: Questo è Derrick,
0: c'è il pianofortino che
2: quando andava in onda al mattino presto non era Derrick, era
0: non è un pianoforte,
1: lo so, campanellino, però
2: era una scenetta che facevamo in questo momento, lui guardava il porno.
1: L'ispettore Derrick,
2: sì.
0: Che poi qua diventa Calabre se la via
2: io una sera sono andato a vederla, Manola in un'osteria romana che cantava così gli stornelli.
3: Ragazzi, io sono pazza di neomelodici, vi sto confessando un sacco di cose stamattina,
2: dai,
3: quindi
2: dai,
3: probabilmente...
2: canta gli stornelli, vai.
1: Pronti? Vai.
3: No, ma non sono ferrata sullo stornello, sono ferrata sui neomelodici. Sarà lui, sarà lei, sarà parte
0: ma devi
3: di noi.
0: Devi fare,
3: capito?
0: Quella cosa. Jake la furia lo fa
2: vibrato, sì,
0: quella roba lì. Jake lo fa perfettamente.
3: Ma io quest'uomo lo amo.
2: Sentite ragazzi, io però non posso continuare a darvi lezioni così di vita. Malgrado sia un uomo giusto, malgrado sono.
0: Allora, velocemente, è venuto qua Graziano dalla regia video.
2: Io non posso continuare.
0: Viene Bartezzaghi, cacchio.
3: Io ancora ho i brividi.
0: Devo protestare. Diciamo, ora non è Bartezzaghi quello dei Crociverba. Cioè, ne ha fatti anche lui, Stefano. Però quello che fa più Crociverba è suo fratello Alessandro. Allora dice Graziano: no, perché ho quasi completato un Crociverba. L'unica cosa che non ho risolto era. È il metallo delle rane.
1: Di sei lettere.
0: Sei lettere. Allora nessuno di noi l'ha beccato. L'uomo giusto.
1: Arriva Tony.
0: L'uomo giusto l'ha beccato.
2: Stagno.
3: No, ad un certo punto tutti in silenzio.
0: Gioco di parole.
2: Cioè, perché mi stavate mettendo alla prova, capito?
3: No, allora io
2: avete
3: ero
2: detto
3: convinta.
2: Addirittura Tony lo sa. Ma
3: sì, 100%. Se avessi potuto scommettere lo avrei fatto, io ero convinta.
0: Ma no,
3: che
0: questo
3: indovinato.
0: È per te e per tutta la fascia da scuola.
4: Che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: sento in dovere di leggere un messaggio, perché negli ultimi tempi, in effetti, cioè, uno poi non lo dice, ma calibra il programma anche rispetto alla stagione, no? Allora succede che verso l'estate noi tendiamo a essere un po' più leggeri, no? In generale noi abbiamo invece un range che va anche dalle cose di cronaca alle cose più stupidette, e quindi in questo periodo magari diciamo meno cose che accadono nel mondo, per una semplice ragione, perché tanto le sentite dovunque, no? Basta accendere una TV o andare su un sito. Però c'è la faccenda dell'Albania, che è grossissima, eh? Un ragazzo dice: ma non parlate di quello che sta accadendo, che c'è tutto il paese in piazza. E è vero, non ne abbiamo parlato. Non abbiamo parlato di quello che sta accadendo a Belfast, per esempio. Se non ne parliamo,
1: non abbiamo parlato del G7, non abbiamo parlato della firma, ma c'è stata questa firma?
0: C'è tanta roba,
1: no?
0: Da dire, però
1: si sono messi d'accordo, lo stretto di Hormuz.
0: Però lo facciamo un po' per voi, nel senso che in estate uno ha già notizie dappertutto, vabbè, magari a una radio chiede un pochino più di intrattenimento.
2: Di
0: forse,
1: sì,
0: forse.
1: Sì, sì. Mi hanno detto che Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo,
0: così
1: trilionario.
0: Ci incazziamo tutti. Non esiste in italiano la parola,
2: esatto,
0: in realtà.
2: Non esiste. È
0: fa ridere, no? Non esiste,
2: è
0: esatto.
2: Quantificabile.
0: Cioè, non ci arriva il vocabolario.
1: Capite quello che dico io?
2: I conti in tasca diventa fantascientifico, dicono. Cioè,
1: capite,
2: è possibile.
1: Quello che dico io? Che serve levare dalla circolazione una quantità così di soldi, perché li prendi e li metti via. Cosa serve?
2: No,
1: accumulare
2: infatti,
1: su una sola persona.
2: Dai.
1: Vuol dire che milioni di persone hanno perso un pochino del loro denaro, perché è passato a un'altra mano, anzi alle sole due mani di Elon Musk. E poi, tra l'altro, Elon Musk. Oh, sapete che la Rai l'altro giorno ha confuso Bill Gates per Steve Jobs.
0: Sì.
1: Parlando di ricchi, vabbè.
0: Ai mondiali,
1: povero,
0: no?
1: Steve Jobs. La
0: c'era
1: Rai
0: Bill Gates
1: sempre...
0: ai mondiali, ha detto inquadrato in questo momento Steve Jobs.
1: Che è morto a 10 anni, ormai 10 anni.
2: L'abscesso particolare.
0: La faccenda di Elon Musk, senza voler fare davvero i comunisti, che poi sta roba dei comunisti, un giorno ne parleremo, perché Marx non aveva detto che la ricchezza fa schifo.
1: No.
0: Cioè, se uno legge Il Capitale, non c'è scritta questa roba. Ma questo
1: ha detto che una parte della ricchezza andava distribuita in un certo modo.
0: Però
2: aveva ragione. Cioè, se pensate a tutti questi soldi concentrati attorno ad un'unica persona,
0: Marx ha ragione su tutto.
1: Sono inutili, è follia.
0: Che per spenderli tutti, sai quelle indagini un po' sciocchine, ma un po' che ti fanno anche incazzare, dovrebbe spendere, se ricordo bene il dato, $1 milione di dollari al giorno, e per spendere tutto ci metterebbe 2000 anni.
1: Ma scusami,
0: una roba del genere.
1: Elon, visto che fai tanto quello che voleva fare il politico, il giusto, cioè prendi una parte del tuo patrimonio e risolvi un problema, perché probabilmente con i tuoi soldi tu un problema del mondo lo puoi risolvere, uno solo. Dice: qual è il problema di una regione dell'Africa? Risolvi quel problema lì.
0: Ma guarda che il suo patrimonio è il PIL di una nazione grande.
1: Risolvi un problema. Cioè, non stiamo scherzando.
0: La canzone è carina. Io l'avrei intitolata Hey Dude. Secondo me avrebbe funzionato di più.
1: Sì, perché Giulio poi non
2: è nemmeno lasciare i nuovi figli, perché devono lavorare, guadagnarsi,
1: perché devono farsi da soli.
2: Ma ho capito.
1: Che può essere anche corretto, non lo so.
2: Ma va bene. Però insomma, 1.000 miliardi.
0: La cosa che fa veramente riflettere è che l'aumento della ricchezza nei tempi che stiamo vivendo è velocissimo.
1: Certo.
0: Cioè, lui quotando.
1: Come dall'altra parte.
0: L'impoverimento.
1: Esatto.
0: Lui quotando, facendo l'operazione SpaceX, eccetera. In un momento ha guadagnato centinaia di miliardi.
1: No, ma vi rendete conto di cosa vuol dire andare in borsa con una percentuale così bassa di quote? Lui, se non sbaglio, il 5, il 6, l'8, quanto ha buttato lì? Cioè, ha preso soltanto delle quote a una cifra fissa, che era quello della percentuale esatta del valore fondamentale di SpaceX, e l'ha messo in borsa. Da quel momento quell'azione ha iniziato a salire in una maniera vertiginosa, in attesa che lui darà un'altra quota, altre quote. Quindi praticamente il fondamentale di questa azienda è decuplicato e si è alzato in una maniera vertiginosa, malgrado il fondamentale, cioè il vero valore, non sia quello.
0: Caro,
1: mi sono spiegato?
2: Cioè, bravo lui, però posso dire forse anche particolarmente fortunato. Bravo nel movimento, bravo nell'intuito, però insomma anche particolarmente.
0: Hanno un talento pazzesco. Hanno anche un talento pazzesco.
2: Sicuro,
0: su questo,
2: certo.
0: Allora vai, Mimmo, non credo che Tony intendesse che c'è una quantità di soldi che si devono distribuire, se uno ne fa tanti gli altri li perdono. È un po' più complessa, è un po' più,
1: certo.
0: Cioè, il potere concentrato nelle mani di una persona implica
1: una ricchezza così vuol dire
0: un impoverimento al tempo stesso da un'altra parte. Cioè,
2: certo.
0: Su questo non, dai, siamo tutti d'accordo. Cioè, è una cosa malata che una persona abbia.
1: Ma è del tutto inutile.
0: Ed è pure inutile, sì. Però è così. Io non so, adesso mi piacerebbe parlare con Laura Pepe. Non so se c'è stato un momento dell'umanità in cui c'era.
1: Non è etico, non è.
0: Cioè il feudalesimo, in cui c'era una tale concentrazione di potere. Io credo che così, cioè con poche persone che hanno tutti questi soldi, è complicato trovarlo in altre epoche della storia. Anche quelle dove le disuguaglianze sociali erano clamorose, forse molto più di adesso. Però tutti questi soldi nelle mani di una persona, io faccio fatica a pensare che sia già accaduto.
1: Ma poi stiamo entrando in un momento in cui dicono che con l'intelligenza artificiale tutti dicono che ci saranno tanti nuovi ricchi perché sarà molto veloce l'arricchimento. Cioè tu in pochissimo tempo, grazie all'intelligenza artificiale, potrai decuplicare i tuoi
0: investimenti. Qualcuno lo trova anche democratico questo? Cioè trova che sia una cosa...
1: Da un certo punto di vista... Certo, perché
0: anche lo può fare chiunque.
1: Capito? Dice, mi viene un'idea, grazie a queste possibilità io la sviluppo e vado avanti. Allo stesso tempo però c'è un impoverimento nella voglia di creare qualche cosa di vero, come abbiamo sempre fatto, di seguire un percorso che secondo me è più corretto, quello del lavoro, perché tutti pensano che si possa da un momento all'altro, grazie a un'app, grazie a un software, grazie a un'idea, diventare ricchi. Lo puoi fare, ma stai sfruttando altre persone, stai arricchendoti sulle spalle di altri.
2: Lo stai faticando tu.
1: Sì, un lavoro un po', come posso dire?
2: Facile forse, immediato.
0: Sì, anche l'industria sfrutta gli operai, soprattutto fino a qualche anno fa.
1: Oddio, ma c'è qualche cosa di fondamentale dietro, non voglio tornare alle patate, però, capito, nel campo ci sono le patate.
0: Un giorno potremmo invitare magari anche Cassinis, ma anche...
2: Elon Musk.
0: Esiste una figura, un filosofo... che studia le faccende legate all'economia. Non so se esista questa figura professionale, non so se c'è, però cerchiamo.
2: Lo cerchiamo. Ma poi ci sarà, ma che ci fa? Cioè, tipo 24 ore della vita di Musk. Cosa
0: Con tutti quegli orologi da comprare, io troverei il modo.

0: devo dire che stavolta Taylorona ha fatto un pezzo che mi piaciucchia.
1: Conquistato anche te.
2: I knew it.
0: Lo sapevo. L'altro giorno ho visto questa classifica dei songwriters più grandi di tutti i tempi. Al decimo posto c'è Taylor Swift. Allora lì mi sono detto, probabilmente io proprio non la capisco. Cioè è un problema, un limite mio.
3: Ma di tutti i tempi proprio?
0: Di tutti i tempi.
3: Ammazza.
0: Cioè non c'era tipo Prince, che io sappia, mi pare di aver letto bene, non ho trovato il suo nome. E c'era tipo Bob Dylan, Bruce Springsteen,
3: e ci siamo.
0: Paul McCartney. E c'era
3: e
0: a un certo punto
3: Taylor Swift.
0: E ho detto, ammazza, numero 10 di tutti i tempi? Di chi è l'articolo? Di Camilla Ghini.
3: E poi è partita la canzone di Taylor. Beh, che si chiama Taylor, Elizabeth Taylor.
1: A me piace,
3: cioè,
1: come
3: ci sono
1: donna.
3: Dei testi che
0: sì, insomma. L'autrice, la decima migliore autrice di canzoni di tutti i tempi,
3: Elizabeth Taylor. Insomma,
0: Stiamo un po' esagerando. Vabbè, comunque, in ogni caso, rispetto per Taylor Swift, che sarà nostra ospite.
1: Sì,
0: no, non è vero.
3: No, io credo che non verrà mai da Roma.
0: Lei non va mai da nessuno. Non la vedo mai ospite. È una policy precisa che ha. Non l'ho mai vista in un podcast, forse solo da Jimmy Fallon.
3: Ma
0: cioè
3: perché secondo me è un'insicura
0: lì.
3: Di fondo, sai? Insicura. Quindi di conseguenza evita.
1: Con chi sta lei?
0: Con un bellissimo
3: giocatore di football, credo.
0: Sì.
1: Ma perché non mi conosce?
3: Chiaro, ma vabbè,
0: ti assomiglia un po' fisicamente.
3: Sì.
1: E Tarchiatello?
3: No, figurati, muscolosissimo. Comunque dicono che Musk
0: Travis Kelce, football americano,
3: abbia creato 1500 nuovi milionari, cioè i suoi dipendenti praticamente sono milionari.
1: Sì,
3: dove abbiamo sbagliato,
1: di Taylor
3: ragazzi?
0: Cioè, no, siamo tornati all'argomento Elon Musk.
3: Sì.
0: No,
3: dove abbiamo sbagliato?
0: È un argomento complesso, quello della ricchezza, della new economy, come la definirono una volta. Non so se si usa ancora questo termine. È un discorso complesso. Però appunto, tendenzialmente anche a me sembra che ci sia qualcosa di malato in questo. Cioè che uno da un giorno all'altro aumenti il suo patrimonio di 200-300 miliardi di dollari. Cioè, una volta gli imperi... Però magari dico anche una cosa nostalgica e banale. Una volta gli imperi si costruivano in anni, no? Cioè, che ne so, Luxottica, piano piano.
1: Io credo
0: piano,
1: che
0: piano, piano.
1: Non sia cambiato nulla. Sia diventato soltanto... abbiamo soltanto delle meccaniche moderne, ma come un tempo ci sono degli schiavi che lavorano e noi che ne godiamo del loro lavoro. E ci arricchiamo e non ci rendiamo conto che qualcuno lavora per noi. Non ci sono più gli schiavi diretti che vengono comprati con 30 denari, come dicevamo l'altro giorno. Con chi lo dicevamo? Con Picozzi, con i famosi sì. 30 denari, perché è venuto fuori che i 30 denari di Giuda fosse il valore di uno schiavo. Ma abbiamo degli schiavi perché ci sono dei governi che rendono schiavi i propri cittadini, i propri sudditi, come la Cina, dove rende la popolazione quella che lavora per poco per fare gli schiavi per il resto del mondo. Cioè io credo che nulla sia così cambiato. C'è sempre una parte del mondo che deve rimanere povera per poter fare soldi a un'altra parte del mondo. E la parte del mondo che fa i soldi diventa sempre più piccola,
3: certo.
1: Sempre più ristretta, sempre più un'elite.
0: Però come dicevi tu, la velocità nel raddoppiare il patrimonio al giro di una settimana è una roba, credo, di questi tempi. Una volta non era così, no?
1: Ma stai scherzando? Cioè ogni volta che Trump parla in borsa salta tutto e poi scopri che ti dicono che i figli, i nipoti, i parenti, gli amici avevano investito 5 minuti prima che venisse data quella notizia.
0: Cosa lì è una bella porcata.
1: Gente che finisce in galera per un rumors fatto
3: ma
1: male.
3: Ma se
1: per
3: tu
1: un...
3: ci pensi un po' in tutti i mestieri questa cosa qui, anche il cantante, prima c'era il talent scout che andava a sentire il gruppetto nel locale, poi lo chiamava nell'etichetta. Adesso la gavetta non c'è più, se fai grandi numeri e li fai attraverso i social in automatico riesci anche a mettere su un disco, cioè,
1: però questo
3: molto
1: è democratico, questa è
3: democratica,
1: secondo me la trovo più democratica come cosa. Cioè che possa accedere qualcuno alla musica e fare un disco, diventare famoso, come dicevamo prima, o arricchirsi, senza dover fare dei passaggi per cui qualcuno decide per te, ma io riesco, grazie ai social, in qualche modo a diffondere la mia musica e a diventare famoso, lo trovo assolutamente democratico. Non trovo bello che venga poi sfruttato da qualcuno e nel giro di poco, al secondo disco che magari va così così, ti buttano
3: esatto,
1: via, dimenticato.
3: Esatto, questo infatti è l'altra faccia della medaglia.
0: E
3: no?
0: Noi che veniamo qui da anni ogni mattina,
1: per 1000
0: per
1: euro,
0: poche decine di migliaia di euro al mese. Cioè è veramente scandaloso.
1: Poche decine?
3: Veramente?
0: Qualche decina di migliaia di euro.
3: Adesso vado su, mi lamento.
1: Ci hanno diminuito.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: lo so, è una scelta bizzarra. Una scelta bizzarra. Invitare comunque nella settimana in cui esce il mio libro, così sì. Doveva andare a acquistare subito, ovviamente, anche un altro autore. Però onestamente l'ho fatto perché Bartezzaghi ne ha fatto già uno di questi e ha venduto poco. Quindi volevo dare una possibilità.
1: Grazie.
2: Sentite, fatemi salutare Marco da Padova che merita il nostro saluto. Marco ci ha mandato un messaggio molto molto carino. Anche io non lo so.
0: L'ho letto anch'io. Sì, non lo leggiamo, però. Vabbè. Ed è off topic, nel senso che non c'entra con quello che dicevamo, però gli dicevo, ho voglia di dirvelo.
1: Abbracciamo Marco.
0: Hai fatto molto bene a dirci.
2: Quando parleremo di queste cose, riscrivici perché ne parliamo in quel momento. Adesso è del tutto inutile farlo.
0: Allora, scherzavo ovviamente sul fatto che Bozze non corrette non avesse funzionato, perché ovviamente era proprio un'iperbole, perché è stato, caro Stefano Bartezzaghi, un successo pazzesco, un caso editoriale della scorsa estate.
3: Sì, abbastanza, siamo contenti per Mauro Tamburini. Adesso escono le... è incredibile perché, cioè, per chi conosce il libro sa che com'era fatto, escono le edizioni straniere.
2: Addirittura?
3: Ho una conferenza stampa con in castigliano e catalano, con uno, un matto che l'ha tradotto, cioè l'ha adattato in entrambe le lingue.
2: Ha dovuto adattarlo, solo tradurlo, perché sennò non funziona.
3: E poi Polonia, Germania, Stati Uniti, Arabia.
2: Spieghiamo che questi libri sono praticamente come se fossero un giallo. No, spiegalo tu.
3: Sì, allora.
0: L'abbiamo presentato qui l'altra volta.
3: Sì,
0: però,
3: c'è un giallo, e questo giallo però è scritto in 100 capitoli. Questo è il libro di prima,
2: Sì.
3: Bozze non corrette. Che contengono ognuno 10 errori. Una pagina, un capitolo di una pagina. E ci sono 10 errori.
2: Quindi sono 1000 in tutto.
3: 1000 errori. Il lettore deve trovare gli errori, e con gli errori arriva un messaggio segreto che lo porta da un'altra parte, bla bla bla.
2: Altro che settimana enigmista, una roba proprio.
1: Scusa,
2: proprio
1: steroids, è tradotto in altre lingue rende allo stesso modo.
3: Ma chi lo sa?
1: Cioè, è difficilissimo.
2: Ma la cosa più incredibile è che qui il genio del male, che è lui, Bartezzaghi, e che in questo nuovo libro ci sono le soluzioni di quello precedente.
3: Ecco.
2: Quindi dovete comprare questo per... E quindi lui così Bravo. Ne scriverà poi un altro che conterrà le soluzioni di questo e un altro ancora, e avanti così.
3: Allora sì, una catena virtuosa o viziosa a seconda dei punti di vista. E no, questo invece, ultimo giro di bozze, e riprende i personaggi del primo,
0: ma è anche una biografia del personaggio del libro precedente.
3: È una biografia del personaggio del libro precedente, che è uno scrittore che era morto in circostanze, sembrava, non misteriose,
0: errante, giusto?
3: C'erano errante, Niccolò errante. E
2: quello che sbaglia o quello che gira a vuoto, non capisco.
3: Tutte e due cose. Tra l'altro è anche l'altro cognome di Michele Serra, Michele Serra, il complesso come Michele Serra errante.
2: Porca miseria, la prima volta che lo intervistiamo glielo ricordo.
0: Salutiamo Michele Serra, non l'abbiamo mai detto, che ha avuto, si può dire, un lutto, perché di fatto quello è un lutto, no? Ha perso il suo cagnolone. Se ne è parlato poi tanto a proposito anche dei lupi. Chiusa parentesi, magari Michele una volta ti invitiamo, quando avrai voglia parliamo di questa cosa. Torniamo a te.
3: E allora questo invece è la biografia di questo autore, e ci sono 100 capitoli, 50 contengono un po' meno errori, non 10, non dico quanti perché va scoperto.
2: I Beatles,
3: e sono errori meno carogna,
0: carina. Io l'avrei intitolata
3: primo bisognava avere Google,
0: infatti la mamma del nostro tecnico ha detto che era molto bello il libro, ma era un po', certe cose erano un po' difficili.
3: C'erano delle bastardate,
2: però effettivamente il fatto di non sapere quanti sono questi errori è già una difficoltà.
3: No, ma dentro si è detto, non lo dico qua, però dentro è detto. Poi ci sono gli altri 50 capitoli, invece, un manuale di enigmistica.
0: Fantastico.
2: Cioè, come fare?
0: Stamattina ne parlavamo.
2: Devo leggere io.
0: Senti, non so se ti abbiamo già fatto questa domanda l'altra volta. Siccome io sono nel gorgo di quelli che mi segnalano i refusi, perché quando esce un libro c'è...
3: Mamma mia.
0: No, nel tuo caso ci sono errori veri e refusi, o ci sono errori... Cioè, refusi sugli errori.
2: E tu devi avvertire il correttore di bozze, guarda che quello non è un errore,
0: un lavoro complicatissimo.
3: È complicatissimo. Allora, io ieri ho conosciuto, dopo due anni che ci si frequenta via
0: virtualmente,
3: virtualmente per lavoro, la correttrice. del libro del correttore di bozze. Okay. E mi sono genuflesso per ringraziarla per la sua dedizione. Sì, ma un genio insonne, cioè, che dice che appunto questo libro, questi libri l'hanno veramente
0: prostrata,
3: l'hanno, sì.
0: È una donna?
3: E, è una donna, Laura, ecco, si chiama, e il primo, nel primo libro a un certo punto ci siamo accorti che c'era un errore, cosa giusta che doveva essere sbagliata.
0: Errori di errori.
2: Addirittura c'era una cosa che tu avevi messa per giusta e invece andava sbagliata.
3: Sì, è stato corretto.
2: Al contrario, cioè,
3: è stato corretto uno dei 10 errori in una pagina, cioè un capitolo in cui uno dei 10 errori è stato corretto. E invece doveva essere è tutto un mondo
2: non si può dire,
0: soprattutto in questo periodo,
3: un carnevale, ecco.
1: Ma allora io solitamente già sono a pippa con questi giochi strani, tipo in queste immagini ci sono 10 errori, vali a vedere, a capire,
0: le sette piccole differenze.
1: La figlia è brava, quindi immagino che questo libro, già sono stanca soltanto a sentirne parlare, perché secondo me non ne esco viva, però voglio avventurarmi.
3: Ma non dire così, non dire così, stanco tanto a parlarne. No, ma invece è bello. Ecco.
0: Ma senti, Stefano, non so se l'altra volta te l'abbiamo chiesto. È la prima volta che qualcuno pensa a un libro di questo tipo, perché veramente il meccanismo, cioè fondere la narrativa, in particolare quella, diciamo, più o meno giallistica, con i giochi enigmistici, è veramente un'idea pazzesca. Ma l'hai avuta? Cioè, non sto dicendo tipo, non me l'aspettavo da te, me l'aspettavo e come? Ma è un genere, è una cosa che è già accaduta?
3: No, non credo che sia accaduta. Ho sentito parlare di qualche precedente, ma non conosco. Qua c'è stato sì un'idea sul lavorare sull'errore, perché l'errore salta all'occhio, no? E non salta all'occhio di chi lo fa, come mi stavi raccontando tu. E chi lo fa normalmente se ne accorge soltanto quando arriva il libro stampato, no? Che lo apre e trova subito un...
0: Purtroppo è così.
3: Un refuso.
0: Purtroppo è così.
3: E quindi c'è una così un coinvolgimento, qualcosa che sembra un po' più adeguato, diciamo, ai rapporti che si hanno oggi, no? Una volta uno prendeva un libro ed era stimolato a fare qualcosa, adesso deve essere stimolato a fare qualcosa proprio già dentro al libro.
0: Incredibile, incredibile è tutto, devo dire. Quanto ci si mette a scrivere un libro? È una domanda che si
2: quanto
0: fa sempre.
2: Ci si mette a sbagliare?
1: Forse
2: questo
1: non
2: libro?
1: Hai dormito,
0: cioè,
1: nemmeno tu.
0: Già
1: Stefano.
0: Scrivere un libro è un progetto complicato.
2: Sbagliato.
0: È stato molto complicato concepirlo, rifinirlo.
3: Intenso, direi. Intenso.
1: Non hai dormito nemmeno tu.
3: Io ho una grande fortuna perché il coautore Pier Mauro Tamburini.
0: Che citiamo poco, mannaggia.
3: E no, invece è fondamentale, anche perché siamo molto complementari. Okay. Lui è un genio della ingegneria del gioco narrativo, no? Perché fa libri game, è uno sceneggiatore, quindi ha tutta la narratività che io non ho nelle mie corde, e io invece ho l'aspetto
0: le skill dall'altra parte,
3: enigmistico. Quindi insomma, quando lavoriamo molto bene tra di noi, insomma,
0: i libri funzionano, quindi evidentemente sono fatti
3: quindi anche le difficoltà si sciolgono nel giro di 2 o 3 email, uno
0: si
3: ha trovato una soluzione che l'altro pensava non esistesse.
2: Io un errore l'ho già trovato sulla copertina, ma uno solo, l'altro non riesco
0: io sì, sulla fascetta?
2: Sì.
0: Uno è il. Si può dire, Stefano?
3: Sì, beh, certo.
0: Uno è irrestizibile.
2: Sì.
0: E l'altro è corrotto.
2: Era
0: corrotto invece che corretto.
1: No, io mi devo avventurare, dai. Cioè, mi devo mettere alla prova.
3: Provaci,
1: sì, assolutamente. Assolutamente.
0: Credo in basso a destra. Torniamo tra poco con Stefano Bartezzaghi e.

0: C'è il del Raffaella Carraismo.
1: Un filo
0: di Raffaella Carraismo.
2: Tra l'altro, se non sbaglio, la troveremo il 19 venerdì sera a Ferrara.
1: Dovrebbe
2: con noi,
1: nostri,
2: vero?
1: Sì, confermo.
0: Stefano, facciamo una festa per i 50 anni della radio. Vieni a Ferrara.
3: A Ferrara?
0: Dai,
3: io ho l'aria penati a Ferrara. Mamma ferrarese.
1: Vieni.
3: Ho abitato a Ferrara.
0: E vieni.
3: Vengo in via Aria Nuova.
0: E vieni.
3: Quando?
0: Tanto la festa è in via
1: venerdì 19 alle 21.
0: In piazza Ariostea.
1: Esatto.
3: Bellissimo.
2: Anche
3: era la mia piazza, piazza Ariostea.
0: Vieni.
3: L'ho scritto anche in un libro recente.
2: Senti, ma quanto è difficile fare il tuo lavoro? Devi sempre aggiornarti, devi sempre trovare delle cose nuove, non ti puoi mai ripetere. Anche se dicevamo all'inizio dell'appuntamento di oggi, parlando di enigmistica, che ci sono delle definizioni che troviamo spessissimo, no? Cioè quei modi di la fine di Como.
3: Vabbè.
2: La pancia degli italiani.
1: Il metallo delle rane.
0: Tuo fratello l'ha scritto.
1: Stefano.
3: Non mi viene.
0: Lui l'ha capito.
2: Il metallo
0: stagno.
3: Mamma mia. Però io che stavo pensando.
1: Oggi ci è cascato anche lui.
3: Mi
1: allora
3: segue sulla scala.
0: Adore mi fa. Infatti stamattina parlavamo a proposito di enigmistica dei trabocchettini, no?
2: Segue sulla scala, sì, la nota mi segue.
0: Prima qualcuno diceva è agli estremi della Polonia.
3: Infatti.
0: Gli estremi della Polonia, P e A.
1: E A.
0: Polonia,
1: sì,
0: sì. P e A.
3: Ma allora in Italia queste cose si fanno la settimana enigmistica, che io non sono,
0: anche se è tutta la vita che
3: è mio fratello,
0: vivete infatti, questa sovrapposizione.
3: Lo fanno soltanto per le parole di due lettere.
0: Okay.
3: No, che sono un po' gli sfrisi,
2: quella è la loro
3: la mollica,
2: regola.
3: Sì. Invece nella tradizione inglese ci sono queste e sono molto più cioè per esempio quella che si cita, perché funziona anche in italiano, anche se ormai è geopoliticamente passata, è importante città in Cecoslovacchia, tre lettere.
2: Oslo.
1: Io il vuoto totale.
2: Nella parola Cecoslovacchia c'è Oslo.
3: Cecoslovacchia.
2: Ma io l'avevo trovata proprio così da qualche parte.
3: In un mio libro.
0: Quindi è come se fosse importante città contenuta nella parola Cecoslovacchia.
3: Supposizio materiali, si avrebbe detto Tommaso d'Aquino.
1: Vabbè.
0: Senti, io per esempio sono pazzo dei palindromi. Che c'entrano con quello? I palindromi a me.
2: Anna.
0: Ma ci sono pagine, se non sbaglio ci sono addirittura interi racconti palindromi, è vero?
3: Sì, però secondo me non
0: sapete cos'è un palindromo, no? Si può leggere in entrambi i versi, lo diciamo.
3: Invece è più bello che siano delle storie in versi, e ogni verso è un palindromo. C'era uno dei massimi palindromisti italiani è stato un
1: palindromista.
3: Uno che cura i denti, il dentista, uno che
1: palindromista.
3: È stato un prete ravennate che si chiamava Don Anacleto Bendazzi. Un vero mito.
2: Perdonami, ma veramente, ma il nome e cognome non è anche quello.
0: Non prenderci in giro, perché è un nome che puzza di finto lontano.
3: Adesso sarà una figura. Riceverete delle lettere. Adesso che hai detto questo, delle lettere infuriate da Ravenna, perché è un mito locale. C'è anche una via dedicata, credo.
0: Anacleto Bendazzi.
3: Don Anacleto Bendazzi.
0: Massimo rispetto al Don, non vorrei
3: il quale ha aggiornato l'ultimo aggiornamento al suo libro Bizzarrie Letterarie.
2: C'era anche una
3: Bazzecole andanti. Lui ha scritto Una vita di Cristo in 1000 anagrammi e nell'ultimo aggiornamento al suo libro l'ha fatto nel 94 e ha fatto un poemetto dedicato alle adenoidi che incomincia con palindro e incomincia con adenoidi Dio ne dà, che è un palindromo, e poi c'è tutta una storia di uno che deve convincersi a operarsi di adenoidi, tutti in palindromi,
0: che è bellissimo perché la narrazione viene, diciamo, è stimolata dal palindromo, cioè prima hai il palindromo e poi crei intorno la narrazione. E tutto questo è veramente una roba da nerd, si può dire senza essere offensivi, da meravigliosi nerd.
3: Per nerd si intende, cioè forse un'altra cosa simile,
1: è una forma di nerdismo, impegnativa,
0: è una forma di nerdismo, sì, una meravigliosa forma di nerdismo che poi in realtà, se vogliamo dire mezza cosa seria, implica e prevede anche una grande conoscenza della lingua italiana, una cultura di base non indifferente, cioè non è che lo possono far tutti,
3: Lui ha io impazzivo.
0: No, ma già anche quello che fai tu, intendo dire.
3: Cioè, io impazzivo per Donna Bendazzi, la sua definizione della voglia di far niente, la slongia si dice a Milano.
0: La slongia. Non sapevo.
3: E lui la definiva in palindromo ID, cioè i giorni, ID protrar torpidi.
1: Idi protrar torpidi.
3: Da pronunciare. Se lo scrivete, lo si legge anche da destra verso sinistra.
0: Qualcuno segnala: o mordo tua nuora o aro un autodromo. Beh, c'è quello dei topi.
3: I topi non avevano nipoti, anche questo di Don Bendazzi.
0: I topi non aveva. Ah, ed è suo di Bendazzi.
1: Sì. Le mie sei mele.
0: Questo è interrogativo,
3: certo.
0: Piccola chicca.
2: Stavo leggendo Vita di Cristo in 1000 anagrammi.
3: L'ho appena detto, sì.
2: Sì.
0: Non c'è della blasfemia, no?
2: Volevo ripetere.
3: No, è un prete, è uscito il libro con l'imprimatur del seminario di Ravenna dove lui
0: Don Anacleto Bendazzi. È un nome
1: Lo ricorderemo
0: per sempre. Io credo che in punto di morte, che spero avvenga tra moltissimi anni, le cinque cose che mi passeranno in mente ci sarà anche Anacleto Bendazzi.
3: Ed è morto il 28 marzo dell'82.
2: Proprio?
3: 99 anni,
0: wow.
3: 99 tutto numero palindromo e 28-3-82 è un altro palindromo.
0: Posso dire,
1: stanno impazzendo gli ascoltatori.
0: Secondo me si è dato la morte,
2: dai, non è possibile.
0: Non c'è altra spiegazione.
1: Stanno impazzendo con il palindromo gli ascoltatori,
2: certo.
1: E le tazzine igienizzatele.
3: Sì.
1: Stupendo.
0: Mi fa impazzire perché senti come fa lui. Sì, certo.
1: No,
0: lui
1: è scontato.

0: di che stiamo parlando? Delle tazzine igienizzate, ma che veramente mi state dicendo delle tazzine?
1: Sembra che sulla, sembra che l'epitaffio sulla tomba del Bendazzi sia putredine
2: di un prete
1: e Cristo di uno storico
2: di Cristo Dio, lapide che sarebbe... lepida, che lepida vuol dire che fa ridere, lapide sì. Lepide, putredine di un prete storico di Cristo Dio. Oh,
1: perché putredine e di un prete sono un po' di...
2: sono anagrammi.
0: Chiuderei con angolo barra Bologna.
1: Stefano Bartezzacchi, grazie di essere stato
2: ma grazie
1: con noi.
2: A voi.
1: Ultimo
3: è
1: giro di bozze, Mondadori.
0: Grazie Stefano, ciao, bocca al lupo.
2: Ciao.
4: Radio 105.
5: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
1: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
2: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
1: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
3: 105.
1: Che storia!
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia!

0: Sai che questa è una delle canzoni più belle della musica del mondo, mamma mia,
1: altro che
0: un sassofono del genere,
2: altro non lo dire,
0: mamma
2: Ross.
0: Mia, BJ,
2: BJ.
3: Altro che era altro che
1: Just the way you are, famosa anche Billy nella versione Joel. Di Barry White,
0: sì. Sì.
1: Che ha avuto forse, non voglio dire più successo, ma altrettanto successo. È una canzone che immagina Billy Joel che quando sta a casa con gli amici o con una donna, no, nella sua vita, a un certo punto dice: vuoi che ti suoni qualcosa? E suona questa.
0: Si
1: mette al piano e suona.
2: Sai che pensavo a te mentre l'ho scritta.
1: Ed è
2: e
1: sua,
2: lì
1: è
2: basta,
1: sua.
2: Finita.
0: Ma è incredibile perché mentre suona il piano si apre questo pianoforte a coda e da dentro il pianoforte a coda viene fuori il sassofonista.
1: Esatto.
0: E dal sassofono esce un
2: l'orchestra sinfonica.
0: Esce un prestigiatore. Dal prestigiatore un cilindro. Dal cilindro il coniglio.
1: Le matriosche.
0: Le matriosche.
1: Amici, io torno lunedì. Ma ci vediamo ovviamente venerdì sera. Venerdì sera a Ferrara.
0: Perché sì. Domani?
1: Domani e dopodomani sono a Procida a un festival
2: amore,
1: letterario.
2: Amore, però devo dirti una cosa.
1: A fare le fotocopie.
0: A fare la stagista a Procida, Rosario.
2: Però volevo dire agli ascoltatori che domani non mi vedranno, mi sentiranno soltanto, non so se è peggio effettivamente.
1: Quindi tu ci sei.
2: Quindi
1: a metà.
2: Saremo da soli.
1: Io non ci so proprio, c'è quello da
2: ma
1: solo.
2: Ma lui in video io no.
4: Quello.
2: Capito, è tutto
4: quello.
2: Un po' così.
4: Quell'altro occhio lì, poverino, da solo.
1: Ragazzi, si vocifera di un grande improvviso ritorno della Pierdomenicona,
0: sì.
1: Domani.
0: Non solo. Vi avverto, ci sarà anche Linda Pani domani.
2: Ecco che cos'era quella luce negli occhi.
0: Lucrezia Comanducci.
1: Ciao Comollo, ciao Lucrezia Comanducci, ciao Tony, ciao Ross. Ci vediamo a Ferrara.
0: Ciao Lidia, ci vediamo a Pordenone.
2: Ma
0: ciao a tutti. Domani in diretta da Pordenone.
1: Qui
5: She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: And now, it's showtime! Music and
1: cars! Ma buongiorno! Buongiorno! Buon metà settimana! Buon mercoledì, amici! Come state?
2: Molto bene, io?
1: Sì?
2: Mi sembra di essere sveglio dalle 4 di questa mattina.
1: Come mai?
2: Perché sono sveglio dalle 4.
1: Ah, ecco! E come mai? Come
2: no,
1: mai?
2: Mi sono svegliato e poi mi sono riaddormentato in realtà.
1: Ah, ecco!
2: No,
1: e sì. Come mai? Come mai?
2: Per il caldo, perché...
1: Ma veramente? Sì. Ma a casa tua ci sono tipo meno 18 gradi,
2: normalmente,
1: possibile?
2: Ma sì. Non avevo notato che il mio compagno meraviglioso, Rosario, che saluto, prima di andare a dormire, che è andato a dormire prima di me, aveva spento l'aria condizionata.
1: Ah, veramente?
2: Con tutto chiuso, sì. Quindi abbiamo retto per un paio d'ore.
1: Beh, immagino, perché comunque avrete mantenuto l'aria
2: per un po' freschino.
1: Sì,
2: poi alle 4 ho iniziato a imperlarmi di sudore, quindi mi sono svegliato.
1: E ha imperlato lui di parole.
2: Guarda, avrei voluto, però mi sono trattenuto perché sennò si arrabbia che lo sveglio.
1: Vabbè, poverino, lui si sveglia molto presto
2: non
1: la mattina.
2: Interessa. È
1: ricordiamo
2: colpa
1: che lui fa un lavoro normale,
2: sì,
1: tra virgolette.
2: Sì, lui lavora seriamente, certo.
3: No. Sì, è il lavoro che è normale.
2: Sì,
3: lui no.
2: Lui no.
1: Vabbè, lui.
2: Ma può essere mai normale uno che sta con me? No, cioè, certamente no.
1: Ma
2: però,
1: no,
2: insomma,
1: ma non,
2: vabbè.
1: È vero, dai,
2: insomma,
1: dai,
2: non è vero.
1: Non è vero.
2: Vabbè,
1: vabbè, avrà i suoi vizi anche lui.
2: Certo, brava, mi piace,
1: grazie,
2: come
1: grazie.
2: Sei brava, brava.
1: Buongiorno alla nostra Pinnetta. E devo dire, noi ieri non lo sapevamo. Ormai pensiamo sempre che lei non ci sia, anche quando invece è qui con noi.
2: Sì, sì.
1: Quindi diamo il benvenuto alla nostra zia. Grazie,
2: ciao,
1: di essere
2: zia.
1: Qui con noi. Grazie, vuoi aggiungere qualcosa? Pivati, buongiorno.
3: No, che beh, fare due giorni in una settimana è tanta roba per la zia,
2: Sì,
3: infatti
2: sì,
3: l'ho vista molto stanca.
1: Molto, vabbè, certo. Sì. No, ma ha sempre un bel viso, devo
3: sì,
1: dire
3: però
1: che
3: provata,
1: ultimamente
3: la vedi che è un po' scavata.
2: Dai,
1: buongiorno,
2: provata,
1: zia.
4: Non abituatevi, mi raccomando.
1: Ma ciao, guarda... Moon.
2: Vieni qua, vieni zia, fatti vedere dagli ascoltatori,
1: vero.
2: Perché sei veramente
1: vedere,
2: bella. No, ma onestamente...
1: Lo diciamo ogni giorno, ti facciamo i complimenti ogni giorno perché veramente hai perso un po' di chili, ma non è solo per quello.
2: No.
1: Hai una bella pelle, hai un bel viso, sei veramente in forma.
4: Grazie.
1: Hai dei denti bellissimi,
2: bellissimi,
1: meravigliosi.
4: Speriamo che non mi cadano.
1: Ah, no, questo, vabbè,
2: no,
1: questo non è dato sapere, di questo non abbiamo sicurezza, però comunque sono belli.
4: Una bella botta di autostima, grazie Fabiola.
1: Figurati, Barbara, grazie Barbara.
2: Sono solo Fabiola perché io.
4: Tu non hai detto niente.
2: Ma che veramente stronza comunque, cioè proprio.
3: Sì, comunque Fabio, va bene dire cagate,
1: sì,
3: però stai esagerando,
1: No, ma per favore.
3: I denti perfetti.
1: Hai
2: i denti
1: bellissimi, sono anche più bianchi del solito perché lei è abbronzata, sta molto bene.
2: Va bene, zia, sì, sì.
1: Insomma,
2: avrai
1: dai.
2: La fila, alle tue serate.
1: Avrai la fila,
2: Hai la fila.
1: Viva la fila, direi io.
2: Bellissimo. Vabbè, Fabio,
1: no. No, ho detto viva la fila. La fila di persone che vengono a vederti durante le serate.
2: No,
1: viva la papà.
3: Facciamo i santi, va.
4: Dario, hai preso il numero?
1: Di cosa? Della fila.
2: Della fila. Esatto.
1: Allora, caro Darietto, no, non ce l'ho. Ah, allora, in italiano questo nome legato a un personaggio non amato per niente. Quindi parliamo di Hitler.
3: Adolfo,
1: esatto.
2: Poi, allora, lo diciamo sempre, campagnolo, però senza la E iniziale.
3: Manuele.
2: Benissimo.
1: E poi, vabbè, questo te lo diciamo noi, dai, perché sennò perdiamo troppo tempo.
2: Geremia.
1: Quindi Adolfo,
2: Geremia,
1: Emanuele sono i santi di oggi. Tanti auguri.
5: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Ed Sheeran, Repeated, prima ora di 105 Music in Cars.
1: Devo dirti una cosa, all'inizio questo disco mi lasciava perplesso, ok? Perché insomma non pensavo fosse abbastanza così.
0: Certo, dopo averlo ascoltato tipo 47.000 volte, chiaramente inizi un po' a...
1: Mi piace.
0: Certo.

0: E capisco anche il motivo, c'è una ragione.
1: Sì,
0: è la voce di Ed Sheeran.
1: Vabbè,
0: che comunque è sempre particolare. Per cui quell'unione lì mi piace adesso.
1: È un po' come la voce della Brancale in alcuni pezzi che magari non c'entrano proprio. Non c'entrano nulla, ma sono lontani probabilmente
0: dal suo mondo.
1: Dal suo mondo e rendono magari la canzone più interessante, ecco, mettiamola così.
0: Mi hai tolto le parole di bocca.
1: Di bocca. Amici, attenzione, è estate e questo lo sappiamo. Tra pochissimo, il prossimo weekend, poi entreremo ufficialmente, diciamo, nel periodo estivo, anche se chi se ne frega, non c'era bisogno, perché tanto comunque caldo fa caldo ormai da un po' e farà ancora più caldo, ma poi ne parleremo venerdì.
0: Brava, sì.
1: Detto questo, ci sono delle cose, amici, che probabilmente facciamo di più in estate. Certo, uno dice vabbè, grazie, magari le docce, ecco, magari uno per esempio si bagna di più perché fa più caldo.
0: Quello in teoria dovremmo farne di più,
1: ma
0: non è detto, considerando anche quello che si sente in giro.
1: Esatto.
0: Però no, ci sono sicuramente delle cose che il cui consumo aumenta d'estate e quindi ci concediamo magari qualche vizio in più.
1: Qualche vizietto,
0: sì. Per esempio, partiamo da questa, che è una notizia che ha a che fare con le zanzare in realtà. Chiaramente d'estate aumentano le zanzare, ma leggevo che il consumo, chiaramente, che aumenta di birra, rende il nostro corpo ancora più appetibile per le zanzare. Perché? Perché secondo alcuni studi ci sarebbe un leggero aumento della temperatura corporea, una maggiore emissione di anidride carbonica bevendo più birra e alcune modifiche all'odore della pelle provocate dall'alcol.
1: È vero, sì.
0: Questa cosa attirerebbe ancora di più le zanzare.
1: Questo è uno dei motivi per cui siamo quando siamo fuori. Poi è vero che ci sono dei posti e dei luoghi dove le zanzare sono particolarmente presenti rispetto ad altri. Noi parliamo di Milano, della Pianura Padana, effettivamente qua ce ne sono. Poi dipende
0: dagli
1: ogni anno. Dipende dagli anni, però effettivamente quando ci capita di stare fuori, magari andare anche proprio ai concerti,
0: dove bevi,
1: ci accorgiamo
0: magari.
1: Che magari beviamo di più e siamo più appetibili, vero?
0: Sì.
1: Per questi insetti.
0: Mi faceva ridere la notizia perché si parlava anche dei paesi nordici, dove invece questo aumento di consumo di birra non comporta più morsi zanzara, perché non ci sono le zanzare. Se vai a Reykjavik, intanto prendere una birra ti costa 18 euro, quindi
1: ne bevi
0: meno. Di base è un po' quello. E poi anche se ne bevi, se sei ricco e ne bevi tante, comunque non ci sono le zanzare.
1: Bravi
0: amici scienziati, che
1: quindi geni. In questo caso, se vogliamo parlare di vizi legati alla stagione estiva, un aumento probabilmente di alcolici, ma soprattutto di birra, perché
0: birra.
1: Poi è la birra fresca, bella ghiacciata, che ti pone insomma nel giusto mood.
0: Esatto.
1: Poi uno ad un altro degli altri vizi estivi potrebbe essere quello di stare fuori più spesso. Ora gli italiani, leggevo questo articolo, soprattutto dopo il Covid, hanno imparato, un po' per motivi economici, un po' perché hanno imparato a stare a casa, effettivamente escono meno durante la settimana.
0: Sì, sono meno sociali durante la settimana.
1: Rispetto a prima, rispetto a prima. Però è anche vero che durante l'estate, quando comunque la temperatura si alza, eccetera, ti viene anche, senza fare nulla di particolare, però ti viene più voglia magari di stare fuori anche solo per un aperitivo, una passeggiata, un giro, anche in settimana e non solo il weekend.
0: Ogni riferimento a Fabiola è puramente casuale.
1: Esattamente. Un altro dei tra virgolette vizi estivi
0: dimmi.
1: Amici, le scappatelle. Ogni anno ci sono queste classifiche legate anche alle città, che sono veramente in classifica quelle in cui, come dire, le scappatelle, come dire, vanno per la maggiore e quindi città che tradiscono di più.
0: Sì, ma non pensavo che al numero uno ci fosse quella città lì.
1: Pensa,
0: al
1: numero uno c'è Vicenza.
0: Vicentini.
1: Ditemi voi, amici vicentini.
0: Come mai?
1: Poi vabbè, ce ne sono tante, perché c'è Bergamo.
0: C'è la Sardegna, mi sembra.
1: Esatto. C'è Sassari, quindi al podio. Bergamo, Vicenza e Sassari.
0: Pinnetta,
1: E poi vabbè, comunque l'ingresso di Roma, per esempio, rispetto agli altri anni.
0: Milano?
1: Milano credo che sia al sesto posto.
0: Ah, così in basso?
1: Sì, Milano, anzi il quarto posto, scusami. Poi c'è Padova al quinto, Monza, c'è Firenze, c'è Bolzano. Insomma, queste sono le città dove
0: ci sono più scappatelle.
1: Ci sono più scappatelle rispetto al resto del paese. Non vedo comunque in questa classifica, tra l'altro, la Sicilia. Adesso io le ho dette poche, però secondo me.
0: No, ma in Sicilia non si può fare.
1: No, certo.
0: Che se tu me tradisci.
1: Certo. Vivaz,
0: no, certo.
1: Dimmi.
2: No, dico, ma che classifica è? Cioè, nel senso, se si chiama scappatella,
1: uno non dovrebbe saperlo.
2: Se no,
1: certo.
0: Però questi sono studi fatti in anonimato, cioè vanno a chiedere alle persone senza poi pubblicare.
2: Lei lo butta.
1: No, lei lo butta.
0: No, però Pivati devi essere...
1: Sì, lo butto via.
0: Sei volgare, Pivaz. Non so cosa ti ha preso in quest'ultimo periodo, ma non le lasci proprio, eh.
1: Allora, amici, entriamo nello specifico, sì. Quindi magari uscite di più, magari bevete di più, magari tradite o tradite di più, o tante altre cose che fate soprattutto nei periodi estivi, quindi i vostri vizi, quello in cui esagerate.
0: Esattamente, e che esagerate d'estate. 342 41 15
1: 105.
3: Volevo dedicare alla zia una canzone.
1: Sì.
3: Una vita in vacanza di René Grandi.

0: Sì, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Le racconto io la verità. Cioè, non è che in Veneto si tradisca di più per scelta.
1: Ah, ok.
0: In Veneto si tradisce di più perché siamo sempre embriaghi.
2: Ah, ecco.
0: E qualche volta confondiamo il partner.
3: Ah, ecco.
2: Hai capito?
0: Ciao Laura da Verona.
1: Laura, ciao, ci Laura. Fai veramente troppo ridere. Grande Laura,
3: bella
1: la nostra
3: voce.
1: Ascoltatrice. Grande, grande Laura. Anche molto ironica, devo dire, perché uno dei punti evidentemente presi in considerazione oggi è proprio quello del tradimento delle scappatelle. Cioè, le cose in cui esagerate di più, cioè esagerate anzi, nel periodo estivo.
3: Esatto, cioè vi concedete quell'aumento di quella cosa nello specifico soprattutto nei mesi più caldi.
1: Esatto.
3: Che è un po' un'unione. Parliamo anche di vizi, se vogliamo. 342 41 15 105.
1: Aspettiamo i vostri messaggini, amici.

gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: contenermi. Non posso comprare la vaschetta da mezzo chilo, altrimenti me la mangio tutta.
1: Capisco.
0: Così, tutte le sere. Io mi ero imposta solo il weekend, invece ciao, non ci credo più neanche io. Un abbraccio, Simona da Torino.
2: Ciao Simona! E beh, effettivamente può essere un vizio, nel senso che poi sai, il gelato consumato, diciamo, in quella che viene considerata la normalità, va bene, ma
1: Sì.
2: se uno si fa 1 chilo al giorno, è tanta roba.
1: No, dico, capisco perfettamente. Io
2: Perché tu
1: non devo
2: mangeresti solo
1: comprarlo.
2: gelato?
1: Sì, io non devo comprarlo perché altrimenti lo finisco e sono compulsivo. E se compro quelli
2: Vero?
1: confezionati, non me ne basta uno. Ne
2: Ah,
1: mangio tre.
2: ok.
1: È un
2: Cavolo,
1: problema, infatti non li
2: sì.
1: compro più.
2: È vero. Io i ghiaccioli.
1: Anche
2: Ecco, io per
1: quelli.
2: evitare magari il gelato,
1: Sì?
2: no, per evitare, perché poi lo mangio, però magari invece di prendere la vaschetta
1: Sì.
2: tutti i giorni, eccetera, il ghiacciolo classico
1: Sì,
2: però,
1: al
2: non
1: limone.
2: quello con dentro il succo di
1: Io
2: ghiacciolo, ecco,
1: impazzisco anche per
2: sì, no,
1: quelli.
2: no, un po' più easy, un po' più leggero, proprio il classico ghiacciolo al limone mi piace
1: A me piace
2: moltissimo.
1: quello con lo stecco in liquirizia,
2: Sai che
1: per
2: lo
1: non
2: ma tu non ci
1: citare.
2: crederai?
1: Sì,
2: L'ho
1: e
2: mangiato ieri
1: io
2: sera.
1: impazzisco,
2: Io e
1: veramente
2: Dani l'abbiamo
1: vado
2: mangiato ieri
1: fuori di
2: sera.
1: testa,
2: È buonissimo
1: perché è un
2: perché poi. Eh
1: sorbetto.
2: no, è perché poi c'è lo stecco
1: Sì,
2: di liquirizia.
1: ah, che meraviglia.
2: Allora, amici, parliamo di vizi, cioè quelle cose in cui esagerate, vi sentite di esagerare nei periodi estivi. Non è solo il cibo, insomma,
1: No.
2: ci sono tante cose.
1: Allora, a proposito di tante cose, adesso abbiamo al telefono un ascoltatore, Angelo da Taranto,
2: Sì.
1: il cui vizio, cioè è molto strano che lui
2: È
1: faccia
2: strano.
1: questa cosa, soprattutto d'estate, perché in teoria è esattamente il contrario, cioè d'estate uno dovrebbe...
2: A meno che d'estate uno si rilassa
1: Ah,
2: e
1: certo, può
2: quindi.
1: essere.
2: Angelo!
3: Sì, buonasera, ciao
2: Buonasera,
3: ragazzi.
2: Come
3: Angelino.
1: state?
2: Tu
1: Abbastanza
2: come
1: bene.
2: stai?
3: Molto bene, accaldato perché qui fa abbastanza caldo.
1: Certo, ma non hai
2: Caro
1: la
2: mio.
1: pressione sotto i tacchi e quella cosa che fai normalmente d'estate ti abbassa ancora di più la pressione? No,
3: No,
1: no.
3: anzi, a me piace il caldo.
1: A te però.
3: Quindi,
2: Certo.
3: forse per me è estate tutto l'anno.
1: Benissimo.
2: Certo, vabbè, chiaramente poi vivi anche in un posto effettivamente dove è anche un po' più facile probabilmente apprezzare al di là poi delle temperature alte. Senti, cos'è che fai? Che lo
3: Allora.
2: dicevamo prima, è molto strana questa, è molto strana questa cosa che hai detto,
3: Sì,
2: prego.
3: è un'abitudine che ho preso da un paio d'anni.
2: Che non è che sia il massimo, è come abitudine, lo diciamo, uno dovrebbe
3: No, non è il
2: smettere,
3: massimo, non è il
2: però
3: massimo. Però io in estate mi concedo il vizio del fumo.
2: Cioè, ma in che
3: Poi
2: senso d'estate?
3: sì, praticamente è iniziato tutto un'estate dove ho detto il 15 agosto, da domani non devo fumare più fino a fine anno. Non ho detto non devo fumare più, non mi sono messo un
1: Ah,
3: limite che non devo fumare
1: ok.
3: più. Ho detto non devo fumare più fino a fine anno,
2: Perché
3: fino al
2: tu, scusami
3: 31.
2: se ti faccio delle domande, solo per capire, perché quindi tu eri un fumatore, cioè tu normalmente fumavi.
3: Sì, ma in maniera molto blanda,
2: Ah,
3: cioè
2: ok, beh,
3: parliamo
2: sì.
3: di 6-7 sigarette al giorno,
2: Sì,
3: non
2: ok. Sì,
1: capito.
2: no, no, beh, certo, quando si parla con poi
1: Sì, con
2: fumatori
1: fumatore, certo.
2: esagerati, no, certo, pur sempre fumo, però tu fumando chiaramente tutti i giorni ti sei detto il 15 agosto, da adesso fino a fine anno, non tocco una sigaretta. Ok.
3: Esattamente.
1: Bene.
3: Quindi poi il primo anno è durato parecchio, poi ad aprile ho ripreso un attimino perché andando incontro all'estate sulla spiaggia, la birretta e il cocktail, mi piace proprio il discorso di fumare. E
2: Ah,
3: lo
2: hai
3: porto avanti
2: capito. Ma pensa
3: da
2: te.
3: 2 o 3 anni sta
1: Strano.
3: roba.
1: Sì.
2: Ma è
1: Sì.
2: pazzesco! Cioè, tu riesci a.
1: Esatto.
2: La prima sigarettina tu te la fai quando?
1: Alle 8 del mattino.
2: No, no, che
1: Ah, come
2: mese? In che
1: periodo?
2: mese? Che periodo?
3: Più o meno quando inizia il caldo, anche perché dopo che una serata dove bevo un pochino di più, vabbè, mi concedo la prima. Inizialmente le scrocco perché
1: Eh beh,
3: non le
2: certo. Perché
3: compro,
2: non ce
3: poi
2: le hai, certo. Quindi maggio-giugno,
3: esattamente.
2: tipo, maggio
3: Sì,
2: così, ok.
3: maggio, poi riprendo
2: Sì.
3: a pieno regime e mi piace, mi
1: E ti
3: piace.
1: piace.
3: Poi arriva il 15 agosto, il primo anno successe che dissi: vabbè, questa è l'ultima sigaretta, me la fumo. Me la gusto.
2: Sì.
3: Allora, avendo due bambini, stavamo in piazza in un paese vicino a Martina Franca. Io sono di Martina Franca. Stavamo in piazza e dissi: vabbè, ora che si calmano i bambini, me la fumo perché me la gusto. Non accadde quella situazione e dissi: vabbè, domani me la fumo. Ritornammo in villeggiatura in campagna la sera e dissi: ora vanno a letto i bambini,
1: E
3: mi
1: me la
3: bevo una
1: fumo.
3: birra e mi fumo la sigaretta.
1: Eh.
3: mi chiama mia moglie e dice: vieni urgentemente che poi mi sono svegliato. Quindi con la sigaretta non l'ho più
1: fumata,
3: ce l'ho ancora a casa parcheggiata.
2: Basta. Quindi tu poi è finito agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile,
1: a maggio,
2: così,
1: giugno,
2: maggio, giugno ti si riapre.
1: Guarda
2: la...
1: che incredibile, però c'è una forza di volontà.
2: Ma
3: no,
2: guarda,
3: guarda
2: che
3: il segreto che attuo è questo, perché dai, dopo il 15 agosto mi viene da fumare, allora mi faccio questo ragionamento, dico vabbè dai, oggi mantengo, domani me la fumo.
1: Posticipi sempre di un giorno,
2: day by day, giorno per giorno,
3: fino a quando poi non ho più la necessità. Però
1: arriverà poi il giorno in cui quel domani me la fumo, te ne fumi 4518.
2: Veramente curiosa questa cosa.
1: Sì, non salutare comunque,
2: no, certo, non possiamo certo dire il contrario, però è molto curiosa, perché effettivamente insomma dipende, uno o fuma o non fuma di base, no? Nel senso, però
3: sei ibrido.
2: Esatto, come le auto. Molto bene, grazie Angelo,
3: un bacio ragazzi, un abbraccio e saluto tutta Martina.
2: Va bene.
3: E tutti voi.
2: Buon'estate Angelo,
3: anche
2: davvero.
3: Voi, ciao
1: Angelo, e fumatela una.
2: Vabbè, anche perché cos'è? Ormai siamo a giugno.

0: Maroon 5 nella prima ora, alla fine della prima ora di 105 Music and Cars. Amici fancarsisti, benvenuti.
1: Sì, allora stavo leggendo un po' di messaggi. Vi abbiamo chiesto quali sono i vostri vizi, le cose in cui esagerate, soprattutto d'estate, soprattutto nei mesi più caldi. Siamo partiti dall'aumento del consumo evidentemente di birra, che poi porta anche a essere punti più spesso dalle zanzare, però da lì poi anche ai tradimenti, le scappatelle e così via. Stavo leggendo un messaggio che non voglio proprio leggere pubblicamente in onda.
0: Sì.
1: Di un amico, Gaetano da Lecce, che fa una cosa durante l'estate
0: che è un po' borderline.
1: È molto borderline,
0: ragazzi, attenzione, ci sono storie poi alla fine di cui tutti abbiamo letto evidentemente di qualche giorno fa,
1: sì,
0: di chat che sono state scoperte.
1: Brava.
0: Sugli autobus, sui mezzi pubblici.
1: Sì, e lui evidentemente è un frequentatore di mezzi pubblici e gli piacciono anche i piedi.
0: A lui piace fotografare i piedi.
1: Ecco, vabbè, basta.
0: Quelli che, insomma, dei piedi con i sandali, evidentemente, perché delle scarpe non gliene frega niente. Ora però attenzione, caro Gaetano, perché questo è un discorso molto delicato.
1: Gaetano, vieni a fotografare i miei quando metto il sandalo magico, bello, con dei peli che escono anche dalle dita, una cosa meravigliosa. E beh, c'ho i peletti anche sui piedi.
0: Credo gli interessino solo quelli femminili, immagino.
1: Beh, vabbè, ecco, però, Gaetano, però insomma, stai attento, Gaetano, non si fa questa cosa, giusto per dirlo.
0: Sì, no, poi non è... la verità è che effettivamente purtroppo con i telefonini a volte ti fotografano senza che tu lo sappia,
1: sì, lo so,
0: no?
1: Lo so molto
0: sui
1: bene.
0: Mezzi non sai nulla, il piede nessuno sa che è tuo, però ecco, sono veramente delle situazioni molto delicate.
1: Vabbè.
0: Però amici, ci sono quelle cose in cui nel periodo estivo uno davvero, stiamo dicendo, esagera un po', anche magari uscire un po' più durante la settimana. Normalmente si esce magari, che ne so, uno si concede il sabato piuttosto il venerdì, magari invece in settimana col caldo hai più voglia.
1: Sì, ma poi soprattutto uscire la sera, secondo me, cioè d'estate, visto che di giorno fa caldissimo, uno ne approfitta per prendere un po' d'aria la sera.
0: È vero,
1: molto.
0: Bellissimo.
1: E poi abbiamo già citato l'argomento, abbiamo Valeria da Brescia al telefono.
0: Valeria?
2: Pronto?
1: Eccola.
0: Come stai?
2: Buonasera. Bene, ho appena finito di mangiare il secondo.
0: Ecco,
2: quindi...
0: ma perché, attenzione, noi stavamo parlando prima di gelati. Io poi ho detto, guarda, più che il gelato cerco magari di prendermi i ghiaccioli. Eccola qua, Valeria. A quanti siamo?
2: La mia rovina estiva. Ah, adesso due.
0: Ok.
2: Ho mangiato quello verde per rinfrescarmi,
1: giusto,
2: poi quello bianco, e cambio colore indifferentemente perché a me piacciono tutti comunque.
1: Sì.
2: E via così fino a 5-6.
1: Ma è tanto.
0: Qual è il tuo gusto preferito?
2: La menta, assolutamente.
0: Ah, come mi piace la menta, ragazzi.
2: Sì.
0: Beh, per esempio, io ho avuto un periodo nella mia vita dove mi uccidevo davvero. Infatti, ho smesso a un certo punto di comprarlo, comprare la bottiglia di menta, di sciroppo di menta.
1: Ah,
0: perché
1: certo.
0: Menta con l'acqua con la menta,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: con ghiaccio.
1: Buonissima.
0: Ma anche il latte con la menta a me piace da morire. Però durante il giorno, ma ne bevevo talmente tanto che ho smesso.
1: Adesso fanno anche quella senza zucchero, per cui in teoria è dolcificata, però fa meno male.
0: Però,
1: a me piace l'orzata anche così.
0: L'orzata, beh, anche il ghiacciolo,
1: certo,
0: così, che è buonissimo.
1: Buonissimo.
0: Io mi ricordo i miei nonni, la mia nonna faceva i ghiaccioli, tantissime persone poi fanno. Scusami, ma se tu consumi così tanti ghiaccioli, perché non li fai anche a casa, cioè non li produci tu? Cioè, nel senso, tanto è
2: perché...
0: anche abbastanza semplice.
2: Sì, semplice, però ti dirò che sono durissimi. Cioè, veramente ghiaccio. Si spaccano i denti a mangiare quelli fatti in casa.
0: Ah, okay.
2: Poi quelli, sì. Mm. Poi quelli che acquisti sono più pratici, basta togliere la carta.
1: Sì, sì, certo. La verità è anche che quando li fai tu a casa, se non fai una miscela perfetta prima, la base, il rischio che poi, mangiando il ghiacciolo, succhiandolo un po', tutto il gusto lo tiri via subito e rimane il ghiaccio senza niente.
0: È vero.
1: Invece quelli che tu compri sono miscelati meglio.
0: È vero. Va bene, senti Vale, dai, siamo solo a due, quindi te ne mancano tre o quattro, dai, fino a stasera.
2: Va bene, tre o quattro.
0: Bella fresca, grazie Valeria.
2: Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere.
1: Ciao,
0: un
1: Vale.
0: Bacio, bella, grazie,
1: ciao.
0: Grazie davvero.
2: Ciao.
1: Ricordiamo il numero 342 41 15 105, come avrete sentito, cose che esagerate nel fare durante i mesi caldi.
0: Esatto.
1: 1, 2, go!

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
6: Gli Squizzati di 105.
7: 105
8: che storia.
9: Radio 105 compie 50 anni.
10: Che storia.

0: la canzone dei Pink Floyd.
1: No, no,
0: quella
1: no,
0: che comincia con le cozze.
1: No, per favore, no, no. Sono sparita, ho fatto il no. No.
2: Francesco Renga.
1: No, no, no, basta! Should I stay or should I go?
3: Ma è per caso Loredana Bertè?
4: Manco lei!
1: Vabbè, dai, sì, dai, è Loredana Bertè.
4: Ma questa è una fake news!
1: Should I stay or should I go? Clash! Vabbè, che storia! 5 Music and Cars.
5: Radio 105.

0: way, proprio bella questa nuova canzone nuova di Michael Jackson.
1: Ma no, c'è un po' di confusione, sarà il caldo? Secondo me è il caldo.
2: Vedi, una delle cose che capitano più frequentemente con il caldo è anche questa, perdere un po' la testa, eh.
1: Insomma, può succedere.
2: Sì.
1: No, era Saif, comunque buona domenica. Michael Jackson, no.
2: L'ho visto a casa l'altro giorno.
1: Anche io.
2: Non l'avevo visto al cinema, aspettavo che arrivasse.
1: Sì.
2: E l'ho visto, mi è piaciuto.
1: Mi è piaciuto.
2: Vabbè, poi il nipote molto bravo.
1: Sì, è chiaramente una storia che manca di tante cose.
2: Manca delle cose più importanti, paradossalmente.
1: Sì, però ti viene voglia di ballare.
2: Sì, tantissimo.
1: Tantissimo.
2: Mamma mia, che canzone, che meraviglia, che fermento in quegli anni. Vabbè, lascio perdere. Allora, amici, in che cosa esagerate soprattutto nei periodi estivi?
1: Sì.
2: Volevo salutare anche Paolo da Albenga, che insomma è un ascoltatore. Lui parla di una bevanda, adesso senza entrare nello specifico, è il Jack, il famoso Jack in tutto il mondo.
1: Sì.
2: E credo che sia, cioè credo, ve lo dico con certezza perché ce l'ho a casa. E infatti me l'hanno regalato, mi piace molto il packaging. E alla cannella,
1: alla cannella,
2: quindi
1: alla
2: è una
1: cannella.
2: Versione insomma un po' particolare. Lui dice quello con, insomma, lui è da buon biker.
1: Sì.
2: Insomma.
1: Eh beh, vorrebbe farci anche i ghiaccioli. Ha detto che vuole provare a fare i ghiaccioli quella bevanda. Comunque è bellissimo, perché se parliamo di tecnologia, io posso fare da testimonial. Io ce l'ho, lo conosco, ce l'ho a casa.
2: Certo.
1: Se parliamo di altro, insomma, sei più.
2: Non so quanto sia un bel esempio.
1: No,
2: questo,
1: vabbè, però sapere.
2: No, però sai, a me mio marito capita spesso che ci regali, non ho bottiglie.
1: Sì.
2: E quindi. Insomma,
1: ma poi non c'è cosa più bella, se vai a casa, di avere una bella cantinetta fornita.
2: Bella, certo.
1: Anche per poter offrire quando vengono gli amici,
2: certo,
1: quando vengo a trovarvi.
2: Quello mi sembra che voglio dire, non mai chi mai. Cantinetta, e poi ho anche la vetrinetta. La
1: Brava.
2: Vetrinetta è invece questa cosa, invece dove mettere. No, non è proprio anni 80, Pivaz mi stava dicendo in cuffia. Vabbè, una vetrinetta così, però è carina, perché lì invece ci metti cose che non devono rimanere fresche.
1: Sì,
2: fredde.
1: Sì. E tra l'altro.
2: Però bottiglie, insomma, di un certo tipo. Bello.
1: Ed è una cantinetta, cioè una vetrinetta bellissima.
2: Illuminata,
1: bellissima.
2: Sì, molto bella.
1: È una cosa di design meravigliosa. Vabbè.
2: Va bene, attenzione, abbiamo Giovanni da Milano. Giovanni.
3: Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Ammazza, Giovanni.
3: Buona giornata, buona serata.
2: Ma buonasera, ma di quello che vuoi, insomma, ma come stai?
3: Sto bene, sono un po' rintronato perché mi sono appena svegliato, però sto bene, dai, grazie.
1: Ma come sei appena svegliato?
2: Ma come mai ti sei appena svegliato?
1: Che lavoro fai, Giovanni?
3: No, perché ho fatto fatica a dormire stanotte un po' per il caldo, un po' per le zanzare, ne parlavate prima.
2: Ah, infatti, vedi?
3: Quindi...
2: Sì. Ah, cavolo.
1: Beh,
2: quindi non hai dormito e ti sei riposato questo pomeriggio, va bene.
3: Mi sono dovuto svegliare per forza presto perché avevo una cosa da fare, quindi...
2: Che lavoro fai? No. Che lavoro fai, Giovanni? Te lo possiamo chiedere?
3: Per ora sono disoccupato perché proprio per... il problema del messaggio che ho fatto l'incidente in moto.
1: Caspita,
2: cavolo, vedi.
1: Perché
2: vai,
1: no,
2: prego.
1: No, beh, lo dici tu, semplicemente. Hai una passione, soprattutto d'estate.
3: Uso lo scooter tutto l'anno, però lo uso più volentieri d'estate.
2: Sì.
3: E avevo preso una moto un po' più seria per farmi delle scampagnate fuori Milano e basta. Però
2: e cosa è successo?
3: No, ma niente, praticamente destino, la stavo usando in città perché avevo lo scooter tra l'altro da riparare e niente, mandato la strada e
2: cavolo ragazzi.
1: Caspita.
2: Perché vedi, ecco, per esempio, una delle cose che magari uno utilizza di più in estate, mi rendo conto, adesso Dario tu usi lo scooter tutto
1: sempre,
2: l'anno,
1: tutto l'anno sì.
2: Ci sono persone per esempio invece che lo usano solo quando inizia un po' il caldo, no? Quindi per evitare il traffico, quindi da maggio in poi, ottobre eccetera. E purtroppo, esatto, io mi rendo conto che poi quando vivi nelle grandi città come Milano devi sempre stare super
1: attento.
2: Non che in altri posti tu non debba farlo, però in città così.
1: Sì, 10 occhi ti servono.
2: Sì, davanti, dietro.
1: Sì, perché
2: è
1: poi
2: vero,
1: non
2: però...
1: è solo chi guida lo scooter o la moto che senza dubbio deve fare attenzione al massimo. Il problema sono anche tanti gli altri. Per cui in strada è sempre 50-50, bisogna fare veramente attenzione.
2: Poi è bello farsi le scampagnate, però ecco, con lo scooterino, se
3: esatto.
2: uno ce l'ha, esce dalla città e si fa quelle che io chiamo le zingarate, che sono stupende poi, no? Cioè, bello, a me piacciono.
1: Ti prendi un po' di fresco, magari vai nei posti.
3: Andare giro a caso e trovare posti nuovi.
1: Bravo, esatto.
2: Senti, Giovanni, noi ti possiamo augurare di trovare un lavoro a questo punto, guarda.
3: Sì, grazie.
2: Ok, cerchi qualcosa in particolare, approfittiamo visto che siamo in diretta.
3: No, vabbè, io ho fatto per tanti anni il panettiere, però vorrei cambiare perché anche con questo problema che mi sono rotto la spalla non si riesce più a fare movimenti,
2: movimenti
3: molto manuali, quindi
2: ho capito. Vabbè, senti Giovanni, ti auguriamo veramente intanto di trovare qualcosa.
1: Esatto.
2: Ok,
1: tienici aggiornati, mi raccomando.
2: In bocca al lupo, davvero.
3: Grazie, siete bravissimi tutti quanti della radio.
2: Grazie. Ciao Giovanni. Un bacio.
3: Ciao.
2: Un bacio. E vabbè, si sentiva che si era svegliato da poco, era ancora col mood così.
1: Sì, molto bello.
2: Così.
1: Qualcuno lo ha scambiato per Fernando Proce.
2: Sì.
1: Matteo da Trieste.
2: Poi quello che preferisco, scusami, fare d'estate è giocare a beach volley. E vabbè, ma Davide da Pinerolo mi rendo anche conto, sai, poi magari sulla spiaggia
1: se non lo fai d'estate
2: più spesso, insomma, assolutamente, è chiaro.
1: Assolutamente. E invece qualcuno che al contrario rispetto a fare qualcosa di più l'estate lo fa di meno.
2: Cioè?
1: L'amore.
2: Sì.
1: Marco da Modena dice che il caldo è troppo invadente.
2: Ah, cavolo Marco, non ti ho visto, non hai visto il messaggio, cioè, se no ti avremmo chiamato.
1: Sì. Io lo capisco, per me il caldo è troppo invadente,
2: il freddo è troppo pungente.
1: Esattamente.
2: Vedi.
1: La temperatura media, insomma, è noiosa.
2: Ormai non c'è perché non ci sono più le mezze stagioni e quindi tu ormai...
1: Basta, abbiamo messo il chiavistello,
2: benissimo. Cavolo, non abbiamo parlato di questa cosa effettivamente, se uno preferisce l'estate, perché in estate normalmente si dice invece che sale un po' l'ormone.
1: È più la primavera però, Fabi, perché non c'è un caldo che t'ammazza,
2: la verità,
1: capito?
2: La verità. Ma se tu vivi in casa con meno 18 gradi, scusami, tu non hai giustificazione per questo, vivi in un posto fresco.
1: Sì, appena inizio a muovermi comunque sudo, sento caldo, mi dà fastidio. Io devo stare a meno 18 sul divano immobile come la Sfinge, capito?
2: Con lo spruzzino.
1: Esatto.
4: Adesso hai rotto i coglioni, va bene?
1: Ne sono concorde.
2: Lo sapevo. Immaginavo.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: 'Deghi arredare casa?
2: 'Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: 'Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: 'Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché 'Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: 'Deghi scegliere e poi 'Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: 'Deghi provare!
1: 'Deghi fidarti!
4: Perché se non 'Deghi, non ci credi!
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe,

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Radio 105. Proud to be different. Per il momento summertime di oggi, 105 Music and Cars presenta un disco per ogni estate.

0: un'altra canzone come questa, sì, e sì, giuro che mi bevo 5 Negroni.
1: 5 Negroni. Gorillaz, Feel Good Inc., nostro disco per ogni estate, eccoci, quello di questo mercoledì.
2: Sì, poi sto pensando a 5 Negroni con questo caldo, insomma,
1: vabbè,
2: non è proprio.
1: Insomma, no, non va bene, rinfrescatevi invece con noi, con
2: il gioco di qua o di là. Ragazzi, dai, qui non sta buttando proprio benissimo, perché comunque stiamo un bel 2-0 per
1: sì,
2: te.
1: Sì, potresti sempre pareggiare, questa è la situazione.
2: Certo, potrei anche pareggiare, sarebbe una cosa ben gradita, perché vorrei evitare il terzo cappotto. Tra l'altro sarebbe consecutivo a quello di settimana scorsa.
1: Ecco, ma no, non succederà. Beh, amici, dovete scrivere di qua o di là.
2: Sì.
1: E a quale numero? Sempre lo stesso, il 342-41-15-105.
2: Esatto, dai.
1: Su, fate insomma questo sforzo per giocare, vi porterete il kit qualora... cosa?
2: Allora,

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Kaytranada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kaytranada live a Milano. Non mancare! Info e biglietti su vivoconcerti.com.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa!

0: burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
12: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti. Hey! 105.
13: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Music and Cars presenta
1: di qua di là, di là di qua, di qua di là, di qua di là, di qua di là.
2: Non mi piace più questa sigla.
1: Dove la risposta andrà,
3: dai,
1: pure il tempo scadrà.
3: Ma andrà avanti anche a luglio il gioco?
4: Che trombe coglione tutti i giorni.
3: Ecco, grazie, grazie. Questa sì che è una risposta. Molto bene. Allora, il primo, Antonio da Ravenna.
2: Io te lo cancello quell'hard disk, sappilo più. Dice Antonio.
3: E ma adesso deve farmi fuori tutti ragazzi. Il nostro Pivax.
2: Sì, sì.
3: Da qui a insomma fine stagione, deve buttare tutti quelli che ci sono.
2: Tutti,
3: Antonio
2: tutti.
3: Da Ravenna, come stai? Buongiorno.
5: Benissimo, buongiorno a voi.
3: Buongiorno, buongiorno, benvenuto. Cosa fai a Ravenna, Antonio?
2: Sta riposando.
3: Anche lui?
5: Ah, cosa faccio? Faccio lo spacciatore di prodotti alimentari.
3: Ah, beh.
2: Lo spazzatore.
3: Spazzatore.
2: Ecco.
3: Esatto, di prodotti alimentari. Ok, hai finito di lavorare adesso?
5: Nel campo della ristorazione. Ma no, lavoro sempre. Ma
2: non ci si ferma mai. Non ci
5: I rappresentanti lavorano sempre.
2: Beh, capisco.
3: Va bene.
2: Senti, Antonio, essendo il primo, essendo ravennate, tra l'altro una città che io amo molto, volevo chiederti con chi vorresti giocare.
5: Fabiola.
2: Benissimo,
3: va bene,
2: non è servito
3: va
2: a niente
3: bene,
2: che ti abbia detto che Ravenna la amo molto, proprio così gli è scivolato addosso.
3: Va bene, grazie Antonio per avermi scelto.
2: Sì.
3: E invece con Darietto giocherà Nazareno.
2: Nomen omen.
3: Nazareno.
2: Ciao, come stai?
6: Ciao. Bene, bene, grazie.
3: Benvenuto. Prego. Tu che cosa fai a Milano?
6: Io faccio l'impiegato per un'azienda alimentare.
3: Anche tu? Vabbè, ma ragazzi!
6: Esatto.
2: Pazzesco.
3: Pazzesco, davvero.
6: Esatto.
3: Senti, Nazareno, come mai questo nome?
7: Perché la Madonna!
3: Eccolo, vedi, un altro! Cosa hai tirato fuori, Pivatti? Porca miseria! Allora, come mai questo nome, stavo dicendo, Nazareno?
6: Perché era il nome di mio nonno e quindi...
3: Ok, okay hai chiesto a tuo nonno perché quel nome, no? Nel senso, il nonno, quindi
6: no,
3: andiamo avanti.
6: Non ho avuto il coraggio.
2: Ma sei anche giovane! Nonno. Quanti anni hai, Nazareno?
6: 41 luglio.
2: 41, okay, quindi
3: cioè,
2: è un nome, come dire...
3: D'altri tempi
2: D'altri
3: anche.
2: Tempi, però sì. Su un ragazzo tutto sommato giovane.
3: Sì.
2: Nazareno, giochiamo insieme, sei contento?
6: Perfetto, contentissimo, sono pronto per il cappotto di Fabiola.
3: Allora, eccolo qua.
2: Allora,
3: oggi
2: dai,
3: vince
2: dai,
3: Dario,
2: dai,
3: vedi, ogni
2: dai.
3: Volta che arriva qualcuno e dice questa roba qui è incredibile, vabbè.
2: Sì, sì.
3: Allora, ragazzi, attenzione che qua c'è da fare. Allora, pari o dispari, Darietto?
2: Pari, dai.
3: Dai,
2: bim, bum, bam.
3: 5.
2: Perfetto.
3: Dispari, Antonio?
5: Sì.
3: Antonio, sono tu sei fortunato. Sei fortunato perché puoi scegliere con quale categoria giocare. Le categorie sono correnti marine calde o fredde. Ok, quindi io ti dirò chiaramente i nomi di correnti e mi dirai se secondo te caldo o freddo, oppure porti affacciati sul Mediterraneo o sull'Atlantico.
5: Porti.
2: I porti.
3: E allora andiamo con i porti. Mi raccomando, in questo caso mi dovrà rispondere Atlantico o Mediterraneo, ok?
5: Va bene.
3: E allora andiamo, vai. Cadice.
5: Atlantico.
3: Il Pireo.
5: Atlantico.
3: No, Cadice.
5: Atlantico.
3: Pireo.
5: Mediterraneo.
3: Casablanca.
5: Atlantico.
3: Leixos.
5: Atlantico.
3: Bilbao.
5: Mediterraneo.
3: No, Cadice.
5: Atlantico.
3: Mamma mia, una. Cavolo, stavi andando bene. Ti sei sbagliato, poi ti sei ripreso. Stavi andando alla grande.
8: Madonna, come dormi.
3: Un altro questo.
8: Una,
3: Antonio.
2: Allora, vediamo.
3: Vedi, lo sapevo io, lo sapevo. Porca miseria.
6: Darietto, facciamo melina, eh?
2: Cosa facciamo, scusami?
6: Facciamo melina.
2: Ah, perdiamo tempo, va bene.
6: Palleggiamo a centrocampo.
2: Sì, sì, palleggiamo.
3: Sì, sì.
2: Allora, correnti marine. Calde o fredde? Qui ci sono dei nomi anche particolari, devo dire. Per cui tu a sensazione, perché lì si va anche molto così, mi dici cosa pensi. O caldo o freddo, va bene?
6: Perfetto.
2: E allora giochiamo. Corrente del Golfo.
6: Calda.
2: Corrente di Humboldt.
6: Calda.
2: No, corrente del Golfo.
6: Calda.
2: Corrente di Humboldt.
7: Fredda.
2: Del Labrador.
7: Calda.
2: No, corrente del Golfo.
7: Calda.
2: Humboldt.
7: Fredda.
2: Labrador.
7: Fredda.
2: Kuroshio.
7: Calda.
2: Corrente di Agulhas.
7: Calda.
2: Corrente del Benguela.
7: Fredda.
2: Lo devo dire, lo devo dire. Scusami, va bene, lo dico, lo dico.
3: No, no, attenzione, no, decide.
2: Lo devo dire, lo devo dire.
3: Lo devi dire.
2: Mannaggia. Allora, qui è la corrente di Oyashio.
7: Calda.
3: Porca miseria. È fredda.
9: È successo quello che penso?
5: Sì.
3: È fredda.
2: Porca, porca miseria.
3: E ma stavi zitto, scusa, ragazzi, mi dicevi l'ultimo, hai fatto...
2: Ma mi sono fermato, mi sono fermato. Quando ho sentito che la base si è fermata ho detto ma non l'avevo detto, poteva essere anche un oh.
3: Sì, certo. E allora ho ragione a dirti che sei un ladro.
2: No, non sono un ladro, mi sono dato la zappa sui piedi da solo. No, vabbè, ma non è giusto però, ragazzi. Comunque,
5: secondo me
2: Oyashio è fredda perché è una corrente subartica che si scontra con la Kuroshio invece che è calda.
3: Ragazzi,
2: sì, giapponesi, ma non potevano farsi fattacci loro, mannaggia loro, la corrente del Pacifico.
3: Il notaio giustamente ha detto,
2: ma il notaio mi rema contro come un maledetto.
3: Bisogna,
9: ho detto metà. Quando ti conviene a te bisogna finire.
2: Non ho detto metà, ho detto io mi sono rimesso a voi e ho detto la dico, ho chiesto
3: a
2: voi.
3: Vabbè,
5: dai, io non l'avevo sentito.
2: Va bene così,
9: che
2: ragazzi, non vi preoccupate, non vi preoccupate, c'è ancora domani, tanto ormai ho perso la settimana. Ma a questo punto, guarda, te lo giuro, vengo a Ferrara vestito col pistolino al vento, guarda.
3: Ma no, per favore, perché dobbiamo rovinarci, scusami.
2: È una penitenza per gli altri.
3: Oh mamma, Nazareno.
5: Peccato.
2: Peccato. Sì.
3: Peccato.
5: No, guarda, io sono andato bene.
3: No,
2: adesso è andato bene, ne hai sbagliate 27.
3: No, però stava andando anche lui, mi dispiace. Hanno fatto entrambi comunque una bella partita. Poi lui, anche Antonio, è tornato indietro.
10: No, ragazzi.
3: Ragazzi, Nazareno, vai, saluta chi vuoi.
5: Saluto tutti, saluto voi che ci fate una grande compagnia.
2: Grazie.
5: Tutti i pomeriggi.
2: Grazie.
5: Saluto mia moglie Angelina e i miei figli Camilla e Damiano.
3: Che tristezza, senti la voce triste. No, allora devo dire la verità, mi dispiace, non è mai successo
2: di arrivare
3: a mezza veramente parola, cioè uno la dà e lì bisogna rispondere oppure decidi di non darla quando finisce
2: il tempo. Sbagliato io perché l'ho letta.
3: Non è mai successo, quindi non so neanch'io effettivamente.
2: No, è andata così, ragazzi, il notaio ha deciso e
3: l'immortè.
2: Esattamente. Allora, Nazareno, grazie, rigiocheremo insieme e porteremo a casa una vittoria e ti regalerò veramente un paio di mutande. Che faremo di qualsiasi cosa. Va bene, grazie,
5: grazie
2: Nazareno. Grazie,
3: ciao Nazareno, ciao,
2: punticino.
3: Antonio, qui anche in questo caso si parla di grande fortuna, sono sincera.
5: Molto,
3: tu sei stato bravo perché sei andato avanti, poi hai sbagliato all'ultima, sei dovuto tornare indietro, però cavolo, con una vincere sei stato anche fortunato.
5: Siamo sulla strada del cappotto, dai.
3: Ma
2: mettiamo il dito nella piaga, non è un problema. Grazie,
3: siamo
2: Antonio.
3: Sulla strada del cappotto.
2: Sì, vabbè.
3: Saluta chi vuoi, Antonio, ti porti a casa il kit.
5: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
2: Va bene,
3: quanti kit che
2: no,
3: vogliono
2: ma
3: qua?
2: Sono pochi quelli che lo conoscono, perché è maledetto.
3: Quindi... Ciao, Antonio,
5: ciao Antonio,
3: grazie.
5: Ciao.
3: Lo so. Allora, devo essere sincera. Per noi che diamo i nomi è difficile.
2: È difficile perché
3: senso,
2: noi ci concentriamo su quello.
3: No, ma mi rendo anche conto che quando hai l'ultimo secondo non sai mai se fermarti e quindi non rischiare. Chiaramente se mancano due secondi non puoi farlo. Ma se sei lì al limite, è capitato anche a me, di
2: lo
3: non
2: so,
3: sapere.
2: Lo so,
3: quindi, oppure buttarla lì
2: e rischi.
3: Chiaramente
2: è un gioco che va a rischio.
3: Esatto, chiaramente rischi. Lo so, è brutto. E vabbè, ragazzi, vabbè, un punticino in più.
2: Vabbè, intanto
3: comunque
2: la settimana è tua, sei contenta?
3: La settimana è mia, sono
2: contenta.
3: Sì.
0: No, 105 Music and Cars ha presentato...

0: Beautiful Freaks. Allora, devo dire che sta accadendo una cosa. Intanto tanti ascoltatori, caro Darietto,
1: sì,
0: sono con te.
1: Incredibile
0: questa cosa. Ti stanno appoggiando. Dario, lo state derubando, ha scritto. Lui è lo spettatore.
2: Da ladro sono diventato il derubato.
0: Vedi,
2: tu pensi?
3: È tipico in Italia questa cosa.
0: Sì, no, questo è un attimo. Sì, no, ma infatti è abbastanza...
2: Da vittima a carnefice, da carnefice a vittima.
0: Un attimo,
2: va bene.
0: Però effettivamente lo so che è brutto. No, non capita mai, perché veramente noi o la diciamo e rischiamo, a volte arriviamo sul tempo e evitiamo di dire...
2: Sì, io ho sbagliato
0: un'altra.
2: Io, ragazzi, ho sbagliato.
0: La verità,
2: ero...
0: se fosse un programma tipo televisivo, uno dice la devi chiudere.
2: Cioè,
0: quello è il problema.
2: Nei regolamenti quelli seri...
0: Nei regolamenti seri la devi chiudere.
2: Se uno inizia a dire una cosa, devi chiuderla lì. Lì
0: è la verità.
2: Errore mio,
0: però,
2: lo ammetto.
0: Però, ecco, mi dispiace, perché se oggi tu avessi vinto, domani avremmo potuto chiudere anche la settimana in un altro modo, probabilmente.
3: Sì, e comunque è venuto Giugioli, che non è esattamente Rita Levi Montalcini,
0: sì,
3: e ha detto: sanno tutti che quella corrente è fredda.
0: Vabbè,
2: così, adesso ho capito, Giugioli.
0: Vabbè, ho capito.
2: Adesso non mi
3: cosa
2: far
3: stai
2: dire.
3: Dicendo?
2: Non mi far dire delle...
0: Stiamo
2: calmi, Giugioli, però, Giugioli.
0: Giusto.
2: Ma tu che minga ne saldo,
0: dai,
2: io iscio, io asso.
4: E c'è più gusto.
2: Sì.
4: Per un punto c'è più gusto.
3: Che cornuto.
5: Di cortomuso, Fabi. Così è ancora più bello.
0: Ancora
5: ma
0: più
5: tanto
0: bello.
5: Domani non succede.
6: Dario, Madonna, senti qua. Ah, non sono i mondiali, sei tu che hai perso, grandissimo.
5: Scusa,
0: oddio,
5: un'indicazione. La via del cappotto, la destra. Ok, Dario, puoi andare. Ciao, ciao.
0: Devo dire che ormai i primi mesi i nostri ascoltatori stavano, insomma, cercavano di capire e giocavano sul chi vinceva, su chi perdeva. Ormai c'è il cappotto e basta. Dopo il cappotto il nulla.
2: Ma io mi sa che vengo in radio veramente con un cappotto in montone proprio.
0: Bello, bravo, tutto il giorno così.

0: fan Carseste.
1: Brava Fabiolina, hai scelto un disco della Madonna.
0: Ti è piaciuto?
1: Beh,
0: ti è piaciuto?
1: Ma loro sono bravissimi, francesi, con questo sound riconoscibilissimo. Sì.
0: Salutiamo allora, amici, a fine puntata la nostra Pinnetta. Grazie anche alla zia che ritroveremo domani.
1: Domani c'è la zia.
0: Oh, no.
1: Come no?
0: C'è, ci sei anche domani.
1: Certo che ci sei. Ragazzi,
2: io me la gioco,
0: ma qui
2: c'è,
0: tutta la
2: voi
0: settimana.
3: Salvo imprevisti.
0: Dai, ci sentiamo domani.
1: Va bene.
0: Grazie Pivati.
2: Ciao.
0: Grazie Darietto mio.
1: Grazie a te Fabiolina. A domani col cappotto di Music and Cars.
0: Ma no! Ciao.

Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
6: I deodoranti Borotalco sono a 2,49 € ciascuno. I bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 €. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 €. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
3: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
4: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Una tira!
9: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
9: Внимание, внимание! 22 to

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.
2: Solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno, vamos alla playa di Righiera. Daniele da Perugia.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Allora, quando il desiderio sessuale maschile raggiunge davvero il picco, allora si è sempre pensato che è da giovane.
4: Ah, ok, quindi una questione.
3: Quando si è giovane, tra i 20 e i 30 anni viene definito. Mm. Attraverso la rassegna stampa di Boris, sembrerebbe che lui metta in discussione Boris,
5: che è stato sfatato ufficialmente dalla comunità scientifica il mito che tra i 20 e i 30 anni si possa avere l'apice del desiderio e dell'attività sessuale. Non è così. Gli uomini mostrano livelli di desiderio sessuale, mi viene da dire, maturo.
4: A che età?
5: 60 anni.
4: 60 anni? Ci siete dentro in pieno voi due.
6: Capito. Capito.
5: Attenzione però, perché dopo i 62 la libido maschile scende al di sotto.
3: Che cazzo dura? Un giorno dura. Adesso allora.
7: Adesso ci siete dentro per perfetti.
5: Devi prendere il desiderio sessuale come la curva dell'attenzione di cui tu sei grande conoscitore. L'apice arriva a un certo punto, poi non dura una vita. Quindi intorno ai 60, diciamo 57, 61 e 10 mesi si ha questo apice che è biologico. Da 62 in poi inizia ad affievolirsi.
4: Scusaci Boris, abbiamo un picco al femminile?
5: È l'esatto opposto dell'uomo.
4: Cioè?
5: E questo ti fa capire il motivo di tanti no delle donne e di tante richieste degli uomini.
4: Perché il nostro picco sarebbe a?
5: Intorno ai 30.
4: Intorno ai 30.
3: Quindi voi, visto che avete parlato
4: dentro,
3: di...
4: Sì,
3: no, non ci siete dentro, no. Siete proprio uscite. Siete nel parcheggio ormai, voi due.
4: Siamo dentro.
8: Precise.
9: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu.
10: Capitano, io ne faccio 59 fra pochi mesi, ma col cavolo, quando il mio compagno mi sfiora, altro che, si fanno scintille qua. Arrivederci, Dani di Valdengo, Biella.
11: Ciao ragazzi, buongiorno. Mia moglie i 30 li ha passati da un po' e sinceramente il picco non l'ho proprio visto. Speriamo che... è un po' maschiaccio, magari mi rifaccio dopo. Ciao!
12: Io non so perché, ma il picco l'ho raggiunto dopo i 50. Per un 4-5 anni, dai 50 ai 55, sono stata al massimo. Fino ai 50 vita piatta. Poi il boom e adesso andiamo verso la vecchiaia. Ciao capitano, a colazione, Giuliana da Settimo.
13: Capitano, il picco sessuale maschile, dagli un'altra possibilità, dagli un'altra possibilità,
14: dagli un'altra possibilità, dagli un'altra possibilità.
15: 43 anni e devo dire che faccio più adesso che quando ero giovane e viva l'amore.
16: Ragazzi, allo zio di un mio amico non tirava più dopo 30 anni di matrimonio. Ha divorziato, è nato con una cubana giovane e ha detto che il problema non è di certo quello, ma è la donna.
17: Capitano, venite a ballare in qualche locale dove fanno latinoamericano e vedrai le sessantenni assatanate che ci sono.
18: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
19: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Hai richiesto di essere svegliato così. Così.
11: Ciao capitano, una cortesia, anche stamattina devo andare a lavorare molto presto. Se mi faresti ascoltare verso le 6:15, imparare dal vento di Tiro Mancino. La dedico a tutti quelli come me che si alzano presto la mattina. Grazie, ciao.
9: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Decidi tu la canzone.
2: Decidi tu la canzone.
1: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
1: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora non scuoce mai.
5: Radio 105. Proud to be different.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
5: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
7: al 342 41 15 75.
8: Buongiorno Giurma, mi metteresti? Ti sposerò perché di Ramazzotti che sabato mi sposo. Ciao amore, ciao, ti amo, ciao!
9: Avanti, avanti, c'è posto!
7: Tu scegli la musica.
5: Noi la suoniamo.
7: Solo su Radio 105.

0: esaurito solo su Radio 105.
1: È saltato fuori che una delle cose più fastidiose per gli italiani, i consumatori in generale, sono le musichette dei call center. Allora Boris, cosa vuol dire questa cosa?
2: Stiamo parlando di qualcosa che per gli italiani è decisamente frustrante: la musichetta dei call center. Cioè, io ti sto chiamando perché evidentemente ho un problema, quindi devo stare in attesa, sto perdendo il mio tempo e tu mi fai risentire a ripetizione la stessa nota, la stessa musichetta, con la stessa frase che mi innervosisce. Si prega di attendere, più che pregarmi tu mi stai innervosendo. Questo è il senso della...
1: Tu mi stai innervosendo.
3: Mi stai rompendo i baroni.
2: No, no, ma non parlavo con te, lungi da me il pensiero di...
1: Tu mi stai innervosendo.
2: Ad ogni modo, dopo 20-40 secondi il cervello si ribella. E se notate, dopo 20-40 secondi il senso di attesa diventa nervoso puro, per poi trasformarsi in rabbia. Che non...
4: Ma
2: si
4: non vi è mai capitato di attendere tipo un quarto d'ora? Finalmente il vostro turno, l'operatore vi risponde: cade la lista.
1: Sì. Ma guarda caso, guarda caso.
2: Lo fanno apposta. È stato studiato perché questo sono tecniche di marketing.
4: Non
2: ora non vogliamo generalizzare. Sì, le musiche non devono offrire, scusate, una distrazione reale. Cioè, tu devi stare concentrato sullo stare nervoso.
5: Sì.
2: Non ti deve coinvolgere emotivamente.
4: Ma veramente.
2: Quindi non deve piacerti, altrimenti la inizi a canticchiare. E non deve cambiare ritmo per creare nel cervello quell'effetto ripetizione che ti porterà ad attaccare. L'azienda dirà: io ti ho messo a disposizione un contatto,
1: certo,
2: quindi se volevi chiedermi il cambio di gestore o meglio ancora lo sconto,
1: io ero qua,
2: tu hai attaccato.
1: E tu hai attaccato. Vedi, questo WhatsApp dice: come quando parla mia moglie, dopo 5 secondi il cervello si stacca in automatico.
6: Avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ciao Barbara da Cinisello, quando sento le musichette per la terza volta comincio con gli insulti, che sono abbastanza ripetibili perché è un crescendo, però se lo meritano, cioè non puoi stare 25 minuti in attesa, e vabbè, porta pazienza.
8: Ragazzi, a proposito del centralino, io ho fatto un acquisto da un privato, ho pagato in anticipo, ma spedito il materiale. Il corriere che doveva consegnarlo dopo 3 settimane non c'era verso di contattarlo. Sono riuscito a trovare il numero, li ho chiamati, 32 minuti di attesa, e mi dicevano di restare calme e di non infierire contro gli operatori. Ditemi voi.
9: Ciao capitano, ciao ciurma. Io lavoravo per un commercialista e come musichetta d'attesa avevamo Don't worry, be happy, che sembrava più una presa per il culo che altro. Jenny da Bergamo.
10: Don't worry, be happy.
11: No ragazzi, è quando ti mettono la musica della vita è bella, cioè tu sei lì in attesa e ti dicono la vita è bella, ma vaffanculo. A colazione, Remo di Verona.
12: Ciao ragazzi, io dopo ore di attesa, perché avevo la mia macchina guasta, l'avevano portata via col carro attrezzi e non sapevo in che officina l'avevano portata, dopo ore di attesa mi risponde la signorina del call center e ovviamente dopo 10 minuti che io sono lì a spiegare tutta la situazione, come era andata, cade la linea. Così per 5 volte, tutte le volte rispondeva un operatore diverso, io gli spiegavo tutto e ricadeva la linea. Se non ho ucciso qualcuno quel giorno, penso che non lo farò mai più in vita mia. Ciao, buona giornata, siete grandi.
13: Capitano, tantissimi anni fa lavoravo in uno studio di consulenza e come musichetta d'attesa avevamo messo Shakira. Ciao.

0: Capitano, ma grazie che c'è la musichetta. Io una volta ho chiamato, non mi ricordo chi, non c'era la musica, era caduta la linea, sono rimasto 20 minuti come un deficiente al telefono.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
3: Solo su Radio 105.
4: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Boris Mantova. È stato firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran. La firma di Trump e quella delle autorità del regime degli Ayatollah. I leader del G7 si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come per una futura pace sia necessario che il regime non arrivi mai a un'arma nucleare. Intanto riapre lo stretto di Hormuz sul fronte ucraino. I leader del G7 d'accordo, bisogna sostenere Kiev. La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ricoverata d'urgenza e sottoposta alla lavanda gastrica. La notizia arriva in diretta durante Dentro la notizia su Canale 5. Il suo legale Catagliotti confirma overdose di farmaci. Giornata infernale ieri nel trasporto ferroviario, ritardi fino a 300 minuti e corse cancellate sulla Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica. Due treni alta velocità rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata, ma lori a bordo. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del Cardinale Ruini oggi alle 16.30 a San Pietro. Il mondo della cultura piange Carlo Ginzburg, saggista italiano di fama internazionale. A lui si deve il termine microstoria, un modo di studiare unico. Inizierà tra poco la maturità per 527.000 studenti, prova di italiano scelta tra 7 tracce, domani la seconda. Ieri sera, come da tradizione, da nord a sud, molti giovani hanno vissuto e cantato la loro notte prima degli esami. Lo sport calcio, Inghilterra-Croazia finisce 4-2, il Portogallo pareggia col Congo 1-1, l'Uzbekistan perde con la Colombia 3-1, Ghana-Panama 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
6: Ciao a tutti, mi chiamo Daniela. Vorrei dedicare a mia figlia Simona una canzone dei Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Grazie.
7: Avanti, avanti, ci posto!
2: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Capitano, sono Manuel Toro Romagnolo da Bagnara di Romagna, oggi in veste di barzellettiere. Allora, siamo in un bar di una piccola cittadina della Romagna. Sta passando una bella ragazza con un bel gatto in mezzo al seno. Salta su sto vecchietto e gli fa: signorina, quanto vorrei essere al posto di quel gatto. E la signorina: ah, saresti messo bene, lo sto portando a castrare.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito.
4: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: Buongiorno esauriti, attenzione, oggi si parla di sicurezza. Il corpo che si occupa appunto della sicurezza marina e lacustre è la guardia.
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 coda per operazioni doganali a rilento tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Rallentamenti per un incidente sulla A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Napoli. Infine sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, traffico rallentato per lavori tra Villa Grazia di Carini e Cinisi in direzione Mazara del Vallo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
15: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
16: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione
2: al quesito di tutto esaurito.
3: Ma cos'era?
1: Al quesito di tutto esaurito.
4: La risposta al quesito di oggi: vi abbiamo chiesto come si chiama quel corpo che si occupa della sicurezza marina e lacustre in Italia. È la Guardia Costiera.
3: Ah, certo.
4: È questa la risposta corretta.
3: No.
2: Che salutiamo!
3: Ma certamente!
2: Buongiorno cara Elenia!
3: Buongiorno te caro Pizza, no, mi hai visto un po' frizzata perché stavo immaginando un corpo.
2: Ah sì?
3: Capito?
2: Che cambia?
3: Proprio un fisico. Vabbè, lascia stare. Buongiorno Fabio Liuzzi, regia Milano.
5: Buongiorno.
2: È il nostro Max Maglia Roma.
3: Ma non si può entrare nel cervello di una donna, ragazzi, a quest'ora del mattino. È difficile, credimi, non mi capisco io.
6: Vabbè, meno male.
3: Abbiamo già un vincitore.
2: Vuoi dire?
3: Sì, no, lo vedo proprio scritto. Ma prima cerchiamo i vostri dischi. Buongiorno, Pizza, non hai ancora detto che giorno è oggi.
2: Te l'avevo detto.
6: Finalmente.
2: Manda il tuo disco buongiorno al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale.
3: Sì, la tua canzone con scritto disco buongiorno, noi ti richiamiamo,
2: sì.
3: Tu vieni in onda, non dici pronto.
2: No.
3: Urli buongiorno.
2: Anche a te. The winner is...
3: Sì.
2: Pietro,
3: sì.
2: Da Firenze.
3: Di Firenze.
2: Bravo,
3: magari era una guardia costiera.
2: Ah sì,
6: cara. Perché a Firenze c'è il mare?
3: No.
6: Appunto.
7: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Allora, se volete stare bene, dovete riscoprire la noia. In che senso, Boris?
2: Nel senso che la vita quotidiana frenetica che ci prefissiamo molto spesso non è fatta solo di impegni e di routine professionale, ma a volte occupiamo ogni momento libero per non annoiarsi. E invece non è così. Il benessere psicologico nasce anche dall'annoiarsi.
1: Che bello.
2: Perché in quel momento c'è una necessità per il cervello di rilassare la mente, per un equilibrio psicofisico. Mm-hmm. E la noia è tutt'altro che negativa.
3: Beh,
2: cioè non avere qualcosa da fare, trascorrere una giornata.
1: Che bello, è bellissimo. Bisogna imparare a stare con se stessi.
2: Bravo.
1: La noia non è un'eccezione negativa.
2: No.
1: Bisogna essere capaci a non fare niente.
3: Ecco, quanto bisognerebbe però annoiarsi?
2: Guarda, non c'è un tempo specifico, sottolineano gli esperti, purché sia
1: Quanto basta, esattamente,
2: una finestra specifica nella nostra vita.
4: Datemi, ragazzi. È proprio grazie alla noia.
5: Cioè, la noia la vinci se ti stai annoiando, fai qualcosa e la vinci.
4: Esatto.
5: È facilmente
1: E invece no, è lì l'errore.
5: Tranquillamente.
1: È lì l'errore, perché allora ti attivi. E invece è proprio stare inattivo.
3: Capitano, gli esperti dicono la noia può sì causare inquietudini, apatie, mancanza di motivazione, ma stimola anche creatività, introspezione e crescita personale.
1: Ragazzi, ma questo programma sta prendendo delle dimensioni ascetiche. Stiamo diventando io vi sto parlando sollevato da terra. Voi dovreste accendere il canale 66 e vedere il mio terzo occhio che vi guarda.
6: Avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ciao capitano e ciao ciurma. Una delle prime cose che la pediatra ci ha detto quando abbiamo portato il nostro bimbo, che adesso ha 2 anni e mezzo, è stato: se lo vedete che si sta annoiando o avete la percezione che si sta annoiando, lasciatelo fare, non lo sovraeccitate di impulsi, perché è una cosa sbagliata. I bambini devono imparare anche loro ad annoiarsi, quindi impariamolo anche noi. Ciao da Rocco da Castelfidardo.
8: Urma, buongiorno. Io odio annoiarmi al lavoro, ma amo annoiarmi la domenica sul divano.
9: Il problema della noia è che ci costringe a stare con noi stessi, e noi spesso e volentieri abbiamo un problema con noi stessi. Nella migliore delle ipotesi non lo conosciamo, nella peggiore ci stiamo anche un po' sulle palle e non ci piacciamo. È per questo motivo che ci riempiamo poi di mille distrazioni. Se imparassimo ad annoiarci, quindi a conoscere noi stessi, saremmo poi meglio per tutto il resto anche della giornata. Ciao, Davide da Cernusco.
10: Ciao ragazzi, secondo me noia non può avere un'accezione positiva. Quello di cui le altre persone stanno parlando è sì il dolce far niente, ma non la noia nel vero senso della parola. È un attimo di riposo sia mentale sia fisico. Ciao Evelyn da Trofarello.
11: Che barba che noia! Emiliano da Torino.
12: Buongiorno ciurma! Io penso che voi vi riferiate, o meglio lo studio che avete citato, all'ozium latino. Cioè, perché sì, la noia in italiano ha un'accezione negativa, ma l'ozium era proprio questo non far niente da cui derivava un impulso creativo per cui poi ci si ritrovava rigenerati. Buona giornata, a colazione!
13: Capitano, la gente per via della noia chiama in continuazione l'amministratore condominiale. Lasciatemi lavorare.
14: Ma che bello è annoiarsi! Allora, un grande filosofo, Galimberti, dice: i bambini, non è vero che non si annoiano, i bambini si annoiano, per quello poi creano e giocano. Inventano i loro giochi perché si annoiano e devono creare qualcosa. La noia è creatività. Sergio Daspino, vi adoro, a colazione!
15: Capitano, cogli l'occasione, metti la noia di Vasco. La noia. Dai.

0: c'è posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.
3: Tra poco su Radio 105.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Esaurito oggi, entrare in radio sì. È come entrare in una pasticceria.
6: Ecco, lo sapevo,
7: è vero,
5: che profumi che ci sono, sì. Mamma mia, di biscotti.
6: Delle torte anche ci sono all'entrata.
4: Torte, pasticcini, okay. Brioche, chi più ne ha più ne metta. Portate. Una tentazione via l'altra.
6: Sì, portatevela a casa, portatevela.
4: 48 ore al compleanno, mia. Ai festeggiamenti di Radio 105 per i suoi 50 anni.
6: Questo venerdì 19 a Ferrara, pensate un po'.
4: Allora saremo in piazza Ariostea a Ferrara dalle 21,
6: sì.
4: Grande festa sì. di Radio 105 per i suoi 50 anni con tutti, proprio tutti con i vostri programmi sì. insomma, tutti preferiti,
6: tutti gli speaker.
4: Tutta la radio. Allora, non so se è un problema di tutti o solo un problema mio, ma...
8: Cosa c'è?
4: Non abbiamo ancora scelto l'outfit. Max, tu cosa ti metti? Di un po' quello che hai scritto.
9: Un jeans e una maglietta, un paio di mutande, un jeans e una maglietta. Che mi devo mettere?
10: È la parrucca di Nino D'Angelo.
9: Sì, esatto.
5: Le mutande non te le dimenticare.
4: Dai, infatti,
5: no,
4: le mutande esatto. Le mente, grazie Max.
8: Ma chi è Betty?
11: Ciao Giurma.
4: Ciao.
11: Sono Sonia da Noto, però ho vissuto tanti anni a Bologna e so che a Ferrara non ci sono le zanzare,
4: no.
11: Ma ci sono gli elicotteri.
4: Sì. Sì.
11: Portatevi Autan e Zampironi a go go.
4: Ma che mettiamo gli zampironi sul palco, ragazzi? Chi è Betty?
12: Buongiorno Giurma.
4: Ciao, buongiorno.
12: Ce l'avrei, stile hawaiana, le donne con gonnelline, i maschietti con... perizoma hawaiano e vai così, è una grande festa. Ciao Giurma!
4: Ma una bellissima festa sarebbe!

0: solo su Radio 105.
1: Buongiorno, buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Buongiorno!
1: Per tutto il giorno!
2: Dai che giovedì abbiamo voglia di una bella canzone proprio energica che ci dia la carica preludio della nostra fiesta di domani sera.
4: Oh, finalmente!
2: Sì, sì, sì, sì. Cosa devono fare? Cosa devono dire, pizza?
4: Entro il quinto squillo, un bel buongiorno! Siamo noi, raga!
2: Perfetto!
4: Dai!
2: È già il primo, eh? Attention, s'il vous plaît!
4: Ah oui, je t'en...
2: Je suis...
4: Catherine?
2: Secondo? No, terzo, pardon.
4: Ah, pardon!
2: Quarto! Che peccato!
4: No!
2: Nulla di fatto. Era molto bello. Ma mi sa, caro pizza, che se vai giù tu in cantina al volissimo, ne pigli uno che è tanta roba.
5: Occhio,
2: me lo sento.
5: Scale che si scivola.
4: Occhio, ragazzi, questa ve la dedico io.
2: Ah, l'hai già presa?
4: Eh sì.
6: Buongiorno, sono Rossella.
4: Ciao. Ciao.
6: Avevo piacere di ascoltare come disco. Buongiorno.
2: Sì?
6: Freak
4: Cut
6: degli Chic, se
4: possibile.
6: Grazie,
1: certo.
6: Buona giornata a tutti.
4: Ciao Rossella.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Per tutto il giorno.
2: Freak Out. 1979.

0: se non carica lo streaming.
1: Ah!
0: Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione e primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Cosa ti viene in mente?
4: Ma guarda,
3: sì!
4: Oh, finalmente! A Radio 105 sono le 7.01.
5: Sassacato!
6: Tutto esaurito. È presentato da
7: Prime Day di Amazon. Dal 23 al 26 giugno. 4 giorni di grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Per tutti i dettagli, vai su amazon.it/prime.

0: Buongiorno.
1: Di solito ce lo dice Betty che giorno è, però non lo so, Betty, lo facciamo dire a Pizza, secondo me non vedeva l'ora.
2: Ma assolutamente sì, Pizza, vai!
3: Giuri!
1: Vedi. Senti un po', buongiorno Giurma. Sono Marco da Aosta.
4: Ciao Marco,
1: scrive: ma che caldo fa? Dove? Non si dorme neanche più la notte. Adesso sono rovinato a colazione.
4: È vero, ha ragione.
2: Aiuto.
1: Cioè, è arrivato quel caldone esagerato. Sì. Anche ad Aosta fa così caldo.
3: Ma pensa.
1: Chi è? Perché sta base ansia?
5: Perché fa caldo, quindi ti metto un po' d'ansietta, no? Ma Aosta fa caldo?
6: Arriva il caldo.
1: E così ci scrive il nostro Marco. E se ce lo dice, noi naturalmente ci crediamo. Dai, quanti gradi? Giro
5: ad
1: temperature.
5: Aosta, no.
1: Nelle vostre città, nei vostri paesi, oggi, adesso, stamattina, stanotte, ditecelo.
3: E datecelo al 342 41 15 105.
1: Marketing. Beh, io stanotte mi sono trovata molto bene, lo posso dire, dormendo con il lenzuolino, la finestra leggermente, anzi la Velux leggermente aperta.
6: Cioè c'è l'aria contraria, tipo hai aperto la porta con la finestra.
1: No, l'ho fatto corrente, però mi sono messa con il lenzuolino nuda.
6: Tutta nuda?
2: Hai capito?
1: Ragazzi,
3: scusate un attimo.
2: Ce lo dici così?
1: Lo dico così.
6: Ma anche Tony era tutto nudo?
1: Non lo so perché sono andata a letto prima, mi sono addormentata e chi si è visto. Arrivederci e grazie.
6: Niente, tu sei andato vestito o nudo, Pizza?
3: Io sono stato bloccato con la schiena, l'aria condizionata. Una volta l'ho accesa 5 minuti.
6: Ti ha colpito la strega, quindi.
3: Ah, sì, cara.
1: Ragazzi, qui noi ridiamo e scherziamo: fa caldo, fa freddo, nuda, aria sì, aria no. Ma qua si sta consumando una tragedia. Perché, il nostro povero Pizza che è bloccato con un inizio di colpo della strega, che però ha cercato di tamponare subito.
3: Subito.
1: Signori, io ve lo dico, questa mattina non è neanche venuto in moto.
5: No.
1: Ma povero.
3: Sono venuto in macchina.
6: Ma soprattutto domani come potrai saltare sul palco?
1: Amici,
6: a questo grande evento.
3: Ho già deciso.
1: Cosa?
5: Non veniamo, Pizza. Siamo a casa.
1: Come?
5: No, il test siamo a casa. Sì. Io lo devo curare. Sì,
1: ma come? Tu che c'entri, scusa, Fabio?
5: Ha bisogno di me. Io li voglio bene, lo conosco da una vita.
1: Voi venite piuttosto state sul palco seduti.
6: Esatto.
3: Sì, io farò come Biagio Antonacci.
6: Con lo sgabello.
3: Con lo sgabellone.
1: Che li nudi rigorosamente.
3: Sicuro.
5: E camicia bianca.
1: No, ci saremo, ci saremo tutti, non possiamo mancare, lo ricordiamo ancora una volta perché siamo alla vigilia di una bella festa, un grande evento che ci rende felici naturalmente, che ci inorgoglisce e che vogliamo soprattutto condividere con tutti voi. 105isti ed esauriti perché è double l'evento, è doppio.
6: Domani sera, il 19, venerdì 19, saremo a Ferrara per festeggiare i 50 anni di Radio 105.
1: Mamma mia, che traguardo!
6: Con tutti gli speaker della radio, con finalmente grandi ospiti musicali.
3: Non dirlo.
1: Regali, gadget, insomma, chi più ne ha più ne metta.
2: Bello.
1: Un'occasione naturalmente molto bello per celebrare insomma i 50 anni della radio insieme a voi, ma anche per celebrare gli esauriti.
3: Ma certo,
1: tutto esaurito, e quindi anticipiamo insomma di qualche settimana il nostro consueto raduno annuale. Ci vedremo lì, sarà bellissimo. Vedi, già ti scrivono: ci vediamo domani a Ferrara, voglio un selfie con te, Pizza. Piero della palestra Energy Fitness, siamo a Polesella.
3: Vai, fratello. Con lo sgabello.
2: A tale proposito,
7: preparatevi, Ferrara 23 gradi.
3: Sì.
7: E dai, che vi si aspetta domani sera.
1: Ciao bella, non vediamo l'ora. 23 gradi è buono, no?
2: Beh, però a quest'ora, no?
3: Ma sì, ci sta, no?
1: È una buona temperatura, no? Allora, da Aosta ancora ci dicono la minima 17, ma la massima di oggi è prevista sui 31. Quindi, insomma, va caldo.
6: Poi c'è Max da Lodi che ci scrive: io sono fermo al lenzuolo e ai legni nudi.
1: Vabbè.
3: Ma non sei il solo,
1: Vabbè, ragazzi, perché voi non dormite nudi?
6: No, che dormo nudo.
1: D'inverno no, d'inverno mi metto anche lo scafandro.
3: Ma d'estate.
6: Deumificatore, ho acceso il deumificatore.
1: Che classe, mamma mia. Pigiamino di seta leggera.
6: Le lenzuola sono di seta, chiaro.
1: Betty, perché tu non dormi svestita?
2: Con le mutande, ogni tanto no, tipo, cioè, mutanda, pantaloncino.
3: Oh, mamma mia, ragazzi.
1: Molto bene.
3: Che sogni!
2: Però devo dire che a me, più che il caldo, mi danno strafastidio le zanzare. Tutta la notte sentivo zzz sopra di me. E allora mi alzavo e dicevo: dove sei? Dove sei? E non l'ho trovata.
1: Cioè, Betty nuda che si alza in piedi sul letto. Ce l'hai la racchetta?
2: Non ce l'ho.
1: Non ce l'hai.
2: Mani e basta.
1: Te la regala pizza, Betty. Anche perché il tuo compleanno si avvicina.
2: Sì.
1: Vedrai che arriverà.
6: Ma tu dormivi con la finestra aperta?
2: Sì.
6: Ma non è che erano i vicini che ti guardavano, facevano silenzio.
1: Allora, fa caldo anche nel resto del mondo, diciamo 20 gradi Bruxelles ci segnalano e ne sono previsti 30 oggi, 22 Bricherasio, siamo in provincia di Torino, ce lo dice Alex. Marostica 22, finalmente il caldo, Moira. Sì, certo. Beh, ovviamente c'è anche gente contenta.
3: Sicuro.
1: Chi è Betty?
8: Ciao Ciurma.
1: Ciao.
8: Qui d'estate si sta ancora piuttosto bene.
9: Poi caldo è appena arrivato, ci vuole un po' di pazienza.
1: Ma sì.
8: Ciao
1: ma
8: Ciurma, da Gloria e Elisa da Portico di Romagna.
1: Ciao, ciao ragazze. Ciao. Intanto arrivano delle buone notizie.
3: Ah, sì?
1: Le buone notizie. Boris, intanto ti diamo il buongiorno.
10: Se ne è una giornata Elenia, buongiorno Ciurma.
1: Buongiorno. La benzina si abbassa.
3: Quando?
1: È ufficiale.
10: Si abbassa, sì, è un dato di fatto che viene registrato alle ultime quotazioni di ieri. Vedremo questa mattina ovviamente come andranno. È il dato più basso dal 2 maggio. Non significa ovviamente periodo anteguerra, però è già qualcosa. Cioè la benzina al self in città mediamente in Italia è a 1,872, mentre il gasolio sfiora i 2 euro con 1,97 in modalità autostrada o servito. Ovviamente parliamo di decisamente altri prezzi. Questo non significa che vedremo un calo netto del prezzo dei carburanti, ma probabilmente qualche piccolo segnale c'è. Una buona notizia è arrivata nella notte quando Donald Trump ha annunciato di aver firmato già il documento che riapre lo stretto di Hormuz e pone fine alla guerra con l'Iran. Quindi questo dovrebbe essere l'inizio di un nuovo percorso in Medio Oriente. Quindi, sempre che Israele non bombardi qui o là.
1: Infatti te lo stavamo per chiedere. Quindi è ufficiale?
10: È ufficiale, sì, è ufficiale. Non è ancora chiaro, perché in realtà era tutto pronto per la firma domani in un lussuoso hotel con spa in Svizzera.
3: Sì,
10: che è il luogo più amato dai potenti per i vertici, perché è proprio, diciamo, un microvillaggio tutto unico e molto particolare. Ma lì dovevano firmare il documento, invece Trump ha detto, ora bisogna prendere sempre con le pinze quello che dice Trump, perché per vari motivi, però sembrerebbe sia già stato firmato l'accordo in essere. Probabilmente si vedranno domani per una stretta di mano ufficiale, o almeno questo è quello che si può pensare. Però quel che conta è il risultato. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto, anche l'Italia, previo ok del Parlamento, parteciperà allo sminamento di Hormuz, perché è vero che è aperto, ma ora bisogna fare lo slalom onde evitare una battaglia navale.
6: E allora chiediamo agli esauriti di monitorare,
1: che
6: visto
1: cosa?
6: Che sono in giro per l'Italia, i costi della benzina, già per dirti,
1: certo.
6: Ci confermano che a Reggio Emilia è 1,78.
1: Sì, 1,79 la benzina, 1,87 il gasolio, Andrea da Pavia, quindi insomma un leggero abbassamento. Prezzo carburanti è avvenuto, sta avvenendo.
3: Sì.
1: Io ero solo curiosa, Boris, invece di parlare non tanto del trattato, la SPA Svizzera, eccetera.
10: Che comunque confermo, scusate, giusto per essere precisi, c'è anche un video in cui le due autorità firmano a distanza il documento.
1: Ok, quindi in teoria tutto documentato. No, ero curiosa di sapere al pranzo alla Reggia di Versailles. Che cosa hanno mangiato?
3: Cosa hanno mangiato? Un'insalatina.
2: Cose chic, sì.
1: Cose chic.
3: Passato di verdura, visto l'età.
1: Passato di verdura, questo caldo.
6: In realtà,
10: in realtà, da quello che so io, a parte che il presidente americano, per informazioni insomma che abbiamo, è un po' per il cibo, no, non per la nouvelle cuisine francese.
1: Cioè, gli piace mangiare, è una buona forchetta, questo ci stai dicendo?
10: Il suo medico ha certificato un dato di peso maggiore a quello che doveva, ma non è questo
6: lo. Tu conosci il medico di Trump?
3: Sì, amico, è il suo stesso.
10: Non conosco il medico di Trump, ma ho ricevuto lo statement di POTUS. Cioè,
2: cos'è il POTUS?
1: No, non ho capito.
10: Lo statement di POTUS, lo statement sarebbe sarebbe lo stato di aggiornamento di POTUS, President of the United States.
1: Scusate, quest'ora di fatica.
5: Pensavo che POTUS fosse il nome del dottore. Io, cioè,
6: io tanto se ricevo le notifiche da Temo, dico.
1: Io da Temo. Scusaci, Boris, lo sai, il capitano lo dice sempre: regna l'ignoranza, ma ci sei tu. Meno apposta, male, sei qui. Boris.
10: Dunque, dicevamo che a Versailles magari non ha apprezzato la nouvelle cuisine, ma ha mangiato un menù fatto di suini da carne. Carne da suini.
5: Suini da pesce, che non è benissimo, comunque.
6: Il maiale. Di maiale. No.
10: Vi vedo particolarmente in forma questa mattina e ne sono lieto. Dicevo, suini da carne, guasconi di razza pura, così si definiscono. Così,
1: ma il guascone non è un'altra roba.
10: Il guascone è la canzone napoletana. Sì, guascone, no, non è quello. No,
2: ma perché parli così oggi, Boris? Si fa fatica a seguirti.
10: Mi sto limitando semplicemente poiché ieri sera ho dato un'occhiata al menù, adesso lo sto ricordando. Sì. E ricordo le porc noir de Bigorre. Ecco, vedete che se ve lo dicevo così era peggio. E allora vi ho detto:
1: no,
10: carni
1: in francese,
10: su.
1: Dai, è divertente.
2: Il porco noir non l'ho mai assaggiato.
10: Perché il maialino nero. Porc noir de Bigorre.
1: De Bigorre. E più io, più io, più io. Sul male porc.
2: Non andiamo a mangiarlo il stasera.
10: Sul male porc, no, parce que le président il ne veut pas.
1: Ne veut pas. Mais c'est mal le parc o
10: quindi stavamo dicendo carni guasconi di razza pura per l'aperitivo, poi asparagi della Val de Loire
6: che fanno bene.
1: Sì, sì. Vi ricordate che intanto pizza entra nello studio di Boris,
2: lo bacia
1: in diretta nazionale, tutto visibile sul canale 66 del digitale, cioè delle scene.
5: Quando parla in francese gli vuole bene.
1: Sembra un po', come si chiamava la signora Gomez?
6: Gomez?
5: Sì.
1: Gomez, stiamo parlando di Adams. Esatto, quando parlava in francese lui, Peter Gomez, trovava tutto irresistibile, quindi le baciava tu mortizia, certo, grazie Max, le baciava il braccio. Sei soddisfatto, Pizza?
3: Soddisfazione.
1: Boris, andiamo avanti perché stai creando veramente scompiglio, cioè, in studio e a casa. Poi
10: poi dicevo, le Val de Loire sarebbero volatili sostanzialmente.
1: Per diabetici?
10: No, sarebbe pollame, viene definito in francese.
5: La firma quella.
10: Sì. Stamattina quanto sembriamo di un'isteria, non si capisce nulla di quello che stiamo dicendo.
5: Neanche quello che dici tu si capisce.
1: No, dai, stava finendo.
10: Non si capisce se non conosci il francese.
6: Grazie Boris.
5: Ma chi lo conosce?
10: Vabbè, lo conosce il mondo.
1: Dai, arriviamo al dolce, al gâteau.
10: Il gâteau, giusto per concludere, come doveroso, la torta al cioccolato. Torta al cioccolato e prima formaggi, ovviamente formaggi francesi.
6: Col miele.
10: Le fromage.
1: Le fromage della
2: casa. È buono,
3: a panza piena hanno firmato.
1: Mamma mia,
10: sì, è vero.
1: Ragazzi.
10: Saggezza popolare.
1: Ma perché a pancia piena si ragiona meglio, si prendono le migliori decisioni a tavola. È un po' questo il concetto, immagino.
3: Ma sicuro.
2: Sì.
1: Vabbè, chissà se... Chi è Betty? Sì.
11: Ile, Betty,
1: ciao.
11: Ascoltate, già qua in tangenziale ci sono 25 gradi, fa caldo. Evitiamo di dire che dormite nude.
1: No. Hai ragione anche tu.
11: Calo di pressione. F da Sant'Angelo.
1: Ciao, bello.
6: Era 20 minuti fa.
2: È rimasto un
6: sono
2: attimino.
6: Sono rimasti lì, sono rimasti.
1: Sentite un po', secondo voi lei le porc noir e le volatili, se li avrà mai assaggiati? Glielo vuoi chiedere tu, Pizza?
3: Buongiorno Rosangela.
1: Buongiorno Rosangela.
6: Buongiorno.
12: Buongiorno.
1: Buongiorno Rosangela. Ciao.
6: Ciao.
1: Benvenuta. Benvenuta. Dove siamo Rosangela? In che città? In che paese?
12: A Potenza in Basilicata.
1: Potenza, grande. Ma certo, in Basilicata. E quanti gradi da te, Rosangela?
12: Sono stata chiamata per i gradi in realtà.
1: Sei stata chiamata
12: perché da noi ci sono 15 gradi.
1: State freschi voi, Rosangela.
12: Sì, sì.
1: Sì,
12: noi siamo freschi e ci conserviamo bene.
1: Molto bene, molto bene. Infatti, quindi
12: veniteci a trovare Basilicata per il clima e per le bellezze che abbiamo.
1: Allora, posso dirti la verità, Rosangela? Mi posso sbottonare?
3: Sbottonati.
1: Adesso no, nel senso, fatemi male, ma io lo sai che non sono mai stata in Basilicata.
12: Malissimo.
1: Malissimo, lo so, lo ammetto. È proprio la regione, forse l'unica d'Italia che mi manca. Per un motivo o per un altro, Rosangela, non sono mai riuscita ad organizzare, insomma, da quelle parti. Non è escluso che si faccia un giro quest'estate.
3: Ah, l'hai detto.
1: Tu nel caso che cosa mi ci consigli, Rosangela, come tour della Basilicata? Basilicata coast to coast.
12: Allora abbiamo due mari bellissimi, Marate e Metaponto, uno più rocciuoso, l'altro più sabbioso.
1: Ok.
12: E poi abbiamo Castelmezzano, le Dolomiti Lucane, sì. Abbiamo il Volo dell'Angelo, abbiamo
6: il Parco del Pollino.
1: Cioè, montagne, il Volo dell'Angelo,
12: il Parco del Pollino.
1: Caspita, ce n'è di roba da vedere,

0: paura di farlo, però vi assicuro che è un'emozione, è si vero. Può fare anche in coppia, bisogna stare entro un certo peso però.
1: Ok, Rosangela, da non fare appena dopo mangiato, immagino.
2: Beh, sicuro.
0: Assolutamente no, non credo sia possibile.
3: Rischioso. Elena, ti sei buttata col paracadute.
0: Però venite davvero perché è una regione molto molto bella, piccola, siamo... Non siamo tantissimi abitanti, ma è veramente molto bella.
4: Rosangela, e soprattutto le persone, tesoro, sono fantastiche.
0: Diciamolo. Sì.
4: È vero.
1: Che bello, cioè... Ros, grazie. Ma tu l'hai mai mangiato le porc noir? Si mangia a potenza?
0: Allora, il da noi, guarda, c'è una cucina molto buona. In alcuni ristoranti, in alcune trattorie... se non vi ho sentito benissimo prima perché avevo abbassato un pochino la radio. Sì. Però penso si tratti del maialino nero. Sì, e da noi lo fanno molto buono.
1: Ah, va bene, vedi.
0: Quindi venite a mangiare anche il maialino nero.
1: Ecco, allora Rosangela, che canzone scegli? Sei il primo disco di oggi e a chi la vuoi dedicare?
0: Allora, io scelgo Niente paura di Ligabue, ci siamo consigliati con Max. La voglio dedicare, va bene, a mio marito Peppe, ai miei figli Luca e Ludovica. Sì. E a tutti i ragazzi che oggi non devono avere paura di nulla e devono affrontare il futuro.
1: Insomma, per il primo giorno di maturità, certo. Sì, Rosangela, ti abbiamo perso?
0: No, sono qui. Sentite?
1: Certo, ora sì, stavi finendo, stavi completando.
0: No, ho detto, non mi avete chiesto cosa faccio, perché anche quello è bello.
1: Ma certo che te lo chiediamo, che fai?
0: Faccio una ginecologa in un consultorio.
1: Benissimo, dormi nuda, Rosangela, se posso chiedertelo. O comunque fa bene dormire nudi?
0: Beh sì, certo, per chi lo fa, io non riesco, io sono un po', io mi copro sempre quando vado a letto perché
1: ci sono 15 gradi da voi.
0: Sicuramente bene.
1: Fa bene, sì. Se lo dice il medico, ragazzi. Rosangela, ti abbracciamo fortissimo.
3: Ciao.
1: Speriamo a trovarti a potenza. Oggi. Grande ginecologa.
2: Ah, sì.
1: Numero uno.
3: Perché lei è un celebre diabetico.
5: La dedichiamo anche noi a tutti gli studenti che devono sostenere gli esami.
1: Bravo.
6: Per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è

0: Radio 105.
1: 105 tutto esaurito.
0: E sai cosa ascolti?
1: Con il capitano Marco Galli.
2: Tutto esaurito.
1: Lo senti, lo guardi, lo ami. Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
10: Il prezzo del carburante aumenta? E io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Ciurma. Con un solo messaggio cerco di partecipare ai tre argomenti principali della mattinata. Verona, 26 gradi, si aspetta comunque abbondantemente oltre i 30 in giornata. Benzina 1,78-1,79. Ile, anch'io dormo nudo, ma quanto bene si sta.
1: Colazione. Chissà se si copre anche lui col lenzuolino. Magari di raso. Betty, buongiorno, che giorno è?
2: Ma buongiorno, oggi giovedì 18 giugno 2026.
3: Giovedì.
2: Si festeggia Santa Marina.
1: Auguri.
2: Per il tuffo nel passato, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia, su proposta del generale La Marmora, istituisce il corpo dei bersaglieri.
1: Ah, la pizza lo sa, nel 1836 sì, era un bersagliere.
3: Gliel'ho date io le piume.
2: 190 era anni fa,
4: Sì.
2: Nel 1996 invece si spegne a Milano l'attore Gino Bramieri, all'età di 68 anni.
1: Grande Gino, le sue barzellette iconiche entrate nella storia.
2: E nel 2002 l'Italia viene battuta dalla Corea del Sud ai mondiali di calcio, agli ottavi.
5: Con l'arbitro
1: era la storia della... Dici?
4: La storia di Moreno,
1: esatto.
4: L'hanno pure arrestato.
1: Mamma mia.
2: Che espulse, non mi ricordo quale giocatore, poi non do un gol, insomma un po' di cose. Per l'angolo musicale oggi sono nati Luca Di Risio.
1: Ciao Luca, auguri.
5: Auguri.
2: Paul McCartney.
4: Ciao Paul, auguri.
3: Auguri.
2: Marcella Bella.
3: Auguri.
2: E la grandissima Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio del 2021.
1: Ciao Raffaella.
2: E nel 1979, 47 anni fa, in testa alla classifica dei brani più venduti in Italia c'è Capitan Harlock della banda dei Bucanieri.

0: aspettiamo.
1: E pensate che nella banda dei bucanieri, sì, c'erano Fabio Concato e Vince Tempera. Quindi insomma, dei nomi. Ma ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono Toro. Energia al top, come dopo un carico di vitamine.
0: Bello. Ti senti Toro oggi?
2: Molto.
1: Ma non lo sei Toro,
0: non
1: tu.
0: Lo sei.
1: Neanche per niente. Vabbè. E poi Sagittario.
3: Cattivo,
1: non si ha sempre bisogno di consigli.
0: Sì.
1: Voi fate a modo vostro e sarete eccezionali.
2: Wow.
4: Eccezionale, veramente.
0: Veramente, veramente.
1: Invece il segno nefasto è il segno dell'acquario. Grattacapo di ordine economico finanziario, ahimè. E chiudo con il proverbio del jeudi, così si dice pizza.
0: Metti anche tu, no, ti prego.
1: Attento a colui che ti intriga. Spesso è lo stesso che ti castiga.
2: Certo.
1: Che significa che quello che ci ammalia spesso è anche quello che ci trascina in situazioni un po' pericolose.
0: Capito che quando il diavolo dà carezza, brava Betty.
3: Ma non vuol dire la
0: stessa. No, non vuol dire questo.
1: No, è questo. Ok, se l'ha detto Elenia è quello.

0: piangere così,
1: Lui chi è?
2: Dimmi allora tra questi chi è?
1: Scoprilo! Grande!
2: Lui chi è?
1: O lei, se mai?
0: O loro!
1: Mi ha detto in via del tutto confidenziale.
0: Sì.
1: Chi? Max Maddi, il nostro gladiatore, che anche lui dorme nudo.
3: Ah, caro.
1: Cioè, tutto nudo.
0: Ma non è la stessa cosa, non fa lo stesso effetto.
4: Ma perché l'ha detto solo a te in via confidenziale?
1: L'ha detto con una stringa privata. È una roba tra me e lui.
4: Lo poteva dire anche in onda.
1: Però l'ho detto in onda, Max, fa niente, va bene lo stesso? Grazie Max, non ti si sente, no, povero. No, no, no, purtroppo no.
0: L'ha
1: purtroppo
0: bannato secondo me Fabio, l'ha proprio chiuso.
1: Ti tappano la bocca perché. Max. Dai che c'è l'intruso, amici, c'è un tema, come sapete un argomento, quattro elementi, uno di questi è intruso perché non c'entra nulla con gli altri. Siete voi a doverlo scovare e poi ce lo mandate con un messaggio, un WhatsApp, un Telegram.
5: Al 342 41 15 105 mandiamo con l'argomento.
3: Oggi parliamo di proverbi.
1: Ah, facciamo concorrenza a Betty oggi.
3: Uno, aiutati che il cielo t'aiuta. Due, al cuor non si comanda. 4, a carnevale ogni scherzo vale.
1: 3. Manca il 3.
3: Giusto, ho sbagliato.
1: No, figurati.
4: Quindi, rifai?
3: Rifacciamo, vai.
1: Ok,
4: uno, rifai, vai. Beh,
1: era una finta, ragazzi, azzerati tutto, via. Sì. Proverbi.
3: 1, aiutati che il ciel t'aiuta.
5: Punto.
3: 2, al cuor non si comanda. 4, a carnevale...
1: L'hai
3: fatto. Io a leggere 4.
4: Il 3. C'è il 3 tra il 2
3: e il
4: 4.
3: Non è che lo possiamo spostare, no.
1: Ma lo siamo registrati.
4: Che vuoi.
3: Vai, allora rifacciamo.
1: Ciao,
3: rifacciamo.
1: Tre, vai.
3: 1, aiutati che il ciel t'aiuta. 2, al cuor non si comanda.
4: C'è il 3 adesso.
1: Attenzione. 3.
3: A carnevale ogni scherzo vale. 4, a sorreta capita. Sorreta capita.
5: E beh, un bel proverbio.
3: Mi piace.
5: Sì, sì. Guarda.
1: Amici, qual è l'intruso? Lo sapete? Credete di saperlo? Non ci avete capito niente? Ditecelo!
5: Al 342 41 15 105.
6: Torna tra poco.
7: Quindi allora, fra questi, chi è?
2: Grande!
8: L'intruso.

0: esaurito, sì.
1: 105 è tutto esaurito.
2: Ciao Marco Gaglie!
3: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco, sta arrivando il Prime Day di Amazon. Dal 23 al 26 giugno, 4 giorni di grandi offerte su elettronica, oggetti per la casa, la cucina e tanti altri prodotti che avete sempre desiderato. Ma le offerte sono riservate ai clienti Prime, quindi preparatevi. Iscrivetevi a Prime oggi stesso. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro.
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
19: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
20: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
22: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
11: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
0: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
11: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
23: Sigma, il tuo risultato vale.
24: Da Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
25: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
26: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Scopilo!
1: Secondo voi l'hanno scoperto?
2: Ma certo!
1: Ma certo che sì, sono stati anche molto bravi. Oggi ci sono i proverbi. Uno, aiutati, che il Celto aiuta.
3: Certo. Due, al cuor non si comanda.
1: Tre, a carnevale ogni scherzo vale.
3: Quattro, a sorreta capita.
1: Eccola, eccola. Allora, vi stiamo chiamando amici, potete rispondere sì, come volete, con un pronto secco.
2: Ma la domanda tu chi sei? Vi ricordo la risposta,
3: Io sono l'intruso.
1: Terzo?
4: Secondo.
1: Mamma mia ragazzi, oggi c'è del disagio.
5: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Attenzione.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno, non ti sentiamo benissimo. Chi sei?
5: Così mi sentite meglio?
1: Molto sì, meglio, decisamente. Ma chi sei?
5: L'intruso!
3: Bravissima!
1: Benvenuta nella famiglia degli esauriti, benvenuta! Sei un po' esaurita anche
5: non
1: te.
5: Non avete idea, che abbiamo mandato il messaggio io, mio compagno, mia sorella, tutti quanti.
1: Tutte quanti? Cioè, avete mandato un messaggio di gruppo o tutte le mattine ognuno manda il proprio?
5: No, ognuno manda il proprio con il suo telefono.
1: Sì.
5: Allora ci tenevamo tantissimo a sentirvi.
1: Che bello, grazie. Anche noi ci teniamo, questo ve lo diciamo sempre, sì, a sentirvi. È stupendo. E tu chi sei? Come ti chiami? Ora ce lo puoi dire.
5: Allora, io mi chiamo Sania e sì, c'è il mio compagno che si chiama Claudio e mia sorella Simona che siamo in viaggio e stiamo andando in Sicilia.
1: Ciao ragazzi, ma che bello, ma quindi siete tutti insieme nella stessa macchina?
5: Esatto, sì, esattamente.
3: Buon viaggio
1: ragazzi.
5: Grazie.
1: Ma perché state partendo da dove, non ho capito?
5: Noi viviamo a Modena.
3: A Modena.
5: Io sono siciliana, il mio compagno è napoletano e stiamo andando in Sicilia.
3: E dove vi trovate adesso? A che altezza?
5: Verso Roma mi pare che siamo.
3: Roma.
2: Dai, buono, dai. Sì.
1: Quanto mancherà pizza?
2: Ancora un sacco. 8 ore.
3: Di più.
1: Vabbè, ma
5: sì, vabbè, Steffi, comunque ci fermiamo.
1: Lo fate a tappe,
5: prima
1: no?
5: A Napoli per poi.
1: Okay.
5: Sì, pensavo prima a Napoli e poi sì, per fare tutto quanto è una tirata, è troppo lunga.
3: Certo. Sicilia dove? Dove andate di preciso in Sicilia?
5: Vi dico vicino a Taormina.
1: È un paese
5: vicino a Taormina.
1: Sì. Ma senti Steffi, quindi fate proprio le vacanze? Sono iniziate le vostre vacanze?
5: Diciamo una vacanzetta, sì, che c'è un matrimonio, quindi facciamo una piccola vacanza.
1: Ne approfittate, insomma, bello, così
5: esatto,
1: rivedete i parenti, sia sì, di lui a Napoli, immagino,
5: esatto,
1: no? Che i tuoi, i vostri.
5: Sì.
1: In Sicilia. Buon viaggio, ragazzi. Qual era l'intruso di oggi nei proverbi?
5: Uno... il 4.
1: Il 4,
5: assolutamente.
1: Capita che non esiste. Non esiste. Bravi, maglietta di 105 pronto per voi.
2: Stefania, cosa fate? Andate a 20 o vi fermate?
5: Ma guarda pizza, promettendo che io è da un sacco di tempo che vi sento, cioè di più mio compagno, mi
2: sì,
5: ha portato lui da voi, io sinceramente voglio la maglietta firmata da tutti.
1: Ok.
5: Quindi non...
2: Sarà fatto.
5: Quindi ci fermiamo.
1: Non rischia, ma
3: dai,
1: ci sta.
3: Sì.
1: Ma
5: no,
1: senti, ma
5: stiamo tenendo troppo questa maglietta, quindi prima la maglietta, poi eventualmente se un domani ci richiamate allora nel caso.
1: E allora si vedrà. Brava Steffi, e nessuno te la tocca e te la toglie quella maglietta lì, e tu è vostra, straguadagnata. Senti, ma ce li saluti tuo compagno e tua sorella?
5: Guarda, vi metterò se in via voce così vi salutano loro.
1: Okay. Dai, ragazzi.
3: Ciao.
5: Buon
1: viaggio. Ciao. Che meraviglia. Ti abbracciamo forte.
6: E allora, fra questi, chi è?
0: Scoprilo.

0: Another, another featuring 54 Ultra Talk to You.
1: Cos'è detto?
0: Quindi voglio. Si intitola così, è molto carina, ve l'abbiamo proposta, sì. Tutto esaurito alle 7:48 minuti. Il buongiorno che vi arriva dalla ciurma.
2: Buongiorno.
3: Ciao. Buongiorno.
0: Allora ci chiede Francesco da Modena, pizza, quale blocco, quale scaglione partirà questo fine settimana per le vacanze?
1: Il quinto scaglione, ragazzi, perché quello. Quest'anno saranno tanti scaglioni.
2: Quanti saranno?
1: Una cifra, perché partiranno settimana per settimana, non tutti faranno due settimane.
0: Guarda, dopo se volete ne parliamo, sì. Perché tra l'altro gira in rassegna già da qualche giorno la notizia, sì, che proprio ha a che fare con le vacanze. Pare che meno sia meglio, meno è meglio.
4: Meno giorni.
2: Quantità.
0: Quantità, sì, di qualità però.
4: Qualità rispetto alla quantità.
0: Esatto, infatti. Intanto, Betty, suonavi?
2: Sì.
0: Vai.
5: Ciao ciurma, tanti auguri a Matteo e Serena che oggi compiono 16 anni e a Nicolò che è il primo giorno di maturità. Ciao Silvia da Padova.
1: Ciao, grazie.
0: Un bacio enorme a loro, tanti auguri e in bocca al lupo naturalmente. L'abbiamo detto ieri, ne abbiamo parlato tanto, rinnoviamo i nostri migliori auguri, anzi facciamo un in bocca al lupo gigante a tutti i maturandi, forza ragazzi.
4: Forza.
0: Siamo con voi, sì, ci segnalano, bravo pizza, un incidente a 1, direzione sud. Coinvolti camion con carico disperso anche in terza corsia, carreggiata nord e auto. In direzione sud si passa solo su una corsia. Quindi credo, siamo in A1.
6: Credo tu ti riferisca al tratto Milano-Bologna tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione del capoluogo emiliano. Sì, c'è un incidente che provoca code. Al momento non stimate, posso azzardare un almeno 5 km di coda, ma dati in aumento.
0: Caspita, quindi noi ve l'abbiamo detto amici, vi terremo ancora informati, aggiornati, fate attenzione a quella tratta. Allora, oggi è giovedì, no, non ci sono le donne, le donne erano ieri.
1: Eh sì, cara.
0: Oggi è un bel fritto misto.
4: No,
0: che bello. No, maschi. Oggi maschi.
1: E sono fritto.
4: È l'ultimo giorno per competere, dai, poi domani.
0: Eh sì, domani che gran finale. E quindi torna Big Smile, e loro cosa devono fare?
1: Devono decidere qual è la più bella, la 1, la 2, la 3 o la
4: 4.
0: Votate ora.
7: Big Smile. 1.
8: Buongiorno ciurma, Gianfranco dalla provincia di Brindisi. Questa è la mia barzelletta. Un uomo colpito da un ictus viene portato in ospedale. Il medico lo visita, sottovoce gli dice all'infermiera: poverino, pian piano gli si bloccherà la parte sinistra del corpo. Finito di parlare, vedono il paziente mettere le mani nelle mutande. Ma signore, cosa fa? Non serve fare gli scongiuri. Dottore, altro che scongiuri, sto solo spostando il pisello a destra.
0: Benissimo.
9: Due. Ciao esauriti, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
9: Posto di blocco. Coppia viene fermata dalla polizia. Poliziotto chiede i documenti, inizia a guardare i documenti, guarda l'uomo e gli dice: signor Luigi, ma si è accorto che ha superato i 70 km orari su questa strada? No, ma è impossibile, stiamo andando pianissimo e la moglie di fianco. Eh no, stavi andando ai 100 km orari. Il marito si gira, la guarda, gli dà un'occhiataccia e poi torna a parlare col poliziotto. Il poliziotto guarda e fa: e poi era anche senza cintura. No, no, la cintura ce l'avevo. E la moglie di fianco: eh no, la cintura non ce l'avevi. Ma tu non stai mai zitta. Il poliziotto abbassa lo sguardo, guarda la moglie e dice: ma suo marito la tratta sempre così? No, non si preoccupi, solo quando è ubriaco.
0: Dai.
10: Tre.
11: Buongiorno ciurma, sono Liborio e questa è la mia barzelletta. C'è un'attrice Luci Rossi in pensione, decide di andare dal chirurgo plastico perché si vuole rifare tutto l'apparato genitale nuovo. Fa la visita dal chirurgo plastico e il dottore la visita e gli dice: signora, mi dispiace, ma qui non c'è più niente da fare. L'unica cosa da fare è la sostituzione totale. Ho capito, dottore, ma quanto mi viene a costare questa sostituzione totale? Guardi, se deve prendere l'organo nuovo, impiantarla a lei con l'anestesia e tutto, ci vuole sui 200-250 mila euro. Senta, dottore, mi sembra un po' caro, ma a me non si può fare niente. Guardi, stiamo sperimentando le orecchie di vacca, la consistenza è la stessa, poi a quella peluria e secondo me si può fare. Dottore, quanto mi verrebbe a costare con l'orecchio di vacca? Guardi, con l'orecchio di vacca il prezzo cala vistosamente. Si va sui 10-15 mila euro. Vai, dottore, faccio quello. E dopo tre mesi decide di andare a ballare per festeggiare. Allora conosce Peppe. Comincia a ballare con Peppe. Peppe beve, si ubriaca. Allora lei decide di portarsela a casa. E quando arriva a casa lei si spoglia tutta nuda. E Peppe la guarda e gli fa: dunque, mi sa che ho bevuto troppo o ho le allucinazioni. E lei dice: perché dici questo? Perché io le ho viste more, le ho viste bionde e le ho viste anche rosse, ma quei bollino del consorzio non l'avevo mai visto.
2: Quattro.
12: Buongiorno, sono Davide La Forlì e questa è la mia barzelletta. C'è una signora che si reca in un laboratorio per l'inseminazione artificiale. Dopo tutti i preamboli il dottore la fa stendere e il dottore comincia a tirarsi giù i pantaloni e a sbottonarsi. E la signora fa: ma scusi, ma cosa sta facendo? Guardi, lasci stare, da quando si sono rotti i frigoriferi tocca fare tutto a me.
0: Smile. Ma bravi, oh, ma sono tutte belle. E mo chi vince?
1: Lo devi decidere tu, la 1, la 2, la 3 o la 4 al 342 41 15 105. E se hai tempo, registra la tua di barzelletta col WhatsApp
0: vocal.
1: Lascia stare le orecchie.
13: Ti è piaciuta di più? Attraverso
4: il non dire vaccato.
13: Chilometro alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
14: Big Smile.
15: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
16: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
18: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
19: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
20: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
21: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
22: devi andare su deghi.it.
23: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
24: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
21: E poi devi cucinare per 16.
23: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
22: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
23: Devi provare. Devi fidarti.
21: Perché se non devi, non ci credi.
25: Una tira l'altra!
26: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli ipermarket aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
27: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
28: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Capitano Ciurma!
29: Qualsiasi giorno, qualsiasi mese, qualsiasi stagione.
30: 105 tutto esaurito.
31: Che inizi la festa!
32: Ogni mattina tutto esaurito. Sì. Grazie per averci scelto. Grazie. Chi è Betty? Chi è? Hai suonato?
14: Marco, siamo in vacanza e portiamo i bambini a Castelluccio di Norcia a vedere la fioritura delle lenticchie.
33: Ah, 105 tutto esaurito.
32: Ti voglio bene. Bravo, però i bambini li porti a far vedere la fioritura delle lenticchie, dai.
33: Vabbè,
32: sai che tu maroni
33: istruisci,
32: che...
33: scusa. Cioè, tu lo sai come fioriscono le lenticchie?
32: Ma no, perché non mi hanno mai portato per fortuna. Mi hanno torturato in tante altre maniere, ma quella della fioritura della lenticchia veramente me l'hanno evitata, dai, non.
33: Magari chissà com'è bella la fioritura. Boris ci scrive soprattutto a Castelluccio.
32: Ma certo, Castelluccio è famoso proprio per le lenticchie.
33: Campi di lavanda marrone.
32: È bellissimo. Ma quindi campo di lavanda marrone veramente, guarda. Che poi anche da raccontare agli amici, dove siete stati quest'estate a vedere la fioritura delle lenticchie? Cioè non è che esci vava vuva. Guarda che scrivono che quest'anno no fioritura. Cioè tutto sto manicomio e poi non c'è la fioritura per la mancanza d'acqua.
14: 105 tutto esaurito.
34: Se possiamo solo precisare che in realtà la fioritura è già in corso, l'acqua è poca
33: e la palla.
9: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.
35: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
5: A raffreddare il palato?
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Però se vuoi te le do le informazioni,
12: no,
11: Fabio.
12: Già il cognome mi basta, in impala già mi basta.
13: È giovedì?
11: Sì, è giovedì.
13: Dai. A Radio 105 sono le 8.06.
14: Sassacato!
15: Il capitano!
16: Ciao Marchino!
17: Ciao!

0: c'è la ciurma. La ciurma con voi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Pronti ad augurarvi un buon giovedì. Giovedì a tutti voi. In vacanza con la famiglia fino al 5 di agosto nella bellissima Sicilia, ci scrive qualcuno. Quindi insomma per molti italiani sono iniziate ufficialmente le vacanze. Pizza saluta mio figlio Leonardo in macchina con me, viene a lavorare con la mamma.
2: Ciao Leonardo, patatino.
3: Ciao Leo.
0: Chi è Betty?
4: Ciao Elenia, buongiorno ciurma.
0: Ciao, buongiorno.
4: Meno ferie, quest'anno mi sparo un mese di ferie. Parto giovedì prossimo. Ciao Marco dalla Norvegia.
3: Ciao Marco.
2: E dove vai? Rimani in Norvegia?
0: Infatti
3: tornerà in Italia.
0: Dici dove vai. Probabilmente, esatto, dalla Norvegia. Magari viene in Italia e sta con la famiglia. È possibile.
3: Auguri.
5: Spero per lui che non vada in Islanda, che fa ancora più freddo.
0: Magari gli piace.
3: Auguri a Sofia, che ne fa 19 oggi, ci scrive.
0: Auguri Sofia. Anche Nicolò fa il compleanno. Auguri Mico da zia Sabri. E tanti auguri Mico anche da noi. Allora Betty, si va Infotraffic
6: sulla 8 direzione Milano, all'altezza di Castellanza c'è un tamponamento a catena, ci sono forse già 3 km di coda.
0: Ai, quindi siamo sulla 8 e poi magari Boris a questo punto ti chiediamo come e se si sta risolvendo. Bravo.
7: Non si sta risolvendo, siamo sulla 8, credo di aver capito. E c'è un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione del capoluogo lombardo, quindi parliamo di Milano. Ancora prima rallentamenti per Curiosi, che ricordiamo essere un fenomeno non solo sanzionato da

0: la legge, ma anche di dubbio gusto, cioè di guardare gli incidenti degli altri. Tra Legnano e Busto Arsizio in direzione di Varese, ancora rallentamenti, code a tratti sempre sulla Milano-Varese, tra l'Accio a 9, la Inate Como Chiasso e la barriera di Milano Nord in direzione di Milano. Attenzione perché è anche chiusa l'entrata di Gallarate al traffico per lavori, quindi l'entrata consigliata verso Milano è Busto Arsizio. Questa uscita sarà chiusa dal 20 di giugno, però iniziano a esserci lavori sulla carreggiata. Per quanto riguarda invece la segnalazione dell'ascoltatore, dunque l'incidente di Castellanza, al momento 3 km di coda, ma dati in ampio aumento.
1: Grazie Boris. Vi daremo ulteriori aggiornamenti naturalmente. Prudenza a tutti voi e buon viaggio. 2 settimane in Egitto, ci scrivete Marsalam, e 2 settimane in Italia, nel mio Piemonte, ci risponde proprio Marco dalla Norvegia. Ma che bello,
2: va il caldo, giustamente.
1: Sì, goditele tutte. Chi è Betty?
3: Ciao esauriti. Ciao. Noi partiamo per una settimana stecchita in Calabria il 28 giugno. Perché con 2 gemelli che fanno 18 anni, tra la festa e 2 patenti, il budget per le vacanze è bello che è andato.
1: Colazione, caspita, poi
4: doppia spesa.
1: Sì, 2 patenti. Ragazzi,
5: mamma mia.
1: Io mi ricordo che già quando ho preso la patente parlando di parecchi anni fa, costicchiava. Immagino i costi, i prezzi adesso.
2: Non li so.
5: Costa una pacchetta. Sicuramente alti comunque.
4: E poi dipende anche dalle prove, da quanti test, cioè se passi, non passi.
5: Cioè dalle guide.
4: Guide,
5: è vero.
1: Eh sì, perché quelle si pagano a parte, no?
4: Si pagano a parte, sì.
5: Si paga guida per guida, almeno io facevo così.
4: Le ai miei tempi c'era proprio.
1: Però ragazzi, Boris, magari sei più informato di noi, ci si può presentare ancora volendo da privatisti, quindi risparmiare un bel po'?
0: Bah, è una questione annosa quella del privatista, perché in realtà è possibile farlo, ma serve seguire un percorso specifico, possibilmente con un piano di studi, altrimenti rischi di non essere al passo con gli altri. Io faccio sempre lo stesso ragionamento, se me lo consentite. La maturità è un passaggio importante, soprattutto, permettetemi, dal punto di vista emozionale, ma il mondo del lavoro oggi come minimo prevede una laurea, quindi questo è uno snodo relativo, questo per quel che riguarda l'esame di maturità. Per quanto riguarda invece la patente. Perché erano molti messaggi sull'esame di maturità, risposto al volo. Sulle patenti invece è ancora possibile, e ovviamente abbattete il costo dell'autoscuola.
1: Ok. Quanto costerà più o meno adesso? Intanto qualcuno ci scrive: una guida a 50 euro.
0: Le guide ad oggi sono minimo 50 euro.
2: Era 50.000 lire ai tempi.
0: Max esattamente, Savigliano, un tempo prima dell'euro era 50.000 lire.
1: Max da Savigliano dice: la base, provincia di Cuneo, sono 1.000-1.050, già con qualche guida. Stiamo parlando proprio della scuola.
0: Ad ogni modo, considerate un costo che, per quanto riguarda le scuole guida, a seconda della scuola guida, cambia, e siamo sugli 850, 1000, alcune 1200. Nell'ambito del privatista, quindi con pratica la motorizzazione, possiamo arrivare a 500 euro. Dipende, sono costi vivi di fatto, di bolli, di tasse, imposte.
1: Allora, ma infatti adesso arrivano un po' di prezzi. L'ho fatta nel 98, più o meno ho pagato 1.100.000 lire. Adesso costa tra i 1.000 e i 1.200.
2: Io 900.000 lire avevo pagato.
1: Sì. Terracina, patente B, costa 800 euro.
4: E ci sta
1: Luciano da Terracina. Chi è Betty?
6: Sì. Noi quest'anno 15 giorni viaggio organizzato in Malesia e Borneo Malese. Primo agosto, 15 agosto.
1: Che meraviglia, ragazzi.
5: Bellissimo.
1: Allora, alcuni esauriti, come avete sentito, stanno parlando di vacanze. Ci stanno dicendo dove andranno e per quanto tempo. Perché, attenzione, non lo diciamo noi, lo dice evidentemente la scienza, è uno studio non italiano che è in grado ad oggi di dirci qual è la durata esatta di una vacanza perfetta. 15 giorni, un mese, una settimana, un anno? Uno può prendere un'aspettativa da un anno in vacanza, no? Boris!
0: Dal punto di vista pratico, le vacanze iniziano a essere un problema per i costi. Con la chiusura dello stretto di Ormuz non abbiamo risolto tutti i nostri problemi del mondo, o meglio, avremo bisogno di tempo. Per quel che concerne le vacanze, gli italiani hanno fatto una scelta. Cioè, la vacanza perfetta non esiste, però ci sono delle regole. non 15 giorni o un mese, una via di mezzo. Le più rilassanti sono queste, secondo quanto previsto da uno studio che è stato fatto dagli psicologi e pubblicato dal Journal of Happiness Studies, cioè che offre, è una grandissima pubblicazione scientifica.
7: Luglio 21 agosto.
1: Chi è? Sì.
7: Buongiorno Ciurma.
1: Buongiorno. Così, grazie. Si è inserito, perfetto.
5: Perdono, scusate. Hai lasciato aperto.
1: Ci siamo spaventati. Comunque,
0: gli psicologi su questa grandissima rivista scientifica hanno evidenziato la durata della vacanza perfetta.
1: Attenzione, quindi non sono 15.
0: Almeno 15 o addirittura un mese, che però secondo tutte le statistiche coinvolte portano a essere troppo e troppa vacanza, con ripercussioni sull'anno, perché se per un mese intero voi cambiate completamente le vostre abitudini, sarà ancora più difficile rientrare nella routine quotidiana. Sì, è proprio quello il punto.
2: Il ciclo circadiano, che
4: 15 dai, 15 giorni,
0: e quindi, no, 15 almeno, l'ideale è 21 giorni.
1: 21 giorni, ma chi può fare 21 giorni?
4: Ci sta,
0: sono 3 settimane. Il problema qual è? È che molti purtroppo non possono certo permettersi 21 giorni, ma una settimana è il peggio che si possa, secondo gli psicologi, evidenziare. Sì, perché tu praticamente arrivi, faccio un esempio, il sabato, e il già cosa rischiamo a fare le valigie?
4: Sì, non riesci ad adattarti.
0: Non hai il tempo di riposare. Al mercoledì già inizi a dire: ma che ora partiamo poi sabato? Come ci mettiamo? Allora, questo inizia a essere un problema.
4: Scusa.
0: E soprattutto c'è un'ansia di vacanza che sopprime il benessere. Non so se rende.
4: E chi fa il weekend?
0: Ma il weekend durante l'anno,
4: weekend, come pausa rigenerante.
0: No, il weekend durante l'anno è un altro discorso. Una settimana di ferie durante l'anno è un altro, è tutta grazia che cola. Perché tu, in un ritmo, diciamo, di mesi di lavoro, prenderti una settimana di lavoro su 5 giorni, te ne prendi 2/3, è perfetto, ci può stare.
4: Sì.
0: Anche perché non stravolgi completamente il tuo stile di vita. Su un mese di stop, invece, considerato un anno, tu così avresti dei maggiori problemi a fare solo una settimana.
8: Ma non solo problemi, maggiori problemi della settimana.
2: Al tempo che parti devi tornare.
8: È rientro dei soldi che hai speso.
1: Ecco, io lo sapevo che là. Giustamente, giustamente.
4: Non vi viene la nostalgia di casa dopo
1: chi?
4: Un po'? Quando siete in vacanza,
1: di cosa?
2: Dipende dove vai in vacanza.
1: Della casa?
4: Sì, del generale, proprio del.
1: Io non ti viene poi la nostalgia del condominio?
4: Sì.
2: Pensa alla nostalgia del passato, sicuramente.
4: Il desiderio di tornare alle tue abitudini, perché quando sei in vacanza, routine, comunque ti adatti a dei ritmi che
1: per
4: sono
1: esempio,
4: completamente
1: diversi. Non ti viene la nostalgia dei colleghi?
8: Sì. Cosa hai detto?
4: Vai, dai, non mi viene nostalgia.
5: Non si pizza, dai.
8: No, l'unica cosa che posso confermare è che quando arrivo a casa dico: oh,
2: casa mia,
8: finalmente a casa.
2: Non hai il tuo letto, non hai il tuo cuscino. Però questo, non
4: se,
2: hai
4: fai,
2: le tue cose.
4: Se fai più di 2 settimane,
8: no, anche
4: di
8: 2 giorni, ragazzi.
1: Mamma mia, chi è Betty?
9: Pizza, le mie vacanze, come tutti gli anni, sono bicilindriche. E quest'anno unisco le mie due passioni: moto e vino. Quindi viaggio in Francia enogustando, passando dalla Col du Rhône, Bordeaux,
8: che bello.
9: Si va nella Loira, poi si passa a Champagne, poi si torna in Borgogna. Ciao!
1: E la Borgogna, che bello, va a vedere anche i castelli della Loira. Non li ho mai visti, ma sono spettacolari.
2: Guida e beve guida praticamente.
1: Si fermerà, poi viene, riparte l'indomani mattina.
0: I castelli della Loira sono considerati come itinerario, posso confermarvelo, uno dei più belli in assoluto.
1: Wow,
4: sì.
1: Pizza, ci porti a vedere in moto tutti quanti i castelli della Loira a turno?
8: Sicuro,
4: vai avanti indietro.
5: No, uno dietro l'altro in legno, in moto.
1: Uno sopra l'altro.
5: Sì.
2: Secondo me ti lascia il Carcassonne, ti lascia Pizza.
1: Vabbè, se si beve bene lasciatemi lì. chi è Betty?
9: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
9: Si parla di vacanza?
1: Sì.
9: Io mi sono fatto i conti che fra il caro diesel e la moglie, i figli e il cane, quest'anno posso andare solo a lavorare, altro che vacanza. Ciao, a colazione.
1: Ciao, a colazione, perché la moglie e i figli. costano,
5: ci sanno spendere, mi sa.
1: Vabbè. Allora, giustamente, a proposito dei 21 giorni, che sarebbero i giorni

0: e 10 giorni.
1: A 10, sì.
0: Tra i 9 e i 10, cioè tra chi se lo può permettere e chi invece deve rientrare immediatamente. Per cui capite che questo obiettivo dal punto di vista psicologico è difficile da raggiungere sotto il punto di vista pratico.
1: Non c'è dubbio. Ma mi chiedo una cosa, per vacanza si intende soltanto piglio la valigia e parto, una meta esotica, mare o montagna, quello che è, o anche, vale anche stare a casa dal lavoro?
0: Sono due aspetti diversi. Stare a casa da lavoro, se ti pianifichi la vacanza in casa, cioè faccio un esempio banale, guardando cosa c'è nella tua città, il cartellone, ci sono tante rassegne estive, le sagre vicino, allora è vacanza. Se invece stai a casa per pochi giorni, magari al caldo, e non sai cosa fare, attivi quella parte del cervello per cui c'è un maggiore stress, anche perché magari hai figlio o moglie,
1: dove
0: e
1: alla
0: devi,
1: fine...
0: devi dare qualcosa da fare anche a loro, altrimenti staranno i bambini a giocare per terra come fanno tutto l'anno, e tua moglie o il partner che
1: sia a pulire, sistemare e fare brigata,
0: non cambia nulla. Se invece pianifichi, la tua casa diventa casa vacanza, allora va bene.
1: È vero, è vero, è vero. Chiabetti,
2: ciao ragazzi, io appena tornata dalla Cina e ve la consiglio, una meravigliosa sorpresa. Simo da Pavia, ciao.
3: Ha detto bene, la sorpresa, che poi è quello che ti piace della, della vacanza,
1: la
3: novità, scoprire.
1: Ieri sono andata dalla mia amica cinese, infatti mi ha detto, ma perché non vai in
3: perché non ti ospita in Cina?
1: In Cina.
4: Abita qui, scusa,
1: ma abita qui, che mi ospita?
3: Vabbè, ci avrai parenti, no?
1: Sì,
3: in Cina.
1: Vabbè, che vada a casa. Cioè, scusa, non va lei, vado io.
3: Sinistra così, sì.
5: Magari fanno le unghie anche là.
1: Ciao.
4: Cosa hai detto?
1: Ciao. Ho detto ciao, Betty. So Joe.
3: Almeno così gli ha detto l'amica cinese, poi bisogna vedere se è vero.
6: Appunto.
3: Noi ci fidiamo di lei.
1: Allora, intanto moltissimi commenti al volo, dai, ne leggiamo un po'. Nostalgia dei colleghi. A me mancano, come ad Heidi, manca Francoforte.
5: Cos'è per intenditori?
1: 21 giorni in ferie a casa per qualcuno è il top dei top. Beh, magari perché vive da solo e quindi non lo so, non ha da rendere conto poi a nessuno. Ma chi te li dà tutti sti giorni di ferie, scrive Federica. Poi addirittura un mese. Mice, è normale che a te venga nostalgia di casa con la villa reale come
3: ma
1: la
3: cosa
1: tua?
3: C'è?
4: È vero, ha ragione.
3: Ma scusa, ma secondo me dopo un po' che tu stai in un posto, cioè perdi anche l'entusiasmo, visto che si parlava della sorpresa. Cioè, dopo che tu lei conosci, che sei
4: lì. Non è più vacanza.
0: Mi è consentita una città.
1: Prego.
0: Una volta Mice mi spiegò, anche quando mangi l'aragosta tutti i giorni poi ti stanchi.
6: Ma certo. Sì.
5: È vero. Infatti lui alterna il caviale all'aragosta.
4: Che schifo.
3: Ti ricordi, grandissimo.
1: E le poche noir, no? La vache noire, no? Tu le mangi pas. Attenzione, poi dipende anche da quello che fai. Tirzan, per esempio. Certo. Non Tarzan.
5: Tirzan.
1: Bravissimo. Dice, faccio l'autotrasportatore, faccio viaggi internazionali, quindi mi sembra in qualche modo di essere sempre perennemente in ferie. Per me staccare la spina veramente sono 20 giorni a casa, non fare niente.
5: Dipende sempre dal lavoro che fai. Se giri il mondo per lavoro, le cose belle è stare a casa.
1: Chi è Betty?
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Io fra poco parto un mese all'isola d'Elba. Non vedo l'ora. In campeggio in tenda, ovviamente.
6: Certo.
7: Ciao, a colazione.
1: E chi ha orecchie? Per intendere,
5: dormire nel letto di casa.
6: In tenda.
1: E tutti gli altri?
5: Camper.
1: In camper.
4: Grazie.
5: Ci sono le barzellette.
1: Sì. Max, ma adesso riusciamo a comunicare con te?
6: Sì, forse adesso funziona.
1: Ah, che bello. Ciao, ci devi dire due cose. Intanto che dormi nudo.
4: No.
6: Sì, e io ho fatto una confidenza a te, però tu l'hai voluta dire a tutti. Va bene.
1: Sì?
4: Ci hai rovinato tutto, te lo posso dire?
6: Così? Che, scusa?
4: Così, vabbè, vai avanti.
6: Ognuno dorme come vuole, io ecco, non porto le mutande almeno quando dormo.
1: Bravo! E poi il tuo concetto di vacanza, Max?
6: Il mio concetto, non lo posso dire il mio concetto di vacanza, non farebbe bene a me, no.
5: Lui farebbe uno scambio con quello della Norvegia,
4: tipo Fantozzi.
1: Dici solo questo prima di accendere il barzelletto. Solo questo, il tuo concetto di vacanza include o esclude tuo suocero?
6: Beh, chiaramente lo esclude, chiaramente sì.
3: Ciao Nicola.
4: No,
5: che domande scomode fai lei.
1: Quando vuoi, ma
6: accendo allora.
8: Accendo. Inizializzazione sistema. In linea.
1: Ma perché non può dormire nudo poi? Scusate, che si alza nudo, va in bagno,
5: già esaurito. Non credo neanche vestito, ci vogliono dormire.
4: Immagini.

0: Prendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 2.
1: Bravo.
2: Ciao esauriti, questa è la mia barzelletta.
3: Ciao. Sì.
2: Posto di blocco.
3: Ah, sì.
2: Coppia viene fermata dalla polizia. Poliziotto chiede i documenti, inizia a guardare i documenti, guarda l'uomo e gli dice: signor Luigi, ma si è accorto che ha superato i 70 km orari su questa strada? No, ma è impossibile, stiamo andando pienissimo e la moglie di fianco. Eh no, stavi andando ai 100 km orari. Il marito si gira, la guarda, gli dà un'occhiataccia e poi torna a parlare col poliziotto. Il poliziotto la guarda e fa: e poi era anche senza cintura. No, no, la cintura ce l'avevo. E la moglie di fianco: eh no, la cintura non ce l'avevi. Ma tu non stai mai zitta. Il poliziotto abbassa lo sguardo, guarda la moglie e dice: ma suo marito la tratta sempre così? No, non si preoccupi, solo quando è ubriaco.
3: Bravo, sei tu che vinci questa batteria, sei tu che vai in finale, la finale, ve lo ricordiamo, sarà domani.
4: Registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp vocale.
3: Capitano
5: Marco Galli presenta
3: Ciacca nuova.
6: Ciacca nuova.
5: A tutto esaurito
7: è il mio programma preferito.
3: Adesso arriva
7: il gioco nuovo.

0: Mario.
1: Mai fatta pizza?
0: Mai, no, ho fatto quella del Nilo tanti anni fa.
2: Sì, era lui.
0: Sì, io e
2: Tutankhamone.
1: Perché ridi, Lenia?
0: Io e Tutankhamone eravamo.
2: Costruiva le piramidi quando
3: non c'era ancora Luxor, quando
2: c'era avanti e indietro.

0: Lisa, dici la verità, perché tu c'è. L'hai costruita tu, cioè l'ha costruita l'uomo, la piramide o gli UFO?
1: No, l'uomo, li ho visti io.
2: Cioè, hai aiutato.
3: Era lì che guardavi i cantieri, già.
0: Ciao, amici, siamo pronti?
1: Sempre
0: pronti. Allora, come funziona? Vediamo due lettere, anche oggi una vocale e una consonante.
1: Amo, tocca a voi formare la parola con questa vocale e consonante. Vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, patata, banana e inglesismi.
0: Oh yes, yes non vale, per esempio. Sì. No parole straniere. Attenzione in questa fase. Niao neanche. Può avere la lunghezza che volete voi, a piacere. Le lettere sono...
3: La A di Ancona... E la T di Taranto.
0: Wow, dai, sotto con le vostre parole, con la A di Ancona e la T di Taranto. Loro la scrivono, poi dove la mandano?
1: Sì, la mandano al 342-41-15-105, certo.
4: Quindi Nilo non va bene.
1: No, non va bene.
5: Ci accomodo.
0: Non ce l'ha. Ma neanche la T.

0: Ciao a tutti, esaurito, sono le 8 e 31 minuti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Voi, dalla ciurma tante le parole anche questa mattina. C'erano la di Ancona.
2: Sì, e la T di Taranto.
0: Oh yes, sapete che facciamo?
3: Cosa facciamo?
0: Andiamo già alle telefonate. Avete 5 squilli al massimo a vostra disposizione per poter rispondere però direttamente con la parola
3: che avete scritto. Attenzione.
0: Taradadam.
2: Vi stiamo chiamando.
0: Oh, cioè se squilla il vostro cellulare, ovviamente siamo noi. E voi urlate la parola che avete mandato via messaggio. Primo squillo.
2: Primo squillo. Secondo squillo.
3: Ah sì?
2: Terzo. Quinto.
0: No! Che peccato, eravamo a Perugia, eravamo da Eleonora che però non risponde alla nostra telefonata e quindi questo vuol dire che andiamo subito dalla
2: riserva. Arriva da Giussano e si chiama Clara.
0: Ciao Clara.
4: Ciao Elenia.
0: Buongiorno.
4: Ciao
0: Claretta da Giussangeles. Giussano, Monza Brianza, Clara, siamo vicine.
4: Esatto.
2: C'è il famoso lago a Giussano.
0: C'è il laghetto di Giussano, sì. Ci vai
4: vero,
0: mai, Clara?
4: Sì.
0: È carino, no? Rilassante.
4: Sì, carino.
3: Sì, ti fai l'aperitivo.
0: Jack. Clara, ci becchiamo nel weekend tutti quanti al laghetto di Giussano.
4: Noi stiamo andando al mare in realtà.
0: Ce lo dici così?
2: Scusa, Clara.
4: Certo.
0: Allora, intanto, Clara, mare dove e con chi?
4: Stiamo andando a Bellaria.
0: Che bello.
4: Con mio marito, che ha giusto compleanno, le faccio tanti auguri.
2: Auguri!
0: Sì.
4: E figlia di Se Matteo.
0: Hai capito. Ma fate il weekend o sono scattate le ferie?
4: Weekend lungo.
3: Ma certo.
0: Bravi, fate solo bene. Allora, sì. Tanti auguri a lui. Quindi Clara, non giochi da sola, giocate tutti insieme.
4: No. Fantastico. Giochiamo insieme.
0: Qual era la vostra parola? Con la A e con la T? Arte.
3: Mettila da parte.
0: Bravo. Allora, Clara and friends. Clara and family è la prima concorrente da Giussano, ma che sta andando al mare, del gioco nuovo di oggi. Vediamo un po' chi arriva dietro di lei.
3: Attenzione.
0: Hai capito? Noi andiamo al laghetto.
2: Facci tu al lago, esatto. Che se va al mare.
3: Che
2: bella. Primo squillo. Secondo squillo. Terzo.
3: Sapevo.
2: Quarto squillo. Quinto.
3: No.
0: Niente, anche in questo caso ci vuole una riserva. Eravamo in provincia di Alessandria, da Francesca.
3: Ciao Francesca.
0: Ciao. E non ha risposto. E quindi vediamo chi arriva
2: in sostituzione.
0: Sì, a Crocione, a Culacula. Clara da Giussano è la prima, Su questo non ci piove. Abbiamo già la riserva in linea, ragazzi.
5: No, la stiamo chiamando.
2: Irene da Vicenza.
0: È un'altra donna. Eccola, Ire.
2: Buongiorno. Ciao Irene.
0: Irene, ci senti? No, è qui. Dai, ciao Irene, benvenuta. Irene?
6: Ciao!
0: Buongiorno! Ci senti Irene?
6: Buongiorno!
0: Irene, stai andando al mare anche tu, come Clara?
6: No! Stiamo andando dai nonni!
0: Ah, dai nonni! Perché tu, Irene, quanti anni hai?
5: Io volo al mare adesso, ti dico.
6: 15 da fare.
0: Ah, 15, ok.
3: Signorina.
0: E quindi stai andando dai nonni dove? Sempre lì da quelle parti, a Vicenza?
6: Verso Cittadella.
3: Bella Cittadella.
0: Sai, Irene, uno dei posti preferiti di pizza,
3: sì,
0: spesso
3: vero.
0: La nomina
3: sempre, bellissima.
0: Lo sapevi?
6: No.
0: Benissimo. No.
2: Irene, in realtà pizza è tuo nonno.
0: Non è vero, Irene. Cioè, oddio, tutto è possibile.
3: Ci sa mai.
2: È il nonno d'Italia.
5: Sta chiedendo la mamma, ma è vero.
0: Ire, qual era la tua parola, la vostra parola? Con la A e con la T?
6: Torta.
0: Torta, torta.
3: Brava.
0: Buona la torta. Brava, Irene. Allora, subito dopo Clara c'è Irene, ma ci siete sempre, costantemente, intensamente anche voi da casa, che potete diventare in qualsiasi momento.
3: Il salvaciore che mi piace tutti gli ori oggi, attenzione amici.
0: Allora partiamo, ragazzi, se tutto è pronto, sì, ce ne andiamo a Giussano. Mm-mm. Clara con la famiglia in macchina, siete i primi. Stanno per scattare i vostri primi 5 secondi, attenzione.
2: Ditemi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la F di Firenze.
0: Clara.
6: Ufficio.
0: Come?
6: Ufficio.
0: Ufficio?
1: Non è corretto.
0: È un po' lunga. Clara, ma tu adesso stai andando in vacanza, non devi pensare all'ufficio. Ci pensi quando torni.
6: No, hai ragione.
0: Allora, attenzione, perché a questo punto è tutto nelle mani di Irene,
3: ma
0: che
3: dai,
0: può salvare se stessa,
3: sì,
0: può salvare anche Clara e poi accedere alla seconda mancia. Irene, ci sei?
6: Sì.
3: Sì, sì, c'è,
2: dai,
3: c'è.
2: Forza, Irene.
0: Sei concentrata, Irene?
6: C'è.
0: Ok,
2: fatti
0: perfetto.
2: Aiutare, Irene.
0: Allora,
3: no, è forte,
0: attenzione,
3: Irene,
0: ascolta bene quello che ti dice Mitch.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la V di Verona.
6: Perso.
0: Irene, ti chiede
6: verso
0: degli animali.
1: Corretto.
0: Brava, Irene.
3: Te l'avevo detto.
0: Grande, Irene. Va bene. Verso. Perfetto.
3: Sì.
0: Allora, Clara, Irene e Family ce la fanno. Vanno alla seconda manche. I salvatori per ora restano a bocca asciutta. Si invertono. Quindi, Irene, ripartiamo da te. Pronta?
6: Okay,
0: attenzione, perché è il giro del non.
2: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ascoli e la G di Genova.
6: Pioppo.
0: Pioppo.
3: Oh,
1: corretto.
0: Irene, sei fenomenale.
3: Bravissima. Brava.
0: Meriti, ti becchi il nostro applauso, sì, complimenti. Pioppo, tra l'altro parola anche originale,
3: sì,
0: voglio,
3: sì,
0: dire,
3: sì, no.
0: Brava, bravissima. Clara.
6: Guarda, bravissima Irene, sei stata bravissima.
0: È brava, è forte, è forte. Allora, forza Clara, ultima possibilità per te, per voi naturalmente. Attenzione, è il giro del non, te lo ricordiamo.
3: Attenzione Salvatori.
2: Ditemi una parola di 6 lettere, sì, che non contenga la I di Imola e la L di Livorno.
6: Gelato.
0: Gelato?
1: Non è corretto.
0: Gelato,
5: c'è
0: Clara?
5: C'è la L.
6: Sì, gelato.
0: Ma c'è la L.
6: Amore.
0: Allora, attenzione, non tutto è perduto.
3: No.
0: Arrivano molti messaggi dei salvatori.
3: Che mi piace tutti gli ori.
0: Stiamo chiamando proprio i salvatori.
3: Mm-mm.
0: Che non deve dire pronto, però
3: no,
0: rispondere con la parola corretta.
3: Che avete scritto entro il quinto squillo, Cicini.
0: Ed è già il primo.
3: Ma io sono con le nostre ascoltatrici.
5: Sì, dai, non secondo.
3: No, oh, ma figure.
7: Capace?
3: Chi è capace?
0: Capace, mi sa che è buona.
1: Sì, corretto.
0: Ciao. È corretta.
2: Bravissimo.
0: Salvatore, bravo. Frec tutto.
3: Ecco.
0: Capace.
7: Ma è impressionante.
0: Sì.
7: Non me l'aspettavo proprio.
3: Ma,
7: la
3: verità.
0: Ma guarda che quando meno te l'aspetti, si sorprende.
7: Soprattutto anche per il fatto che è la prima volta che devo mandare un messaggio.
0: Bravo, capito.
3: Ma dillo.
0: Potrebbe essere una giornata fortunata questa. Ma chi sei? Salvatore, come ti chiami?
7: Sono Vincenzo.
0: Vincenzo, allora.
7: Vincenzo, chiamo da Milano.
0: Da Milano, Ciceno. Se resti lì in attesa, veniamo da te tra un istante.
3: Va bene.
0: Dai. Grande Vincenzo. Clara!
3: Portate, mi dispiace.
0: Mannaggia, ci dispiace. Vincenzo si frega tutto. Anche il vostro premio.
4: Va benissimo così. Vabbè. Bravo Vincenzo, bravo.
0: Clara, ma tanto voi state andando al mare. A festeggiare, esatto. Che bene frega, dai.
5: Sarà contenta Irene.
0: Mannaggia. Volete fare un saluto da Giussano verso Bellaria?
4: Un saluto a tutti voi, al capitano e a tutti quelli che ci conoscono.
0: Ciao belli,
3: buon weekend.
0: Irene, sei stata bravissima.
3: Sì, è vero.
4: Grazie.
0: È andata così, ci saluti i nonni?
4: Sì.
0: Sì? Vuoi fare qualche altro saluto?
4: Saluto tutti quelli che mi conoscono e che mi stanno ascoltando. Saluto voi.
0: Grazie.
4: E basta.
0: E complimenti, Ire. Gioca ancora.
3: Ci vediamo presto, Ire.
0: Ciao, patatina.
3: Ciao.
0: Allora, abbiamo Salvatore che va a casa con due pacconi. È qui a Milano. Vincenzo.
8: Sì, eccomi qua.
0: Eccolo qua. Ma tu che fai a Milano?
8: Io sono autista, in questo momento sono sulla tangenziale ovest imbottigliato nel traffico.
3: Non c'è nessuno allora.
0: Nessuno. Cioè. Ma Vincenzo, ma secondo te stanno andando tutti in vacanza?
8: Vedendo l'amore di persone.
0: Sì, c'è qualcuno che parte.
8: Ipotizzo di chi?
0: Qualcuno che magari parte già per il weekend. Vincenzo, senti, ti porti a casa due bei pacconi che sono pieni naturalmente di regali, perché tu in qualità di Salvatore ti freghi il pacco di Clara e il pacco di Irene. Quindi complimenti Vincenzo. Puoi fare un saluto?
8: Va bene, grazie mille.
0: Affigurati.
8: Sì, volevo innanzitutto salutare voi, che diciamo che è da poco che vi ascolto in realtà. Saranno circa un annetto neanche.
0: Aspetta,
8: devo dire che ci fate compagnia ogni mattina e davvero vi ringrazio. E niente, saluto tutti coloro che mi conoscono e che mi hanno riconosciuto.
0: Vincenzo, grazie, noi ringraziamo te. Quindi da un anno circa e non hai ancora smesso di ascoltarci.
8: No, ho iniziato da circa un anno e mi trovo, diciamo così, mi fa piacere comunque avere la vostra compagnia.
0: Siamo diventati amici, un amico in più. Grazie,
3: ciao Vincenzo.
0: Con Vincenzo.

0: 5 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
1: E che Steph? Non lo sai ascoltare?
2: Ma stamattina a che ora inizia tutto esaurito?
0: Il segreto per capelli sempre in ordine? La tecnologia giusta. Con Dreamy Hair Style Pro 2 ridefinite il vostro styling quotidiano. Controllo d'aria intelligente, meno stress termico per risultati duraturi. Un sistema 7 in 1 con accessori intercambiabili per asciugare, lisciare, volumizzare e creare onde naturali. Facile da usare per un look da salone anche a casa. Scoprite la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a 23,99 euro ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
20: Deghi arredare il tuo giardino?
21: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
20: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
21: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
22: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
21: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
20: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
21: Deghi provare.
20: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
23: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
24: 105 tutto esaurito, siamo noi.
25: E siamo solo noi.
24: 105 tutto esaurito, siete voi.
25: Gli esauriti di Radio 105.
24: Insieme con il capitano Marco Galli, tutte le mattine dalle 7.
25: Noi siamo

0: Bravo. Quanto ci piace questa canzone, sì. Quanto ci piace lui.
1: Bravo Irama.
0: Suonava qui a tutto esaurito, amici. 8:53 minuti. State per tornare, come sapete, protagonisti.
2: Basta richiedere la tua canzone al 342 41 15 105. Vale anche il WhatsApp vocale. Vi ricordo la vostra canzone del cuore con scritto PBM mio.
1: Una
0: se volete,
1: dedica.
0: Bravo, perché se volete no. Ci abbinate una dedica speciale, poi noi li mandiamo a casa mani vuote.
2: No. Ma no,
0: ma no,
2: ma scherzi.
1: Paccone di regali.
0: Paccone addirittura. Sì,
1: esageriamo.
0: Le vostre richieste, le suoniamo tutte.
2: Ma proprio tutte.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 7 km a causa di un incidente tra il bivio per la A15 Parma La Spezia e Terre di Canossa Campegine in direzione Napoli. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A4 tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e Nodo di Pero viaggiando verso Torino. Sulla A8 coda di 5 km a causa di un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Infine sulla statale 407 Basentana si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio stazione Ferrandina procedendo verso l'incrocio Metaponto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima.
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina Deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Capitano, mio capitano, sono entrato in un ufficio spedizioni, ho detto io ascolto tutto esaurito, ma non ho risposto a colazione.
10: Io che pensavo di aver bisogno dello psichiatra.
11: Sono esaurito.
12: Ma buongiorno, buongiorno.
13: Buongiorno.
12: Io non ho parole, io sono Marco Galli, non ho le parole, non ho.
14: Ciao Radio 105, vi voglio bene.
12: Tutto esaurito, pone un altro quesito scientifico.
13: Ah, che bello!
12: La domanda, ma voi sì, gradite i nostri test scientifici? Cioè,
9: tutto esaurito, il mio test preferito!
12: Che cazzo ridi? Ma tu non puoi scoppiare a ridere quando io faccio una domanda scientifica.
13: No, no, hai ragione, scusa.
15: Stai ascoltando. 105 tutto esaurito, con il capitano Marco Galli.
12: Cioè, ci lamentiamo che non veniamo mai presi in considerazione una volta che c'è un programma come il nostro, tutto esaurito, che si assume l'onere e l'onore di dar voce al popolo.
15: 105 tutto esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. 527.000 studenti italiani sono sui banchi di scuola, hanno iniziato la prima prova dell'esame di maturità che quest'anno è cambiato e soprattutto in questi minuti mentre parliamo stanno arrivando le prime indiscrezioni su quelle che sono le tracce. Le leggiamo insieme: il testo argomentativo, l'assemblea costituente con un testo estratto dal discorso dell'insediamento del presidente Saragat, la seconda proposta tradizionalmente incentrata sulla prova è un testo tratto dai piaceri di Brancati. Cesare Pavese invece per l'analisi del testo. Passerò per Piazza di Spagna, una poesia d'amore memorabile del 1950, dalla raccolta Verrà la morte, avrai i tuoi occhi. Poi tra le tracce un brano anche del libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Dovrebbe esserci anche l'influencer Francesca Amara. Tra le tracce proposte ne esce in questo istante un'altra, Piero Bianucci per il testo argomentativo, un testo tratto da Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire. Voltiamo pagina, un video immortale alle firme di Donald Trump e del presidente iraniano Pezeshkian sull'accordo di tregua in Medio Oriente. Diffuso il testo, per Teheran un fondo privato di 300 miliardi di dollari. Il presidente americano avverte: non avranno il nucleare, se si comportano male ricominceremo con le bombe. Il Pakistan, che ha mediato, conferma la riapertura immediata di Hormuz. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto, 20 paesi coinvolti, Italia compresa, proprio per lo sminamento. Cala il costo dei carburanti tornando ai livelli del 2 maggio, quindi non pre-guerra. 1,872 euro al litro per la benzina, 1,974 per il gasolio, in modalità selfie. In autostrada ovviamente entrambi sono intorno o più di 2 euro. A Palazzo Chigi la nuova edizione del rapporto annuale dell'Osservatorio per la tutela in Italia del mercato dell'elettronica. Da quasi 10 anni Optime osserva e analizza i fenomeni con puntualità che stanno trasformando il mercato dell'elettronica e delle tecnologie domestiche. Il presidente Davide De Rossi spiega.
2: I dati di mercato hanno dimostrato una grande propensione dei consumatori italiani ad acquistare nuovi prodotti con classi energetiche più efficienti. Questo è stato anche fortemente aiutato dal bonus elettrodomestici, ora terminato, ma che ha svolto un ruolo importantissimo nella velocizzazione dei consumi.
1: Siamo alla cronaca, overdose di farmaci per Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata ieri d'urgenza. Il legale Catagliotti ha dentro alla notizia in diretta su Canale 5 ha specificato che non è chiaro se abbia assunto volontariamente o no i medicinali. Forse però è un campanello d'allarme per dire a tutti che è il momento di abbassare i toni, prosegue l'avvocato facendo riferimento a lettere, mail e attacchi social. Il sushi protagonista in Italia nel 2025, ordinati oltre 714.000 chili, una spesa media di circa 46 euro. Roma, Genova e Milano guidano la classifica delle città più appassionate, sono i dati diffusi in occasione del Sushi Day che si celebra oggi 18 giugno. Lo sport calcio ai mondiali 2026, nella notte la Colombia batte l'Uzbekistan di Cannavaro 3-1, Ghana-Panama 1-0, Inghilterra-Croazia finisce 4-2, decisivo Haaland, il Portogallo pareggia col Congo 1-1, stecca Ronaldo al suo ultimo mondiale. Oggi alle 18 Repubblica Ceca, Sudafrica, alle 21 la Svizzera affronta la Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a 879,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Salute.
4: uccellino.
10: A Radio 105 sono le 9.08. Sassà, catto!
1: E quando ci vuole, ci vuole.
12: Arrabbiato così. Ciao Marco.
13: Tutto esaurito.
12: Ciao. Che facevate l'uccellino vivo o morto quando eravate piccoli?
4: Sì.
10: Ah sì?
4: Con le due mani unite.
12: Le mani unite, giunte tipo in preghiera. Il dito medio e mezzo. Nascosto.
10: Ma dai.
12: Vivo o morto?
10: Vivo.
12: È morto.
10: No,
4: no. Pizza.
10: Piazza. Che peccato.
12: Mi dispiace molto.
14: Rispecchia un po' te la pizza.
12: Aspetta, poveri, c'è rimasto male.
14: Faglielo vivo, per favore. Tutto
12: esaurito. Vivo è morto.
10: Morto.
12: Guarda.
10: No, è vivo.
14: Vabbè,
10: no.
14: Non sa chi vai.

0: carica che vi arriva dalla ciurma questa mattina. 9 minuti. State per tornare protagonisti nel PBM mio. Le suoniamo tutte.
1: Ma certo, basta richiederle al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale. Le semplice.
2: Sì, un bel ricordo del passato. Richiedila, noi la mettiamo in onda.
0: Certo, allora questa mattina c'è molto disagio, ci pare di capire, sulle strade, sulle autostrade italiane. Vittorio da Luserna ci manda adesso un'altra segnalazione. Infotraffic coda sulla tangenziale di Torino tra sito Interporto e Corso Francia, direzione Milano.
3: Siamo sulla 55, sì, dove c'è per la verità questa mattina una serie di problemi e di traffico rallentato, ma al momento per traffico intenso. E poi ci sono lavori tra lo scambio Drosso e lo svincolo verso Santena 21 Torino Brescia.
0: Grazie Boris. Grazie. Allora, stavamo sentendo nel tuo notiziario di TGCOM 24 le tracce del tema della prima prova scritta, esame di maturità naturalmente.
2: Che
0: in bocca al lupo ragazzi.
3: Sì. In realtà
0: io avrei consegnato in bianco
3: qualcosa di difficile. Il problema è che erano uscite, cioè problema relativamente, proprio mentre eravamo in onda, quindi le abbiamo lette in così come arrivavano.
0: Sì, in real time, insomma, tempo reale.
3: Dando un'occhiata, non è proprio semplicissimo il testo sull'assemblea costituente.
0: Mamma mia, le vogliamo ripetere, Boris?
3: Guarda, le rileggo perché ovviamente non le ho a memoria, sono uscite da poco. Dunque, partiamo dall'apertura del plico, che è stato ufficiale, come la legge. Cesare Pavese per l'analisi del testo, passerò per Piazza di Spagna, che è questa meravigliosa, la ricorderete, poesia d'amore del 1950, nella raccolta Verrà la morte, avrà i tuoi occhi. Un testo
4: adesso ricordarsela
3: di... è molto bella, fa parte proprio della base della letteratura italiana. Un brano tratto dal libro di Mario Calabresi che ci riguarda, Alzarsi all'alba.
0: Ecco, forse quello io avrei fatto
3: E fa parte delle tracce. Le indiscrezioni riportano anche un altro testo tratto da I piaceri di Vitaliano Brancati. Siamo tra il 1900 e il 1950 più o meno, però evidentemente che i ragazzi devono aver studiato. La costituente, come vi dicevo, poi tra le tracce, questa è uscita ora, Frank Furedi, I confini contano. Frank Furedi è un docente di sociologia dell'Università del Kent, evidentemente un collegamento anche con l'attualità.
0: Questo è assolutamente attuale.
2: I ragazzi studiano questo?
3: Adesso i piani di studio sono molto aggiornati, abbastanza, su alcune cose storiche. Piero Bianucci per il testo, quello argomentativo. E qui te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire, è questo al centro del dibattito di un brano di Piero Benucci. C'è anche un giornalista coinvolto. Un testo della giornalista tedesca Husmann.
0: Tua collega, la conosci?
3: No, francamente no, devo ammettere, non la conosco. Di Die Zeit, e funziona a meraviglia. Questo è un brano dell'articolo della giornalista pubblicato su Internazionale, su Scienza, ragionamento scientifico. E poi c'è un qualcosa che riguarda un po' i ragazzi, almeno secondo le indiscrezioni.
0: Intelligenza artificiale, scommetto.
3: Influencer.
5: Pensa a te.
3: Un influencer, quindi evidentemente il rapporto con i social e quant'altro. Lei è Francesca Amara ed sarebbe, usiamo ancora il condizionale, tra le tracce proposte.
5: Ma pensa,
0: quale avreste fatto così proprio?
2: Francesca Amara.
0: Influenza.
2: Il rapporto con i social, quello, vantaggi sulla comunicazione.
0: No, perché tipo Cristiano scrive con queste tracce mi sarei finto morto. Povero, in effetti.
2: Come la compagna di scuola di Betty che sbatteva la testa.
0: Mamma mia, Betty, che ricordo.
4: Me la ricordate?
2: Col sangue.
6: Credo che sia lei che non se lo ricorda più, la tua compagna.
4: Per un'interrogazione.
0: Per un'interrogazione è andata a sbattere praticamente, cioè voleva farsi del male, procurarsi del dolore fisico.
4: Ma sì, in piedi, allora l'insegnante l'ha chiamata e le ha detto: allora interroghiamo, adesso non dico il nome, lei. Lei si è alzata in piedi, leggevi nei suoi occhi il panico, ha tirato la testa indietro per prendere l'aria in corsa. e ha sbattuto, ma forte, era vicino a me, io mi sono spaventata al naso, pom, tutto sangue sulla faccia.
2: Prof, perdo sangue dal naso. Oh,
4: no, non ho ragazzi. Detto più niente perché la prof è rimasta pietrificata.
0: Allucinante. Tu quale avresti fatto, Betty?
4: Ah, non lo so, forse quello che dicevi tu.
0: Alzarsi, Ilenia, all'alba.
4: Sì, ecco.
0: Allora sì, dunque io mi sveglio, risalgo così, sì, allora io mi sveglio effettivamente,
4: faccio
0: 5
4: fatica.
0: Del mattino, molta fatica.
6: Un tema sulla routine quotidiana più o meno.
0: Pizza?
1: Eh,
0: cosa avresti scelto?
1: Ma io tutte qua te le avrei scelte, ma certamente.
0: Ah,
1: vai, l'influenza.
0: L'influenza.
6: Anche tu, dai.
1: Sì, sì, l'influenza proprio.
0: Va bene, dai. No, piuttosto c'è una notizia che esce oggi, ci riguarda tutti quanti da vicino, ha a che fare con la carta di identità.
2: Che è digitale adesso, no? Già da tanto.
0: Che è digitale, che doveva diventare digitale in senso assoluto, mi sembra, a partire dal 3 di agosto 2026, ma ci sono delle proroghe, corretto Boris?
3: Corretto, non ci sono i tempi tecnici per molti comuni che non sono riusciti ad adeguarsi.
0: Okay.
3: Molti, probabilmente anche dei nostri ascoltatori che hanno ancora la carta d'identità cartacea che era in scadenza, erano anche chi non era in scadenza, per la verità, era stato invitato a recarsi entro il 3 agosto in comune per poter effettuare il cambio con la digitalizzazione, cioè la card vera e propria come la carta di credito.
0: Sì. Ok.
3: I comuni non sono riusciti ad adeguarsi per tempo, per cui c'è una proroga. Che cosa significa? Che la carta di identità cartacea varrà per tutta la sua validità. Dietro alla carta d'identità cartacea c'è scritta scade il. Questo significa che voi potrete utilizzarla come documento valido fino alla naturale scadenza. Se vorrete cambiarla prima potrete farlo, ma non dovrete farlo entro il 3 agosto. Quindi se scade nel 2028, per dire, o 2029, potrete continuare a utilizzarla. Consiglio personale, se posso, magari quando avrete un attimo di tempo, andate nel vostro comune e chiedete di passare a quella digitale, ma non avete più scadenze improrogabili che era fissata al 3 agosto.
0: Bene, bene. Io tra l'altro ce l'ho da un bel po' ormai,
2: sì,
0: la carta.
2: Ma infatti, ma io pensavo
0: stile
2: ormai
0: carta di credito. Sai che non mi ricordo neanche più come fosse quella cartacea?
1: Ah, sì,
0: un vuoto, com'era?
2: Era un foglio di carta,
6: era quella
4: doppio.
2: Doppio che aprivi e chiudevi a
6: marroncino chiaro con la foto.
0: Grigina, sì,
6: e la patente era rosa, te la ricordi?
0: Sì,
6: aveva i fogli con i bolli attaccati.
0: Ecco, io non l'ho mai avuta la patente cartacea. Sì. Allora sei giovane.
6: No,
0: sì, sì, no, vi giuro. Sì. Sì, sì, sì, ho sempre avuto quella.
6: Ci mettevi il bollo nell'ultima pagina, avevi il bollo, i bolli
0: no,
6: da mettere.
0: No, no, tu non Pizza quante avuto. Patenti hai avuto?
1: Io ne ho avute tante, sì.
6: Anche quelle degli altri
0: No, la patente cartacea me la ricordo, mi ricordo quella di mio padre, per esempio, che si apriva, ma si apriva tanto,
6: ma tanti
0: fogli. Sì, sì.
1: Perché dovevi mettere i bolli ogni anno, pensa, dovevamo pagare anche il bollo.
0: Foglio protocollo praticamente, va bene, no, quindi non avete più l'obbligo entro il 3 di agosto di correre a rifare la carta d'identità. Insomma, la tenete fino alla fine della scadenza. Ma tutte queste tracce, ci scrive qualcuno, sono argomenti, ritornando al tema, la maturità, che hanno studiato i ragazzi durante l'anno.
2: Ma certo,
0: tutte le scuole, dice, io mi sarei alzato, insomma, e me ne sarei andato, rimandato all'anno dopo.
2: No, no, immagino proprio di sì.
3: Potete se volete fare una, diciamo, un'ipotesi di traccia più gettonata.
0: Secondo me quella sull'influenza.
3: Sì, che se la batterà con il tema frontiere, quella dell'immigrazione, perché probabilmente essendo argomentativo un tema, almeno posso scrivere qualcosa. Se io non so Piero Bianucci cosa ha scritto, non me lo ricordo, posso far poco.
0: Non c'è dubbio. Domani invece
3: è uscito un altro in questo istante.
0: Attenzione, dai, che magari facciamo questo noi. Attenzione.
3: No, specifica, chiedo scusa, il testo di Mario Calabresi.
0: Ok.
3: Ed è il concetto di fatica.
0: Ah.
4: Anche questo,
0: questo
4: in
0: è
4: effetti
0: interessante.
1: Ma capiscono il concetto della fatica gli sbarbacchi adesso? Ma
2: cosa c'entra?
1: Ma cosa c'è? Che fatica fanno?
3: E sono tutte ufficiali, togliamo la parola indiscrezioni e abbiamo il testo.
0: Ah, okay. C'erano, sai che nei giorni scorsi sicuramente saranno uscite delle tracce, no?
1: Sì,
0: perché si usava anche quando abbiamo fatto la maturità noi, nonostante non
2: c'erano
0: fosse...
2: quelli che le vendevano, che dicevano
0: intelligenza artificiale.
2: Sono già quelle che escono.
0: Infatti, e tu ci credevi, ci cascavi, poi puntualmente non uscivano mai, no? Ecco, in questo caso, Boris, tra le varie così indiscrezioni di questi giorni c'è qualcosa che poi...
3: Sono diventati maturi in questo caso e sanno che comprare, perché si pagavano anche.
0: Ah, si pagavano?
3: Sì, sì, c'era un giro truffaldino di giovani furbetti che provavano a vendere tracce inesistenti, facendo all'inizio, quando non si capiva la differenza, copia e incolla del logo del ministero.
0: Sì.
3: E quindi arrivavano di notte: guarda, mio padre, mia madre le ha avute attraverso un dirigente.

0: caverne. Benissimo.
1: Ma certo.
0: Vabbè,
2: sono sempre gli ultimi.
0: Sono sempre gli ultimi a sapere le cose. Sta cambiando tutto anche qui. Con i nostri tempi. Con calma.
2: Ah, questa?
0: Te la ricordi?
2: E come no?
0: Questa me la meniamo. Ve la mettiamo noi esauriti e le prossime le scegliete voi.

0: è mio?
1: Mio!
2: No,
3: no, no, no.
1: Ah, no.
2: Ciao,
1: Giovanni!
2: Mio!
0: È mio!
4: Tu.
5: BBM
0: mio.
2: Stavamo pensando a una cosa, che io, Mitch, Boris e Max Maddi siamo dello stesso anno.
0: Ma dai.
2: Stessa annata. Quindi abbiamo fatto la maturità nello stesso anno.
6: Sì, sì, sì.
2: Ma voi vi ricordate 99, le tracce 99, che erano uscite quell'anno, 99. Ragazzi? Io zero proprio.
6: No, ma va, non mi ricordo.
2: Sai che sarebbe curioso recuperarle e poi vedere che cosa avevi scelto tu, cosa ho scelto io.
4: Ma c'era il primo anno della riforma Berlinguer.
2: Sì, che culo, sì, con tutte le materie.
0: Era il primo.
2: Scusate, mi è scappato. Cioè, proprio una fortuna pazzesca quell'anno. Rivoluzione della maturità. Basta preparare due materie, tutte. Ma come tu? Un'ansia totale. Ah no, Max, tu no, sei 79. Ah,
6: no, sei più vecchio, Max.
0: Ah, vecchiume.
4: Per Berlinguer non l'ha
0: no,
4: affrontato.
0: No.
6: Ho fatto una ricerca adesso su chat.
2: Sì.
6: E praticamente le sto leggendo, ma non me le ricordo. C'era il tema storico.
7: Io se vuoi le ho, perché le ho conservate.
4: Le
2: vabbè, magari
6: sì,
2: quello
6: tu
2: che
6: le conservate.
2: Adesso
6: Boris.
2: Abbiamo l'ascoltatrice in linea, non vogliamo rubarle spazio. Dopo ce le dici. Allora.
4: Perché li ha fatti anche lui gli esami, forse. Che dite?
2: Ma chi? Boris, ma certo che li ha fatti.
6: Dall'altra parte era il professore. Si dava i voti da soli.
2: Era un bimbo prodigio. Esatto.
4: Non è vero, fate male.
2: Andiamo a Catanzaro, dai.
0: Chi da c'è? Manuela. Ciao, Manuela.
8: Ciao.
2: Buongiorno,
6: ciao
2: Manu. Benvenuta Manuela, ma tu te la ricordi la tua maturità?
8: Sì, un po', considerando il fatto che l'ho fatta nel 2010.
2: Sì.
8: Sono passati un po' di anni. Però sì, mi ricordo la traccia che ho fatto, che era sulla felicità. Però non mi riesco a ricordare il resto.
2: Che bello, traccia sulla felicità.
0: Ed è rimasta felice.
2: Sì,
0: sentila,
2: sei ancora felice.
0: Brava
2: Manu. E cosa fai a Catanzaro? Cosa fai?
8: Allora, in realtà io sono a Catanzaro che vivo lì, però adesso sto andando a Bari per il mio primo concerto di Vasco Rossi.
6: Oh, che bello!
0: Grande!
2: Che meraviglia!
6: Che fortuna!
2: Sì. Manu, il primo della tua vita!
8: Prima della mia vita, sì, assolutamente sì.
2: Guarda, non te lo dimenticherai
0: mai più.
2: E poi secondo me ne vorrai altri.
0: Sì.
2: Entrerai in questo
8: Speriamo.
2: Tunnel dove poi di anno in anno, insomma.

0: Vorrei vederne, sentirne sì. degli altri. Che bello, con chi ci vai?
1: Ci vado con mio marito Pierpaolo, uh-huh. Costretto tra l'altro perché ho comprato il biglietto, gli ho detto guarda che ho comprato il biglietto e basta.
0: E basta, e quindi...
1: Senza dire vuoi venire o cose del genere.
2: Okay. Ma si divertirà sì. anche lui, vedrai.
0: Vabbè, ma poi sono canzoni, insomma, entrate nella storia, no, certo. della musica italiana.
3: Ma Pierpaolo è di Catanzaro anche lui?
1: Sì, in realtà lui è di Catanzaro, io sono... di un paese in provincia di Cosenza, ma mm-hmm. trasferito a Catanzaro okay. e ormai ci siamo sposati e quindi abitiamo là.
0: Bello, bello, bello. Bravi bello. Ragazzi, godetevelo tutto. Se... Allora, poi fateci sapere sì. nel caso, Manu, scrivici domani.
3: Va il bene, tuo numero fortunato, bene. Qual è, Manuela?
1: Il 3.
3: Numero 3.
0: Eccolo qua, 3. È il primo numero fortunato di oggi, però non scegli un pezzo di Vasco, Manu.
1: Ma no, lei... scelgo però. Un pezzo bellissimo che mi piace tanto
3: sì.
1: e spero che porti un po' di allegria appunto a tutti.
3: E lei è felice,
0: è felice, felice l'allegria, bellissimo. Manu, lo annunci tu?
1: Sì, e il pezzo si chiama L'Allegria di Jovanotti e Gianni Morandi
0: sì.
1: e voglio solo salutare Marco Galli e spero sì. che torni il più presto possibile.
0: Torna, torna. Ciao Manu, grazie.
3: Ciao,
0: ciao belli.

0: No, è mio. No, no, mio.
1: È mio.
0: PDM mio. No, io non ho fatto il fiume di Ungaretti, di sicuro no.
2: No.
3: Andavi al mare tu.
0: Mi ci hai fatto il fiume di Ungaretti tu.
4: No.
0: Tu hai fatto il tema sul volontariato in quell'anno lì, scommetto.
4: No, il fascismo.
0: Ah, ok. Io il volontariato, allora mi è venuto in mente anche Boris.
4: Bravo.
0: Vorrei leggere il suo tema confrontato con io.
1: Che c'entra?
3: Non te le danno le copie del tuo tema, o sbaglio? Ti danno i compiti che hai fatto?
1: No.
3: Te li correggono,
1: non
3: il voto,
5: non
3: vero,
5: è possibile,
3: Boris.
5: Tra l'altro i docenti non possono uscire dall'istituto finché non hanno chiuso la correzione, non possono portare a casa documenti.
0: Ah, vabbè ragazzi, per che caratteri.
4: Sei diventato professore esaminatore.
3: Cosa avevate scritto te, Boris?
0: Io delle ovvietà tremende sicuramente, e Boris invece qualcosa di sublime.
5: No, ma ero sempre, ricordo bene la faccia del professore che leggeva la tesi, sapeva quello che facevo in quel periodo e disse in maniera colorita: hai molta fortuna.
3: Hai molta fortuna.
0: Ma veramente?
6: Ma come sempre?
0: Non ci credo.
6: C'è molta fortuna.
5: Sì, perché ero. Come dire.
4: E dove eri in quel
6: ma
4: periodo?
6: Era così manicato,
0: ma era il manicato. Non è vero. Ma scusa, ma cosa dici?
4: Sì. Ma alle superiori cosa facevi, Boris?
5: Facevo volontariato ospedaliero.
1: Caspita.
5: Okay. E quindi per me era molto facile scrivere i volontariati.
0: No, è certo, perché vivevi già quell'esperienza lì.
5: Ecco, ma perché lui mi disse in maniera colorita:
0: sì,
5: molta fortuna.
6: Certo.
3: Perché hai trovato il tema giusto.
0: Bravo Boris, bravo. Era Patch Adams, ci scrive Max Matti da Roma, pianto. Allora, dove andiamo?
6: Andiamo a Cagliari.
0: Maura, giusto?
4: Buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
0: Maura.
6: Ciao.
0: Ciao.
7: Che emozione.
0: Benvenuta Maura. Come stai?
7: Ciao. Sto bene. Sono una vostra nuova ascoltatrice. Vi ascolto sempre nel bar dove vado a fare colazione.
0: Sì.
7: E oggi ho tentato la fortuna.
0: Brava Maura.
6: Che bello.
4: Salutiamolo il bar. Che bar è?
7: Si chiama Dollars di Sydney.
0: Dollar?
7: Dollars.
0: Un saluto.
4: Grazie.
0: Agli amici del bar Dollars. Sono tutti ricchi, Mauro, lì, no?
7: Glielo auguro.
0: Ma sì, dai. Ma quindi giovane ascoltatrice, nel senso che ci ascolti da quanto più o meno?
7: Ma saranno un annetto forse.
0: Caspita,
7: poco meno.
6: Sì.
7: Forse nemmeno un anno.
0: Oggi è la giornata dei nuovi ascoltatori. Benvenuta in famiglia.
6: Grazie.
0: Maura, che bello. Quindi non ci hai ancora mollato dopo un anno. Vuol dire che un pochettino ti piacciamo.
4: Poco.
7: Mi diverti, mi divertite.
0: Dai.
5: Grazie.
0: Maura, ma tu te la ricordi la tua maturità? Sì, se l'hai fatta.
7: No, io sono... L'ho evitata, diciamo, dovevo lavorare.
0: Brava, hai fatto bene.
3: No,
0: scherziamo, però uno stress allucinante, un'ansia totale, guarda. Allora, Maura, ti chiediamo subito il tuo numero fortunato.
6: 19.
0: C'è un motivo? Scegli il 19 perché?
7: Perché è il giorno in cui io sono nata ed è l'anno in cui è nato il mio bambino.
0: Ah, vedi, sai che sono anch'io un 19 come te? E come il tuo bimbo?
7: Dai!
0: Sì?
7: Che bello!
0: Di che mese?
7: Gennaio.
0: Un po' più in là. Sì, 19.
6: Stupendo.
0: Amici, potete già mandare la somma adesso. Il numero di Maura si somma a quello di Manuela, il totale è la vostra canzone.
6: Al 342 41 15 105. Maura, hai scelto una canzone cicina che è veramente fenomenale.
4: Era il 1994. Pensate dove ci porti in quegli anni.
7: Ci dava tante emozioni questa canzone, soprattutto noi femminucce.
0: Ce le dà ancora. Chi la dedichi?
7: Ma a tutti voi che mi fate compagnia.
0: Grazie.
7: E sono felice di questo.
0: Maura, grazie, noi Maura. A te e al tuo bimbo. Se la vuoi annunciare tu puoi farlo.
7: Sì, è Always di Bon Jovi.
0: Wow, grazie Maura.
6: Un bacione.
0: Ciao. Saluto agli amici del Dollars. Scrivono che il tema di attualità quando hai fatto la maturità tu, Pizza, erano le guerre puniche.
6: È vero.
0: Dai.
3: Sì, le avevo appena vissute.
6: Le pudiche.

0: Amici, è quasi fatta. Sto per prenotare un weekend a Palermo. Su Airbnb ho trovato un appartamentino dalle parti della Vucciria. Già non vedo l'ora di assaggiare panelle e sfincione. E come tutte le volte, quando partiamo, penso che potremmo mettere su Airbnb anche la nostra di casa. Come sempre, stavo lasciando perdere perché non ho la testa per occuparmene. Poi ho scoperto questa cosa utilissima dei co-host. Sapete chi sono? Praticamente, tramite Airbnb potete ingaggiare una persona locale di fiducia per darvi una mano. Vi aiuta a pubblicare l'annuncio, gestisce le prenotazioni, le pulizie, il contatto con gli ospiti. Insomma, è più facile di quanto pensiate. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite come un co-host può aiutarvi a ospitare su Airbnb.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
12: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
13: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
14: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Estate palco luci!
18: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
19: Pronti a raffreddare il palato?
20: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
21: È mio!
22: Fermi tutti! Questo è il
23: Super TVM mio!
24: È Disco Sound! Domani!
25: Hey! Super TVM mio!
26: Domani torna, Setando Danda 90! Magari c'è questa in Setanda!
27: Ah, vuoi dire?
26: Ma non lo so!
28: Speriamo di no!
27: Andiamo a Palermo
29: a conoscere Marcello. Buongiorno Marcello.
26: Caratteracci.
30: Buongiorno.
26: Ciao. Buongiorno.
27: Ciao, Marcello.
26: Benvenuto. Quanti gradi a Palermo questa mattina?
30: Fa caldo. Non lo so perché non sono a Palermo, ma sto a Imola.
26: Ah, caspita.
30: Mi sono trasferito adesso? Da 5 mesi. Lasciato la mia città.
26: Marcello, colpo di scena.
27: Sì.
26: Wow. Tu sei a Imola. Siccome ci avevano scritto da Palermo, e invece
29: Marcello
26: no.
29: Di Palermo che è a Imola.
26: A Imola. E come ti trovi, Marcello? È presto per
30: Benissimo.
26: Dirlo? Ah, bene, siamo contenti.
29: Ti sei trasferito per lavoro?
30: Per lavoro, sì. Mi sono trasferito per lavoro da febbraio che sono qui e sto benissimo.
26: Bene.
30: Emilia Romagna è una bellissima regione.
27: È vero, bravo.
30: Poi è anche vicino a Ferrara, quindi vi verrò a trovare.
26: Ma bravo. Ci sei allora, grande. Marcello, sei dei nostri domani sera, ma
30: certo.
26: Che bello, ma grazie.
27: Marcello, mi raccomando, fatti riconoscere.
26: E come fa a farsi riconoscere?
27: Io sono Marcello.
30: Io sono Marcello, sì.
26: Benissimo.
30: O se no devo dire pizza.
26: Quella magica.
28: Fate dei cartelli, così vi fate riconoscere, no? Li tirate su. Ciao, sono Marcello. Ciao, tutto esaurito. Fate i cartelli.
29: Provaci con un bel foglio.
28: Non è vietato fare i cartelli.
26: No, certo che no. Allora, Marcellino, qual era la somma dei due numeri di oggi?
30: La somma è 22.
29: 22. Bravo, Marcellino. Bravo.
26: Allora, canzone che dedichi a chi? Mi prendono in
30: allora,
26: giro.
30: La canzone è Sweet Dreams degli Elite Mix.
26: Sì, la dedichi a qualcuno.
30: La dedico a mia moglie Tania.
26: Sì.
30: La mia famiglia che è giù in Sicilia, che fra un po' andrò
26: a trovare.
30: Prossima settimana si va giù per 2 settimane.
26: Fantastico. Oh, che bello.
30: Rientro in quei giorni giusti delle
26: 7-10, perfetto. Sì. Ciao Marcello, ci vediamo domani.
27: Ciao.

0: Sam.
1: Pepini.
2: Matto totale. Mi ha fatto spaventare.
3: Ah sì, patatina. Ah, cara.
2: Amici.
3: Sì.
2: Parliamo domani.
3: Ma dai.
2: Sì. Siamo particolarmente scemi, scusate.
1: In effetti.
4: Amici.
1: È la gioia per domani.
2: Sì. C'è dell'euforia, diciamo.
4: È come la gita, dai.
2: Sì, è un po' quella roba lì. Sì, c'è un misto tra eccitazione.
3: Sì, a colazione.
2: Un pelo d'ansia.
4: Sì, partiamo tutti insieme poi domani, no?
2: Tutti insieme, sì. Tutti insieme con lo zaino di pizza. Sarà ricolmo, ragazzi, di cose da mangiare.
1: Ilenia, poi hai deciso cosa mettere?
2: Ma guarda, un outfit No. Ma senti, ha detto pizza piuttosto che si porta il materassino. Ma cos'è il materassino?
3: Mi porta il materassino,
1: cioè, perché?
3: Magari c'è una pausa, dormo un attimino.
2: Ma dove? Dove lo gonfi?
1: Porta anche la pompa?
3: No, a bocca lo gonfio.
2: Benissimo.
4: Dopo questa
2: domani mattina torniamo dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto.
3: E dalle 7 sarà nuovamente tutto
4: esaurito.
2: Grazie, ciao. Ciao Betty.
1: Ciao Ile.
2: Ciao Max. Ciao. Boris.
3: Non è venerdì oggi?
4: No.
2: Ma se continuate giovedì.
3: Vai, venerdì arriverà, no? È venerdì.
2: Betty, pensaci tu, perché è indomabile.
1: Non ce la posso fare.
4: Quella giusta hai chiesto.
5: Tutto esaurito è stato presentato da
6: Prime Day di Amazon. Dal 23 al 26 giugno, 4 giorni di grandi offerte, solo per i clienti Prime. Per tutti i dettagli vai su amazon.it/prime.
5: 105 Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 8 km per un incidente tra il bivio per la A15 e Terre di Canossa Campegine in direzione Napoli, nel senso opposto materiali dispersi provocano incolonnamenti tra Terre di Canossa e Parma. Sempre in autosole verso Napoli un altro incidente causa code per 3 km tra Frosinone e Ceprano. Ancora un incidente, questa volta sulla A4, provoca incolonnamenti tra Cormano e il bivio per il raccordo di Viale Certosa in direzione Torino. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, prestare attenzione per materiali dispersi allo svincolo di Eboli viaggiando verso Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Parola di Antonino.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate.
0: l'estate. Comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
7: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
8: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
7: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
8: Scopri come partecipare su 105.net.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: poi alla fine, poi se ci pensi, alla fine è sempre così, no? Cioè,
1: cosa?
0: Arriva una nuova, arriva quell'altro, per cui quell'altro, ingrandiamo il programma e poi rimani da solo come colonna portante dell'intera radiofonia italiana.
1: Ma questa è la storia della vita di ognuno di noi, sedotti, abbandonati ad un certo punto. No, anche della
0: mia
1: in generale, sedotti, abbandonati.
0: Il rosario a fianco a me mi abbandonano.
1: Ecco, da rosario è grave, eh?
0: Sì. No, ma parlo di rosario in generale, un sacco di rosario nella mia vita.
2: Diamo loro poi facciamo il
1: momento
2: triste.
1: Però non t'ho abbandonato, guarda, sono qua.
0: Non ti vedo.
1: Allora, senti, sono qua.
0: Ora vi spieghiamo perché stiamo dicendo queste stupidate. Sono le 10 minuti e vai con la sigla, eh.

0: Allora vi spieghiamo l'arcano, cioè sì, nel senso che qui in studio ci sono io, Tony, e davanti a me c'è Comollo.
1: Buongiorno Fido.
0: Strano che non è andato a fare un giro in pista.
1: No, oggi no.
0: E Lidia.
2: Buongiorno.
0: È fin lì. Mancano due persone. Beh, insomma, soprattutto manca da Roma Manola, perché non è manco a Roma. Dove sei?
2: Allora, sono a Ferrara, però per un'ottima ragione, perché stasera ci sarà la terza tappa del 105 Summer Festival, che condurrò insieme a Camilla Ghini e a Nicolò Torielli, che invece sarà nel pubblico.
0: Chi è la valletta delle due?
2: Nicolò
0: è la valletta, va bene,
2: certo. E dopodiché domani, cioè io resto a Ferrara, quindi anche domani sarò in diretta da Ferrara, perché domani sera ci sarà il grande festeggiamento della radio per i 50 anni e
0: certo,
2: quindi verrai anche tu.
0: Certo, ma mentre l'altro, Rosario, è alla Dispoli, no dov'è?
2: È a Procida,
0: perché capito, quelli fighi di Napoli vanno a Procida, come quelli come Manola, quelli figli di Roma vanno a Ponza o a Capalbio.
2: Esatto.
0: Io per esempio a Capalbio non ci vado perché non riesco proprio a convincerli, cioè parlo con loro.
2: Ma di che cosa mi devi convincere, scusa?
0: Madonna, adesso far capire a lei le battute è un casino, cioè, dico, c'è Rosa ancora,
2: cioè io già sono migliorata, cioè, tantissimo.
0: L'abitante di Capalbio è Capalbio, quindi non può capire. Ma lasciamo perdere, sono battute per me. Le capisco soltanto io. Buongiorno Lidia.
2: Buongiorno.
0: Quando Graziano dalla regia video, ecco, dovrebbe inquadrare, non può inquadrare Manola, non ti può inquadrare perché non è il video, non so per quale motivo non è il video.
2: Ma guarda, posso dirti meglio?
0: Sì, ma infatti mi hanno detto,
2: guarda, meglio.
0: Guarda che lei da Ferrara è improponibile, non so per quale motivo.
2: No, ma poi guarda, sono nella stanza del mio albergo, serena, spaparanzata, senza dover essere per forza tutta...
0: Cioè, stai trasmettendo stesa?
2: No, stesa no, perché lo sentiresti.
0: Infatti.
2: Però sono seduta sul letto con il computer davanti. Capite? Il castello alle mie spalle. Anzi, adesso mi metto a favore di panorama.
0: Ma giro. Tanto non ti inquadrano.
2: Capito, chi se ne frega. Però mi metto a favore di panorama.
0: Allora facci vedere le tette. Tanto non ti inquadrano.
1: No.
0: Chi ti frega?
2: Ma guarda, bravo, perché non ho nulla in questo momento.
0: Cioè, adesso mi metto col castello al coltello. E praticamente quando la vedrete, perché metteranno delle foto, e ho trovato delle foto di Manola da piccola, gli ho chiesto delle foto, la vedrete bambina, la vedrete col monociglio, la vedrete.
2: Sì, ti ho detto ci sono due versioni di me, vuoi la bambina Manola stile Frida Kahlo, quindi con monociglio, o quella post, quindi con il monociglio un pochino più accentuato.
0: Tutte e due.
2: Le voglio tutte e due.
0: E in più parleremo di un sacco di cose anche oggi. Ma no, c'è l'uomo da Procida. Pronto, mi senti?
3: L'uomo di Procida.
0: Ma ti rendi conto?
2: Procidone.
3: Buongiorno.
0: Procida, dopo il suo passaggio si chiamerà in un altro modo.
3: Si sa. Comunque devo ringraziare subito la signora Daniela, che
0: sì, subito così.
3: Certo. Telefono, perché sto usando il telefono della signora Daniela.
0: Perché
2: signora,
0: il tuo non
2: chiediamo funziona. Scusa. Chiediamo scusa.
3: No, perché come spesso succede in questi posti meravigliosi e piccoli, c'è solo un operatore che funziona. E non è il tuo.
0: Per chi si chiedesse cosa sta facendo a Procida, è semplice, è iniziato da lì per fare la vendita porta a porta dei suoi libri, e quest'anno busserà anche alla vostra porta, ecco il mio ultimo libro, compratelo, giusto?
3: Sì, tra l'altro poi me l'hanno organizzato a zigzag, cioè Procida, Pordenone,
0: sì, così.
3: Papani, Bressanone,
0: certo. Ma lo sai, cioè, di chi è questa? Di Mazzoli, stamattina mi ha incontrato, ho detto dov'è? Ho detto è a Procida, fa il porta a porta dei libri, sì, esattamente.
3: No, in realtà vabbè, l'abbiamo già raccontato con Chiara Gamberale al telefono. È un festival bellissimo perché non è solo un festival dove si presentano libri, ma succede una cosa, cioè succede che i sei personaggi, tra l'altro c'è anche Mario Calabresi che mi dicevano è uscito nella traccia della maturità, quindi Mario Calabresi sarà contentissimo, cioè una sua frase è una delle opzioni della maturità, chiusa parentesi, e quindi gli autori...
0: E anche una delle opzioni, vabbè, comunque ne parleremo più avanti.
3: Ho già capito, devo avere. E quindi gli autori vengono condotti con forza, no, scherzo, sull'isola, e ciascuno di loro si deve scegliere un personaggio, un residente dell'isola, e nel giro di 3-4 giorni scrivere un racconto su questo personaggio che poi verrà letto l'ultima sera davanti al personaggio, quindi lui potrà o arrabbiarsi o commuoversi o dire cazzo hai scritto?
2: Ma è una bella
0: idea. È una bella idea, ma potrebbe essere migliorata, nel senso, arrivo anch'io, scelgo una dei personaggi, c'è una abitante dell'isola e con lei,
3: e vivo con lei.
0: Potrebbe essere veramente molto carino.
2: Guarda, sei veramente.
0: Quindi tu hai già scelto il tuo personaggio?
3: Allora, ce ne sono due o tre che mi hanno incuriosito, sì. Ma probabilmente ho scelto. Oggi, nelle prossime ore, devo decidere tra A, B e C. Però credo di propendere per A.
2: Chissà quale sarà l'elemento che ti farà decidere definitivamente. Sono curiosa.
3: Sì, sì. L'elemento è che raccontare la storia di questa persona è vicino come sensibilità alle cose che ho già scritto. A me interessano sempre le persone che fanno lavori dove incrociano altre persone, e questa persona incrocia molte persone.
0: È un vigile urbano.
3: Quasi.
0: È il vigile urbano dell'isola. Oggi, quanti ne avrà di vigili urbani? Però ci da uno, due, quanti ne hai? Tre.
3: Intanto ho scoperto, ma lo immaginavo, che non possono entrare auto da fuori. Non di meraviglioso, meraviglioso. Tra l'altro, ieri ho fatto 9 ore di treno. Come quando non c'era la linea veloce, perché c'era un guasto a Reggio Emilia, cioè finisco la diretta, vado in stazione, cancellato.
2: Ti capisco perfettamente, ho avuto lo stesso trauma ieri.
3: Mezza Italia.
2: Sì.
0: Vabbè, comunque però Città non è così piccola come pensavo, 10.000 abitanti,
3: Allora, è molto popolata, ma il territorio è piccolissimo, perché è 4 km².
2: Vabbè, puoi girare in bici però, Ross, te la puoi fare
3: tutta
2: in bici.
3: Come casa di Tony, cioè casa di Tony è più grande di Procida.
0: Appena più grande, ma se consideri i garage, se no uguale.
2: Scusa, ma fai un salto, alla spiaggia del Postino, Ross, che è stupendo.
3: Certo. Allora, vi dico solo questo, ieri ero nel primo ristorante, appena sono arrivato mi ha portato la cena, c'era Chiara, Chiara Valerio, eccetera. E dico, posso avere la password della Massimo Troisi? Cioè la password del wifi del ristorante era Massimo Troisi.
2: È tutto giusto.
0: Quindi, molto bello. Quindi noi ci sentiremo tra 15 minuti, perché abbiamo deciso di collegarci con te ogni quarto d'ora per vedere come va.
2: Povera signora a cui ha chiesto il telefono.
3: Capito? Io devo restituire una signora, tra l'altro, bellissima e scicchissima, che credo abbia bisogno del telefono. Vabbè. Se non fosse per questo, io starei anche tutta la mattina.
0: I potenti mezzi di. Vabbè.
3: Devo dire che mi mancate. Ma
0: anche Manola ti manca. Guarda che è pazzesco.
3: Perfino lei.
0: Ah, è pazzesco.
2: Sapevo che sarebbe successo prima o poi.
0: Sarebbe successo. Grazie, Rossano.
3: Grazie a voi.
0: Comunque, Rosario Pellecchia. Nelle librerie con il suo ultimo libro, che si chiama Così doveva andare in prevendita. Va bene, in prevendita,
3: ormai in vendita.
2: Ormai è uscito.
0: Ciao Rosario.
2: Ciao Ross.
0: Ciao. Va bene, abbiamo fatto un inizio un po' particolare per dirvi che noi siamo fatti così, siamo proud to be different. Più tardi avremo
1: i Morriconi,
0: parleremo di un film incredibile, film pazzesco, di cui il numero 2 non è piaciuto a nessuno.
4: Allora, posso dire
0: a
4: che a me sì?
0: Ma dai, sì. Lidia, buongiorno. Lidia.
4: Poi
2: ma l'uno è inarrivabile, secondo allora, me.
4: No, certo, l'uno è un capolavoro.
0: E allora diciamolo subito, così attraiamo subito i nostri amici. Di chi?
4: The Joker.
0: Sì. Parleremo di The Joker, il primo per me era pazzesco. Quella scalinata è diventata veramente un luogo di culto, e sentiremo da Losanna un personaggio, una critica cinematografica di 25 anni, ancora per poco, ma 25 anni.
2: Scusa Tony, ma è un film incredibile perché l'ho visto?
0: Ma tu non solo l'hai visto, e sei quella che ne parlerà di più, perché sei l'unica che ha intervistato il protagonista e anche regista forse?
2: Non credo che fosse regista, no. Non era regista, okay. No. E l'ho intervistato proprio durante la prima mondiale a Venezia, che era una giornata assurda.
0: Ma visto che lavorava per l'altra radio, con lui ha presentato dei dischi italiani. E basta.
2: Esatto.
0: Nessuna domanda.
2: Quello di Pupo era il suo preferito.
0: La domanda è: che musica italiana ti piace? Chi è il tuo artista italiano preferito?
2: No, vabbè. Quello no.
0: Dopo ne parleremo. Il nostro numero
4: 342 41 15 105.

0: visto il video che avevo detto che dove l'Angelina Mango mi piace? Si capisce la mia perversione, perché è vestita da ragazzina della scuola, quelle che piacciono tanto ai giapponesi. Sapete, i giapponesi impazziscono per le divise scolastiche.
1: Per chiudere il programma, Tony, te lo voglio dire.
0: Sì, sì, ma tanto sta andando a rotolo questo programma. Fate i cazzi
1: no,
0: vostri. Uno
1: dire.
0: Va a Propoli, a Procida, l'altro va... dove sei tu, scusa?
1: Beh, vabbè, dai.
0: A Ferrara.
1: Sono a Ferrara.
0: Una a Ferrara, l'altra a Procida, non si capisce.
1: Tra l'altro stamattina vabbè. Ho fatto una di quelle colazioni emiliane. Ah!
0: E come la dolce? Cos'è la colazione emiliana?
1: La classica No, ho mangiato proprio una piada buonissima.
0: Cioè, alle 7 del mattino, alle 8 del mattino una piadina.
1: Perché a me piace la colazione salata. Quindi la prediligo.
0: E cosa l'hai presa? Squacquerone e rucola?
1: No, dai, ho evitato lo squacquerone per non avere conseguenze immediate.
0: Ma beh, perché uno
1: mangia lo squacquerone? Ho messo solo un po' di prosciutto crudo.
0: Pure il prosciutto crudo. Va bene, e stasera, tra l'altro, parliamone subito, così ci leviamo il pensiero, perché dopo abbiamo i Morriconi. E non introduciamo un argomento, perché sennò, Lidia, perché sennò lo lasciamo appeso. Stavo guardando l'elenco di chi canterà stasera alla seconda serata del nostro tour.
1: Sì.
0: E stavo guardando James Brown, Van Morrison,
1: Jimi Hendrix,
0: Michael Bolton, Michael Bublé. Sì. Ah no, questi sono quelli che hanno ricantato la canzone che sentiremo dopo nei Morriconi.
1: Esatto,
0: non sono
1: esatto.
0: Gli intervenuti, ho sbagliato foglio. Willie Nelson, anche perché ci sono personaggi che non,
1: cioè, in realtà
0: non ci sono più.
1: Questo è l'elenco di chi vorresti, capito?
0: Eh beh, ma qualcuno non c'è più, quindi vabbè, chi ci sarà stasera?
1: Ma allora, potrebbero esserci dei cambiamenti, però gli
0: allora non ci
1: sono cambiamenti, ve lo dico in anteprima. Inizia. Potrebbero esserci dei cambiamenti, ma gli artisti che, anzi l'artista che non ci sarà stasera, recupererà poi a Baia Domizia. Alessio Bernabei, Natatangelo, Ben Geffede, Cioffi, Clementino, Delia, Elettra Lamborghini, Ernia, Fra Quintale, Francesco Da Vinci, il figlio di Sal, Francesco Gabbani, Francesco Renga, un triste di Franceschi praticamente, Gaia. Ecco, Gaia potrebbe non esserci perché ha un, insomma, deve incastrare impegni vari ed eventuali, ma recupera Baia Domizia, okay?
0: Mi dispiace perché Gaia mi piace. Ah, recupererà.
1: Sì, recupera.
0: Baia Domizia tu farai presenterai con chi?
1: Sai che non mi ricordo.
0: Ma scusate, ormai... perché in video non mi mettete anche la facciona di una foto almeno?
1: Di
0: Manola, ecco Manola, ecco la foto di Manola, molto bene. Questa è Manola ora.
2: Senza intelligenza artificiale.
1: Oddio.
0: Sì.
1: Vabbè, comunque ci sarà anche
0: c'è una monociglia da un orecchio a orecchio.
1: Adesso mando quella reale di foto.
0: E dicevi
1: Noemi, Pinguini Tattici, Serena Brancale, The Colors, Vida Loca e Uelo.
0: E con chi presenterai Baia Domizia invece?
1: Oh, ma lo sai che non mi ricordo.
0: Ah, non ti ricordi?
1: Ormai vado con tutti,
0: Moco.
1: Non mi ricordo. No,
0: ti mando
1: no,
0: Moco.
1: No, mi sembra no, non credo Dario.
0: Con
1: Dario.
0: Vabbè,
1: Dario Micolani.
0: O con Gaia direttamente, con lei.
1: Ma guarda,
0: potrebbe
1: non sarebbe
0: essere,
1: comunque un dispiacere, posso dire. Ecco,
0: infatti,
1: diciamolo.
0: Infatti. Va bene, abbiamo parlato abbastanza. Quindi, tra poco avremo i Morriconi, parleremo di The Joker e sentiremo anche un brano della colonna sonora, come facciamo sempre. La nostra è una scusa. Parliamo di film come scusa per ascoltare il disco.
3: Bello.

0: Mio risparmio. Nuova Kia Sportage Trifuel. Tre anime, un'unica scelta.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: Sconti folli solo questo weekend solo Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidanza Village, quello che non ti aspetti.
5: Sa,

0: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Strada facendo.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto allaccia la libertà!

0: Dillo tu, perché io senza il piazzista che dice signora si avvicini non riesco a dirlo, guarda. Non
1: signora,
0: a dirlo.
1: Oggi fresh, no, ma lo faccio con l'accento.
0: Ma non devi fare tu il piazzista, devi dire solo che il 105 selection.
1: Dracula, 105 selection, che faccio, lascio?
0: Lasci. faccia 200 gradi, lasci.
1: La lascio? Lascio.
0: Andiamo subito con la sigla, perché voglio sapere tutto su questo film che poco ricordo, devo dire la verità.
2: Che sigla.
3: 105 Friends presenta.
0: Certo, le nostre sigle fanno cagare, ma questa.
4: Dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi.
2: È bellissimo.
0: Mi scrivono da altre radio.
4: In onda.
3: La volete i Morriconi di Ross e Tony.
0: Mi scrivono da altre radio. Chi è che vi fa le sigle? Perché le vogliamo anche noi.
1: Davvero? Davvero?
0: Sì, sì, perché fanno cagare. Sì. Cioè, loro mi scrivono. Oh, le voglio anch'io così. Siete un radio di successo malgrado le sigle. Quindi abbiamo deciso di farle tutte così, tutte strane così. Allora, parliamo di questo film, parliamo di Joaquino Phoenix.
1: Sì.
0: Dico bene? Che tu Joaquin hai intervistato. Phoenix. Come potremmo dire che è una trasposizione, ma poi non è una trasposizione, l'idea arriva da un dai personaggi della DC Comics, ma poi quello che fa nel film in realtà non c'entra con nessuna delle puntate, degli episodi del fumetto, giusto?
1: Sì, Todd Phillips, che è il regista di Joker 1, il film di cui parliamo, in realtà aveva fatto proprio una denuncia sociale, perché Joaquin Phoenix è Joker all'interno del film, ma Joker è un personaggio che soffre fondamentalmente di una patologia, si sente disadattato rispetto al mondo, quindi è in qualche modo una denuncia rispetto alla non cura di alcuni personaggi, come possono essere, ad esempio, come può essere Joker, che hanno dei problemi psicologici, quindi vengono abbandonati a loro stessi con le loro patologie e poi creano il disastro.
0: Beh, più che psicologiche, direi proprio psichiatriche. Ma lui vive con la mamma all'inizio del film?
1: Lui all'inizio vive con la mamma. Vive con la mamma. Ha un rapporto particolarissimo, ovviamente. Questo lo porterà poi ad essere un disadattato poi nella vita da adulto, tant'è vero che farà delle scelte ovviamente discutibilissime, ma anche insomma, a livello psichiatrico veramente importanti.
0: Lui è un clown fallito, perché fa il clown, lo si vede anche all'inizio, è pagato per andare in giro e vestito da clown, tiene questa sua maschera e ha come uno sdoppiamento di personalità, poi sì, pian piano diventa quella personalità, quindi il cattivo che ce l'ha con tutti e che va addirittura in onda nel programma di De Niro, corretto? Programma
1: sì,
0: di televisione
1: corretto,
0: di De Niro.
1: Corretto, lui poi tra l'altro sembra uccidere senza rendersene conto, cioè sembra che non sappia cosa stia facendo in quel momento, ed è terribile da vedere come spettatore, a parte che Joaquin Phoenix in quel frangente lì perde 25 kg, quindi fa tutto un lavoro per entrare all'interno di quel personaggio, anche fisico, devastante. E lui durante l'intervista mi raccontava proprio questo, la fatica di innanzitutto dover seguire questa dieta rigidissima per perdere tutti quei chili e poi per entrare proprio psicologicamente in quel personaggio così complicato. E aveva fatto fatica anche ad uscirne, non che fosse diventato chiaramente un assassino dopo, però ha fatto fatica ad uscire da quel personaggio anche dopo, si è un po' chiuso in se stesso, ha cercato di metabolizzare anche la fine di quel film, ha cercato di tornare in se stesso.
0: Io credo che comunque un po' l'abbia aiutato, suo malgrado, non credo che abbia scelto questo, no? La tragedia che ha avuto in famiglia, lui ha perso un fratello, corretto?
1: Sì.
0: Quindi questo,
1: circostanze anche drammatiche.
0: Questo dolore sicuramente l'avrà fatto suo e ahimè, ahi noi, ahi lui, l'avrà aiutato in questa opera. Il film viene citato da Canova e da Antonio Canova. Antonio? Corretto, Antonio Canova, io chiedo sempre se è corretto.
5: Gianni Canova.
0: Gianni Canova, Antonio Canova è lo scultore.
5: Sì.
0: E Gianni Canova, il critico cinematografico, proprio come uno dei 100 film che ha cambiato un po' la storia del cinema. Cosa ascoltiamo da questo film?
5: Un brano famosissimo di Frank Sinatra.
0: Sì, quello
5: That's
0: che
5: Life.
0: Che hanno un po' cantato tutti, come prima dicevo, facevo l'elenco dei personaggi che l'hanno cantato, un pezzo stupendo che fa proprio contrasto con quello
1: sì,
0: che succede
1: totale
0: nel film.

0: flat on my face. I just pick myself up and get back in the race. That's life.
1: Io non lo ricordavo con gli occhi così azzurri, probabilmente perché lo ricordo nei film in bianco e nero, quindi Frank Sinatra con gli occhi azzurri azzurri come l'ho visti su questa foto. Che bell'uovo! Ma è nato prima Frank Sinatra o la gallina?
2: O l'uovo.
1: Ma sentiamo la critica in erba, Federica
2: Chicca,
1: Severo.
2: Chicca, non mi deludere,
1: Da Losanna.
3: Ma buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno.
3: Allora, cosa dire di Joker? In realtà è un film meraviglioso, io okay. lo consiglierei a tutti, anche perché ragazzi sappiate che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia,
2: esatto.
3: ha partecipato al concorso e è un film meraviglioso, in realtà sicuramente macabro, impegnativo e pesante, perché parla sia della psiche umana, quindi di tutto l'abisso, di tutta la parte d'ombra, di tutte le problematicità che ci sono nella mente e di ogni singolo individuo. Poi ovviamente affronta il tema delle maschere nella società, quindi l'ipocrisia, la finzione, il fatto appunto di tentare di mescolarsi con chiunque, di non mostrare mai la propria identità e la propria personalità. E soprattutto ovviamente è un film estremamente attuale, perché parla anche dell'aspetto sicuramente più marcio della società d'oggi contemporanea, quindi appunto la finzione, l'arrivismo, anche tutto il tema del capitalismo. Se bisogna fare un citazionismo, e il motivo per cui, uno dei motivi per cui Joker risulta essere un bel film, risulta un grande film, è che ritroviamo Gotham City, ma in versione diversa rispetto a quella di Christopher Nolan o anche di Tim Burton. E allo stesso tempo, volendo, ci può assolutamente ricordare Taxi Driver in una versione rivisitata, diversa, ovviamente, perché Taxi Driver parlava in seguito alla guerra del Vietnam e così via. Ma il tema è lo stesso, cioè vuole mostrare quello, vuole trattare la stessa tematica e allo stesso tempo con anche tutta quella follia e quell'aspetto mentale, di salute mentale, che appunto nella società, almeno quando era attuale, quando è stato fatto, che era il 2019, sicuramente era ancora di più un tabù rispetto ad oggi.
1: Ma infatti viene citato sia Taxi Driver che Re per una notte, che è un altro film sempre con De Niro, dove questa volta sì. è De Niro che fa quasi la parte di Joker, cioè il comico che non riesce ad avere più successo, esatto. ma a un certo punto fa una follia e non si capisce se ha successo per questa follia o cosa. Alla fine lo possiamo dire che Joker... No, non possiamo dirlo.
2: Ma perché no? Cioè, possiamo spoilerare, che secondo me, no?
1: Sparerà questo è il suo... Ma la cosa più incredibile è che la popolazione lo segue, no?
2: Sì, è come... Scusami se ti interrompo, Chicca, magari mi darai ragione o magari mi dirai stai dicendo una baggianata, però è come se ad un certo punto, alla fine del film, lui avesse dalla sua parte tutti quelli che per tanto tempo lo avevano emarginato o lo avevano
3: Brava.
2: Trattato
3: esatto.
2: in maniera superficiale, non capendo la sua problematica. È come se ad un certo punto gli chiedessero quasi scusa, avevi ragione tu, ti capiamo oggi che hai ammazzato praticamente tutti.
3: Esattamente, ma quella è una ribellione rispetto alla società e soprattutto quelli che ovviamente l'hanno trattato come un reietto, in realtà la parte più assurda è che loro stessi poi singolarmente si vivono e si sentono dei reietti stessi. Quindi vedere lui che si sia ribellato ai, tra virgolette, ai poteri forti, automaticamente questo ha dato un senso di speranza e di cambiamento a tutte quelle persone che in realtà fanno parte ovviamente di quei generi, di quelle dinamiche ovviamente che vengono meno considerate, di quei mondi che sono a parte, possiamo
1: Vero.
3: dire. E oltretutto ci tengo a specificare che è stato fatto poi nuovamente ripresentato a Venezia Joker in versione musical, dove
1: sì.
3: abbiamo anche la comparsa di Lady Gaga, quindi lì c'è tutta anche l'aggiunta della storia amorosa.
2: L'ho apprezzato meno, devo dirti la verità.
3: Per me è tremendo, cioè quel film sì. è la propria
1: sì, quando avete finito di farvi per parlare di un altro film di Pulp Fiction,
2: no, una curiosità,
1: a vicenda siete d'accordo su tutto, no?
2: Una curiosità sul Joaquin Phoenix. Io vidi ad un certo punto il film alle 8:30 del mattino
1: sì.
2: nella proiezione dedicata alla stampa. Avevo da intervistare lui alle 11 e dovevo per forza vedere il film, perché se Joaquin avesse anche solo intuito che il film non fosse stato visto, si sarebbe alzato e se ne sarebbe andato. Quindi
3: certo.
2: vedo il film, glielo dico, l'ho visto alle 8:30, lui mi guarda e mi dice con quello sguardo lì alla Joker: che coraggio che hai avuto alle 8:30, ma come hai fatto? In effetti
1: è un film tosto,
3: è fantastico, quindi com'è, simpatico,
2: molto molto molto intenso come attore e come persona, devo dirti la verità.
3: Immagino,
1: Chicca, quindi immagino. Lo consigli ai 25 anni della tua età?
3: Sì, allora, sì, assolutamente.
1: E allora invece
3: assolutamente.
1: Noi vi consigliamo di andare a seguire Cinechicca su Instagram. Così.
2: E andiamo, io la seguo, è interessantissima, è bravissima, brava Chicca.
3: Grazie Manola, grazie.
1: Grazie Federica, mi raccomando l'esame di oggi.
3: Va bene.
2: Facci sapere Chicca.
1: Ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Va bene.

0: qual è il mio cruccio, caro amico di 105 Friends, cari miei colleghi? Vorrei tanto, quando parliamo di questi film, riuscire a trasferire il piacere che ho avuto io, che abbiamo avuto noi, a vedere sto film. Però c'è sempre lì un po' trattenuto, perché non puoi spoilerarlo più di tanto, quindi devi fare sì. È la stessa cosa che succede in certe interviste. Vorrei tanto, quando parliamo di questi film, lo dico sempre, trasferire al pubblico: guardate che bella questa cosa qui, questa cosa qui, questa, senza poi spoilerare. Sempre pericoloso, però c'è sempre
1: magari
0: un equilibrio strano.
1: Magari ci riusciamo anche, però non come vorremmo.
0: Perché te devo dire, sono insoddisfatto tutte le volte. Come sono bravo da solo.
2: Quasi quasi. Mamma mia.
1: Ma scusa, ma non quasi sei da solo, te lo voglio dire.
0: Ma hai ragione. Ma io vedo la tua foto da bimbina, visto che assomiglia a mia figlia. Io pensavo fosse mia figlia piccola, perdonami.
1: Beh, devo dire che tu. Sicuramente cibo, ecco, non avevo problemi con il cibo perché mangiavo.
0: Neanche
1: tutto.
0: Mia figlia.
1: Evidentemente, come vedi, nelle guance avevo delle provviste per l'inverno.
0: Ma non è uno scoiattolo, sei tu.
1: No, sono io. Non avevo collo, quindi un po' Maurizio Costanzo. Ero piena di mollettine in testa perché mia nonna andava fuori di sé.
0: A mettervi le mollettine. Sapete che gli scoiattoli non mettono soltanto. Sono più che ricetti. Gli scoiattoli prendono.
2: Le
0: noccioline, le ghiande, le vanno a seppellire in qualche punto e poi tornano sull'albero, poi scendono, le riprendono, cioè come se le ritrovassero, e le seppelliscono altrove. Vanno avanti tutto il giorno così.
2: Che bello.
0: Non lo sapevate? Sono rincoglioni. Sono dei rincoglioni. Gli scoiattoli sono dei topi più rincoglioni.
2: Tutte le volte.
0: Sono dei topi.

0: in collaborazione. Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
16: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
17: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
22: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
23: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
22: Oh, Contacta! Adoro!
23: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
24: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
1: con il sottoscritto Enrico Papi
2: e Lodovica Comello.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
1: solo su Radio 105.
0: Vi aspettiamo!
12: Gli Squizzati di 105!
19: 105.
1: 105.
19: 105. Che storia!
0: Radio 105 compie 50 anni.
25: Che storia!

0: se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Procida, in questo momento Procida dove c'è il pupazzone.
3: Anche a Ferrara, dai.
2: Anche a Ferrara, ma anche a Milano. Sono le 11, questo perfetto. Programma è sparso per il mondo.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Guarda che questo pezzo va, guarda che questo pezzo funziona, funziona. Giovanotti, Alfa, buon vento, buon vento.
1: L'hai detto un po'
0: buon vento,
1: un po' corsivo.
0: Con la E aperta.
1: Un po' buon vento.
0: Senti, parliamo di una delle notizie che l'ottima redazione, la nutrita redazione capeggiata dal boss Lidia ci ha dato non avevamo messo la sigla prima.
1: L'abbiamo messa prima, io l'ho sentita, il mio momento preferito, ma certo.
2: Sì, è vero.
0: Perché ci sono degli ascoltatori che si sono lamentati che non abbiamo messo la sigla.
2: Sì, qualcuno l'ha persa e si è sentito male.
0: Allora, parliamo del sesso mattutino, perché questo programma non si parla mai di cacca o di sesso e o di roba da mangiare. Sono i tre argomenti principi di 105 Friends.
1: Ma io partirei proprio dal titolo.
0: Vai,
1: sesso,
0: vai.
1: Sesso mattutino, l'abitudine più amata anche con l'alito pesante.
0: Lidia, che ora fai sesso tu?
1: Mai.
2: Allora, io so alito pesante, stavo per vomitare, perché
1: mamma mia!
0: Tu fai sesso al mattino, Lidia?
2: Ma neanche
3: da sola poi.
1: Lidia.
0: No, perché la cosa bella,
1: secondo me, aspetta.
0: E Marco, tu fai sesso al mattino?
3: Sì, svegliandomi alle 5:15, la mattina da solo poi.
1: Allora,
0: Chiedete a me, dai,
3: Tony,
0: vai.
3: Ma sì,
1: Tony,
3: la mattina, sì. Vai, ma no, alla fine.
0: Ma manco per il cazzo.
1: Come, scusa? Manco con l'attrezzo.
0: Quindi, Manola, fai sesso al mattino?
1: No, allora, ma il mattino non mi avrà mai.
0: Il 100% degli intervistati, perché è così che funzionano le indagini. Quattro persone soltanto, ma il 100% degli intervistati, la matematica non è un'opinione, ha detto che non fa sesso al mattino. Quindi cosa facciamo? Buttiamo via la notizia?
1: No, ragazzi, però la mattina puzziamo. Cioè, puzziamo.
3: Però, ma come puzziamo?
1: Però, l'odore, l'alito, le robe.
0: No, però attenzione, perché dice che questa cosa dell'odore, per molti psicologi, invece, soprattutto in una coppia affermata, una coppia che da tanto tempo e che si ama, il fatto di sentire l'odore dell'altra persona non è sgradevole, ma è del tutto familiare. E noi ci innamoriamo, ci avviciniamo, facciamo l'amore con qualcuno di familiare, per forza di cose, o deve essere veramente, ma è la cosa di una notte.
1: Deve essere una discarica, dici.
0: No, intendo dire, io ti puoi innamorare o fare l'amore con una persona che non conosci, ma una volta, mentre ti innamori e stai con la persona che ti è familiare, non c'è niente da fare. Oh,
1: allora,
0: Jung e Freud non sbagliavano, eh? Cioè,
1: a parte
0: è così,
1: che
0: eh,
1: se dovesse succedere con una persona che conosco da poco, io mi alzerei un pochino prima, andrei a lavarmi i denti, quantomeno, e mi infilerei nel letto. Dopodiché si può anche ragionare con la persona con cui sto da tanti anni. Se si può evitare al mattino, si evita.
0: Scusate un attimo, regia video, se potete levare la foto di Manola da bambina, perché quando parla di sesso la sua foto da bambina mi fa strano.
1: È tutto in contrasto.
0: Ecco, in contrasto. Mettete la foto da grande col monociglio, per cortesia. Ecco, molto bene.
1: Benissimo.
0: No, ma no, è vero, dai, quello che dici, no, tu. Ma allora, seri, eh? Seri, come
1: sì,
0: se fosse
1: seri,
0: Bini.
1: Seri.
0: Allora, l'uomo al mattino ha un vantaggio. Ha un vantaggio che, se non è andato per una questione, più o meno, se non, come direbbe Bini, per una questione idraulica, che non ho ben capito, ma è una questione di prostata, pressioni varie,
1: comunque sta lì.
0: Si sveglia già col suo, gli inglesi lo chiamano il morning, vabbè, comunque
1: morning glory.
0: Wood.
1: Ah, però,
2: ah, ok,
1: vanno
2: Glory. No, perché anche Glory, sì, gli Oasis ci hanno fatto una canzone,
0: sì,
2: che indica.
0: È più bello come dici tu, Morning,
2: sì,
0: Glory,
2: sì.
0: Comunque il mattino c'è a loro in bocca, cioè il mattino l'uomo è così già predisposto.
1: Ma
0: però,
1: era per quello il detto che c'ha l'oro in bocca?
0: No, quella è un'altra cosa. No, quella è un'altra cosa. Non essere sempre così, mettete la sua foto.
1: Io ogni volta sudo quando facciamo ste robe, dai, andiamo avanti.
0: Cioè, non lo so. E che dicevo, al contrario devi avere il tempo, al mattino potresti averlo. Perché se ti svegli un po' prima o guardi la sveglia, dici c'ho quei 40-50 secondi. Ne faccio 4 in 50 secondi, cioè c'ho quel minutino, posso assolutamente. La sera, se non sei uscito a cena, che ti trovi fuori, se sei a casa, anche se sei comodo, cioè diventa un po'. Non lo so, io la sera sono stanco morto, ma ero così anche a 20 anni.
1: Allora, cioè, il must sarebbe tipo il pomeriggio.
0: Il pomeriggio deve avere il tempo, come dice anche l'articolo. Sì, certo. Il pomeriggio deve avere il tempo, quindi alla fine della fiera fai l'amore con un collega, quindi ci facciamo la pagina
1: no,
0: più avanti alla pagina.
1: No, lasciamo stare i colleghi.
0: Ma
1: i colleghi no.
0: Allora, al mattino il problema, bisogna essere svegli tutti e due e avere un odore che piaccia all'altro partner.
1: Ma poi posso dire un'altra cosa, se tu mi svegli, mi nervosisci. Non mi devi svegliare.
0: Ma non è vero, molta gente invece svegliarsi mentre stai avendo un approccio per fare l'amore lo trova del tutto bellissimo, cioè, è piacevole.
1: C'ho bisogno
0: un
1: attimo di capire chi sono, mollatemi la mattina, ma dipende, quando volete.
0: Cioè, non è che devi prendere quella la metti a scosciacalletto, a letto, come direbbe Zucchero, e gli salti addosso, no, però un bacio, una roba, una carezza, pian piano svegliarsi in quel modo può essere assolutamente piacevole. Un uomo lo troverebbe piacevole in un approccio, molti uomini lo trovano piacevole un approccio. Io continuerei a dormire senza, io mi sono anche addormentato, no. Beh, comunque questo è un altro è
1: ma
0: un
1: quando
0: altro
1: è successo l'altro ieri?
0: No, cioè avevo 20 anni quando facevo l'amore, avevo 20 anni.
1: Ma no, allora ti stancavi come non so cosa per addormentarti durante
0: ma
1: l'atto.
0: Io ho sempre fatto
3: il la quarta.
0: No. Non mi piaceva.
1: Era una maratona.
0: E che facevo il mattino presto, quindi mi svegliavo anch'io come Comollo. Ho sempre lavorato al mattino presto, quindi per me le 9 di sera ero già con gli occhi rossi che guardavo fisso nel vuoto e mi inventavo il perché andare a casa. Scusa, devo portare fuori il cane. Ma tu non hai un cane, vabbè. Me lo prendo per strada, ma devo tornare a casa.
1: Comunque, guarda, quando andrai a chiedere se sei stato un uomo giusto, non potranno mai dirti no.
0: Perché io sono stato un uomo giusto.
1: Sì,
0: non c'è niente.
1: Lei
0: da fare.
1: È stato un uomo giustissimo.
0: Diteci voi cosa ne pensate. Diteci voi, abbiamo ancora una ventina di minuti, poi avremo un ospite.
2: Sì.
0: Quindi parliamone anche con voi. Qual è il momento migliore? Non quando lo fate, perché sennò scrivete tutti, erano due papi fa. Era un altro secolo.
1: Comunque sono d'accordo con l'idraulico, dalle 10 alle 13 perfetto, cioè in quella fascia oraria lì. Ah.
0: Allora torno alla pagina più avanti. Sei
1: dai,
0: tu,
1: sei
0: tu che lo stai facendo, sei tu che lo stai dicendo.
1: Vabbè,
0: il nostro numero
2: 342 41 15 105.

0: Io veramente denuncerei un nostro collega.
1: No.
0: Non possiamo dirlo, ma non facciamo il nome.
2: No, che tu dici troppe cose, lascia stare.
0: Ma non facciamo il nome, ma stai stando in un'azienda, vivendo tanti anni con i colleghi, ci si vede proprio crescere, cambiare, si sposano, conosci le mogli, i mariti, i figli. Quindi a un certo punto si entra in confidenza, c'è quella collega che dice: sai, mio marito torna alle 4 di notte, stanco dalla discoteca, con il friccichio, con l'adrenalina a 1000, mi salta addosso. Io dico: ma ti lamenti? No, il problema non è questo, è che mi dice: vai in bagno a lavarti i denti.
2: Ma certo,
0: cioè, non solo mi sveglia,
2: anche la pretesa.
0: Ma capisci, non solo mi sveglia alle 4 di notte, mi fa pure lavare i denti. Cioè, questa cosa qui è un insulto.
2: Genio, genio totale.
0: Comunque questo collega è qui. E no, non lo dico.
2: No, non è nessuno, non è di qui. Noi.
0: Ma non posso dire
1: che bella idea, che
0: il nome, ma...
2: Allora, ciao friends, per me il momento migliore rimane nella sera sempre. Primo, perché la mattina non ho sbatti e ti tratterei malissimo, perché praticamente è uno di quelli a cui non bisogna parlare, rivolgere parole, eccetera. Il pomeriggio, perché troppo di corsa fra mille impegni e non me lo godrei. E quindi la sera rimane l'ottimale, come chiudere bene una giornata stancante e frenetica, capito?
0: Molto. Lui è Cristina Livornese. Buongiorno, stavo con una che programmava tutto, ora, giorno, mese, anno, non c'era verso di fargli cambiare qualcosa. Io conoscevo una coppia, ma sono in tanti così, perché lavorando, magari facendo i turni, cioè non c'è da biasimarli, magari non hanno altro modo. E questa mi diceva: diventa però un po', è come timbrare il cartellino, cioè sabato mattina lui si presenta.
3: E se poi non ha voglia?
0: È un casino. Cioè, sabato mattina lui si presenta.
2: Perdi il treno.
0: Oppure abbiamo una fidanzata che mi diceva: col mio ex era timbrare il cartellino il martedì e il giovedì. Si usciva a mangiare la pizza, ma gli altri giorni non uscivate? Sì, ma il martedì e il giovedì poi ci si imboscava lì. E io dopo un po'. Cambiamo almeno il giorno, cambiamo almeno la piazzola, cambiamo il boschetto. Non lo so, ma bisogna assolutamente fare dei movimenti.
2: Allora, signori maschietti, questo è un problema che ci hanno scritto in tanti. Problema, diciamo che è una situazione che si presenta per molti. Gabriele dice: io quasi tutte le mattine, diciamo che a mia moglie, insomma, cerco di stimolarla. Solo che lei si gira male, io impreco e inizio la giornata ingrifato, incazzato. Questa è una cosa che fanno in tanti, perché in tanti l'hanno scritta. E perché magari i momenti non coincidono.
0: E non coincidono, no, è lì il problema, perché Dio li fa poi a coppia, bisogna mettersi d'accordo prima. A che ora ti piacerebbe te nella vita? Allora ci sposiamo, se no non va bene. Bella domanda, quando non gli fa male la schiena si fa l'amore. Il dottore ha detto che ha una schiena che fa schifo. Laura da Tortona. Si stanno lamentando un sacco di donne, ma com'è sta storia?
2: Però, secondo me vince. Paola, io ti voglio bene. Paola, 50 anni, sempre disponibile a qualsiasi ora. Il sesso è bellissimo.
0: Paola, possiamo divulgare il tuo numero direttamente?
2: Paola, ti amo. Brava, così si fa, brava.
0: Forse bisognerebbe, come dice Christian da Modena, fare una pennichella di 40 minuti, così ti svegli come se fosse il mattino presto, quindi... con quell'effetto che abbiamo detto dopo dei maschi, e poi sei pronto per scatenare l'inferno. Bravo Christian, questa è una soluzione pratica. Non so però se il sonno o il fatto di non andare in bagno tante ore che ti fa svegliare così. Bini dice che è una questione idraulica, quindi non è il 40 minuti, o forse sì, sai che non lo so.
2: La questione idraulica mi fa ridere,
0: perché lui dice sempre la questione idraulica, sì. Non è una questione di citazione. Fermiamoci, ne leggeremo ancora dopo di messaggi se abbiamo tempo,
2: sì.
0: Oppure avremo la nostra ospite, non so ancora. Lidia, mi dirai tu.
3: Ti dirò.

0: Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la vostra estate. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è solo una scelta, Acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare, i tempi su

0: Vale.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale, lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G87 nei migliori punti vendita.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Il prezzo del carburante aumenta? E io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare.
10: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Dai, racconta di Saif. Dai, Manola, racconta di Saif.
1: Ma vi ho mai raccontato della volta che...
0: No? Meglio di no, però... meglio di no, meglio di no, meglio di no.
1: Ripeto, ognuno esorcizza l'agitazione come vuole.
0: Come vuole.
1: Può e come vuole.
0: Fammi introdurre la nostra amica Giorgia Bulgarella, il direttore marketing di Motorola. Anzi, il direttore marketing di... Hello Moto.
2: Hello Moto.
0: Buongiorno Giorgia.
1: Ciao Giorgia.
2: Ciao ragazzi, che bello essere qui con voi. Buongiorno a tutti.
0: Quanto ti piace girare col 105 Summer Festival? Perché so che siete anche voi con il nostro tour e vi trovate proprio a casa.
2: Da matti, ormai il terzo anno consecutivo stiamo incontrando tantissime persone in tutte le piazze italiane, è bellissimo vedere come ogni anno è una manifestazione che cresce e noi siamo sempre più integrati, ormai siamo un unico grande team 105 e Motorola.
0: Incredibile, scusami Manola, sì. Incredibile pensare a Motorola, io penso a tanti telefoni che ho avuto che adesso si rivolgono soprattutto, correggimi se sbaglio Giorgia, soprattutto ai più giovani, alla generazione Z. È incredibile come si sia aperto come un collegamento tra voi e i giovani.
1: Si è voluto anche, no?
2: Diciamo che noi abbiamo telefoni chiaramente per tutti, ma lavoriamo sui giovani soprattutto grazie alle partnership come quella di Pantone, quindi lanciamo dei prodotti molto colorati e divertenti a un prezzo contenuto e li offriamo soprattutto alle persone che incontriamo nelle piazze, quindi appunto i giovanissimi, quindi un brand per tutti.
1: Giorgia, vogliamo raccontare cosa succede durante le quattro tappe del 105 Summer Festival insieme a Motorola?
2: Assolutamente sì, intanto per chi è a Ferrara stasera passi dal nostro stand perché ci saranno tanti gadget e delle attivazioni molto divertenti con un gonfiabile dove si potrà appunto segnare, fare score, fare dei punti e ricevere appunto dei premi. Lanciamo l'Hello Moto Remix Challenge, 8 producer stanno salendo sul palco del 105 Summer Festival e sarete proprio voi a votarle sulle pagine dei social di Motorola Italia, Instagram e TikTok, e poi il vincitore che rifarà l'iconico jingle Hello Moto verrà premiato a Baia Domizia.
0: Cioè praticamente state remixando, state cercando una nuova melodia per il vostro jingle sì. che avete da sempre. Hello Moto, quello lì?
2: Sì. Esatto, l'iconico jingle che tutti ricordiamo, lo facciamo diciamo in chiave un po' più moderna, abbiamo chiesto a 8 producer di rifarlo e le persone appunto lo stanno votando.
0: Ah, bella come cosa.
1: Ma c'è qualcosa di interessante, mi sembra di capire già,
2: Io ho una preferita, ma non posso dirlo perché non posso influenzare.
1: Però c'è qualcosa di interessante, mi sembra di capire.
2: C'è qualcosa di interessante, secondo me troveremo la hit dell'estate di Motorola e appunto il nuovo jingle che poi magari metteremo anche sui nostri telefoni.
0: Va bene, fantastico. Quindi stasera vi troviamo lì con questo gonfiabile che poi mi porto a casa io. Sappia.
1: Te lo lascio per domani sera, Tony, così poi te lo porti via.
0: È un po' grande, io ho una casa grande, lo metto in casa. Alla fine del tour me lo tengo io. Giorgia Bulgarella, il direttore marketing di Motorola. Ci vediamo stasera. Ciao!
2: Ci vediamo stasera.
1: Ciao Giorgia!
2: Sì, grazie.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Radio 105.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: bella sta canzone.
1: Ti anche, piace?
0: Sì, mi piace molto. Quando
1: guarda,
0: dice resto di me, mi aspetto altro. Però, però quando dice carri armati nello stomaco, di solito sono le farfalle nello stomaco, i caimani nello stomaco, i coccodrilli. Carri armati non avevo mai sentito, però in tempo di guerra.
1: Che la nuova generazione c'è carri armati.
0: I carri armati.
1: Purtroppo. Così, sì. C'è niente da fare.
0: Hai notato che adesso che non c'è più l'Iran è tornato sulle prime pagine dei giornali, la guerra in... Dobbiamo parlare di una guerra, non c'è vero.
1: Dobbiamo, per forza.
0: Per forza,
1: altrimenti
0: per forza.
1: Alla fine che notizie abbiamo? Cioè, meno male, se ci pensi, no?
0: Meno male che c'è la radio che parla di sesso. Continuiamo a leggere qualche messaggio, dai, visto che è l'ultimo intervento. Dai.
1: Allora, io e mia moglie adoriamo amarci. Senti che bella questa frase.
0: Sì.
1: Adoriamo amarci la mattina, anche perché è l'unico momento di intimità che possiamo concederci, vista l'assenza delle ragazze che la mattina sono a scuola. Bravo Vincenzo da Olbia.
0: Vedi, anche a me piace amare molto sua moglie al mattino.
1: No, tu ama la tua, lascia le mogli altrui.
0: Perché effettivamente i bambini sono un bel paletto, diciamo,
2: Mamma, mamma, non ti svegli.
0: Papà, perché spintoni la mamma? Cioè, devi stare
2: attento. Perché urlate, mamma, papà, che succede?
0: Perché cosa succede? La mamma gridava, perché la mamma gridava quella cosa lì, papà? Perché la mamma è fatta così, ma continuate a guidarlo, a gridarlo tutto il giorno anche quando sei andata via. Con chi lo gridava? Vediamo. Bene. Allora, l'ideale è quando tu e lei sei tu, lui, no, sei tu, lei e la sua amica.
1: Se va bene, tu
0: allora,
1: sogni, poi ti svegli tutto sudato.
0: Allora,
1: dai,
0: lasciamo stare. Sono d'accordissimo con Paola, tutti i giorni a ogni ora. E io e il mio compagno stiamo benissimo. Clara di 48 anni. Ma cos'è tutte queste donne oggi? Visto l'argomento.
1: Però ci sono pure, c'è un messaggio che dice: noi abbiamo 48 anni e se lo facciamo tre volte l'anno è grasso che cola. Un po' disfattista, posso dire.
0: Però 48 anni, leva i primi 17, ecco, diciamo 17.
1: Ho capito.
0: L'avete fatto almeno 31 volte. Per 3, 93 volte. Non è male. Tre volte l'anno per 31 anni.
1: Questa è l'altra faccia della medaglia.
0: Certo, poi ancora vediamo qualche altro messaggio. A volte mio marito mi sveglia di notte. L'abbiamo già letto, cucchiaio la notte, ragazzi? Cucchiaio?
1: No, il cucchiaio no, però, una soluzione mica male.
0: Cucchiaio è una posizione, vero? Non è che si piglia una forchettata,
1: certo.
0: No? E poi la sera se i bimbi si addormentano presto, vedi ancora? Lo si fa belli e profumati. Baci Maura. Oh, non c'è Ross, scrivono un sacco di donne.
1: Signori.
0: Che siamo scacciafiga? Cioè,
1: no,
0: attenzione,
1: no, signori,
0: attenzione,
1: Maura
0: mi sembra strano.
1: Comunque dà il consiglio definitivo.
0: Sì.
1: Cioè, se alle donne, diciamo, non va proprio tantissimo,
0: sì,
1: la soluzione è cucchiaino, la posizione del cucchiaino. Quindi lui si accontenta e lei è un po' nella posizione del ricevente, senza troppo.
0: Cosa vuol dire cucchiaino? Non capisco. Posizione cucchiaio, capisco cucchiaino perché
1: dai,
0: lei è molto piccola.
1: Lei
0: perché siete nani?
1: Da un
0: siete
1: lato.
0: Nani? Siete piccoli? Siete piccoli?
1: Lei era annicchiata da un lato e lui
0: sì,
1: che la ama.
0: Capisco, ma
1: alle spalle.
0: Vabbè, capisco, però la chiamo cucchiaio. Cucchiaino mi immaginavo più piccola. Bella domanda. Però l'alito non è un problema, basta non baciarsi, la miseria.
1: Vabbè. Io tutte le mattine chiedo a mia moglie di fare l'amore e lei mi risponde: te tutte le mattine vuoi fare l'amore? Di conseguenza io le dico: ogni tanto però dimmi di sì.
0: Però
1: Giuseppe
0: vedi,
1: da Lucca.
0: Per me il momento migliore è dopo cena, prima di andare a dormire, perché effettivamente è molto carino e molto coccoloso, cioè dopo ci si rimane abbracciati, no?
3: Ma poi magari si crea anche una situazione più naturale, magari sei sul divano a guardare un film, da cosa nasce cosa. Invece la mattina è proprio: oddio, chi sono? E ti ritrovi a fare cose.
1: Sì, a me la mattina non ce la
3: faccio.
1: Vabbè,
3: sono gusti, son gusti.
0: Un giorno comunque, visto che abbiamo parlato di questo, un giorno tra un po' di giorni parleremo del modo di approcciare, perché secondo me il modo di approcciare è fantastico, ognuno ha il suo. Io avevo una fidanzata che mi picchiava, ho impiegato anni a capirlo.
4: Ti
0: giuro, mi dava dei pugnetti. E sul più bello, guardavo la TV, arrivava un pugnetto e io la guardavo e dicevo: ma che è impazzito.
4: E la prendevi a sprangate dopo.
0: No, sei un cretino. Cioè, e non capivo, ma dopo un po' capivo, guarda che ci ho impiegato dei mesi, no? Anima, dei mesi a capire che quello era il suo modo per stimolarmi. Che volevo dire, mai preso per un somaro, cioè
1: una
0: dai
1: donna
0: pugnetti.
1: Incompresa.
0: Tu come un Manola, cosa è?
1: Che?
0: Qual è il tuo gesto, per il tuo approccio?
1: Ma io, guarda, non ho gesti, io sono un po' più irruenta nelle...
0: Tu sei salti addosso direttamente.
1: Sì, ma senza passare dal via, capito?
0: Un giorno ne parliamo, perché secondo me ognuno di noi...
1: Ma guarda, non aspetto altro.
0: Vabbè. Quando torna l'uomo, diciamo.
1: Come hai detto di Karol G

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre!
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 18 e 19 giugno. Ferrara, Piazza Ariostea.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
12: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
16: Samira, concentrati! È il riso sempre buono perché non scuoce mai! E inizia per F.
17: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
16: Brava Samira!
17: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
16: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
17: Riso Flora non scuoce mai.
18: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
20: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
21: Siete veramente perfetti.
22: Grazie Octopus di esistere.
19: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
23: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
21: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
24: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
25: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
24: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
25: Scopri come partecipare su 105.net.
26: 105.
27: Che storia!
28: Radio 105 compie 50 anni.
27: Che storia!

0: le auto, passa di tutto, però questi pezzi rimangono. Noi, tra l'altro, ne avevamo già parlato. E parlando del film di Full Monty,
1: Full Monty,
0: perché questo era il pezzo dove loro facevano proprio lo striptease. Che certo. Belli quei pantaloni che si strappano, io li metto domani.
2: Dai,
1: ma, poi, ma scusa, ma puoi metterli almeno quando ci sono io? Sono lì in loco. Vorrei vederti dal vivo, sai?
0: Era bellissimo quando sul palco io mi strappo.
2: Ed esce la Murena.
0: La Murena, vedi lì.
1: Ma Lidia, domani carina. Sera allora, domani sera.
0: E così abbiamo terminato. Vi diamo appuntamento. Allora, stasera a Ferrara, perché c'è la tappa del 105 Summer Festival. Dove ci sei tu, Manola, corretto?
1: Esatto, okay. Con Camilla Ghini e con Nicolò Torielli.
0: Con Torielli, e poi domani ci saremo tutti perché c'è il 50° della radio, festeggiamo lì a Ferrara, dove abbiamo un sacco di amici. Venite, come si dice, venite numerosi, portateci da mangiare.
1: No, festa perché, grande!
0: Perché
1: festa
0: io
1: grande.
0: Arrivo con una fame atavica, portatemi delle cose.
1: Ti lascio qualche salamino, che ci sono dietro le quinte.
0: Va bene, ci sentiamo domani. Grazie Lidia.
3: Grazie.
0: Noi ci sentiamo domani. Domani ci sarà anche Bini.
3: Yes.
0: Corretto.
1: Evviva. Sentiamo domani allora.
0: Perfetto. Ciao Manola da Ferrara.
1: Ciao amici.
0: Ross, vi ricordo, non c'è perché è a Procida e anche domani non ci sarà. Grazie Marco.
2: Grazie a voi ragazzi, a domani.
0: Da Tony è tutto. Mi saluto da solo.
2: Grazie Tony.
0: Da Tony Severo
1: ciao,
0: è tutto.
1: Tony,
0: a domani. Ciao.
2: Ma dove?
0: Ciao qui.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: A Radio 105, le 12 in punto.
7: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Boris Mantova. Maturità per quasi 528.000 studenti italiani alle prese da questa mattina col tema Tra le tracce, Cesare Pavese e l'amore non ricambiato. L'importanza della fatica con un brano del libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, e la necessità dei confini con un testo di Frank Furedi. Ai maturandi proposta anche una traccia sull'intervento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente. Ancora Vitaliano Brancati con I piaceri, mentre per l'attualità il concetto di incanto di Wenk Usman e il saper raccontare la scienza con un intervento di Bianucci. Domani, seconda prova, il consiglio del premier Meloni agli studenti.
9: Tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi, fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. In bocca al lupo.
8: Con una firma a distanza, Stati Uniti e Iran siglano la tregua. Da domani in Svizzera i primi colloqui. Il testo prevede per Teheran un fondo privato di 300 miliardi di dollari. Il presidente americano però avverte: non avranno il nucleare, se si comportano male ricominceremo con le bombe. Immediata la riapertura di Hormuz, ma prima 20 paesi, tra cui l'Italia, contribuiranno allo sminamento. Carburanti: 1.872 euro al litro per la benzina e 1.974 per il gasolio in modalità self. Non accenna a placarsi invece la situazione in Ucraina. Durante la notte allarme aereo in diverse regioni a causa della minaccia di un possibile utilizzo di armi balistiche da parte della Russia. Poco dopo la capitale è stata colpita da un attacco, udite esplosioni, abitanti nei rifugi. Tragedia a Platire, Reggio Calabria. Una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c'è stato nulla da fare, nessun dubbio sia stata una fatalità. Comunità sotto shock. Pesanti disagi sulla linea alta velocità Napoli-Roma, ancora con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Piccirilli, nel Casertano. I treni instradati da Napoli a Roma sulla via convenzionale, via Formia. Ieri per problemi sulla linea, ritardi fino a 300 minuti. Minuti con convogli bloccati, senza aria condizionata, malori a bordo. Lo sport calcio ai mondiali 2026. Nella notte la Colombia batte l'Uzbekistan di Cannavaro 3-1, Ghana-Panama 1-0, Inghilterra-Croazia 4-2, il Portogallo ha pareggiato col Congo 1-1. Oggi alle 18 Repubblica Ceca, Sudafrica, alle 21 la Svizzera affronta la Bosnia-Erzegovina, a mezzanotte Canada-Qatar, alle 3 Messico-Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì.
3: E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
14: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
15: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
16: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: buongiorno e ben ritrovati su Radio 105. No, no, no, no, ferma tutto Maurizio.
1: Non si sta
0: ferma,
1: bene
0: ferma.
1: Però senti qua.
0: Allora ragazzi, ferma, lo diciamo subito, togli la base, togli tutto. Ciao Jake.
1: Ciao
0: Maurizio. Se sentite che non salutiamo nessun altro di sesso femminile,
1: È perché non c'è nessuno.
0: Allora, prima di iniziare, andiamo per alzata di mano.
1: Sì,
0: ok?
1: Sì.
0: E questo lo sta sentendo anche la direzione, eh?
1: Sì.
0: Allora, pronti?
1: Sì.
0: Siamo in tre, quindi
1: sì,
0: possiamo avere anche una maggioranza.
1: Sì.
0: Allora, facciamo una puntata tutta modino, dove ci sono dei contenuti e tutte delle notizie, delle cose. Come
2: no,
0: se...
2: no, scordone!
0: Oppure, aspetta, anche voi a casa, al 342 41 15 105, poi
1: sì,
0: ci pensiamo. Facciamo una puntata un po' così, bar 105? Bar 105!
2: Sì!
0: E vai Maurizio!
2: È bianca ma non fa la schiuma!
0: Che cos'è?
2: Schiuma ma non è un sapore!
0: La borra! Allora, amici, benvenuti, nuova puntata. Ci dovrebbe essere un argomento che avevano preparato, però ho scoperto che la notizia l'hanno appena detto i Friends.
1: Sì.
0: Ed era sesso mattutino. Io penso che noi potremmo fare di meglio.
1: Cioè,
0: nel trattare certi argomenti, perdonateci, siamo meglio noi.
1: Io ho un'idea. Già un'idea.
0: No.
1: Tipo, Jake, cari ascoltatori,
0: no.
1: Nel prossimo spazio pubblicitario, no?
0: Ecco.
1: O durante la prossima canzone, mandate dei messaggi in cui ci suggerite l'argomento che volete che trattiamo tra i peggiori che vi vengono in mente.
0: Bello.
1: Che si possono trattare però in radio.
0: Allora, vorrei dare delle aree tematiche su cui siamo particolarmente forbiti.
1: Sì, sì. I preti.
0: No, sono sbagliato?
1: No, va bene. Un altro?
0: Ok. Allora, sesso.
1: Lo stretto di Hormuz.
0: No, neanche. Allora, io lascerei anche stare il narcotraffico perché non mi sembra.
1: No, ma io ero fortissimo io.
0: Lo so, Jake, però.
1: Dobbiamo. Avevo studiato tutta la vita.
0: Ma se... sai che alla fine c'è rimasto solo il sesso, mi sa.
1: Vabbè,
0: dai, ragazzi, posso dire, oggi scegliete voi, gira la ruota.
1: C'è Maurizio, tra l'altro, con la sua fidanzata nuova, che non mi ricordo come si chiama.
0: Lo so,
1: che
0: però,
1: fa tremare le pareti e i vicini gli bussano.
0: Grande Maurizio.
1: E lui lo racconta a tutti noi, eh?
3: Non sono io, è lei.
0: È lei? Ah sì? Beh, allora a questo punto dico il nome, Maurizio. Sei sicuro di voler fare il furbetto?
1: L'avevamo già detto l'altra volta.
0: Sì.
3: That's no more.
0: Ah, comunque si chiama come una nota cantante italiana.
1: Ah sì?
0: Quindi
1: Annalisa?

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Allora, io gradirei che parlassimo di
1: sì?
0: politica internazionale,
1: okay.
0: del tasso di interesse,
2: no.
1: della
0: dell'inflazione che c'è in essere in questo momento.
1: Sì.
0: Ma vaffanculo, va. Vabbè. Culo con cacca!
1: Sì!
0: Culo con cacca!
2: Grande hit, culo con cacca.
0: Culo con cacca!
2: Beh, questo deve essere un grande, eh.
1: Allora, ragazzi, io ti dico... La mettiamo subito, la mettiamo subito e la teniamo in sottofondo perché mi piace tantissimo.
2: Sì.
1: Ma la senti tu?
0: Sì,
1: no,
0: la sento bassa.
1: La senti bassa, vabbè, sì, insomma, sì, non sì, arriva sì. perché abbiamo già il tastierino.
2: Che regista che
1: sì,
2: abbiamo.
1: Sì, infatti, sei licenziato.
0: Scemo,
1: scemo, sei licenziato. Scemo.
2: Te l'aveva già detto prima della puntata che saresti stato licenziato.
0: È
2: un veggente alla fine, vedi?
1: Assolutamente sì. Sai perché lui ha settato il canale per il preascolto suo,
2: sì,
1: ma non lo sta
2: sì,
1: mandando in radio.
2: Lo so.
1: Sei un cretino, Maurizio, sei un cretino.
2: Comunque... Ma non ho capito perché non abbiamo uno capace.
1: Allora, devo dire una cosa.
0: Pochi soldi.
2: Far rimanere Comollo, no, perché ci scopare le fidanzate.
1: Comollo, scherziamo, tanto ormai anche su quello sei inattivo. Prego.
3: Io vorrei dare un suggerimento: perché non parliamo dell'impero romano?
1: Parliamo dell'impero romano.
3: Ma stiamo scherzando? Mi
1: allora,
3: da Bologna.
1: Allora, l'impero...
2: Scusate, ma per una volta che avete l'occasione di dire le cose peggiori.
1: Però scusa,
2: perché l'impero romano?
1: Ma scusa, Jake, siamo tuttologi?
2: Io so solo che l'impero romano
1: allora,
2: è finito
1: quando?
2: Nel 476.
1: Esatto.
2: È giusto?
1: Sì, no, a caso.
2: Boh, potrebbe essere.
1: Sì,
2: però.
1: Tanto c'è l'intelligenza
2: perché
1: artificiale.
2: Sono scesi i barbari.
1: I barbari. Ed è tutta colpa dei crucchi, prego.
4: Ragazzi, di figa bisogna parlare.
1: No.
4: Solo di figa.
2: Ciao, vabbè, ma quello comunque via. Non è che ci facciamo parlare dietro, eh.
1: No, assolutamente.
2: Soprattutto
1: no.
2: durante la pubblicità.
1: Beh, esatto.
2: Potrei farmi
1: no.
2: una lista di tutte le prostitute
1: no.
2: del
1: no.
2: mondo dello spettacolo.
1: No, no,
2: con cui,
1: Jake.
2: Con cui Jake. È stato battaglia.
1: No, facciamo. Però. Sai che effettivamente mi viene in mente una
2: sì.
1: cosa bruttissima,
2: Quale?
1: Ok? Che potremmo parlare 5 secondi dell'inflazione.
2: Sì.
1: Ok, l'inflazione. Ragazzi, ve la spiego. Posso?
2: Sì, vai, vai.
1: Inflazione. Vado?
2: Inflazione.
1: Inflazione.
2: È quando sei in strada e fai un'inflazione.
1: È quando tu ti ferma, ti dice
2: tu,
1: no, no parcheggio.
2: Fai inversione U con l'inflazione, prendi multa.
1: Quello grave.
2: Oh, stamattina mi hanno fermato ancora i vigili,
1: Ah!
2: Che ringrazio.
1: C'è?
2: E mi hanno fermato, ero in giro per la Barona e mi hanno fermato così.
1: Per normale.
2: Non so, ma tanto io non gli rivolgo neanche la parola, me ne frega un cazzo, gli lascio la patente.
1: Sai che una roba che... Oddio, no, questa non la posso fare.
2: Che cosa?
1: No, non la posso fare. Però io voglio sapere...
2: Guarda che questo è il claim, take away, il
1: sì.
2: programma dove puoi fare tutto.
1: Esatto. Sai che mi sono sempre chiesto, quando ti fermano,
2: sì.
1: ok... voglio rimanere nella legalità,
2: sì.
1: però io posso non dire niente, dare solo il documento?
2: Beh, io faccio spesso così.
1: No, cioè, nel senso, si può prendere e dire buongiorno, salve.
2: Sì, sì. Vabbè, a meno che non ti fanno delle domande specifiche, tipo, questo ci fa qua, se tu fai...
1: Cioè... no, esatto, lì cosa succede? Cioè, se tu rispondi...
2: Allora, una volta uscivo con Guè, avevamo firmato uno dei nostri primi contratti discografici galvanizzati
1: sì.
2: in Piazza San Babila a Milano.
1: Sì.
2: E praticamente io abitavo in Via Meda all'epoca, no? Allora praticamente ci fermano i carabinieri, ovviamente, perché
1: a piedi,
2: Piazza San Mario. Ci fermano i carabinieri e io gli do i documenti e mi fa: a dove abita lei? Gli faccio: in Via Meda. E cosa ci fa qua? E io gli ho detto: ma perché si abita in Via Meda? Devo stare sempre in Via Meda. Non posso uscire
1: no.
2: da Via Meda.
1: No, guarda, non posso fare una passeggiata. No,
2: se
1: niente,
2: tu abiti lì, devi stare lì.
1: Lì. Maurizio, scusami, c'è altro? Perché il tema è importante, eh?
0: Sì, ci sono dei messaggi.
1: Ma oggi sei rincitrullito, Maurizio. Sei lento perché sei in sbattimento per la serata della radio.
5: Ragazzi,
1: ti vedo.
5: Camilla dove è andata a farsi riverniciare un po'?
1: Allora sì, Camilla lo diciamo perché l'appuntamento è stasera con il 105 Summer Festival in quel di Ferrara. Noi la raggiungeremo venerdì per la festa della radio e quindi lei che conduce oggi è a studiare i vari passaggi e ad afferrare a far niente. Fine.
2: Basta.
1: Cioè, volevo cercare di mettere un po' di carne al fuoco ma in realtà non c'è. Comunque... Tornando alla tematica, se mi fermano, posso fare e dare solo i documenti? Sì. Mi risponde:
2: sì,
1: no.
2: Poi.
1: Eh no, poi, no, ma poi anche se ti domanda, domanda specifica.
2: Tu,
1: non,
2: ah, certo, tu puoi fare quello che vuoi, ti assumi le conseguenze.
1: Cioè,
2: se poi ti portano in, in caserma per accertamenti.
1: Cioè, e se in caserma io dico. Se,
2: Non lo so, a un certo punto credo che ti picchieranno con la paletta. Non so cosa dire.
1: A un certo punto mi diranno: senta, guardi,
2: senta,
1: mettiamoci sono, d'accordo.
2: Questi sono gli schiaffi, cosa fai?
1: Mettiamoci d'accordo. O da una parte collabora oppure da. Vabbè, comunque, amici, mi sembra di capire che l'argomento oggi deve essere serio. Ci proviamo, ma se arrivano altri messaggi, dillo, Maurizio.
6: Ragazzi, sì. Io mi sono collegato adesso.
1: Dimmi.
6: Perché ho finito di lavorare. Che palle.
1: Sì.
6: E non ho capito di cosa state parlando. E perché non c'è la Kami? Porca vacca, non c'è la Kami. Come facciamo oggi che non c'è la Kami?
2: Niente, noi stiamo da Dio. Poi
1: so io sto da Dio. Cioè, vi dimostro quanto.
2: Comunque, raga, vi faccio un piccolo spoiler.
1: Sì.
2: Purtroppo.
1: Sì.
2: Tornerà.
1: No. Sì. No, no. Sì, ma sì, vi dimostro come in un istante possiamo rimpiazzare Camilla Ghini.
2: Sì, come?
1: Parlando di qualsiasi altra donna del mondo dello spettacolo e in 5 secondi
2: e trovare un'altra soubrette.
1: Assolutamente sì. Anzi, andiamo a scegliere nel
2: chi
1: catalogo.
2: Potrebbe essere la sostituta?
1: Sì. Allora io un paio di nomi ce li avrei.
2: Sì.
1: Non li posso fare perché...
2: No, dai, facciamoli. Ma come sostituta di Camilla Ghini?
1: Sì.
2: Barbara Guerra.
1: No.
2: Perché ridi? No. Non va bene.
1: Jake, ti prego.
2: No, guarda che sei scemo forte.
1: Ah, io. Ma pensa a te. Comunque, sai che adesso che ci penso, Battaglia Guerra sarebbe perfetto.
2: Ce n'è una forte.
1: No.
2: La dico.
1: No.
2: È anche una stella internazionale.
1: Fai partire i pinguini subito.
2: Si chiama Maristel.
1: No, non conosco, non so minimamente. Ma sento in sottofondo i pinguini tattici nucleari con il loro singolo.
2: Ai, papito.
1: Sorry, scusa, lo sento.

0: E adesso, amici, parliamo del re degli aperitivi, gli originali Salamini Beretta, che siamo felici di avere con noi a tutte le tappe del 105 Summer Festival. Motivo in più per venire a trovarci. Eh sì, c'è sempre un perché per gli originali Salamini Beretta. Pronti così, ideali come snack o aperitivo tra amici o magari proprio prima di un concerto. E poi sono buonissimi, piacciono proprio a tutti. Insomma, è impossibile resistere. Ma soprattutto non fate tardi, perché gli originali Salamini Beretta spariscono in fretta.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2.

0: Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fountain Niken e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
14: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
15: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Il 105 Selection di questa settimana, Tame Impala con Jenny e Dracula Remix, qui su Radio 105, 105 Take Away. Questa parte la fa di solito...
1: Tame Impala, che Tame Impala?
0: A me piace Imbala, a me piace Imbala, Impala, Imbala, Imbala.
1: Tame Impala.
0: Tame Impala. Tame Impala, con Dracula Remix. Si vede che non sono più abituato a disannunciare i dischi internazionali, e meno male che c'è Camilla a fare questa cosa, perché sì, sennò...
1: No, meno male che non c'è Camilla.
0: Meno male che non c'è Camilla.
1: Mi ha già mandato un messaggio senza di niente in pensi.
0: Ma chi ti caga? Ma chi ti caga? Soprattutto sulla cosa più importante che vi dico è... C'era un tema che avevamo preparato,
2: sì,
0: che era il sesso matutino, l'hanno già fatto i Friends, certo, però una piccola analisi la possiamo fare anche noi. Sì. Sesso matutino, sì o no?
1: Sì.
0: Perfetto, abbiamo anche noi analizzato...
1: L'analisi l'abbiamo fatta... Hai visto che bella
0: abbiamo fatto?
1: È meglio del treno di Papi Ponnici questo.
0: Una roba veloce. Abbiamo però dato spazio agli ascoltatori per scegliere un argomento. Ho paura a chiederti se ci sono delle note, perché oggi si potrebbe anche trattare un po' di cultura.
1: Ha detto un sì e no insieme.
0: No. Temimbala.
1: Da questo dobbiamo vincere.
0: Temimbala, prego.
1: Sì o no?
3: Potrebbe parlare un argomento tipo come scegliere le vacanze, cioè
1: beh,
3: dove andare,
1: che argomentono, ragazzi,
3: i luoghi visitare,
1: sì,
3: se ci si può spostare in un'altra nazione, ultimamente non lo so, o beh, andare nei soliti posti, sì, di turismo, in albergo.
1: Dai, dai, dai, facciamo questo argomento.
0: Allora, facciamo il volo.
1: Allora, secondo te, come si organizzano le vacanze?
0: Allora, intanto la prima cosa che si fa è si guarda i soldi a disposizione. La prima, proprio, io partirei, sì, da questo.
1: Il budget.
0: Okay, il budget. Se avete un, sì, budget limitato, io vi consiglio di andare
1: in
0: nei
1: Italia.
0: Posti. No, no, no, all'estero, dove c'è rischio guerra.
1: Ah, cioè, perché lì costa poco.
0: Esatto, esatto. Okay. Che dici, ma chissà se.
1: Ma è difficile arrivare, però.
0: Però, insomma, ci sono delle. Ci sono anche delle tratte sicure.
1: Sì.
0: Per esempio, io lo dico veramente. Mi dicono che in Egitto,
1: sì,
0: ci sia sempre quel tema. Ah, ma no, chissà se in Egitto com'è la situazione.
1: Infatti io dovevo andare in Egitto quando è scoppiato tutto questo casino e alla fine mi è saltato il viaggio.
0: Ti è saltato, esatto. Però poi dopo a un certo punto, no, ma vedrai che l'Egitto è un posto sicuro.
1: Però
0: non
1: io vedo
0: preoccupa.
1: Gente che va alla grande,
0: esatto.
1: L'unico coglione che gli è saltato il viaggio sono io.
0: Esatto, però,
1: alla fine
0: però era all'inizio, insomma, no, era agli albori di questa,
1: sì,
0: situazione,
1: sì, sì. Dovevo andare a Pasqua io.
0: Ecco, io per esempio l'Egitto, sempre sottovalutato, la vedo una meta buona,
1: sì, sì,
0: buona,
1: sì, sì.
0: Costa il giusto e si sta bene.
1: Ok,
0: per
1: argomento affrontato.
0: Argomento
1: vai,
0: affrontato, un altro, vai, al vai, volo.
1: Affrontiamo tutti gli argomenti.
4: Mi vengo a trovare tra poco.
0: Ok.
4: Sono sicuro che finalmente ci riuscirò, però mi piacerebbe partecipare al gioco. Nel
0: a che
4: caso,
0: gioco?
4: Pensateci.
0: Che gioco?
1: Che gioco?
4: Penso, non lo so, potremmo scoprirlo insieme.
0: Ma vuoi fare un gioco?
1: Ma facciamo un gioco.
4: Non
1: è che ha recuperato di...
0: Non
1: è messaggio di un'altra trasmissione.
0: Non è messaggio per Papi. Ah, messaggio per Papi tra pochissimo con gli squizzati.
1: Ma che gioco, fratello? Come si chiama questo qua? Non lo sappiamo.
0: Gioco della notizia del giorno. Prego, con un altro messaggio. Dopo, Maurizio, perché sei preoccupato per le bestemmie.
1: Non riesci a fare niente.
0: Lo so.
1: Perché non c'è la lauretta e Maurizio
0: gli va in pappa il cervello.
1: Però allora, ragazzi, non si può fare questa trasmissione senza donne.
0: Non si può fare e dobbiamo assolutamente affrontare una tematica importante e lo faccio adesso. Ed
1: sì,
0: è il momento giusto per farlo.
1: Sì,
0: sei un po' spaventato.
1: Sì, qual è?
0: Allora,
1: no,
0: parliamo,
1: in realtà no.
0: Parliamo di ciò che succederà domani.
1: Sì, esatto.
0: Allora, domani.
1: Ah,
0: c'è...
1: vuoi parlare forse della forte censura che stiamo subendo?
0: Sì.
1: Ah, okay.
0: Allora, domani.
1: Sì.
0: C'è...
5: Scusate, ho sbagliato base.
0: Bravo.
1: Cioè, comunque siamo dei cialtroni per quello che non ci fa fare le cose.
0: Allora, domani c'è
1: la
0: festa della radio
1: a
0: Ferrara. Vi aspettiamo tutti,
1: sì,
0: ovviamente, per festeggiare insieme. Allora,
1: sì.
0: Il mio punto di vista è questo: se tu vai a fare una cosa live, deve essere ciò che fai in onda.
1: Sì, certo.
0: Cioè, nel senso, non è che puoi fingere davanti alle persone di essere un'altra persona.
1: Ma i poteri forti,
0: esatto, stanno boicottando alcune cose. E io voglio essere chiaro. Alcune cose sono specifiche,
1: sì,
0: ok?
1: Però alcune cose sono speciali.
0: Bravo. Cioè, qual è il tratto caratteristico di questo programma?
1: Non boh. Esatto.
0: Perfetto.
1: Per cui allora, come fai a vietare?
0: Cioè, come fai a vietare una cosa che, cioè,
1: che non ha confini?
0: Esatto. Cioè, l'ignoranza non ha un è un pozzo senza fondo.
1: Esatto.
0: E soprattutto le cose che rimangono più impresse ai nostri ascoltatori, l'abbiamo sentito prima, sono
1: culo con cacca.
0: Culo con cacca, cioè possiamo non mettere culo con cacca?
2: No, no.
0: Veramente qualcuno si può offendere per culo con cacca?
2: No.
0: No, non è possibile, cioè nel senso, cioè, se voi sentite il richiamo, non potete non cantare, non farci sentire culo con cacca.
1: No, ma poi si può subire una stupida censura per non farci fare delle cose grandiose nel palco, quindi per favore... manifestato.
0: Allora, adesso
1: in piazza.
0: In piazza, ma sai dove? A Ferrara.
1: Ma noi con dei cartelloni.
0: Esatto.
1: Free take away.
0: Non vi aspettiamo per festeggiare, vi aspettiamo per contestare.
1: Esatto. Okay? L'hashtag da usare è free take away.
0: Allora, io farei questa cosa. Visto che non sappiamo neanche noi cosa fare a Ferrara.
1: Esatto.
0: Allora,
1: e un altro cartellone enorme con scritto Flavio lascia stare i ragazzi.
0: Adesso questo è troppo specifico. Però vi lascio tempo, una canzone di Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, così uso le pronunce corrette, per dirci che cosa non può mancare sul palco.
1: Take away.
0: Liberateci, liberateci. Sabrina

0: Non sono più abituato a disannunciare i dischi qui a Radio 105 con questa Bring Your Love, Sabrina Carpenter, Madonna, questa è la musica
1: Sabrina
0: più forte.
1: Carpenter.
0: Sabrina, che quando avete i problemi, esatto, alla mattina
1: fa freddo,
0: tu ti porti lo Sabrina Carpenter sotto casa.
1: Oh, hanno firmato l'accordo, eh? Posso finalmente riprendere la macchina.
0: Oh, amici, vedi che nel sottopancia di Radio 105, ovviamente,
1: sono solo notizie bruttissime.
0: Era una sequenza di notizie brutte, esatto, da sempre. E ho visto un sottopancia, hanno firmato l'accordo. Vediamo perché non si sa mai. Però poi non anticipiamo notizie che verranno trattate magari nei vari TG. Ma
1: non rubiamo a Boris.
0: Non rubiamo a Boris quel che non è di Boris. Abbiamo liberato le gabbie per i nostri ascoltatori di 105 Takeaway. Sì. Per messaggi su argomenti, qualsiasi cosa voi vogliate, prego.
2: Oh ragazzi, siete grandi. Col poco e col niente avete fatto un'ora di trasmissione.
1: Beh, sì, è un talento, lo facciamo
0: ragazzi,
1: sempre.
0: Allora, davvero. Noi prendiamo un padellone gigantesco, ci mettiamo tanto,
1: esatto,
0: olio.
1: E quando c'è che cammina lo facciamo col poco, col niente, col nulla.
0: E col nulla, pensa. Riusciamo in questo intento ancora più difficile, prego.
3: Ma non lo so, Rogoredo è ancora un ottimo posto dove trovare roba.
1: Sì.
3: Non so, un trip advisor della droga dove trip non è usato a caso.
1: Sì, ma secondo
0: cosa,
1: me va,
0: ma cosa rispondi?
1: Secondo me va fortissimo. Attento alla polizia per il resto tutto fatto.
0: Allora. Ma che, scusa.
1: Oh, ecco, uno mi chiede io.
0: Ma sì, ma noi dobbiamo far finta di non sapere. Io ero rimasto. Dovevamo dire.
1: Rifacciamo?
0: No. Sì,
1: rifacciamo.
0: Allora, risposta
1: rimandalo, Mauri.
0: Rimandalo un secondo, Mauri.
1: Rimandalo.
0: Se ce la fai. Maurizio! Devi rimandare un attimo il messaggio di
1: ma
0: prima.
1: Pure aspettati.
0: Non ce la fa. Aspetta.
1: Ma ti rendi
0: conto? Un cretino.
1: Non quello là no.
0: Va bene.
1: Quello là no. Vabbè.
0: Perché già andato. Sai, c'è l'autodistruzione dei messaggi.
1: Ma raga, siamo il programma più sottosviluppato di tutta la radio.
0: Comunque, la risposta era.
2: Se siamo nella merda fino al collo,
0: sì,
2: come si fa a contestare culo con cacca e cacca col culo?
1: Infatti, no, è così. È
0: questo
1: così.
0: Ci sta. Per rispondere ai messaggi di prima, noi dovevamo dire, non lo so, noi siamo rimasti alla vecchia piazzale Loreto. Sai, così lascia intendere e non sappiamo più certe cose.
1: No,
0: come
1: no. Vabbè. Ma io non sapevo neanche di piazzare Loreto.
0: No, ma lo so, ma ci mancherebbe altro. Prego.
4: Ma sicuramente la vostra super simpatia.
0: Cosa facciamo?
1: Basta, è finita lì. Ma adesso c'è un'interferenza nei messaggi.
0: Secondo me Maurizio è talmente
1: questa forse stava rispondendo ai pareri.
5: No, era così ragazzi.
0: Sì. Senti, c'è il messaggio quello della storia o no?
5: No,
0: l'hai ascoltato?
5: Non c'è.
0: Perché? Spiegami perché boicotti gli ascoltatori.
5: Perché è 1:50 di messaggio. Non ce l'ho un minuto.
1: Ma c'è anche qualche termine piccantino, croccantino.
0: Okay. C'è qualche cosa di croccante. Tu stai facendo censura, lo sai cosa sei?
5: Sì.
0: Sei un censore.
1: Anche tu.
0: Cioè, allora dillo: se boicotti l'arte, non sei più parte della squadra.
1: Non sei più parte.
0: Non
1: così.
0: Sei più parte.
1: Se boicotti l'arte, non sei più parte.
0: Non sei più parte.
5: Si dice prendi l'arte
0: e mettila da parte.
1: Esatto.
0: Comunque, amici, per tornare alla polemica del giorno, ciò che noi faremo sul palco è stato boicottato. Ma
1: noi,
0: sappiate,
1: noi troveremo modo per farlo lo stesso. Per cui tremate.
0: Le streghe sono tornate.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, Maurizio, visto che tu hai paura di tutto, sai cosa faccio io adesso? Metto gli stessi file che ho nel tastierino e li metto uno dietro l'altro per vedere e dico che è colpa tua che li hai messi tu. Va bene amici, comunque l'argomento del giorno l'abbiamo trattato, le cose che dovevamo dire le abbiamo dette, e i tempi
1: adesso
0: li abbiamo già finiti,
1: 20 minuti di anarchia.
0: Basta, adesso veramente liberatevi con quello che volete.
1: Culo con caca.
0: Allora, Federica Abate, no, aspetta, culo con cacca, passo,
1: virgola,
0: musica, Federica Abate con Superman qui a Radio 105, a 105, take away.

0: Federica Abate con Superman qui su Radio 105, 105 Takeaway.
1: Il sogno abbiamo, Federica Abate con culo con cacca.
0: Con culo con cacca. Federica Abate ha, ha la simpatia per prendere, visto che è una grande autrice, e fare un remix di questa canzone. Mm. Cioè riuscire ad avere un contenuto.
1: Ma poi lo fa diventare troppo bello. Sì, invece deve essere brutto.
0: Sì, Federica, sei troppo brava. Dovresti cercare di collaborare un po' più con noi. Un po'.
1: Ti facciamo fare il remix di culo con cacca.
0: Stavo per dire per sporcarti un po', ma no, forse con culo con cacca, cacca non era il massimo della vita. No. Allora, una mini sequenza di messaggi al volo, Maurizio.
1: Di lusinghe nei nostri confronti.
0: Di lusinghe nei nostri confronti, prego.
2: Siete simpatici come la sabbia nel costume.
1: Ma vai a fare il culo, va.
0: Poi, no.
3: E comunque, voi dite un sacco di cazzate.
0: Sì.
3: Questo, vabbè, è il vostro lavoro.
0: Grazie. Quindi? A posto così.
1: Quindi basta.
0: A posto così.
1: Basta. Oh, ma cioè, c'è un ti rendi problema. Conto che dobbiamo licenziarlo?
0: Sì, sì.
2: Culo con dimmi. Cacca. Culo con cacca.
0: Perfetto.
1: Questo, immagino, questo è talento, raga.
0: Io mi immagino veramente le persone che dal caldo, dallo stress a un certo punto, si mettono ferme lì e dicono culo con cacca.
1: Sì, sì, sì, sì, con 40 gradi.
0: Si divertono con niente.
1: Vabbè, ma culo con cacca è una hit immortale, funziona sempre.
0: Esatto. Ci sarà Ferrara? Non lo so, vi teniamo con questo dubbio.
1: Vediamo se ce lo fanno fare.
0: Vediamo se ce lo fanno fare. Nel frattempo ci fermiamo per un attimo e torniamo tra pochissimo.
4: Questo weekend staccate la spina e concedetevi una cena come si deve. Se non avete idee, scaricate l'app The Fork. È il modo più semplice per trovare il ristorante che state cercando in tutta Italia grazie a menu, foto e recensioni verificate. In più, fino al 5 luglio, prenotando tramite l'app The Fork, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. Più prenotate, più avrete la possibilità di vincere. In palio per voi, un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
8: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
12: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
15: Fossi in te sarei nervoso.
14: Sette eredi.
16: Chi è il prossimo?
14: Una fortuna. Nessun testimone.
15: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
14: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
17: Sai come andrà a finire.
14: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
18: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
2: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze. Un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Ci sono partner pronti a darti una mano.
16: Vai, vai, vai!
15: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
17: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: Voglio, ascolta Antonino.
19: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
12: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
13: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
12: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
11: Scopri come partecipare su 105.net.
14: 105.
15: Che storia!
16: Radio 105 compie 50 anni.
15: Che storia!

0: Ciao ragazzi, Giorgio
1: Ciao.
0: dall'Olanda.
1: Ciao.
0: Comunque, sarà che o sono fuso io o non lo so, ma top puntata di sempre questa. Ti vogliamo bene Camilla, ma siete un duo incredibile.
1: Io ti ringrazio.
0: Ciao ragazzi.
1: Ti ringrazio. Sei fuso sì, perché sei in Olanda. E quante ore ci sono, Maurizio?
2: Penso ho una forse.
1: Eh sì, forse una, vero? Mi sa un'oretta. Sì, forse un'oretta. Sì. Comunque ecco perché sei fuso. Abbiamo chiuso veramente alla grande questa partita che abbiamo giocato a scacchi con i nostri ascoltatori quest'oggi. Noi vi ringraziamo e ci ritroviamo domani a partire dalle 12 con 105 Take Away.
3: Ma domani c'è Camilla.
1: Ma domani c'è Camilla.
3: Ma
1: domani
3: no.
1: Sì, non ci sei tu e c'è Camilla. E domani in
3: ma
1: piazza.
3: Ma è ancora là.
1: Eh?
3: È ancora là.
1: No, perché con il dono dell'obliquità è obliqua.
3: Dell'obliquità.
1: È obliqua.
3: Okay. Però domani sera
1: forse
3: venite
1: ci siamo.
3: Venite tutti a vedere e a protestare con noi.
1: Protestate con noi, ci siamo in piazza. Grazie a tutti, ciao!

0: In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
1: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
2: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
0: Bene, parliamo della casa al mare.
1: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
2: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
3: Sigma, il tuo risultato vale.
4: Su Radio 105 sono le ore 13.

0: Buongiorno Svizzera d'Italia, buongiorno Lodovica.
1: Buongiorno Enrico, come va?
0: Ma va benissimo, poi oggi sono a Milano.
1: Sei a Milano, ti vedo proprio fresco. Fresco, cioè un bocciolo di rosa.
0: Ma guarda,
1: posso... Ma ti sei svegliato da poco?
0: Ma no, io ragazzi sono pronto dalle 6 del mattino. Quando vengo qua da te, io alle 6 del mattino inizio a camminare e vengo a piedi da Roma.
1: Beh, tutto sommato, dai.
0: Piano. E come tutte le puntate arrivo fresco qui a Milano e qui fa un caldo boia.
1: Si sta bene, non lamentarti tu che sei una creatura, sei un rettile praticamente.
0: Si schiuma.
1: Ah, ma tu dici studio?
0: No, in generale, nel
1: in
0: mondo.
1: In generale. Nel sì.
0: Però scusami, a te va bene questo clima dentro lo studio? Ti piace?
1: A me piace.
0: Ok, allora
1: a me piace fare un po' la schiumetta.
0: Ragazzi, voi non vi rendete conto a casa in che condizioni
1: allora,
0: mi fa lavorare.
1: Senti, anche oggi per i nostri squizzati ci sono 2000 euro in palio.
0: Sì.
1: Abbiamo da scegliere il tema di puntata, ma prima un po' di notiziole. Tipo, parliamo di novità. Lo sai che vivere in albergo è la nuova frontiera del risparmio per i giovani cinesi stanchi degli affitti?
0: Ma dove ma dove hai letto sta notizia?
1: Online.
0: Ho capito, ma no, scegli le notizie
1: però,
0: con criterio.
1: Pensaci. Non ha niente caparre, niente bollette, niente pulizie, tutto incluso nel prezzo. Alla fine uno fa uno più uno fa...
0: Questa casa non è un albergo.
1: È un notevole beneficio per la privacy e la sicurezza oltretutto. Quindi tutto sommato non è una scelta proprio che dici ma questi che stanno a fa. E poi conosco anche un paio di persone che abitano in albergo. Tu abiti in albergo?
0: No.
1: Mi hai fatto un cenno?
0: No, quando vengo a Milano sto in albergo.
1: Vabbè, grazie, perché non sei nella tua città.
0: Ho capito, la mia città, sto a casa mia. Ti pare che vada in albergo?
1: No, io conosco gente che vive in albergo.
0: Ho capito, ma conosci gente strana. Ma si spendono più soldi.
1: Un po' sì.
0: Dove le legge queste notizie? Vogliamo cambiare?
1: Cambiamo.
2: Paris Hilton vive in albergo.
0: Ma cosa vuoi? Io me ne vado.
1: Vero. Poi un'altra curiosità. Secondo Anwar White sarebbe possibile intuire, non far troppe domande, le dimensioni maschili osservando il rigonfiamento dei pantaloni.
0: Guarda qua, guarda sto rigonfiamento un po'.
1: Che imbarazzo.
0: No, ragazzi, ma questa legge delle... Ma... Uzi!
1: Ma sono le notizie di Uzi.
0: Ma che Uzi che sono le tue?
2: Io non volevo dirla, però lei ha detto no, diciamola perché è interessante.
1: Ma non è vero, io me le ritrovo qua, leggo ragazzi, quello che mi viene stampato.
0: A livello di perversione,
1: Uzi è un pervertito.
0: Guarda il bozzolo. Tic tac, tic tac.
1: Allora no, sto osservando e adesso ti dico che categoria sei.
0: Dai, vai.
1: L'esperto ha diviso le forme in tre categorie: A, B e C.
0: Vai.
1: La categoria A indica un rigonfiamento minimo nella parte alta della cerniera.
0: La parte alta.
1: E io ti collocherei qui nella parte A. Poi la B è più evidente, è più evidente, scende verso il centro.
0: Ok.
1: Ma in che senso?
0: A me si ferma qua. Cioè
1: la categoria C rappresenta la forma più pronunciata e occupa gran parte della zona della zip. Io proprio qua non me la sento di mettere.
0: Ma vuoi provare a vedere se...
1: Ma va benissimo.
0: Se la zip funziona.
1: Il metodo è diventato virale sui social tra curiosità, ironia e polemiche da parte di molti uomini. E voi ditecelo al 342-42.
0: No,
1: siete A, B o C? Va
0: guarda,
1: bene,
0: per
1: poi.
0: Me è un pacco sta notizia. Questo è un pacco sicuro. Scriveteci, secondo voi come ce l'avete la zip? Rigonfiata sopra, rigonfiata sotto?
1: Sotto, rigonfiata di lato, rigonfiata... Vabbè. Poi parla e metti via ste mani. Viaggi di nozze. Ah, perché siamo
0: guarda che mi fa una punta qua. Guarda! Mi fa una punta di lato. Non è nella categoria il la punta di lato.
1: Mi sento svenire.
0: Allora, ma hai scelta te la notizia. Se tu scegliessi notizie carine.
1: Ascolta. Nel pieno della stagione dei matrimoni, i viaggi di nozze più quotati sono tra resort dalle Maldive, Bora Bora.
0: Bora Bora, un'amica mia. È talmente Bora che è Bora Bora.
1: Madonna. O safari privati in Botswana e partono solitamente da $5,000 e possono superare anche i 20,000 a coppia. Il viaggio di nozze più costoso in assoluto appartiene al turismo spaziale, ovviamente. Un soggiorno di 8 giorni sulla stazione spaziale internazionale è stimato, ma veramente sta gente fa strada, è stimato attorno ai 50 milioni a persona.
0: Ma di vecchie lire, 50 milioni di vecchie lire. Leggi
1: allora
0: bene.
1: È fattibile, dai.
0: E quindi la notizia la facciamo sul bozzo della mia cerniera.
1: No, assolutamente no, la facciamo sui viaggi di nozze.
0: Bello. Allora, viaggi di nozze. Ragazzi, A questo punto noi vi diciamo che c'è una bella canzone che il Bombetta ha scelto, che ce l'ascoltiamo insieme, il country, sai le canzoni country, sai J-Ax?
1: J-Ax, certo!
0: Anche lui rientra nella categoria, quella mia, i bimbi minchia, sai quelli che hanno 80 sì, anni però vestono ancora come dei cretini di 20.
1: Ma non è un cretino per
0: no,
1: me.
0: No, cretino io, parlavo cretino di me stavo tu, parlando. Sì. Eh beh, io sì, guarda, c'ho il bozzo. E comunque ci canta Ipiaio,
1: sì.
0: Però anche no.
1: Sì.
0: Il titolo
1: si chiama così, sì.
0: E poi torniamo e giochiamo con 2000 euro. 1, 2, go!

0: amici ascoltatori squizzati di tutto il mondo, ma soprattutto novelli sposi.
1: Per gli ascoltatori, ma che cavolo di problema c'hai?
0: Devo mangiare un grande.
1: Comunque, dillo che durante la canzone, sì. Dillo, hai fatto la verifica della zip.
0: Ma non è.
1: E che categoria sono?
0: Sei NC, non classificato proprio. Allora,
1: mamma mia.
0: Allora, il tema di oggi sono i viaggi di nozze, perché siamo nel pieno della stagione dei matrimoni. E quindi è ora di scegliere i primi due concorrenti di oggi. Vai con lo squizzino.
2: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Allora, vediamo chi sono gli sposini. O se sono già sposati o se si devono sposare. Allora, il primo si chiama Gianni, 32 anni, vive ad Avezzano in provincia dell'Aquila. Progettista impiegato, sposato da 2 anni, e la domanda è d'obbligo. Gianni, dove sei stato in viaggio di nozze?
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Come stai, Gianni?
3: Tutto bene, voi?
1: Bene. Rispondi alla domanda di Lodo, perché sennò poi sai com'è.
0: No, mi agito.
1: Rispondi.
3: Noi siamo stati in Costa Azzurra.
1: Ah,
0: che bello, che la sciccheria. Côte d'Azur, che bello.
1: Senti, invece la zip come ce l'hai te? A che
0: Dai,
1: livello?
0: Dai, ma che se ne frega.
3: Il problema è che io metto solo tute, quindi la zip non ce l'ho alle tute.
1: Ah, va bene la tuta?
0: Ah, la tuta.
1: Va bene?
0: In che senso va bene?
1: No, va bene per capire il bozzolo, la tuta, oppure...
0: Si capisce anche dalla tuta.
1: Anche dalla tuta si capisce.
3: Perché... Ci sta pure la classifica per le tute, non lo so.
1: Boh, c'è la tuta gualcita, la tuta grigonfia, capito? Però mi piace che vai in tuta. Gianni, ti faccio la domanda: chi organizza i viaggi di nozze? Il tour operator o il due Terminator?
3: Il tour operator.
0: Bravo! Allora Gianni, bravo, sei dei nostri. Adesso ti presento il tuo sfidante. Si chiama Federico, 31 anni, vive a Padova. È un audioprotesista. Convive, pensate, si sposerà tra un mese. Ciao Federico!
1: Ciao Federico, buongiorno!
4: Ciao, buongiorno!
0: Buongiorno!
1: C'hai una come dire, ti sento triste, vero? Tra un mese è finita la libertà, ti sento, che stai...
0: Ma non è vero...
4: No, tra un mese inizia la vera vita.
0: Inizia la festa, bravo!
1: Federico, ma chi t'ha detto sta cosa? Perdonami.
0: Manda in diretta.
4: Ho chiesto a ChatGPT. Ho chiesto a ChatGPT un consiglio.
0: Ah, ecco, la risposta è... Senti, ma dici, dove andrete in viaggio di nozze? Lo sapete già?
4: Allora, noi andremo intanto una settimana a Rodi e poi capiremo da farsi.
1: Ah, va bene.
0: Mi sembra un'ottima idea. Bravi, sì, bravi. Buon viaggio allora.
1: Allora Federico, ti faccio la domanda: come si chiama il viaggio di nozze? Luna di miele o luna di pere?
4: Luna di miele.
1: Sì, perché...
0: Bravo.
1: Cioè, perché mi guardi così?
0: Allora abbiamo Gianni contro Federico nella prima manche. Mi manca la parola.
5: Mi manca
6: l'amore, i soldi.
5: No, la parola.
6: Ah, la parola.
5: Mi manca la parola.
1: Allora, si ascolteranno delle canzoni, si stoppano e mi dovete cantare o dire la parola che viene stoppata.
0: Dai.
1: Va bene? Dai. Partiamo con Gianni. Gianni, si arriva a 5. Vasco per te. Bello.

0: Gianni!
1: Sì, eccomi.
0: Lo scorrimento?
1: Lento.
0: E dillo, no! Dillo. Ma non aspetti.
2: Scorrimento lento.
0: No, bisogna chiarire con Gianni. Gianni, ma tu cosa aspettavi, scusa?
1: No, l'ha detto, forse ho il microfono spento.
0: Non me far paragnosta, Gianni.
2: Non
0: che
2: t'avremmo sentito.
0: Te strappo la tuta, Gianni, attenzione. Federico, sei pronto?
3: Pronto.
0: Questa è giusta per te, a far l'amore comincia tu. Vai.
4: Se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo dietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che
3: vuoi.
0: Aia, sì, sì.
4: Fagli capire quello che vuoi.
2: Bravo.
0: Scusa, vogliamo analizzare il testo di questa canzone? Se lui ti porta sul letto vuoto, e vabbè, il vuoto daglielo indietro a lui, che qui si presta a varie interpretazioni.
2: Volendo sì, sì, sì,
0: vabbè. E poi fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. Però mi spieghi questa cosa, il vuoto daglielo indietro a lui, tu che sei pratica di sta roba.
2: Chiedo,
0: dico di italiano, io
2: chiedo a ChatGPT e ti faccio sapere.
0: Aspetta, mi chiedi. Uzi, mi spieghi questa cosa, tu che capisci tutto e niente.
5: Niente, l'ha scritta Bob questa canzone.
2: Ah, Bob.
0: Che cretino. Vabbè, Federico, non ci pensare, uno pari. Gianni!
1: Eccoci.
0: A proposito, ti va bene Cristiano Malgioglio?
1: Beh,
0: l'accettiamo,
1: dai.
0: Dai, vai.

0: Marito.
1: Bravo!
2: Hai capito? Hai capito? Ah, ti piace allora Malgioglio, Gianni, ti piace, eh? Hai capito? Mo vado da Federico.
3: Cosa insinui?
2: Federico, abbiamo Tranchi Funky.
3: Bella.
2: Vai, vai. Questo suono è funky, questo suono è tranchi, perché io la musica la tratto con i guanti. Frega i legamenti,
0: se mi senti ti accendi, delle vibrazioni segui. Movimenti.
2: Mamma mia. Ma Federico è un portento, ragazzi. Ma anche Gianni, siete bravi.
3: Pari.
2: Siete bravi tutti e due, bravi, bravi. Gianni, ora vengo da te. Oh, questa è bella, eh. Festival di Paola e Chiara, vai.

0: magica.
1: Ma bravo! E allora ragazzi, Paolo e Chiara che sono arrivate in studio ci riassumono la situazione. Vediamo se viene Paolo o Chiara, vediamo un attimo.
2: Allora Paola, io dici tu? Sì, io dico io. Allora siamo?
3: Pazzo.
2: Aspetta, diglielo. Siamo 32 per Gianni.
1: Ma non ti stai Ma non ti stai vergognando da solo?
3: Clinicamente pazzo.
2: A Federico.
1: Mamma mia ragazzi. Oh, passo una cosa, ma tu ti dovresti vergognare per quello che fai.
3: Ma lui secondo me si vergogna.
1: Ma non si vergogna
3: come
1: invece.
3: Come un cane però.
1: Secondo me non si vergogna. Federico, ci sei?
4: Ci sono, ci sono.
1: Dai, Corrino Gaetano, dai!
3: Vai.

0: Gianni, mi devi pareggiare. Ti è mai capitato di fare un... Ti è mai capitato un triangolo? Siete a tre pari, eh? Ti è mai capitato un triangolo?
1: No, mai.
0: Mai?
1: Mai.
0: A te, Lotto, ti è mai capitato un triangolo?
2: Quando avevo bucato la gomma, ma sì, no! L'ho dovuto mettere dietro.
0: No, quello sessuale, dico lui, lei, l'altro, che quella roba là.
2: No, mai,
0: mai capitato.
2: Mai, mai.
0: Uzi, a te ti è mai capitato un triangolo?
3: Io c'ho l'esagono.
2: Lui c'ha l'esagono.
0: Allora, Renato Zero, vai, Gianni. Vai.

0: La?
1: Sì, non l'ho sentita.
2: La felicità! E allora Gianni si salva, eliminato.
0: Bravo,
2: Federico!
0: Gianni.
2: Ciao Federico!
3: Ciao ragazzi!
2: Ciao Fede!
0: Ciao Fede, tanti auguri!
2: Dai sotto, dai sotto Federico, durante il viaggio di nozze, che
0: divertiti!
2: È tutto compreso. Gianni,
3: ci,
2: Gianni!
1: Sì.
2: Però te devi svegliare, Gianni mio.
0: Ma è svegliissimo, ha superato la manche.
2: Gianni, tu te devi svegliare. Non devi pensare a Malgioglio, sta roba. Devi un po' svegliarti.
1: Ma confuso, Malgioglio ma confuso.
0: Lo sappiamo.
2: Che facciamo adesso, la do?
0: Andiamo in pubblicità.
2: Andiamo, va. Dai.
4: Il viaggio alla scoperta del mondo con i gelati Nui prosegue verso i paesi nordici, terra di mirtilli dolci e succosi. È qui che nasce Nui cioccolato fondente e mirtilli dei paesi nordici, un goloso gelato al cioccolato con variegatura ai mirtilli, racchiuso in una copertura di croccante cioccolato fondente, con granella di fave di cacao e pezzetti di mirtilli raccolti a mano. Una combinazione intensa che conquista al primo morso. Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
5: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Pronti a raffreddare il palato?
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
5: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati. Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina Devi

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: No, diciamo, oggi abbiamo un problema in regia.
4: Solo uno.
3: A parte Uzi. Ah, regia, no, sì. A parte Uzi.
4: Sì.
3: Che vabbè, è quello. Ma ci abbiamo...
4: abbiamo un grave problema, si chiama Mattia Angri.
3: Mattia,
4: ciao
3: Mattia,
4: benvenuto.
5: Ciao, buonasera, ragazzi.
4: Buonasera.
3: Ma sei un
4: ricoglionito.
3: Ma guarda, mezzo
4: giorno. È ora di pranzo. Ti vai con lo squizzino.
6: Gli squizzati di 105 presentano...
3: Io lavoro. Adesso.
6: Lo squizzino.
4: Ma io lavoro. Allora, abbiamo Sara, 38 anni, no. Vive in provincia di Rieti. Al momento è casalinga, sposata da 2 anni e anche un bimbo. Ciao Sara.
3: Ciao Sara.
7: Ciao, ciao Lodovica, ciao Enrico.
4: Ciao. Sara.
7: Mi sento malino, non so se è normale.
3: Aspetta.
4: Esiste un problema, però.
3: Questo è un problema.
7: Sì.
3: No, dobbiamo chiarirlo. In che senso ci senti male? Aspetta.
7: Tipo attappati, come se aveste qualcosa.
4: Eri un po' raffreddato.
3: Ma non,
4: quello
3: sono,
4: sì, però...
3: ma non sono raffreddato io, ti sento attappato anche a te.
4: Però ascolta, ma sei...
3: Fai la domanda intelligente, ma aspetta che ti sta a fare la domanda intelligente.
4: Mettiti vicino a una finestra, che forse ci senti
3: ma
4: meglio.
3: No, vabbè.
4: Esci in giardino,
3: ma che
4: non lo so.
3: Mi vicino alla finestra. Ma che ora, ragazzi, rendete conto oggi come stiamo messi noi. Cioè, giovedì.
5: Nessuno fa il proprio mestiere.
3: Ma dove stai zitto?
4: Ma io volevo fare una domanda, Sara, che è quella che oggi facciamo a tutti i concorrenti. Dove sei stata in viaggio di nozze? Perché questo è il tema.
7: Il viaggio di nozze non l'ho ancora fatto.
4: Cosa?
7: Quando ci siamo sposati il bimbo era piccolo e visto che il viaggio vorrei godermelo.
3: Brava.
7: Aspetto che cresca.
3: Brava.
7: E quando crescerà
3: gli dai sotto.
7: O lo portiamo ai nonni o ce lo portiamo. Comunque sarà
3: non lo portare. Non lo portare.
4: Appioppatelo. Viaggio di nozze solo voi due a fare i piccioncini, dai.
3: Scusa Sara, da quanto sei sposata?
7: Da 2 anni.
3: Appunto, allora lasci, come si chiama il tuo bambino? Bambina?
7: Leonida è maschietto.
3: Leonida è maschietto, capito? Mi guardare così, Leonida lo può lasciare dai nonni.
4: E certo, lo deve lasciare dai nonni.
3: Fa come quando tu fai coccoso. Poi lei va in viaggio di nozze e ci dà sotto come un...
4: E così si deve fare nei viaggi di nozze.
3: E quindi ti faccio la domanda.
4: Allora Sara, ti auguriamo di farlo presto. Vai con la domanda.
3: Come si dice luna di miele in inglese? Honey money? Dai, ed è brutto!
7: Honeymoon.
4: Nel caso honeymoon, no honey money. Meno male che sai l'inglese, Sara.
3: Posso fare delle varianti?
4: Honey money, oh yeah.
3: Io non lo so, Uzi, non si possono fare più varianti, non posso fare più niente.
4: Allora, abbiamo Sara contro Gianni del momento della seconda manche. L'indovina chi o cosa?
2: Indovina chi?
8: Ma chi?
2: Indovina chi? Ma anche cosa?
3: Allora, ragazzi, mi dovete dire di chi o cosa parlo. Partiamo con Sara, chi arriva a 3 si, come dire, qualifica e va avanti. Allora... Sara!
7: Sì!
3: Ci sei?
7: Sì, sì.
3: Mi senti ottuso, chiuso? Come mi senti?
7: Chiuso, ti sento chiuso, però ti sento.
3: Però mi senti chiuso, no?
7: Sì.
3: Mi senti bene? Mi senti bene? Mi senti bene?
4: Un po' meglio così, no?
7: Oh, sì, decisamente meglio.
4: Così perfetto, dai. Allora. Dai, smettila!
3: Vino, di cosa parlo?
7: Brindisi.
3: No, Gianni, trick and track.
4: Ma
3: sì, qua c'è sta.
9: Calatappi.
3: Ma come unisci il trick and track con... Tu sei perverso.
9: È il rumore del calatappi.
4: Ah,
3: no, trick and track, trick and track, trick and track.
4: È il trick and track è un'altra cosa.
3: Sara. Zig zag, sì. Zig zag.
4: Che
7: festeggiamenti.
3: No! Gianni, mal di testa.
9: Scuse.
3: No. Però Sara, amnesia. Vino.
7: È il post sbornia.
3: Brava, brava.

0: Brava Sara.
1: Bravissima.
0: Gianni, tocca a te. Regalo, di cosa parlo?
2: Lista nozze.
0: Bravo. Mamma mia, fenomeno.
1: Bravissimo.
0: Un po' avrei detto link, viaggio, volo, esperienza, busta, soldi, bonifico. Torniamo da Sara. Uno pari, quindi. Sara, ora è il tuo momento. Procedura. Di cosa parla? È una procedura.
3: Dove le gambe, metti le gambe, tira sulle gambe.
0: Non è quella. Andiamo da Gianni. Viaggio, procedura, viaggio. Quindi ha a che fare. Dai, Gianni.
2: Viene da pensare al rito del matrimonio.
0: Il rito del matrimonio? E che rito c'ha il matrimonio? Dimmi un po'.
1: Il rito?
2: Vabbè, rito civile, rito religioso, quello sta a pensare.
0: Bravo.
1: Cosa ridi?
0: Mi piace.
1: Sono cose,
0: Sara,
1: che esistono.
0: Partenza.
4: Vabbè. Come?
0: Non partenza!
4: E quindi l'imbarco.
0: Ma di cosa? Però aspetta.
4: L'imbarco sull'aereo.
0: Brava! Quasi vicina. Ora Gianni ha capito, lo dice lui. Senti, 48 ore prima.
2: Check-in.
0: Il check-in.
1: Sì, era il check-in.
0: Mannaggia, Sara, gli hai dato una mano. Allora, due per Gianni, uno per Sara. Ed è il momento di Gianni. Gianni, allora, mi devi dire di chi parlo, Velo.
2: Sposa.
0: Mamma mia, un fenomeno. Poi avrei detto bianco, vabbè, cerimonia, strascio, abito. E allora Gianni si salva.
1: Bravissimo.
0: Ma che bravo, anche fortunato. Gianni, ma sei anche fortunato, è veramente bravissimo. Sara, Sara, Sara,
4: sì.
0: Mi senti?
4: Sì.
0: Mi senti bene? Come
1: che scemo.
0: Mi senti bene, Sara?
4: Sì.
0: Ciao, Sara.
1: Ti mandiamo un bacione.
0: Ciao. Allora, ci ascoltiamo un bel brano di Samba.
1: Sì.
0: Che è Potential.
1: Ok.
0: E poi torniamo.
1: Dai.

0: Eccoci qua pronti per continuare con la nostra puntata oggi dedicata ai viaggi di nozze. Siamo arrivati alla manche musicale. Gianni ha mandato a casa la sua sfidante, ma verrà sfidato adesso, in questo momento. Squizzino!
1: Lo squizzino!
2: Lo squizzino!
3: Lo squizzino!
1: Lo squizzino!
0: Allora, abbiamo Andrea, 37 anni, vive a Reggio Emilia, è un impiegato bancario, è sposato, ha due bambini, una grande passione per la panificazione, pane, pizza, si diverte a cucinare per la sua famiglia. Ciao Andrea!
4: Andrea, buongiorno!
5: Ciao, ciao.
0: Buongiorno!
4: Buongiorno!
5: Ciao, buongiorno a tutti!
4: Come stai?
5: Bene, bene, grazie Enrico.
4: Senti, ma una domanda, siccome io devo venire a Reggio Emilia il 24, che facciamo una serata, tu sei di Reggio Emilia, no? Che facciamo una serata con Noemi, che poi andrà in onda ad agosto su Italia 1, che è il yoga radio estate.
0: Sì.
4: Però volevo sapere, io sono indeciso, ma da Milano o da Bologna mi conviene venire? Qual è più vicino? Perché devo fare la diretta
0: prima.
4: Ma
0: mica fa il tour operator.
4: Ho capito, ma io la domanda. Andrea, quanto...
5: Da Bologna.
4: Meglio da Bologna, no? Quindi prendo il treno e vado a Bologna e poi mi faccio venire a prendere da una macchina. Giusto?
5: Ma Reggio Emilia c'è l'alta velocità, tanto.
0: Organizzagli la trasferta.
4: Come l'alta velocità? Ah, posso arrivare
5: certo.
4: Con...
0: Sì, certo, cioè? Arrivi con l'alta velocità. Cioè?
4: Ma senza fare cambio?
0: Senza fare cambio.
5: Senza cambio, c'è una stazione bellissima.
4: E allora dai!
0: E allora dai, è tutta! Andrea, il tema sono i viaggi di nozze, dici dove sei stato tu in viaggio di nozze.
5: Allora, io sono stato, ho dovuto cambiare il viaggio perché c'era anche il Covid e alla fine abbiamo fatto il sud della Spagna, quindi zona Siviglia, l'Andalusia.
0: Bella. Meraviglioso.
4: Bella.
5: Poi abbiamo fatto Barcellona e poi Ibiza.
4: Hai capito, ci hai dato proprio.
0: E Spagna
4: bravo.
0: In lungo e in largo, bravi, bravi.
5: Peccato che il viaggio originario sarebbe stato il safari in Africa e le Maurici.
4: No, ma che palle, ma che palle sto safari.
0: Cioè, che palle.
4: Ma è una rottura di palle con ste giraffe, i leoni, è per stesse cose. Te guardi un documentario, la stessa cosa.
0: Madonna, Enrico.
4: Ma sì.
0: Ma io non ho parole. Ragazzi, andateci, c'è ancora tempo per il safari.
4: Ma che palle sto safari. Ma poi
0: ma tu non ci devi andare, tranquillo.
4: Ma poi ti punge la cosa, la mosca che ti fa morire, il leone ti può attaccare.
0: La mosca che ti fa morire.
4: Sì, ti uccide.
5: La mosca zezè.
4: Ti faccio una domanda. Cosa si lancia alla sposa? No, o meglio, scusami. Cosa lancia la sposa alle amiche?
0: Infatti.
4: Un bouquet o un poquet?
5: Un bouquet.
4: Bravo.
0: Giusto. Allora abbiamo Andrea contro Gianni nella manche musicale. O la sai o te ne vai.
1: O la sai
6: o te ne vai.
4: Dai, se arriva a 5, che arriva a 5 va lo squizzone. Andrea, partiamo con te. Village People, vai, vai.
5: YMCA.
4: È ok. Woo!
7: YMCA.
4: Gianni, vai con Avicii. Facile.
5: Levels,
4: no! Wake me up. Wake me up. Ma che Andrea, Bob Sinclair per te, vai!

0: Vai Andrea. Dai!
1: Diamonds in the Sky!
0: Ma no! No! Diamonds!
2: Solo Diamonds!
1: Oh, Diamonds. Oh,
0: Gianni 6 a 2, i ricchi e poveri, vai, vai! Cade una stella, ma dimmi
1: dove siamo. Sarà perché ti amo!
0: Sarà perché ti amo, sì!
2: Bravo!
0: Vedi, io ero talmente positivo nei suoi confronti, ottimista, che lui era a 1, ma io ho detto stai a 2, vedi, è arrivato a 2.
2: Secondo me è a 2.
0: Infatti. Infatti, è a 2, adesso
2: è 4 a 2, sì, ok.
0: Andrea, se indovini questa, vai tu avanti e vai allo squizzone. Ci sei?
1: Ci sono, ci sono.
2: Vai.

0: Allo!
1: Don't stop me now, don't stop me now.
0: Esatto. Oh, esatto! Me now. Don't stop me now. E allora, allo squizzone, colpo di scena. Dopo che Gianni era riuscito a mantenere lo scettro, ci va Andrea.
2: Bravo Andrea!
0: Ciao Gianni!
3: Grazie. Ciao a tutti!
0: Ciao Gianni!
2: Ciao Gianni, un bacione!
3: Ciao.
0: Allora Andrea, ci ascoltiamo Sal Da Vinci.
4: Poesia, poesia di Sal Da Vinci.
2: Sì.
0: E poi torniamo, grande Sal Da Vinci!
2: Babbo.

0: Ebbene, cari tutti, carissimi squizzati, è arrivato il momento dello squizzone, il momento più atteso, e ad arrivarci è stato proprio lui, Andrea. Vamos!
1: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
2: 2000 euro.
1: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di... lo squizzone.
3: Andrea, intanto ti invito il 24 a venire a Reggio Emilia in piazza, dove facciamo questa bella serata, eh?
0: E porta un po' di pane, un po' di pizza.
3: Capito, un po' d'amiche. 37 anni, sposato con Siria, non la cantante, ha due bambini, Marco e Flavio, ha la passione per la panificazione e si diverte a cucinare per la famiglia. E ha detto: mi sento uno squizzato perché sono bravo con le parole crociate e la cultura in generale. Per cui mi vorrei mettere alla prova con voi. Allora, 60 secondi di tempo. Se mi dai 5 risposte esatte prima che scadano tutti i secondi, ti porti a casa 2000 euro. Ci stai?
4: Ci sono, perfetto.
3: Tempo: il film The Wedding Planner, Prima o poi mi sposo, con Jennifer Lopez, è uscito in che anno?
4: 2006.
3: No, 2001. I voli charter sono voli di linea, sì o no?
4: Sì.
3: No. In quale programma due sconosciuti si sposano senza essersi mai visti prima?
4: Matrimonio a prima vista.
3: Esatto, è uno. In che anno si sono sposati Michelle Hunziker e Ramazzotti?
4: 94?
3: No, 98. In quale stato degli USA, in America, si trova il Grand Canyon?
4: Nevada.
3: No, stop, Arizona, fermiamo il tempo. Allora, una risposta soltanto. Concentrati, riprendi in mano la situazione.
4: Sì.
3: Sei pronto?
4: Pronto.
3: In gergo alberghiero cosa indica la sigla HB?
4: Help desk?
3: No, half board, mezza pensione. In che paese si trova la città di Kyoto, meta romantica tra i ciliegi in fiore? Giappone. Come si intitola la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che parla di un viaggio all'estero dopo una rottura di coppia?
4: Non la so, passo.
3: Stop! Ai, ai, ai, ai. Islanda. Non era difficile, l'abbiamo trasmessa un sacco di volte. Mannaggia. Come si dice in inglese il momento in cui si lascia una stanza dopo averci soggiornato in hotel?
4: Check out.
3: Tre risposte. Guarda, che peccato, perché due le avresti potute dare, eh? Dannaggia la miseria.
4: Peccato.
3: Mannaggia. E allora, ci dispiace, non hai vinto i 2000 euro, però guarda, io spero tu ti sia divertito almeno.
4: Sì, quello sì,
3: mannaggia.
0: Sei stato bravissimo, Andrea, ti mandiamo un bacione.
3: Mannaggia.
4: Grazie a voi, allora.
3: Andrea, ti aspetta Reggio Emilia questa sera. Mi raccomando, guardati Sarabanda Celebrity su Italia 1. Va bene? Così quando ci vediamo a Reggio Emilia ti faccio.
0: Lui ti interroga.
3: Ti interroghi,
4: va bene, dai.
3: Ciao Andrea,
0: ciao
3: in pubblicità.
4: Ciao, grazie.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: L'estate sta arrivando.
8: Ed è il momento giusto per sentirsi
7: bene.
8: Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia. Storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
14: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
15: Ah! E se non carica i video dei gattini? Coop Voce e un super 5G.
16: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
17: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
18: Quest'estate scopri come essere super.
19: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
18: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 18 e 19 giugno. Ferrara, Piazza Ariostea.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Raffreddare il palato?
12: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
16: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: E te lo dice Antonino.
18: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
21: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma.
0: A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro. E con due prodotti Depil Soap, in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: E siamo giunti alla fine di questa fantastica puntata. Abbiamo parlato di viaggi, di nozze, ma te non l'ho chiesto, Harry. Dove sei stato in viaggio di nozze?
1: Scusa. Sono stato in un'isoletta nei Caraibi, io e mia moglie da soli, non c'era nessuno.
0: Che bello!
1: E quindi è stato molto bello, solo che siamo arrivati che eravamo cotti, perché il matrimonio è stato un matrimonio impegnativo.
0: Vabbè, e però poi lì vi siete rigenerati.
1: Ci siamo rigenerati, siamo stati bene, insomma, devo dire. Però ecco, il come dire, il viaggio, secondo me, il viaggio di nozze, dico una cosa, non mi guarda così. Attenzione. Il viaggio di nozze, no, alla fine
0: sento puzza di perla di saggezza.
1: No,
0: vai,
1: no,
0: vai,
1: alla
0: vai.
1: Fine, come aveva detto prima Sara, no? Sì. La nostra concorrente, che non è riuscita a passare il turno. Forse uno lo deve fare quando proprio è più rilassato, perché se tu arrivi dal matrimonio così, arrivi là, sei stanco i primi giorni, sei veramente cotto.
0: Un po' scombussolato.
1: Sì, secondo me si deve organizzare dopo. Una volta che sei sistemato, fai il viaggetto proprio e festeggi le nozze.
0: Invece io, grazie per averlo chiesto, Harry, sono andata alle
1: Maldive. No, te lo stavo domandando. Cretina, te lo stavo domandando. Tu invece dove sei andata a fare sesso?
0: Alle Maldive.
1: Alle Maldive, ci hai dato sotto, sulla spiaggia? Con tutti i granelli?
0: Ovunque, in
1: veramente.
0: Tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti gli anfratti.
1: Coso poverino.
0: Coso è venuto via che sembrava un'uva passa, veramente. Spolpato! Allora, voglio ricordare due cose importantissime.
1: Sì, vai,
0: la prima, stasera.
1: Sarabanda Celebrity, seguitela perché è una puntata che veramente merita di essere seguita. Vai,
0: ok, e la seconda
1: e poi,
0: è che domani sera saremo a Ferrara per celebrare i 50 anni della nostra radio con un evento pazzesco, aperto a tutti, gratuito. Ci saremo tutti noi speaker di Radio 105 per una festa indimenticabile. Vi aspettiamo.
1: Quindi venite a Ferrara, vi aspettiamo. Ingresso gratuito e ci divertiamo. Ora diamo la linea al nostro programma preferito, il programma più ascoltato nel mondo, che è lo Zoo di 105. Ci saranno anche loro domani.
0: Certo.
1: Vi faccio un'invasione domani.
0: No,
1: veramente domani io li spacco.
0: Io
1: domani li spacco. Io Marco
0: scappo.
1: Lo spacchetto. Quindi a domani con ovviamente gli spizzati di 105 alle 13 puntuali in diretta. Ciao spizzati!
0: Ciao spizzati!
1: Ha capito il Mardive che gli ha dato? Ha sfornato con...
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ho il leggero presentimento, ho proprio la sensazione che Enrico, ma proprio pian piano, stia tirando fuori le punte.
5: Doppie punte anche.
4: Sì, a parte che era registrato, probabilmente questa puntata l'ha fatta sei mesi fa.
6: Ha fatto gli auguri di Natale.
4: Pensa che anche domani alla festa di 105 a Ferrara è registrato sul palco. Sei tipo il robot quello di
5: Max Edrom.
4: Sì, di Paolo Villaggio.
7: No, non dito no.
4: Che tristezza. No, sarà bello. Domani ci divertiamo. Poi io mi inculerò Paolo.
7: Sì.
4: Quelle robe che si fanno.
5: Però diciamolo, Enrico, quando registri, non in piumino, che si vede che è dicembre.
4: Va bene. Dai. Sono le due, inizia lo zoo. Andiamo, vai.
8: Attenzione. Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a case o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
4: Cartilagine!
5: Amna!
8: Attenzione, perché domani lo zoo parteciperà alla festa dei 50 anni di Radio 105 a Ferrara. Si partirà tutti in pullman proprio come le gite di Fantozzi.
4: Ci
8: divertiremo tantissimo. Subito vi presento il temerario Pippo Palmieri che da una recente indagine abbiamo scoperto che non è umano. Saluto la chicca che oggi alle 15 parlerà del pene al buio dentro la sorca. E poi la malvagissima signora bionda dalle sembianze vichinghe. Ecco a voi Letizia Puccioni.
4: È svedese.
8: E adesso è il momento del triangolo malvagio di questa radio. Nessuno vuole confrontarsi con loro tre, che una volta uniti sono...
5: Cosa?
8: Partendo dallo stecco gustoso e morbido pieno di birra e fichi, ecco a voi Fabio Alisei. E poi lui, sempre tutto nero come la biscia che ha tatuato sul braccio. Ecco a voi...
4: Paolo Uzzi.
8: E infine, tutto pentito? Eh sì, dai Mazzoli, okay. Un po' ti penti di essere venuto a Milano.
4: Sì, sì.
8: Ma quanto si sta bene a Miami, da solo, nei tuoi spazi tra le mura della tua radio. È un po' come una tua fortezza della solitudine.
4: Bravo Petro,
8: ecco,
4: bravo.
8: A voi, Marco Mazzoli.
4: Salve.
8: E adesso, prima di lanciare la sigla, dirò... Ecco a voi Marco Mazzoli. E adesso, prima di lanciare la sigla, dirò: ecco a voi Marco Mazzoli.
4: E adesso, prima di lanciare la sigla, dirò: ecco a voi Marco Mazzoli.
6: C'era un'altra!
8: E adesso, prima di.
6: Occhio!
4: Ma lo
8: so! Ecco a voi Marco Mazzoli. E adesso, prima di lanciare la sigla.
6: Lo sento!
7: Ha spezzato,
6: No!
7: Ha pulito con la mano, Marco ha fatto così.
6: Siamo arrivati a spavaggio.
7: Che schifo.
6: Oddio.
4: Che bello essere me, che bello essere me.
6: Oddio.
4: Bordello.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
4: Buongiorno Italia. Buongiorno.
6: Però dai, è tono su tono, dai.
4: Ragazzi, ho basta, ho squicciato. Eri in traiettoria, ma scusa. Ma quando c'è un caccia militare che sta partendo, non ti metti in mezzo alla pista, scusami.
6: No!
4: Ti ho squicciato i pantaloni.
7: Lavarti!
5: Mi hai spruzzato di feci i pantaloni.
6: Sì, ma tu dovresti andare a lavarli.
4: Vai.
6: Non dovresti essere qua. Non riesco a fare altro che dire no!
5: Ma il fatto che te li ha puliti con la mano poi...
4: Posto.
6: Guarda, c'è il lapis. C'è un lapis, guarda!
4: Ma no, c'era già quello, dai. Mamma
6: mia.
4: Ma secondo te...
5: Un lapis,
4: ma mica sparo gli stronzi, scusa,
5: cioè. Mi hai vernucciato i pantaloni di feci. Mi hai feciato.
4: Allora, ieri sera sono tornato, sono uscito dalla radio tardissimo, tipo 7:15. Vado in albergo, che è qua vicino, e mi sono messo nel letto alle 8 e mi sono addormentato, sono morto, mi sono svegliato stamattina alle 8.
5: Pantaloni.
4: E quindi si vede che non mangiando, ho molta aria nella pancia e...
6: Non è l'aria, è la merda il problema, non l'aria che la propelle.
4: Paolo, puoi difendermi per favore?
5: Ma guarda,
4: in quanto anche tu squicciatore e campione
5: non
4: mondiale.
5: Non così.
4: Così è tanto. No,
5: così è. Ma la gittata, 1,10 m.
4: Sì. Basta.
5: Ho fatto un passo indietro.
4: Basta.
5: Ti arrivava in faccia, se no.
4: Buongiorno a tutti, benvenuti su Radio 105. Allora, domani sera vi aspettiamo tutti a Ferrara perché si celebrano i 50 anni di Radio. Vedi come cambio discorso.
5: Cagheremo nei secchi e li lanceremo in faccia.
4: Beh, scusa, allora io sono andato a vedere molti anni fa, negli anni 90, Ozzy Osbourne. Grandissimo, che se non sbaglio è venuto a mancare poco fa, no?
5: Ma non è niente in confronto a questo.
4: Ozzy Osbourne durante il concerto, a parte che è spuntato sul palco con due galline morte appese alle orecchie come orecchini, poi a un certo punto, proprio nel clou del concerto, ha fatto passare questo secchio, sai i secchioni quelli grossi?
5: No.
4: In mezzo al pubblico i fan hanno sputato dentro il secchio e poi lui ha fatto l'aperitivo. Allora dico, perché non squicciare? Facciamo un secchio pieno di squicci e via. Madonna, come siete...
5: Continuando a rivivere la scena.
4: Mamma, come sei checchino.
5: Cioè, ho proprio percepito l'umidità del tuo ano sul mio corpo.
6: Sai che credo che l'Agicom preferirebbe le bestemmie a questo?
4: Ah, dici?
6: Sì, sì.
4: Sì, sicuro.
6: Cioè, ci aprivamo con, moccolando come i pazzi.
4: No, allora, ci sono un po' di domande che ci stiamo ponendo, perché noi abbiamo preparato uno spettacolo, no? Vero e proprio. La Puccioni, ovviamente, no? Nonostante non abbia preparato un cazzo, è arrivata e mi ha smontato tutto l'entusiasmo.
7: Che io sono l'unica che ti dice quello che pensa.
4: Secondo me, se salite sul palco, la gente che c'è lì non gliene frega un cazzo di vedere le vostre scenette.
7: Ma scusa. Perché non ho usato questo?
4: Sì, proprio così. Immagino. Stronzo anche aggiunto.
7: Marco, io... Di merda, ho anche detto scenette di merda.
6: Non parliamo di merda, per favore, in casa del cacato. Allora, Marco, se devo dirti la mia opinione. Secondo me ha ragione la Puccioni.
4: Che senso?
6: Secondo me, se ci sono 30.000 persone che urlano, fanno casino, non voglio dire, cioè noi che zitti, dobbiamo fare la recita.
4: Facciamo la recita.
6: È un po' una cagata.
4: Scusa, in questo momento magari ci sono 30.000 persone
6: in
4: uno stadio che stanno ascoltando
6: a 33 gradi a guardare noi che facciamo i pagliacci.
4: Vedremo, decideremo al momento. Io ho detto a lei, ho risposto, tra l'altro ti ho ucciso proprio, ho detto è meglio arrivare con molto
7: less is more.
4: E poi less is more ridurre nel caso in cui non è benvenuta la nostra simpatica comicità.
7: Devi apprezzare che io ti dico sempre quello che penso.
4: No, è un problema.
6: Sei una criticona.
7: Sono criticona.
4: No.
6: Quindi non posso colpa.
7: Ok, sono criticona.
5: Non posso fare la poesia io domani.
4: Sì.
5: Avevo preparato la poesia.
4: Certo.
5: Quella sul Natale.
4: Vestito da bambino.
5: Sì, quella sul Natale.
4: Certo.
5: Ma quanto manca ormai?
4: Vai, cosa c'è?
6: Io giusto per farvi capire ho comprato il kazoo apposta.
4: Il kazoo? Ce l'hai qua?
6: No. È la entry di domani. Domani io avrò il kazoo.
4: Visto che a teatro facevi il peruviano,
6: invece faccio il kazoo. Col kazoo non so cosa sono, però
4: non lo so, che bello che è stato. Pensa anche lì, quando Paolo Noyes, noi stavamo scrivendo lo spettacolo, no? E Paolo Noyes se ne è uscito con: voglio a un certo punto vestirmi da peruviano e suonare il, come si chiama lo strumento?
5: Il sicus.
4: Il sicus. Sì. E tutti ci siamo guardati e mi hanno detto: ma che due coglioni. E invece, quando è avvenuto sul palco,
6: non ho usato neanche lo strumento, ma le dita.
4: Le dita, la gente impazziva. Stava male dal ridere.
6: C'è gente ancora che mi fa.
4: Miscredente.
6: Come suoni bene quello?
4: Domani, se vuoi venire con noi, se
6: fai
4: vuoi far
6: parte. Peruviano.
4: Tu, esatto.
6: Ma tu fai il sicus e ti soffiamo nell'ano.
4: Ok. Vabbè, dai, niente. Oh, ho cagato sui pantaloni di Fabio, la Puccioni mi ha innervosito.
5: È un buon inizio, dai.
4: Vedi che comunque alla fine noi che abbiamo fatto quell'avventura là insieme, quella roba là, alla fine avevamo ragione. Perché cosa fanno gli stronzi? Ti consegnano 20 grammi di riso crudo, ovviamente.
5: Poco
4: esatto. E poi una volta che tu ottieni il fuoco, devi cucinartelo.
5: Certo.
4: Siccome il riso blando senza il sale fa schifo, noi cosa facevamo? Prendevamo l'acqua del mare, cacatissima, perché è una roba fetida.
6: Dove cacavamo,
4: Dove cacavano soprattutto Alessandro Cecchi Paone, il fidanzato, cioè proprio arrivava anche in spiaggia.
5: Certo.
4: Noi bollivamo quell'acqua lì e poi dopo ci facevamo il riso, quindi era salato.
5: Ti faccio una domanda.
4: Dica,
5: ma se tu prendevi una pentola, la riempivi di due dita di acqua di mare e la lasciavi lì mezza giornata, avevi il sale in fondo alla pentola e potevi usare l'acqua dolce.
4: Vedi? Però purtroppo tu non
6: è andata la persona sbagliata sull'isola, ragazzi.
4: Ragazzi,
6: avevamo 30 litri per 20 persone per tutto.
7: Infatti. Ma non è vera questa cosa che hai detto, non è mica una salina, eh. Cioè non è che ci vuole una mezza giornata per depositare
4: e vedi che lei deve rovinare sempre tutto.
6: Non
5: evapora l'acqua in una pentola ai Caraibi a giugno, non evapora,
6: figli di puttana. Sono lasciato prendere la foto.
4: Comunque la notizia non è questa, la notizia è che vendono acqua di mare in cartone per cucinare a 1,90 euro. Ora io dico al litro
5: quale
4: non lo so, non è specificato.
7: Mediterraneo.
4: Ora io vorrei sapere chi è il deficiente, perché non è tanto quello che la vende, quello che la vende, se c'è un coglione che la compra, è un genio.
5: Certo.
4: Cioè noi sempre a criticare, no? Che cazzo, la Chiara Ferragni milionaria non fa un cazzo. Però è il coglione chi la segue e chi l'ha fatta diventare famosa, giusto? Non lei. Fedez non sa cantare, eppure va a Sanremo ogni anno, è famosissimo, molto più di noi, ma non è colpa sua, è colpa della gente che lo ha reso famoso.
5: Esatto.
4: Ora io vorrei sapere chi è il cretino che non ha la forza di comprarsi il sale grosso, far bollire l'acqua e buttarcelo lui dentro. Perché devi comprare l'acqua di mare in cartone?
5: Ma io ho un'evoluzione di questo progetto.
4: Sentiamo.
5: Allora, se tu prendi l'acqua di mare e la vendi in cubetti di ghiaccio, poi fai l'acqua di mare scongelabile. Tu prendi il cubetto di ghiaccio e lo appoggi direttamente dentro la pentola, non devi neanche dosare.
4: Ma non vorrei che fosse una roba tipo, sai che ne parlavamo l'altro giorno del sale dell'Himalaya, queste robe qua. Allora tu dici è l'acqua del Mediterraneo.
5: Ma è piena di batteri di merda.
4: Appunto.
6: Marco, tu sai che io l'ho
7: trattata,
4: Pure.
7: Scusa, no, perché lui ha detto piena di batteri, non è piena di batteri.
4: Ma comunque nasce con i batteri.
7: Scusa.
6: Sai che la comprano.
9: qua. Comunque è già in vendita, costa 9,50 euro
4: 5 litri. Ma chi è il deficiente che la compra?
6: Dicendo che sai che io la comprerò sicuramente.
9: Ecco.
6: Cosa ne pensi? Sì, hai ragione.
9: Non lo rompere.
4: Vieni, cos'è che stavi dicendo?
6: Che io sicuramente la comprerò. Perché sono vittima del marketing.
4: Ah, sì. Sì,
6: loro
4: sì.
6: Ti creano l'esigenza. Sei tu poi che è pensi vero. Come
4: scusa, adottare. Hai tre persone che stanno dicendo che è un deficiente chi la compra e nonostante questo sei vittima del marketing.
6: Perché quando voi verrete a mangiare a casa mia io vi ho fatto uno spaghettino con l'acqua del Mediterraneo.
5: Ti ricordo che il Mediterraneo è anche il porto di Taranto.
4: Cioè, però poi scusami, allora l'acqua del Mediterraneo ce l'hanno tutti quelli che vivono al mare. Allora vendimi quella delle Maldive, allora è chic, capito?
6: Ma no, perché se la vendi nel mercato tipo americano, spacca.
5: Cioè, la mia domanda è questa. Allora, un chilo di sale, 40 centesimi.
4: Esatto.
5: Okay, una bottiglia
4: l'acqua è gratis.
5: Una bottiglia d'acqua, quella
4: è gratis. Sì,
5: gratis. È gratis. O comunque se proprio ci vuoi mettere l'acqua a me, 40 centesimi.
4: Sì.
5: Tu paghi 1,90 euro al litro, sei un coglione.
4: Sei un coglione.
5: Perché paghi il triplo, una cosa che ha un valore che è un terzo. Quindi sei un coglione.
4: Ma il coglione che è qua di fianco, che è quello che adesso esce dalla radio e se la va a comprare.
6: Voglio sapere dov'è.
4: Dov'è cosa?
6: Dove si trova?
4: Supermercato.
6: Vado.
9: Supermercato, sì, anche nell'e-commerce.
4: Ma poi io capisco l'americano che ci casca, perché l'americano è un coglione, no?
5: Certo.
4: Soprattutto a livello culinario è un deficiente, cioè sono arrivati 2000 miliardi di anni dopo.
6: La voglio, cazzo.
4: La vuoi?
6: La voglio adesso.
4: Ma perché?
6: La compro subito.
4: Allora, ma c'è un ascoltatore che può portarci... C'è un supermercato qua in via Turati.
6: Non credo che ce l'abbia.
4: La vendono? Eh sì, ce l'avranno, no? Se ce la porta qua così almeno Paolo è contento.
5: Ho un'altra idea,
4: sentiamo.
5: La cenere dell'Etna per chi non fuma.
4: Bello.
5: Tu hai la casa, non fumi, è la casa piena di posaceneri. Sono vuoti però. Cenere dell'Etna, li metti dentro.
4: Chichissimo.
5: Chi è che si è fumato una siga?
4: Vabbè, ma noi adesso ridiamo perché questa è proprio l'esasperazione.
6: Cazzo, polmoni già col cancro.
4: Però...
9: Ma ragazzi, ma se si può vendere l'aria del lago di Como a 10 euro, secondo me si può vendere anche
4: ma
9: l'acqua.
4: Ma guarda che non c'è bisogno neanche di andare così lontano. Se tu ci pensi, ci sono delle aziende, io li amo perché sono investitore della radio, quindi bravi voi, che ci vendono l'acqua in bottiglia. Cioè l'acqua è gratis, è un bene del creatore che ci ha dato, è gratis. Loro la imbottigliano, poi c'è il camion che la deve portare e poi le navi che la spediscono. Ovunque vai nel mondo, adesso c'è la San Pellegrino che è diventata della Nestlé, no? La trovi ovunque. Quell'acqua lì arriva dall'Italia comunque, altrimenti non è la San Pellegrino. Qui pensa quanto inquinano per portarla.
6: Allora, Dio ci ha dato le lancette e i polsi.
4: Sì.
6: Qualcuno ha pensato, facciamo gli orologi. Cioè, c'erano già in natura i polsi e le lancette.
5: Certo.
6: A un certo punto hanno fatto l'orologio.
4: Vedi?
6: Hanno creato le esigenze. Devo avere quella roba lì per mettermi.
5: Ho un nuovo prodotto.
4: Prego, dai, prego.
5: Le risate di Avellino.
4: In scatola.
5: In scatola. Per gli spettacoli. Tutto questo, il tuo spettacolo va così così.
4: Sì.
5: Tu compri 10 scatoloni di risate di Avellino, vere certificate.
4: Come fai a...
5: Apri la scatola. What the bell. E chiudi. Se non sono di Avellino. Avellino non succede mai un cazzo, quindi quando si divertono.
4: Certo.
5: Risate di Avellino.
4: Bello.
5: 1,90 euro.
4: Non so come comprimerle nel...
5: Allora adesso devi subito trovare il problema. Non ti lasci mai trascinare per
4: niente. No, bella idea.
5: Ruba il lavoro alla Puccioni adesso. Guarda come era conquistata.
9: No, il villaggio comunque le metteva dentro un barattolo, lo chiudeva e lo apriva, ve lo ricordate? Quando si fa male al dito, no?
4: Sì, ma era un film.
9: È uguale, perché invece lo può fare lui, le risate di Avellino.
4: Io ero già lì pronto, avevo già aperto un'azienda.
9: Invece no.
4: Mando un messaggio a mia moglie, amore, apri una LLC, risate di Avellino. Risate di Avellino all'LLC. Ok, posto, fatto.
5: Però solo confermati di Avellino.
4: Noi siamo tutte vittime del marketing, comunque. Poi ti inculano, perché cosa fanno? Il telefonino che tu hai comprato nel 2010. Se non ci fosse quel meccanismo che
6: fosse Wende.
4: Esatto, no, ma il telefonino a un certo punto inizia a autodistruggersi, no? Che è l'obsolescenza programmata. Se non fosse così, il tuo telefonino funzionerebbe perfettamente. E quindi loro cosa fanno? Obsolescenza. Il telefono non va più, ti senti proprio in dovere di comprare il modello nuovo che è identico, uguale, spiccicato.
9: Poi per l'uso che ne facciamo.
6: A me il mio Commodore 64 funzionava benissimo.
4: Forse quello è un po' troppo.
5: No? Però andava bene. Ci sono dei prodotti che valgono il costo. Ad esempio, io mi è stato regalato, grazie a mia moglie, lo spray al pepe di Bulgari. Sai la bomboletta quella per difenderti?
4: Sì.
5: Non mi attacca nessuno. Da quando ce l'ho in borsa? Nella borsetta.
4: Però il ladro è anche conquistato dal profumo.
5: Allora, il ladro viene per rubarti un diamante. Meno niente, c'è portafoglio.
6: Sì, però io l'ho vista quella lì. Ha un getto un po' più delicato. Perché il ladro di Bulgari è uno un po'... Cioè, non è violento.
4: Io vi avviso, ragazzi. A proposito, ogni volta che fate quel rumore lì e parlate di bombolette, io sono carico come una mina. Occhio.
5: Sì, però o ti giri dall'altra parte, o ti giuro che io per la rabbia giro lo studio. Cioè, muovo il bancone e tu ti ritrovi rivolto verso la Mecca.
4: Per una scorreggia.
5: Mi hai innaffiato di feci liquide.
4: Smettila, è un autografo speciale.
5: Sì, è vero. Ti regalo una penna allora. Prossimo.
4: Questi pantaloni adesso li togli.
5: No, questi pantaloni adesso li butto.
4: Li metti in una teca, sì. Te li firmo, sì, e rimarranno nella storia.
6: C'è quando... la merda di Manzoni. C'è la merda di Mazzoli.
4: Certo, aspetta, ne ho un'altra? Aspetta, vai, vai.
5: Oh.
4: C'ha paura, c'ha paura.
6: In alto
4: c'ha...
6: le mani proprio.
4: Dai ragazzi, dobbiamo collegarci con un periodo meraviglioso, gli anni 70. In realtà noi non li abbiamo neanche vissuti, eravamo dei bambini. Però i nostri genitori ci raccontano che gli anni 70 sono stati l'inizio poi di tre decadi meravigliose, cioè, 70, 80, 90 e poi la merda, fino ad arrivare oggi al demonio puro, schifo. Quindi ci colleghiamo con C'era una volta Sanremo degli anni 70.
6: Bello,
4: interessante, prego, la figa pelosa.
10: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
11: Sì. C'era una volta Sanremo, il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.

0: Canzoni brutte, regia sciatta e un Mike Buongiorno con gli occhiali più grossi mai inforcati da una testuggine. La 27esima edizione del Festival di Sanremo è un inno al tedio e alla pochezza musicale,
1: con
0: un controcanto di bestemmia a fior di labbra del pubblico agonizzante sulle poltrone dell'Ariston. A vincere sono gli Homo Sapiens, con un jingle da gabinetto intitolato Bella da morire.
2: Come ragazzi, come

0: capito.
1: Il 1977 verrà ricordato soprattutto per la tanto attesa approvazione della legge sull'aborto, tema della seconda canzone classificata.
2: Ah, sì.
1: Testa o croce di Sandrona Gastrite.

0: Da Buccioni.
1: Aborto, aborto, feto morto,
0: è così.
2: A mettere definitivamente a Nanna il pubblico ci pensò la terza canzone classificata, Monica, che... dei Santo California.
0: Mamma che merda. Senti che merda.
3: Amore mio.
4: Mamma mia, che palle.
0: Che
4: mamma
0: schifo.
4: Mia. Senza di te. Quante ruina girava in quella.
0: Cantava malissimo poi, senti.
1: Non so cosa fare.
0: Stonata.
4: Sempre porno era.
2: A metà classifica troviamo il giullare della musica soul italiana. Gatto a frigatto con Emorroidi.
0: Capolavoro. Prossimamente su Zotify.
5: Di che roba?

0: facile questa, eh.
1: Io pranzo con un fazzo in bocca.
2: C'è il sasso in bocca.
1: Io pranzo con un fazzo in bocca.
3: Cazzo fai? Sputa dai.

0: cazzi tuoi, faccia de merda, magari te strozzi, te venga la lebbra.
1: Io campo buono, campo in bocca.
2: Sputi! Scusa Pippo, basta. No, perché non la mettiamo tutta, almeno la gente è invogliata,
3: certo,
2: poi
3: certo,
2: a brevissimo ad andare sulla nostra nuova piattaforma.
4: Appena Apple
2: di
4: capisce.
2: Pura, allora è pura volgarità, sì, ragazzi. Sì, sì, tutte sì, le canzoni che abbiamo realizzato io, Fabio, Wender, Johnny, Paolo, nell'arco degli ultimi anni, da quando c'è l'intelligenza artificiale, sarà su questa piattaforma.
4: Non so, ne stiamo facendo di nuove, perché è un catalogo vastissimo.
2: Vastissimo, sì, e tutte senza una censura. Sì, cioè, ce n'è una proprio che è il titolo è la bestemmia, è meraviglioso. Sì, sì,
3: è
2: meraviglioso.
3: Tutte senza un senso.
4: È un canto popolare. No, non è vero, c'è della profondità.
2: Ah, sì.
5: La cosa più raccapricciante è quando ci mettiamo lì seriamente a elaborare i generi che mancano.
2: No, ma poi
5: no, ragazzi, mancano bestemmie in stile afrobeat.
2: No, mi chiama stamattina Fabio. Oh, vieni un attimo. No, perché mi sono accorto che mancava un po' di musica.
5: Reggae.
2: Allora si è messo lì a fare.
4: Io sto facendo la lounge.
2: No, ma stavo notando una roba, che ogni canzone comunque ha una storia.
4: Sì.
2: A differenza delle merdate che sentiamo oggi, c'ho 20 anni, sono depresso. C'è tutta una storia dietro. Questa canta col sasso in bocca.
5: Certo.
2: Perché è l'unico modo per esprimersi.
5: Io stamattina ho fatto Anello Marrone, che racconta la disavventura di questo ragazzo giamaicano, oggetto delle mire di questa grossa cicciona americana che gli offre $100 per fare l'amore con lei.
2: Ah.
5: Ma lei vuole rimanere vergine fino al matrimonio.
2: Ah.
5: Da che Anello Marrone è la conseguenza del loro primo rapporto sessuale.
2: No, ragazzi, mi è venuta l'idea di un film. Scusa, è la mia.
4: Sai che pensavo che se fosse avverato il mio desiderio?
2: Mio.
4: L'ho espresso tanto tempo fa, e tu vedi che il genio lo fa realizzare.
2: No, è la telecamera di sicurezza.
4: No, lo so, perché eravate vivi.
2: Quando mia moglie è a casa da sola a Miami, io metto le telecamere di sicurezza anticazzo. Sono.
4: Ah, sono al.
2: Il rumore.
4: A un metro e mezzo da terra, tutte in camera da letto.
2: Tutte in camera da letto. Se passa un cazzo in quel raggio lì, suona.
3: Allora non bene.
2: No, pensa a fare un film, lo dico in onda, così non ce lo può rubare nessuno.
4: Tranne Salvadori.
2: Vabbè, Salvadori può rubare tutto.
4: Sì.
2: Tanto più di così. No, pensa a uno che riesce a tornare indietro nel tempo, però con Suno. Cioè, con la tecnologia basica da 20 euro e torna negli anni 70 e nessuno ha Suno, c'era solo lui.
4: È come quel film del tipo che conosceva
3: Yesterday.
4: Le canzoni.
2: Yesterday,
4: Beatles, sì.
2: Sì. Non ti fanno parlare oggi.
4: No, ma è giusto.
2: Yesterday è geniale quel film, però lì in quel caso mancano delle robe.
3: Sì. È la fine che si perde un po' nella fine.
2: Sì, un po' sì.
5: Era copiato comunque da Troisi e Benigni, non ci resta che piangere quando lui fa Yesterday.
4: Sì, sicuramente Yesterday l'hanno scritto con quello.
2: Esatto.
3: No, però sì, che lui spopola, vabbè, fa anche fratello.
2: Però era bella la storia di lui che cade in bicicletta, si risveglia in un altro mondo dove non esiste la Pepsi, per esempio, o la Coca-Cosa.
3: Perché non esisteva Internet, cosa che
2: no, qualcosa, mancavano proprio delle invenzioni, cioè non esistevano i Beatles e lui diventa.
4: Meno male, cazzo,
2: meno male.
4: Un grande mondo.
2: Porca puttana.
4: Quelle quattro merde.
2: Ma perché, scusa?
5: Ha cantato 2 anni alla fine, 3 anni, quanto sono stati?
4: Hanno scassato.
3: Hanno cambiato la storia.
2: Pensa a tornare negli anni 70 e c'hai il tuo portatile con te, no? Con l'AI che funziona solo per te.
4: No, perché non va Internet.
2: No, capito, deve funzionare.
5: Pensa invece che torni indietro in un mondo in cui non c'è Joliet e non frega un cazzo a nessuno. Lui comincia a fare le canzoni di Joliet e non succede niente.
2: Niente.
5: E tu dici, ma cazzo, ma su, non facciamo noi niente.
2: Niente,
5: niente. La sua vita rimane uguale, ricade in bici.
2: Ma ragazzi, dalla fantasia alla realtà. Tutti ce l'hanno chiesto, tutti se lo aspettavano. Ieri abbiamo messo un lancio, ma oggi finalmente abbiamo il vero trailer. Sta per uscire uno dei capolavori cinematografici più attesi dagli ascoltatori dello zoo, dove due esseri spregevoli, due mostri si scontrano. Uno è Ennio con la doppia Gnu e l'altra è Santina, riesumata qualche

0: Una fama sicuramente morirà poi, sì, a breve. Sì,
1: adesso ributtiamo la terra sul tabuto.
0: Esatto. Li abbiamo messi insieme, uno scontro epico solo ed esclusivamente nello zoo di 105.
2: Da anni vivono separati da una cornetta. Sì. Lui, un contadino d'altri tempi, un uomo semplice, un uomo della terra. Sì. Un uomo con un solo pensiero fisso nella testa. Burare.
0: Sì.
2: Burare.
3: Ma dobbiamo burare! Ma adesso che c'è il burare!
2: Lei, Santina, una donna anziana, imprevedibile, incontenibile, completamente fuori controllo.
4: Se devo farmi la carrettata, lasciami in pace, per favore.
2: Per anni li abbiamo chiamati, per anni li abbiamo tormentati, per anni abbiamo pensato che non si sarebbero mai incontrati. Ma oggi, allo zoo di 105, è successo l'impossibile. Ennio e Santina sono stati messi in comunicazione. Due mondi lontani, due voci leggendarie, due cervelli completamente scollegati dalla realtà. Lui le ha parlato con il cazzo in mano.
4: Devo farmi la carta d'identità. Hai capito?
3: La carta d'identità! Ma non ti serve mica la carta d'identità per murare! Ma devi murare! Ma ha detto che devi murare!
4: Come circolare?
2: Un incontro telefonico destinato a entrare nella storia. Una conversazione senza senso. Una tensione erotico-agricola mai vista prima. Un amore nato tra campi, badanti, pensioni minime e maiali. E galline.
3: Plata! Poi!
4: Pronto?
3: Para la p***a! No, para la p***a! No, no, cantina!
4: Dimmi!
3: Plata!
0: Disperazione!
4: Sì, ciao, ti saluto perché...
3: Plata! Aspetta! Ma ti vengo a prendere con la panda! Ti vengo a prendere con la panda, cantina!
2: Dai creatori degli scherzi telefonici più malati della radio italiana arriva la storia che nessuno aveva chiesto, ma che tutti meritavano di ascoltare. Ennio e Santina. L'amore ai tempi del burare. Prossimamente, nello zoo di 105.
0: Cos'è l'amore ai tempi?
5: È l'opera massima.
0: È stupendo.
6: È bello.
0: No, ma è bello. Sai cosa succede? Quando io sono qua, io sono l'innesco, sì, no? Sì, sì, Wender è venuto in studio e sentiva che stavo montando la roba di Santina. Mi fa... Cazzo, ma li facciamo parlare? Dico, chi? Ennio. Dico, cazzo! E lì parte la scintilla. E da lì è venuta l'idea di fare un film. Quindi adesso abbiamo preso regista, luci,
6: tutto.
0: Spenderemo un 40-50 milioni.
5: Ah, a proposito, mi hanno dato i props per l'evento di domani.
0: Sì, sì.
5: Era
0: sì.
5: Un sacchetto LS Lunga con dentro una parrucca usata.
0: Bene.
5: Parrucca così me l'hanno dato.
0: Sì, beh, vedi.
5: Portatelo tu, anche.
1: Ma l'efficienza di questa azienda. Detto fatto.
0: Madonna, chiedi una roba e... Forse ci ho scorreggiato anche dentro in quel sacchetto, sai, forse.
5: Sì.
0: Penso di sì.
5: Ma sicuramente... era condita sale e pepe, c'era anche la...
0: No, c'era l'acqua del Mediterraneo. Mi devi 5,90€.
7: Scusate se arrivo con un giorno di ritardo, ma stanno girando in rete alcune immagini di telecamere di sorveglianza della zona ristorante La Peppa di Milano che ritraggono alcuni ragazzi di mezza età che stanno cercando di calmare una bionda con evidenti atteggiamenti molesti nei confronti di questi ragazzi a causa di un sospetto superamento del tasso alcolico. Puccioni, ma sei tu?
6: No. Assolutamente no.
0: Ma poi è bello perché quando è ubriaca diventa strabica a un certo punto. Inizio...
1: E migliora, tra l'altro.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
11: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
12: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
13: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
14: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
19: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
20: Siete veramente perfetti.
21: Grazie Octopus di esistere.
18: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
22: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
23: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: dolce allegria.
1: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
2: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ma le foto che stanno girando nella chat dello Zola con la mia scoreggia, la chicca con le dita schiacciate sulle narici.
1: Cioè, capisci che è come se le avesse dipinte Munch? Guarda le, guarda le espressioni. Cioè, guarda, guarda la chicca proprio atterrita.
0: Però, ragazzi, allora, devo ringraziare Matt Danieli, ragazzo che si occupa un po' di tutto per noi, no? Web, robe, anche per le mie radio di Miami. Mi ha girato un video che me l'ho perso. Cioè, Santina che si fa la barba. Si fa la barba. Me l'ho messo in chat. Senti il rumore, eh? Senti. Si fa la barba.
1: Che bella figa, cazzo.
0: Mamma mia. Aveva la macchinetta per farsi la barba la mattina. Fantastico. Perché fai... Cioè, scusami. Ma è normale che una donna abbia la barba? Cioè...
2: Ah, a una certa età, quando diventi un po' più anzianotta, ti vengono dei pelettini.
0: Sì, no, capì, ma minchia, questa c'è
2: la non vedi perché c'hai la.
1: No,
2: la
1: lei lo fa con la sua elettrica, questi sono degli arbusti, capito?
2: Certo.
1: Giustamente.
0: Che brutto invecchiare. Comunque. Molto. Roba orribile. Sai cosa mi sta proprio sui. I peli del cazzo bianchi, quelli
1: anche
0: proprio...
1: quelli sulle orecchie.
0: Sì, ma tu.
1: I peli sulle orecchie.
0: Anche dentro
1: roba...
0: poi.
2: Anche nel naso, no? Ma... Nel naso non mi vengono.
0: Sì,
2: no,
0: sì,
2: non
0: sì,
2: a me,
0: sì.
2: Non guardare me, a voi.
1: No, e quando sputi sangue, che è un po'
0: più.
2: Non è la vecchiaia, Paolo.
1: Lì
0: dovresti andare a fare due esami.
1: Non è la vecchiaia.
0: No.
1: Le feci col sangue.
0: No.
1: Roba qua dell'invecchiare mi fa schifo.
0: No, Paolo, se hai le feci col sangue andrei in ospedale.
1: Sputi sangue.
0: No, non è buono.
2: Va bene.
0: Senti, allora, gli Stati Uniti stanno per seppellire una capsula del tempo a 3 metri di profondità e non verrà aperta prima del 4 luglio 2276.
1: Questo lo pensano loro. Domani mattina c'è uno del Kansas.
0: Ma sta fissa adesso, ha sparato nello spazio la capsula con dentro anche Loris Borrata. Loris Borrata,
1: sì, certo,
0: è
1: certo.
0: Il nostro ascoltatore a cui teniamo molto. Loris, ci manchi, ti vogliamo bene. A proposito degli ascoltatori, io volevo dedicare questa puntata, è un po' che ci penso, volevo trovare un modo speciale, ma alla fine credo che la cosa
1: ne hai scelto uno brutto, che è giusto.
0: No, l'unico modo è salutarlo in onda. È venuto a mancare un nostro ascoltatore fedelissimo da sempre ed era diventato anche un mio amico, ci sentivamo spesso e in una settimana il buon signore se l'è portato via, così all'improvviso, e quindi volevo dedicare le prossime puntate dello Zoo, se ci sta ascoltando, a Ferriero Papini, con cui avevo un rapporto meraviglioso, lui amava gli animali, eccetera, era il numero uno, insomma, mi dispiace perché se n'è andato all'improvviso, 52 anni, porca troia. Quindi potrebbe succedere anche a te, Paolo, capisci? No, nel senso...
1: Farei vedere quella macchia che hai sulla coscia.
0: Sì, anch'io.
1: Non mi sto masturbando, eh?
0: Ah, ok, perfetto. Poi, hanno fatto dietro front sulle carte d'identità cartacee, rimarranno valide fino a scadenza naturale.
1: Vabbè, non è che la puoi rifare.
0: Ma mi sembra giusto, dai.
1: Ormai ce l'hai, tienila.
2: No, è che più che altro non ce la facevano a tenere tutta la gente che stava andando. Ma verrà il 3 agosto, se non sbaglio.
0: Sostituita con quella digitale, quindi neanche, non sarà proprio più...
2: Sì, quella no, con quella chip. Normale, quella elettronica, quella...
0: Madonna, ma chi cazzo ce l'ha ancora quella cartacea?
2: Io ce l'avevo fino all'anno scorso, poi mi è scaduta e l'ho rinnovata al rinnovo.
0: Quella roba di carta,
1: perché la patente di carta. No, io ce l'ho su pergamena la patente.
0: Sì.
1: E sono infatti di lato.
0: Però la patente non era di carta, però la patente era di stoffa.
2: Sì, bravissimo, era ancora più
0: rosa, stoffa rosa. Sì. Io mi ricordo che andavo all'autoscuola, dicevo: "Dovrei fare l'esame". Lui: "No, dai, dammi 100 euro e finiva così".
1: Allora adesso apro una polemica, visto che stiamo a questa roba. A proposito di patente di carta, qual è l'unico luogo sulla terra dove la patente di carta non ci dovrebbe essere?
0: L'Italia?
1: No. Un posto.
0: Ah, un posto.
1: No, quando sei in barca. In acqua!
0: In acqua!
1: La patente nautica è solo cartacea!
0: Non ci credo!
2: Vabbè, ma perché la metti?
1: Non sai dove metterla!
0: Giuramelo!
1: La metti nella plastica, poi vendono gli astucci apposta e alla fine si bagna e si rompe!
0: No.
1: È una roba che non riesco ad accettare!
2: Sì.
1: Te lo giuro, è di carta, ce l'ho di là, è di carta!
0: Ecco, allora, io vedi, su sta roba qua io sono contrariato. In America, per esempio, in Florida, perché poi ogni stato ha le sue leggi, poi
1: certo.
0: Non tutti gli stati sono sul mare. In Florida tu non hai bisogno della patente nautica. Cioè tu vai, ti compri la barca e vai dove cazzo vuoi.
2: Sì, l'avevamo visto quando era
1: l'abilitazione per.
0: Ma no, io sono andato alle Bahamas, cioè proprio senza problemi.
1: Sì. Probabilmente pensavano avessi l'abilitazione.
0: Ma non credo, no, non te lo chiedono.
1: No, però se tornavi con una tuta arancione, le mani dietro la schiena, c'era un
0: ragazzi,
1: motivo.
0: No, siamo andati.
1: Una mezza informata.
0: Siamo andati con 29 barche tutti insieme e nessuno mi ha chiesto la patente nautica.
1: Il problema
0: è che è un po' come in strada. Cioè, se gli esami di guida sono come quelli che fanno gli istruttori, figuriamoci non avendo la patente nautica, perché ecco, Marco, è una roba.
3: Io vorrei ricordarti che ho fatto insieme a te questo viaggio meraviglioso.
0: Sì.
3: 12.500 km in moto, guidando una moto da 130 cavalli negli Stati Uniti.
0: E non avevi la patente.
3: Mai avuta la patente. Mai preso la patente per la moto.
0: Ti ha chiesto qualcosa a qualcuno?
3: Hai
0: visto?
3: Perché io dentro di me dicevo: non c'è bisogno di patente per una moto da 130 cavalli negli Stati Uniti.
0: Figurati.
3: È libera. E infatti nessuno mi ha fermato. È l'attitudine.
2: Anche il casco è obbligatorio? Sì.
0: Non sempre, dipende. Non sempre. Tipo in Florida il casco non è obbligatorio, ma gli occhiali sì. E tu dici: ma per quale cazzo di motivo?
3: Però in testa li devi
0: mettere. Perché dicono che se ti entra qualcosa nell'occhio diventi pericoloso per gli altri. Se cadi e ti spacchi la testa, sono cazzi tuoi.
2: Sì, comunque la roba del casco anche in Marocco. Infatti dicono: se tu vuoi tutelarti, ti metti il casco, però non sei obbligato, perché comunque ti fai male te.
0: Però il problema è che se non hai l'assicurazione, credo che tu debba avere il casco. Però se sei assicurato, dicono: cazzi tuoi. Se non hai l'assicurazione, sei un peso
1: sociale. E poi ci sono io.
0: E poi c'è Paolo. Oh, sentiamo Paolo, prego Paolo. Via.
1: E poi ci sono io, negli Stati Uniti, senza assicurazione, senza occhiali, zizzago nel traffico con una grossa cilindrata.
0: Esatto.
1: Così si fa.
0: Così si fa. Te l'ho fermato?
1: Sì. Ma hanno spaccato il culo.
0: Ah, ecco, giusto.
1: Tribunale.
0: Oppure si fa come Marco invece in acqua.
2: Perché a te te l'ha spaccato però.
0: Arriva Paolo, tutto fiero, mi dice: andiamo a farci un giro in moto d'acqua.
1: Hai la crema? Non mi serve.
0: Non mi serve a niente. Mi si è staccato il primo strato di pelle. Ma non è finito lì. Gli dico: io lo pigliavo per il culo, sai, io sono di Miami. Ci fermano gli sbirri mentre facevamo uno sparo.
1: La prima cosa che fa: mi prende per il culo in lingua americana e sorride.
0: Sorrido e gli dico al poliziotto: non sa neanche parlare l'inglese.
1: Perché siamo italiani. Anch'io sono di origine italiana.
0: Esatto. E inizia a dirmi: ce l'hai l'istintore? Io. No.
3: C'è l'acqua.
0: Ce l'hai il fischietto? Io. No. Cazzo
2: sono l'arbitro. Sono bravissimo, mi hai detto.
0: Poi mi dice: ce l'hai il libretto? Io: cazzo, no. Ce l'hai la patente? No, figa, l'ho lasciata a casa.
1: E in tutto questo si gira verso di me e rideva.
0: Paolo, perfetto. $500 di multa preso.
1: Detto: vada, lei è informissima.
2: Scusa, però la patente te l'ha chiesta?
0: Sì, me l'ha chiesta. Ovvio. Me l'ha chiesta.
2: Allora è obbligatoria per.
0: No. Ti chiedono un documento. Un documento di identità.
2: Okay,
0: la moto d'acqua la guidi senza patente.
2: Appunto.
0: Cioè, devi avere la patente.
3: E l'estintore.
0: Il fischietto.
1: L'abilitazione.
0: Oltretutto, sai che devi mettere il giubbotto quello. Io avevo un giubbotto di jeans.
2: È giusto.
0: Quindi fa. Quello non mi sembra proprio galleggiante. Vabbè, gli ho detto: che cazzo vuoi? Scusa, un gilet di jeans.
3: Posso scegliere come crepare. Voglio andarci da casa.
0: Perché? Perché io sono un vero uomo. Anche tu, Big Man.
4: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
5: Se ai tuoi amici non piace la tua ragazza, lasciala e schiacciati le loro ex. Sii uomo.
0: Almeno.
5: Se sei sull'ascensore e arriva qualcuno di corsa, premi ripetutamente il pulsante e solleva il dito medio mentre si chiudono le porte. Sii uomo. Non fumare dopo una chiavata. Fuma durante. Sii uomo. Vai a letto presto per recuperare e poi passa la notte insonne a guardare i video degli indiani che scavano le case nella giungla.
0: Fabio.
5: Organizza un appuntamento romantico a tua moglie in un centro massaggi cinese. Uomo. Nascondi la bamba nell'armadio della casa di Barbie di tua figlia. Uomo.
0: No, dai.
5: Ruba i guantini della frutta del supermercato e usali per farti una sega più impersonale. Uomo.
3: Sente me.
5: Fai finta che il tuo compleanno sia lo stesso giorno di un collega, così il rinfresco lo porta lui. Uomo.
0: Giusto.
1: Anche il tuo compleanno.
5: Ricordati, niente è troppo grosso per un buco del culo. Basta che non sia il tuo. Sperimenta. Uomo. ascolta tutti i vocali a 2x e poi riascoltali perché non hai capito un cazzo. Spreca la tua vita, spreca il tuo tempo e sii uomo. Starnutisci senza mettere la mano davanti e poi mettiti a cercare lo snaricio nei paraggi. Sii uomo. Al supermercato prendi un pacco di Würstel bavaresi e usali per misurarti il cazzo. Sii uomo.
1: Unità di misura.
5: Chiedi lo sconto al casello in autostrada. Sii uomo. Se qualcuno tocca il pancione di tua moglie dicendo congratulazioni, tu toccati il cazzo dicendo bel lavoro, tigre. Sii uomo.
0: E qua Paolo.
5: Se il prete passa a benedire la casa, digli che sei Team Satana e sbatti la porta in faccia. Sii uomo.
0: Team Satana.
3: No, Team Satana.
0: Che cosa c'è Paolo? Perché sei andato via?
1: No, volevo vedere il coppino della tizia.
0: C'è puzza? C'è puzza?
1: No, no. Sai cos'è? Quel minestrone di fondo. Che
0: lo so.
3: Sai cos'è? Che domani ci sono tre ore di furgone.
0: Ma pensa che Pippo non aveva le cuffie, ha sentito.
1: Io l'ho sentita.
0: Sì, capito. Io...
1: Ma anch'io.
0: Naso. Tu col naso.
3: Io col tatto.
6: È arrivato il momento di farvi giocare. Prenotatevi ora al 342 41 15 105 e solo il più veloce avrà l'onore di essere massacrato in diretta da veri professionisti dell'insulto. Noi siamo.
0: Cosa faresti senza di me? Dai, di la verità.
3: Sarei pulito.
0: Ho capito, ma
3: in
0: ti manca.
3: In questo momento sarei pulito.
0: Ti mancherei, non vi mancherei se non ci fossi.
3: No, compro un asino.
1: Sai che mi hai fatto venire sete?
0: Ah, sì?
1: Mi ha seccato la bocca.
0: Ah, Madonna.
1: No.
0: Ma è possibile?
3: Secchezza delle fauci.
0: Ma scusa, quando io non ci sono, nessuno scorreggia.
1: Lui, io scorreggio, ma non sono così. Cioè,
0: io sono. Però... Ma io sono professionista.
1: E c'è il culo Chernobyl.
0: Ma io sono un professionista.
1: Figa, se scorreggi su un cane, diventa blu.
7: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia.
17: Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
21: Eurospin, la spesa intelligente.
22: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
23: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
24: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
23: Oh, Contacta! Adoro!
24: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
25: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
26: Il prezzo del carburante aumenta? E io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
27: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
28: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera a 2,69 euro e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
29: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
30: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
31: E quella lassù?
30: È la costellazione del benzinaio.
32: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
33: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
34: Che storia!
35: Radio 105 compie 50 anni.
34: Che storia!

0: tenerezza che mi fa riguardarlo, eh? Era un furetto, hai visto?
1: Sì, sembrava Summa, vero?
0: Sì. Un piccolo mangalo era.
1: Abbastanza mangalato.
0: Era un po' mangalato. Rimetti il video un attimo, chiunque ci sia in regia, ragazzi.
1: Nessuno.
0: Ho saputo ieri che non c'è nessuno che ci fa la regia video. Cioè, a caso passa Summa, schiaccia due bottoni. Così a cazzo di cane.
1: Sì, come a Mediaset.
0: Hanno detto proprio, cioè, Davide Di Lerni ha detto, no, è vero, ha detto. Faccio regia a tutti i programmi tranne lo zoo. Non so per quale motivo, tra l'altro.
1: Non ce n'è bisogno, siamo bravi da soli.
0: No, ho capito.
2: Non sono
0: però
2: quelli più che si muovono di più, no?
0: No, no, infatti. No. No. Sempre lo stesso riquadrino del cazzo che ho fatto io quando usavamo. Ti ricordi come si chiamava quel software di merda?
3: Ma così almeno potete lamentarvi.
0: Giusto.
3: Se no,
0: giusto,
3: se fosse perfetto, cosa fareste?
0: Allora, infatti.
2: Giustamente, siamo noi in vanni in sette, gli altri uno per volta.
3: Per non parlare. Non è vero niente, sono tutti in sette.
1: Ma per non parlare lo sfondo del nostro studio parole che ho fatto io col telefono in due minuti. Hanno con Midjourney.
0: No, ma ragazzi, io ho le prove. Io ho le prove, zia. Allora, non solo ci maltrattano in questa azienda, ci sfruttano il nostro talento e non ci usano poi per fare le robe belle.
3: No?
0: Ma stamattina, io ho le prove fotografiche. Il signor Jake LaFuria è entrato con modo di fare molto aggressivo,
1: cioè,
0: nello studio
1: che
0: mio,
1: non è da lui,
0: mio e di Pippo, mi ha salutato, come al solito, uè, faccio di merda, fare il culo, così, e poi, uè, coglione, gli ha detto a Pippo, fammi un massaggio, e Pippo...
2: E io gliel'ho fatto!
3: Cioè, ti rendi conto?
0: Sì, ma tutto capito,
3: tutto
0: timidino.
1: Ma
0: sì,
1: con
0: signore.
1: L'happy ending?
0: Sì, signore.
3: No, l'happy ending no.
0: No, no, anche l'happy ending c'era. Perché, ecco, se tu entri nel nostro studio, ci sono degli oggetti fallici.
1: Certo.
0: E non capivo. E alla fine lui li usa per massaggiargli la schiena e poi anche lo scroto.
1: Ma
0: capito?
1: Gratis?
0: Gratis, gratis.
3: Sì, sì, ma il bello sai qual è?
0: Li
3: fa a tutti.
0: Anche a te?
3: No, a me no.
0: A te ti sogno.
3: C'ho paura di Stefanone, non a me, sono l'unica alla...
0: No, ti spiego. Allora, dopo quel sogno erotico dove ti ha messo in tutte le posizioni possibili.
2: No, lui era seduto e lei saltava.
0: Esatto.
2: È vero.
0: Cioè, lui un po'. Lui un po' ti patisce adesso, capito?
1: Ti soffre.
0: Sì.
3: Ma
0: sì,
3: anche
0: sì.
3: Prima, comunque.
0: No. Lui adesso ha paura che magari poi gli parta.
2: Non riesco più a guardarti come una volta.
1: Invece Jake LaFuria lo guarda.
0: Ma sai, Jake LaFuria comunque è una bella. Cioè, è una bella roba.
1: È tanta quella vacca.
2: Cinculiamo Summa.
0: Magari, dai.
1: Non si può.
2: Vieni qua, dai.
0: Cioè, non si può.
1: No, è le due dimensioni, Summa. Come fai?
0: Ma la Cassazione ha detto che possiamo.
1: No, ma non è tridimensionale.
0: Credo che la Cassazione abbia proprio scritto in un articolo pubblicato dove
3: sentenza si chiama sentenza.
0: Io non sono mica un
2: lei
0: avvocato.
2: Lei dalla parte degli arti.
0: Esatto. C'è proprio una sentenza che dice puoi incularti Antonio Summa,
3: no,
0: cioè qualsiasi.
1: Anzi dovresti.
0: La legge Summa si chiama.
1: Caldeggiato.
0: Sì, ti invitano proprio a farlo. Sì. Vieni qua un attimo, dai, vieni qua un secondo.
3: Pensavo.
0: Summa, vieni qua, veloce, dai.
2: Tu con quale mezzo di trasporto vai là?
1: Lui è il nostro tergicristallo.
0: Ciao Antonio Summa.
2: Allora Roccia,
4: guardali tutti invidiosi perché io non mi devo tingere la barba. Sti vecchi.
0: Ma vai a fanculo, sogliola. Guarda lo schermo, guarda com'è piccolo. Sembra un fotomontaggio. Guarda che roba. Guarda. Questa è la testa normale.
4: Bellissimo.
0: Vieni qui, scemo.
1: Ma sto cazzo di fiammifero che è comparso. Ah, no, insomma.
0: Con cosa vai domani tu alla festa?
4: Sono con Pippo Palmieri.
0: Con Pippo Palmieri su un altro van?
4: Beh, lui è mio padre.
0: Ma non è tuo padre.
4: Ma lui è mio padre.
0: Io sono tuo padre.
4: Aia. Aia.
0: Signore e signori, state assistendo al bullismo a Radio 105.
1: Non è bullismo, si chiama educazione.
0: Educazione, bravo.
3: Siberiana.
0: Perché
3: però
0: noi, quando avevamo la tua età, ci trattavano così. A schiaffi,
3: non è vero,
0: capito?
3: Nessuno. Sì. Anzi, se mi avessero dato di più.
0: Io
3: forse
0: entravo in classe, la mia prof faceva Mazzoli, vieni qui un secondo. Pam, coppino subito.
2: È un mouse, non sono io. È un mouse.
3: Basta.
2: No, devo picchiare.
0: Muori adesso, muori, vai, muori bene, vai.
4: Ragazza, taglia.
2: Fumare fa male.
4: Pippo, manda la pubblicità che è la loro fine, adesso li ammazzo.
1: Mancano 5 minuti ancora.
0: Madonna, dai, dobbiamo giocare. 17 secondi di pubblicità. Città, giochiamo, vai. Sto scemo.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno.
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: qua non c'ho il ritardo, cioè nel senso sì, ce l'ho lo stesso.
1: Sì, sì,
0: ma non ho quell'altro ritardo, posso farlo. Facciamo insieme. Dai. Uno, due, tre. Piu piu piu piu piu.
1: Ti mancava l'ultimo.
0: No, lasciate a te. Allora, chi cazzo gioca con noi?
1: Salamandra da Scambelli.
0: No, cretino.
1: Paolo, ma sei stupido.
2: Ma
1: sei
2: Poi ci mi ha guardato male il computer.
0: No, ti guarda male il computer.
2: Sì, l'intelligenza artificiale.
1: Francesco allora, da Catania.
0: Francesco da Catania, buongiorno Francesco, benvenuto nello zoo.
3: Ciao, ciao a tutti ragazzi.
0: Ma non sembri catanese, cioè l'accento.
4: Sei immigrato?
0: Di Milano, fega.
3: No, faccio finta.
0: Ah, no, adesso finda, la sento. Finda. Sì, col finda ti ho sgamato.
2: Prenderesti la raccolta tutte le T in edicola?
3: Le ho perse, le T e le C.
0: Beh, ma guarda che anche Enrico Papi è tutto di.
2: Sì. Anche in Veneto,
0: chi lo ascolta? Anche in Veneto è tutto di.
3: Già Marco ci conosciamo.
0: Ah sì? Aia, attenzione. Sì. Attenzione. Già,
3: Marco, io e mio fratello ti abbiamo dato un passaggio quando eri qua a Nicolosi.
0: Ah sì?
3: Se ti ricordi Gemelli.
0: Ah, quando ho fatto un film.
3: Sì,
0: ah,
3: sì,
0: beh.
3: Quando ho fatto il film.
0: Cazzo, quanto mi sono divertito lì in quel periodo. Bellissimo. Sì, stupendo.
4: Con i baffi.
0: A parte i baffi. Quindi mi hai dato il passaggio con i baffi.
3: Sì.
0: Cazzo, hai capito?
4: Bellissimo.
0: Senti, beh, allora bisogna per forza di cose farlo vincere, nel senso, dai.
1: Sì,
0: forza,
1: certo.
2: No. Che modo di fare?
0: Funziona così anche in Sicilia.
2: Cazzo di nepotismo è.
0: Senti, no. Ma per caso ti ho pagato per portarmi da qualche parte o era gratis?
3: No, ci siamo offerti gratis.
0: Vedi, allora dai.
2: Ma è quello che ti ha fatto fare la sua ragazza mentre lui guardava nel parcheggio?
0: No, non è mai successo.
3: La mia è quella di mio fratello.
0: No, zero.
2: Ti ha fatto fare.
3: Volevo solo chiederti un favore.
0: Sì, dimmi, vai.
3: Sì, allora, io faccio il maestro di ballo. Di salsa e baciata.
2: Maestro di ballo.
0: Il maestro di ballo.
1: Maestro.
2: Si sparge di sangue e insegna a tutti.
3: Mi serviva un algomirco.
0: Ah, ok. Vabbè, di solito lo facciamo le fighe.
2: Guarda, solitamente le fighe fanno un sacco di like. Non so il maestro di ballo siciliano.
0: Vediamo,
1: magari
0: vediamo.
1: È buono, dai, speriamo. Ma vai,
4: ti voglio aprire un OnlyFans perché anche tu?
3: Sì, perché
4: no.
3: Ah,
4: ok, va bene.
0: Allora, dacci il tuo indirizzo così ti deridiamo. Vai, attenzione.
3: Allora, francesco.h.
0: Francesco.
4: Ah, è straniero.
2: Come la preparazione?
0: Punto H.
1: Ma H la lettera o HCA?
0: No.
3: H di hotel.
1: Hotel.
0: Ok.
3: Punto Motta, come la marca di gelato.
2: Ah, come quando viene a mangiare una zia, Inge Motta.
0: Francesco punto H punto Motta, eccolo qua.
2: Eccolo. Vediamo un po' il regalo.
1: Che buono?
0: No.
2: Vediamo.
0: No,
2: sì,
0: è calvo.
2: Sì. Beh. Sì, quello c'è una bella minchia.
1: È un ginocchio.
0: Non è il ginocchio. No.
3: Sono calvo.
0: Bel ragazzo.
2: Calvo. Come ficchi.
1: E come balla.
0: Porca.
2: E come lo cali.
0: Allora, vediamo di farti crescere un po'. Francesco.h.motta. H di hotel.
3: Ragazzi,
4: H sta per herpes?
3: No, per un'altra cosa che non posso dire.
2: Senti Francesco, Hides. C'è il rischio che c'è qualche tua fidanzata all'interno di queste immagini prima che dica qualcosa
3: di
2: sbagliato.
3: Sì.
0: Io ho appena scorreggiato, ragazzi.
2: Porca puttana, che sete!
0: Mi scappano.
2: Porta dell'acqua almeno.
0: Non lo so, devono essere di spinaci.
2: Oddio, che voglia di gazzosa.
0: Basta.
1: Buona,
0: allora, concentrati perché è il momento di giocare. Pronti?
3: Sì.
1: Dai, Adalberto, ti dirò una sfilza di cose. Devi dire cielo se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate. Per vincere i fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo.
2: Dai!
1: La Samsung all'inizio vendeva spaghetti.
3: Manca.
1: Invece cielo, no, Palmieri era un'azienda di distribuzione di generi alimentari.
0: Ma veramente? La Samsung?
1: Varie cose, pasta fresca, tra cui spaghetti.
0: Ma pensa a te.
1: In particolare spaghetti.
2: Era di Altamura la Samsung.
1: Sì, esatto. Al netto di IVA, IMPS e ritenute, sei una merda.
3: Manca,
1: esatto.
0: Io avrei detto cielo.
4: No, perché lui è una merda all'ordo.
1: Esatto. Le giraffe hanno 7 vertebre nel collo come gli umani.
3: Cielo,
1: sì, ma sono enormi, quindi sì, hanno il collo fatto come il nostro. Tra le tracce dello scritto d'italiano della maturità uscite oggi, ce n'è una sull'invasione di pavoni a Punta Marina.
3: Manca,
1: sì, me lo sono inventato. Peccato, perché era un bel argomento di attualità.
0: Sì.
1: PayPal ha accreditato per errore 92 milioni di miliardi a un uomo.
0: Chi?
3: Cielo.
1: Sì, PayPal.
0: Ah, PayPal.
1: Sì. È successo nel 2013 a Chris Reynolds, un signore della Pennsylvania.
0: Ah, pensavo Chris Cook.
1: La vorarefilia è l'eccitazione sessuale al pensiero di essere divorati.
3: Manca?
1: No, invece è vero.
0: Aia.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Beh, noi tutti uomini, no?
0: Cosa?
2: Quando no, te lo mangiano.
1: No, proprio mangiati.
0: Ah,
1: proprio
0: no, così. Sì, tu intendi ciucciare, Paolo.
1: Sì, sì.
0: Non mangiare.
4: Era il cannibale di Dresda, quello che aveva messo l'articolo sul giornale. Cioè, cerco persona da mangiare e uno ha detto vengo io a farmi mangiare. E l'hanno assolto poi, cioè l'hanno condannato in primo grado e poi l'hanno assolto.
1: Certo.
0: E la prima cosa che ha mangiato è il cazzo.
4: Il cazzo, sì, no, sì. Se lo sono mangiati insieme, sì. L'ha cucinato con le cipolle. Adesso non ti piace il cazzo con le cipolle.
1: Andiamo avanti. Una specie di tafano dal nome scientifico Scaptia Beyoncé.
3: Manca.
1: Cielo. Aia. Rara specie di tafano australiano. Un murales di Gesù che si fa un selfie.
3: Cielo
1: è comparso a Barletta nei giorni
0: te
1: scorsi.
0: Te ne manca una.
1: Solo
3: una.
1: Braccio di ferro censurato perché accusato di alimentare la mascolinità tossica.
3: Cielo.
1: No. Furono censurate delle scene di fumo agli inizi degli anni 2000, ma questo no.
0: Strano.
1: Attenzione, ultima domanda. Questa può sembrare facile, ma forse è difficile. Marco Mazzoli e Letizia Puccioni condividono il 99,9% del loro DNA.
3: Manca?
1: C'è.
2: Dai, scemo, sono
1: tutti gli esseri umani lo condividono.
0: Ah,
1: solo
0: sì?
1: 0,1 fa di noi ciò che fa.
0: Quindi
1: ha
0: perso. Hai perso. E allora ballaci su sto cazzo.
1: Ma perché?
0: È così.
3: Vabbè, ti faccio le lezioni gratis.
0: Vabbè, ti mandiamo comunque il kit di Radio 105, quindi le scarpe, la tuta da ginnastica.
1: Sì.
0: Sì, sì, anche la parrucca di
1: la
0: Radio
1: bicicletta.
0: 105, la bici.
4: Questa settimana ci sono le lumache di 105.
0: Sì,
4: ti arrivano vive e poi vedi tu.
1: Sì.
3: Poi ti mandiamo
0: la ruota di scorta di 105, bellissima. È un sacco di robe interessanti.
1: Sì.
2: Anche la canaglia di
0: anche 105. La cacca di 105. Ti mandiamo, la mia, sì. Ti mandiamo una scatola, bello, però lo stronzo col logo di 105.
4: Fatto bene, a mano.
0: Sì, sì, sì.
4: Anche...
0: Mi spiace. Francesco si chiamava, giusto? Sì.
3: Francesco,
0: mi dispiace. Niente, quando verrò in Sicilia,
3: dai,
0: scroccherò un altro. Va bene, un abbraccio, ciao caro.
3: Un abbraccio a voi, ciao.
0: Ciao. Non ho capito niente. Sento, voglio.

0: Vedi giapponesi. Io li amo i giapponesi, ragazzi.
1: Cosa hanno fatto?
0: Sono avanti anni luce. Già ci sono storie di quelli che guidano i treni, insomma, sì. Come si chiamano? I
1: macchinisti
0: che si tolgono la vita, si fanno l'arakiri. Quando arrivano in ritardo col treno.
1: Ce lo vedi, Salvini?
0: No. Però era arrabbiato, lo so, purtroppo. Purtroppo, ragazzi, c'è un problema da ammettere, a prescindere dalle preferenze politiche.
1: Certo, certo.
0: I politici oggi in Italia, in generale, hanno un po' tutti la faccia di cazzo.
1: Sì.
0: È vero o no?
1: Non sono capacissimi.
0: No, proprio la faccia da cazzo.
1: Sì, la faccia da
0: cioè,
1: cazzo.
0: Hanno proprio la faccia da fastidio.
1: Vabbè, ma torna
0: tutti.
1: Al Giappone, scusa, che ho divagato.
0: Allora, in Giappone,
1: io.
0: l'amministratrice delegata di Japan Airlines si è tagliata lo stipendio del 30% dopo il ritardo di un volo causato dall'equipaggio. Cioè, questa si è tagliata lo stipendio. Sai che stavo immaginando qua? Vabbè.
2: Tu lo sai che adesso hanno arrestato dei ragazzi che di proposito sabotavano le linee dell'alta velocità?
3: 7 anarchici per rubare cose. Però il guasto che ieri Milano-Piacenza ha bloccato tutta la rete ferroviaria non c'entra niente.
2: No,
3: loro,
2: l'ha
3: quindi.
2: Piccato Salvini, è stato lui.
3: Quello l'ha fatto
2: Salvini
3: lui,
2: ha piccato l'incendio.
3: No, non c'era l'incendio.
2: Sì, ha bruciato metà Lodi, cazzo.
0: No, comunque è pazzesco. Cioè, i giapponesi, vedi, è una questione di cultura.
1: Il senso dell'onore, però forse a volte esatto.
0: Vabbè, così è troppo, però probabilmente questa è un'esasperazione.
1: Sai, cioè, io mi sarei rifatta sull'equipaggio.
2: No, io tirerei il freno ogni volta per far licenziare la gente.
0: Adesso lascia stare che sia Salvini o meno, no? Mm-hmm. Comunque lui è il ministro dei trasporti.
1: Sì, sì.
0: Cioè, pensa un ministro dei trasporti italiano in un paese come il nostro dove c'è corruzione.
2: Non funziona niente.
0: Nepotismo.
3: Infatti, guarda i trasporti.
0: Ma immaginati se il ministro dei trasporti, dopo quello che è successo oggi, dicesse: ragazzi, mi prendo tutta la responsabilità, mi taglio lo stipendio del 30% finché i treni non sono tutti perfettamente in orario.
1: Sai quanto ridono?
3: Non riderebbe nessuno, saremmo tutti molto contenti, ma non lo farebbe nessuno.
0: Perché sarebbe un bel esempio. Da qualche parte bisogna cominciare. Dobbiamo smetterla con questa roba. E tanto è così, e tanto va così, e tanto va così, e alla fine tutto sbulacca. E invece bisogna. Allora, io da oggi,
3: sì?
0: Ho deciso per dare un buon esempio. Mi taglio lo stipendio del 30%.
3: Fin quando
0: non
2: i treni non andranno in orario.
0: Che cazzo c'entra?
3: Non andranno i treni, però.
0: No, io allora, per esempio, tu oggi
3: sei.
0: Scusi, signorina. Lei è arrivata alle 9.35 stamattina. Io ero qua alle 8.30. E siccome io sono il capo supremo di questo programma, Dio indiscusso, lei è arrivato alle 11.05, signor Nocito. Quindi taglio a lei lo stipendio questo mese del 47,82%.
3: E lo dai a me?
0: Lo do a lei, cioè. Vedi, questo sarebbe equo. Allora lì
2: saresti in grado di amministrare così tanto denaro.
0: Fabio Lisei, vedi, io posso dire quello che voglio su Fabio. Ma stamattina 9.59, ciao frappa, pam, perfetto.
1: E infatti
0: il sacco di merda c'è sempre una scusa. Ieri alle 4.01, tu sei Tony e Ross mischiati insieme.
2: Cioè, devo ritirare la Porsche, eri figa.
0: Ma ti rendi conto? Cioè, ieri mi fa 4.01, c'è il carro attrezzo. Ma che cazzo me ne frega?
2: Cazzo
0: poi
2: me ne frega.
0: E c'ho mio nonno che è quello. E mia zia che
2: no, non è vero.
0: C'ho due case
2: non
0: che hanno preso fuoco.
2: Le scuse, proprio non me ne frega un cazzo.
0: Va bene,
2: proprio.
1: Ieri però devo ritirare la Porsche.
0: Un attimo che mando un messaggio a Sabatieri. Aspetta, allora faccio
2: dire che è uno stronzo.
0: No, allora, lo faccio veramente, sto mandando in diretta.
2: Sì,
3: a chi?
0: A Sabatieri.
3: Ah.
0: Ciao Paolo, presidentissimo, bellissimo.
2: Mi licenzio, me ne vado, Paolo.
0: Fantastico. Siamo in diretta, presidentissimo. Allora, il signor Nocito Federico Paolo Nois. Stamattina
2: ieri mi sono andato alle 4 per ritirare la Porsche.
0: Ieri è andato via alle 4.01 per doveva ritirare la Porsche.
2: Poi doveva andare anche alla barca, figa.
0: Ecco, appunto. E poi stamattina si è presentato in radio alle 11.05.
2: C'è un appuntamento in industria.
0: Quindi, sul discorso che abbiamo fatto.
3: Troppo.
0: Silenzio. Sul discorso che abbiamo fatto degli aumenti e robe. Togliere a Paolo Nois. Dare a Letizia Puccioni e anche a Fabio Lisei. Togliamo, non gli serve.
2: Anche se me li levi sono ricco uguale.
0: Ecco, arrivederci. Vuoi dire qualcosa?
3: Grazie.
1: Amen.
0: Amen.
2: Ciao Paulino.
0: Ciao.
1: Tu per comunicare con l'Altissimo usi ancora WhatsApp?
0: E perché tu cosa mandi?
1: Ma no, c'è il santofono. Tu metti la mano sul cuore e pensi e lui arriva.
0: Santofono.
1: Scommetti che adesso mi arriva un messaggio sul telefono.
2: Tu non sei un cazzo, lui è onnipresente ovunque. Se parli qua, lui sta già ascoltando.
1: Questo tu pensi che sia umorismo, ma in realtà
2: non
1: è
2: umorismo.
1: Vero.
2: Siamo l'unica radio al mondo che se stacchi il microfono si sente lo stesso e registra.
3: Sì.
0: No, questo se stacchi no.
2: Sì.
0: No,
2: cioè,
0: se
2: no,
0: stacchi
2: se
0: il filo no.
2: Però però se tu lo spegni comunque
3: esatto.
2: registra.
3: Nel suo ufficio.
0: Tu non hai idea. Allora, tu pensi
2: perché?
0: Tu pensi che lui abbia un ufficio, no?
2: No, no.
0: Quello è solo l'ingresso.
2: Lui è presente... Vieni fuori!
0: Hai presente lo speakeasy, no? Che entri lo speakeasy, tu entri in un bar di merda, una latteria, poi dietro la dietro il frigorifero c'è l'ingresso al paradiso, no? Certo. Alcol, puttane, poi dipende dallo speakeasy.
1: Trinca, trinca, dai.
0: E lui, tu entri nel suo ufficio, sembra piccolino, poi lui sposta il logo di Virgin e poi c'è una leva dietro quello di 101 e si apre un'azienda enorme. Oh. E lui c'ha tutto, quelli montatori.
1: Ah, tu l'hai visto quando sceglie le armi? Che sono tutti gli scaffali, e lui sceglie il fucile a pompa.
2: Ma voi non avete capito un cazzo. Quella è la testa del robot.
0: Ah.
2: Cioè, il palazzo di 105 si può trasformare in un enorme meccanico.
1: Sì. Però si trasforma nel palazzo di 105 a forma di uomo seduto.
0: Guarda, hai controllato il modo di farli stare zitti?
3: No, basta!
0: Zitto! Oh, oh.
2: Hai visto?
0: Oh, vai di scenetta.
3: Oh,
2: vai di scenetta.
0: Scenetta.
4: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
5: Soggetto 55, 54, 13. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega.
0: Ma chi
5: contatto.
0: È? Ma chi è?
6: Pronto?
0: Upa!
6: Oggi. Pronto?
0: Upa, c'ho da mamma.
6: Pronto, amore mio?
0: Bula mamma della soccola, arricchio?
6: Ah, pangolo puttana da mamma.
0: No. Nicola!
6: Nicola, prendi la ciola.
0: È sorta.
6: Annaggia, chi te è morto?
0: E chi te vive pure? Tu, tutta la razza tua.
6: Dimmi tutto, amore mio. Vuoi fare un appuntamento?
0: Afa.
6: Eh?
0: Afa moc.
6: Ah, moc assorto.
0: Ah, mamma, assorto.
6: Che d'androcchia. Sei bellissimo, sei bellissimo. Vieni qua, vieni, che ti aspetto, amore mio.
0: La freccia del tremolo a King Kong.
6: Sì, te la mona mai.
0: Stai cazzando.
6: Amore mio, stai arrivando?
0: Una mamma di classe, con la mamma cazzo.
6: Sì, come assurdo.
0: Ehi, mamma.
6: Ti amamo.
0: Ehi, sì.
6: Che da baldrac.
0: Ehi, canetta. Mangia che si canetta.
6: Ciao, bro.
0: Mamma, sta ghiottuna. Ula.
4: I Puglieni.
5: Soggetto 12. 12.
0: E lui?
5: 12.
0: Ma...
5: avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
0: Stupendo oggi.
2: Fantastico.
0: Oggi stupendo.
7: Pronto?
0: Uppa!
7: Ecco, sapevi. Allora, dai, oggi mi trovo abbastanza tranquillo. Proviamo ad avere un argomento proprio... adeguato e corretto. Dimmi cosa vuoi.
0: Uppa, c'è una domanda, cazzo.
7: Ecco, sapevo. Allora, ascolta, ti dico una cosa. Tieni a mente quello che ti dico, tu dico solo una volta.
0: E so.
7: Io chiudo. Non chiamarmi mai più. Te lo giuro, se mi chiami un'altra volta, un giorno scoprirai quanto è profondo l'abisso. Non mi si chiamano più, mi si fa avere un limite. Ti presento un terremoto alle Filippine, sarò mille volte peggio. Un cazzo di tsunami. Non chiamarmi mai più, cioè ci mandiamo a rete, casino una guerra.
0: È sordo, non lo fecero tutti a lungo male. Oh, terremoto!
7: E allora sinucchino da merda, sinu bastardo, voglio affittare la macchina adesso, tu giuro che se venga da che t'accito, brutto china da merda. Mi si rotto come sta rovinando la vita, basta. Non mi da chiamare più. Vado a prendere la macchina.
0: Che cazzo delle mule?
7: C'è sta Wang, non si chiangene dopo. Vado a prendere la macchina, cico, brutto bastardo. Dimmi dove stai.
0: Eppe?
7: Dimmi dove stai, ma dai, c'ho do cazzo a te! Dimmi dove stai, brutto china da merda!
0: E beh! Terremoto!
7: Le per, con culo te la da metto, brutto china da merda e bastardo! Tanti a venire a sta pece, sì, brutto carnoso! Ma tu, Tom, te... La morte del cazzo, dimmi dove cazzo sei, brutto bastardo, dimmi dove sei.
8: A fangula?
7: A fangula, dai, tu che da imbrattata da mamma, che da pela zucchina, Che vi piace un famiglia perché la cazzo, Pure tu sei un bel ricchione, ti piace a sgrasnocchiare i cazzi, brutto ricchione, china da merda. Ti apri come una costa.
8: Sì.
7: Quando è vero Cristo, ti squatte, ti apri come un melone, brutto china da merda.

0: sotto, tu mi stai a far svegliare la bestia dentro. Se ti prendo sotto non si chiangendo, perché più chiange più te ne ha demo, tu di
1: gula mamma, terremoto
0: un gula mamma che da troi mamma, pure lo cactus si mette in gula che non sente più nutta, ti appare mock, a me non me ne frega un cazzo, vamma a denunciare, io ti sparo in bocca figlio di puttana, ci capì? Tu mi sta a far sciaggiare, va, tu non ti rendi conto che cazzo di persona stai facendo agitare, tu non te ne rendi conto, mi sta wang ti metti sotto con la macchina, ci serve anche retromarcia, ci capì? Sei un coglione fetente, insovuso senza palla, ica ito poche vede in nante, dico ma la da dici un bacio, china da merda e bastardo,
1: basta, ma le fece
0: monachino, ma c'è un macchettino, un gatto mock, ci sto a picchi un culo mentre parlo, ci sta a fare
1: le fece le tramonachi in gong,
0: le tramuno lo faccio con drucchione di dattante,
1: ah, terremoto
0: mocca le muerte di mamma, te lo giuro, ti giuro che ci sta guanta cic, c'è sta wang da cic, brutta china da merda, tu da sciappa in culo tu che da troia da mamma, te che da china da soffitto da sorta, brutta bastardo. Tu di non tu dica più, voglio, non tu dica più, c'è sta wang, ti apri come un cocomero, brutto figo da basti bacchi.
1: Fece calda, di tondo.
0: Tu sei soltanto un'ucchina da merda.
1: No. E a di tondo, cad fa?
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: È lì che zizzania, poi lo senti, no, Fabio? Sotto che.
4: Sì, sì, è un bastardo.
3: Una bue, beh, c'eri anche tu, eh?
4: Sì, sì. C'ero. Sì. Non mi ricordo più.
3: Come no? Hai fatto stamattina.
4: Che giorno è oggi?
3: C'ero anch'io, eh?
5: Giovedì.
4: Eh?
5: Giovedì.
3: Giovedì.
4: Come si chiama?
5: 18.
3: 105.
4: Ok,
3: lo so.
4: Ok.
3: Yeah.
4: Ah!
6: Prima di andare in pubblicità, facciamo la solita lista delle serate del prossimo weekend.
7: Ah, è vero, eh?
6: Venerdì 19, ormai lo sapete tutti.
3: Sì.
6: Lo zoo al completo sarà a Ferrara.
3: Sì.
6: Sabato Pippo sarà in provincia di Rieti, a Poggio Nativo.
4: Sì.
6: Mentre domenica, insieme a quella gnocca di Ilenia di Tutto Esaurito, saranno alle Fornaci di Beinasco Torino. Wender, sabato in piazza Fano. Paolo Noise sabato sarà a Villanova Canavese e Torino.
3: Senza gambe.
6: E domenica a Vignate Milano. Mazzoli, tu cosa farai?
3: Io niente. Io passerò tutto il tempo in albergo a pensare a come fargliela pagare per i suoi ritardi. Quello proprio sarà. Sono costruito anche un ufficio.
4: Cioè,
3: adesso
4: devo pagare perché sono handicappato.
3: Scusa, da quando? Perdonami.
4: Scusa.
3: Scusa.
4: Stai bullizzando perché sono diverso.
3: Ma diverso da cosa?
4: Te la prendi con i ragazzi
3: disabili.
4: Con i problemi.
3: Perché sei un ragazzo disabile.
4: Ah no?
3: beh, oddio.
4: Ma secondo te perché mi hanno assunto? Risparmiano.
5: La 104?
4: Sì.
3: Sì.
4: No, la 105 l'ha fatta.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il

0: design è alla portata di tutti.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Pronti a raffreddare il palato?
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
7: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
8: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105. Portami con...

0: taglierei la gola col portatile della radio, sempre così, sram.
1: Perché non capisco?
0: Sei fastidioso, tu sei proprio fastidioso. Pensa che lui mi ha imbarcato, no? Mi ha imbarcato quando veniva a Miami, mi diceva: sai che Fabio non saluta mai nessuno, è antipatico. Invece no, io arrivo la mattina.
1: Anche figlio di puttana, eh?
0: Sì, anche, sì, grazie, tu ricordi.
2: No, ma io lo faccio solo quando ci sei tu.
0: Ma non lo so, io mi trovo benissimo con te.
2: Perché io, cioè, essendo un grande amico, ti preparo un clima di accoglienza, di felicità.
0: Ma è bello, la mattina io arrivo presto, perché comunque io sono legato. A me piace il lavoro che faccio, a differenza di qualcuno che lo fa solo per arricchirsi alle nostre spalle. No,
1: fa schifo la radio.
0: Ecco, allora arrivo qua la mattina, tu arrivi un po' dopo, poco dopo comunque.
2: Qualche minuto.
0: Qualche secondo a volte. E mi accogli con questa gioia, questa freschezza.
2: Ho anche ricominciato a fumare, così da poter uscire sul balconcino con te a
0: chiacchierare, a rivivere i momenti insieme.
2: Non fumavo, finché non sei tornato non fumavo.
0: Poi, allora, aspetta, perché cioè, la chicca non saluta mai in generale. Però,
2: lei è calabrese.
0: Ma lei entra da una botola, perché io non la vedo mai arrivare.
3: Perché sono sempre qua.
0: La Puccioni invece ha un difetto che io devo risolvere in qualche modo: la camminata dalla porta d'ingresso alla sua postazione.
1: Scusa, allora, sembra... parentesi, vi ricordate quando ho detto per una settimana poi non sopporta più nessuno? Avete visto?
0: Sì.
1: Neanche una settimana è passata.
0: Io? No, io Fabio lo amo, Pippo lo amo, la Chicca anche, sto facendo un complimento alla Puccioni, tranne un, è un difetto.
3: Certo.
0: Lei quando parte dalla porta d'ingresso al suo ufficio sembra uno che è stato in coma per 8 mesi.
1: No, uno
0: e ha rimparato a camminare.
2: È un uomo senza sonno.
1: È uno che ha cagato ma non si è pulito bene. Allora esatto. Siete quell'appiccicoso.
0: Hai presente? No, fa questi passettini lenti.
1: Sì.
2: Non so perché fa.
1: Perché non vuole sporcare la mutanda.
0: Sembra che stai trattenendo lo stronzo e non vuoi lasciarlo andare, no? Ecco, io lì. Quella camminata, io sono così, lo sai che sono pazzo.
3: No, ma io sono contento, cerco di correggerla adesso perché.
0: Fai una camminata un po' più allegra.
3: No, adesso mi sento in imbarazzo, quindi.
1: Cioè, libera il perizoma della
2: strega. Devi considerare che quella camminata è metà della sua giornata lavorativa. Lei investe metà del tempo che passa in radio in quella camminata.
0: Tu sappi che comunque.
3: Non ho capito.
0: L'istinto, sai che io sono pazzo, no? Io sono completamente pazzo. L'istinto è quello di uscire oggi dalla radio, comprare una pala da neve, sai quelle cose? E tirartela sulla schiena.
3: Rumore,
2: sai la delusione se le mettono il tapis roulant dalla porta e non può più fare la camminata?
0: Ma è quello l'effetto. Sembra, sei in aeroporto quelli che.
2: Sì, Mars Attack, come
0: piano.
2: Camminavano Mars Attack.
0: Mamma mia, invece. Dai, cazzo! Quando ti svegli la mattina, tu devi dire a te stesso: dai, cazzo!
3: Ma io ho già fatto qui tutto il percorso in bicicletta a 2000 all'ora.
0: Ma non è una bicicletta.
3: È una bicicletta.
2: Così, lei si sveglia, mette la Bernarda nel ghiaccio. E già questo non è un grande.
3: Poi vado in palestra.
2: Vado in palestra e mette la Bernarda nel ghiaccio di nuovo. Poi sale in bicicletta con il ghiaccio con la Bernarda.
0: Però sereni, perché nessuno mi dà fastidio quanto lui.
1: Sì.
0: Qua c'è proprio.
1: Allora, ritratto, praticamente dopo una settimana non sopporta più me.
0: Sì.
2: Come a Miami.
0: Esatto, uguale.
1: Vero,
0: tu fai di tutto per farmi incazzare.
1: Io non vengo.
0: Ma almeno fingi.
1: Ma non ci sono neanche.
0: L'altra sera facciamo la cena, se ne va.
1: Sì.
0: Ma è una roba. Cioè...
2: Però doveva farci una sega. Cioè, beh.
3: Effettivamente sei andato presto.
1: Ma dovevo andare a portare a casa lui. Ma la menata.
0: Che cazzo dici?
1: Ma ha detto: vengo solo se vado a casa.
0: Poi è bello che mi manda i messaggi premio arrivo. Oh, fra, sta settimana sono a Milano, ci organizziamo, facciamo. Ieri gli scrivo. Vabbè, dove sei? No, sono a Lecco, sto qua. Vabbè, stai a Lecco.
1: Tu devo andare a pagare una roba a Lecco.
0: Beh, paghi col telefono, testa di cazzo.
1: Ma va, col nero.
0: C'è un amico di colore. Che...
1: Sì, ero io e Abdul.
0: Ah, ok. Vabbè, niente. Fa di tutto. Sei d'accordo?
1: Allora,
0: fa di tutto per innervosirmi.
1: Allora, siccome ti
0: non
1: voglio...
0: mi toccare perché ti do un pugno.
1: Vorrei che ti amo, Ti riempio di baci, ti ammazzo!
0: Questo sarà un 100 pollici.
1: Allora, dimmi, cosa posso fare per far sì che tu sia felice?
0: Arriva la mattina, almeno quando sono qua. Sì. Poco, io sto qua poco. Dammi la soddisfazione.
1: Dimmi.
0: Perché questo è un lavoro. Puttana tua madre!
1: No, questa è la mia galera.
0: No, vabbè, ma no, è il lavoro.
1: No.
0: Arrivi alle 10, te ne vai quando abbiamo finito di produrre.
1: Ok, no, poi un'altra cosa.
0: No! Sì, la regola è quella.
1: No, la regola è produrre. Non.
0: Ma non.
1: Non Gestapo!
0: No.
1: Produrre!
0: Gestapo.
2: Però è anche bello passare del tempo insieme.
0: Quanto lo amo.
1: Però non è uscita benissimo.
0: Quanto lo amo.
1: L'ha proprio tirata.
4: Perché loro hanno sbottato.
1: Se loro mi ritengono ciò, ma la faccia di Zanoglio.
0: Oddio mio.
1: La faccia di Zanoglio è cuore proprio.
0: Capisci, tu ascoltatore che ti domandi spesso, ma come fai a lavorare con uno come Fabio? Perché è fantastico.
1: Bravissimo.
0: C'è niente da fare. Lui sì. Guarda, adesso. Ma trovati il tuo mondo, scusa.
1: Hai visto che sono regolato?
0: Il tuo mondo. Io e Fabio abbiamo il nostro microfono. Fatti un'amica. Provaci.
2: Esatto, cioè,
0: questo è amico mio.
2: Sto molto bene, Marco.
0: Sei mancato un sacco.
2: Ma lo sai, perché creo questo clima io in radio.
0: Ma senti, ma adesso che tua moglie comunque fa il grano, sta bene.
2: Sì.
0: Ma investi, vieni, prendi un appartamento.
2: Ah, non licenziati, io pensavo licenziati. Ah.
0: Investi, prenditi un appartamento a Miami, stiamo un po' insieme io e te.
2: Oh, pensavo di prenderne due, uno per me e uno per me.
0: Facciamo.
5: Non innescano i microfoni così.
0: Perfetto, hai visto che roba?
2: Visto, che meraviglia, cazzo.
0: Vabbè, mettiamo un blocco, cioè, misteriosissimo. Dove va?
2: Dove è andato?
0: Dove è andato?
2: Dove vai?
1: Mi vedete?
0: Sì.
1: Porca puttana.
0: Di stava approfittando per andarsene anche prima, capito?
1: Sì. No, stavate lavorando, non servivi.
3: Non volevi disturbare.
1: Cioè, stavate lì in forma.
0: Certo. Dai, mettiamo il blocco.
2: È quasi il suo orario.
0: Sì.
6: Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Imbarazzo, pochezza, indisciplina, volgarità mascherata, sessismo e tante altre similitudini con la maggior parte dei programmi di approfondimento televisivo nazionale. Sono ingredienti di successo per il nuovo podcast dal titolo Misteriosissimo.
7: Buonasera a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Misteriosissimo. Anche stasera nel nostro podcast si va alla scoperta di un grande mistero della storia umana e mondiale.
1: Sì, anche più di uno, se vogliamo.
7: Stavo facendo un'introduzione. Scusa, mi ha interrotto. Però.
1: Mi perdoni, che l'euforia sta mandando forte.
7: Bianco qua.
1: Cosa, scusa?
7: È bianco qua, vicino al naso.
1: Vicino o dentro?
7: Vicino al naso è bianco.
1: In che punto esatto?
7: Tra la narice e il labbro.
1: Ah,
7: perfetto, pulito. Bene, e anche questa. Bene, anche questa sera in qualità di espertone è con noi il dottor Scibetta. Buonasera.
1: Salve a tutti, salve.
7: Non rubiamo tempo all'argomento odierno che è la scoperta di grandi mostri dell'antichità.
1: Sì, questo è un argomento che ha diviso tantissimo la storia dell'umanità perché noi abbiamo sempre avuto paura dei mostri.
7: Esatto, lei ci vuole ricordare magari un mostro che lei conosce particolarmente bene?
1: Beh, c'è il Zagrebud.
7: Il Zagrebud.
1: Zagrebud.
7: Che cos'è?
1: È un mostro dei Balcani.
7: Ah, dei Balcani.
1: Un mostro orribile che terrificava le popolazioni.
7: Ah, mai sentito nominare Zagrebud.
1: Poi c'è il Lambostrof.
7: Lambostrof?
1: Lambostrof che come ha capito dal suono
7: sì,
1: che è dell'est.
7: Russo. Come, quali le caratteristiche?
1: Un mostro.
7: Come è fatto? Cioè, cosa?
1: Una forma di enorme bottiglia di vetro.
7: Ah, alta quanto?
1: Più o meno 40 centimetri.
7: È enorme.
1: Ma perché una volta in Russia erano molto più bassi.
7: Molto piccini.
1: Noi con l'andare del tempo l'umanità si è alzata.
7: Quanto era alta al tempo?
1: Fai conto che i primi russi sul pianeta erano alti dai 20-25 centimetri. 2000 e poco più.
7: 2000 e poco più. Certo. Si chiamavano?
1: Puffi.
7: Ma questa sera però il nostro focus è su questo mostro marino che ha terrorizzato generazioni e generazioni di marinai ed è il Kraken.
1: Ah, ecco, meno male che mi sono preparato.
7: Infatti, non è a sorpresa la domanda che gli ho fatto, se hai concordato prima, ricordo.
1: Cercherò anche di essere, diciamo, esaustivo nelle cose che dico.
7: Speriamo.
1: Perché spesso mi tacciano di essere un po' così grosso.
7: Lui danno proprio palesemente del ciarlatano merdoso.
1: Ma lo sono andato a prendere tutti uno per uno.
7: Anche perché lei legge i commenti, se ti porti. Anche io li leggo. Non sono praticamente performati.
1: Nei miei confronti qualcuno è anche ignorante.
7: È l'invidia.
1: Comunque,
7: il
1: Kraken è un
7: Kraken.
1: Kraken. Perché Kraken.
7: Kraken. Sì.
1: Allora, questo mostro è incredibile perché nonostante sia marino, lui riesce a fumare la pipa. Cioè, è una cosa che lascia anche sbigottiti i marinai che quando l'ha visto non sanno che moriranno perché Kraken arriva, almeno arrivava, secondo le scritture antiche, di antichi marinai, parlavano di questo Kraken che usciva dall'acqua con questa pipa carica di cocaina.
7: Non credo.
1: E aggrediva le navi. Cerca di ori, denari che potessero aiutarle a ricomprare altre dosi.
7: Certo.
8: Ferri su Kraken.
7: Kraken, questo.
8: Kraken, sì.
7: Da cui il nome.
8: Kraken, Kraken.
7: È sicuro.
8: Da lì poi i discendenti, la tipica pietruzza che si mette nella pipa, si chiama Kraken.
7: Ah,
8: perché
7: ecco.
8: Deriva dal Kraken.
7: Ah, ecco, non il contrario.
8: Era un mosso che stava al largo della Bolivia, della Colombia.
7: Non credo proprio, il Kraken, cioè, all'epoca non si navigava in Bolivia, il Kraken si trova nell'oceano.
8: Ma scusa un attimo, ma chi è il professore qua?
7: No, ma dice, conclamato, dice, nell'oceano Atlantico, nelle Antille.
8: Ma queste sono minchiate che vengono raccontate dai quelli che non sanno un cazzo.
7: Ma non è vero, cioè,
8: ma glielo dico io, il Kraken era questo mosso polpo.
7: È nordico.
8: Un polpo di...
7: E si accoppiava...
8: Con la polpa...
7: Mi scusi, professore, se intervengo nel merito, ma Kraken è una parola celtica, gaelica, teutonica.
8: Sì, aveva, cioè anche la versione con le tettone.
7: No, dico teutonica, cioè è una parola nordica. Era avvistato da
8: si sa che poi anche in antichità al sud non avevano tutti questi soldi per farsi dei Kraken.
7: È giusto, mentre invece i nordici.
8: Là girava ancora nell'economia del nord.
7: Avevano
8: stati anche i figli dei ricchi.
7: Come
8: del
7: si
8: nord.
7: Chiamavano i figli dei ricchi del nord?
8: Figli dei ricchi del nord.
7: Ah, cioè non c'era la nostra fantasia.
8: No, in antichità poi anche sai la traduzione della lingua. Poi non è
7: E giravano con il Drakkar.
8: Se ne Drakkar e diesel ai tempi era, non c'era ancora il benzina e niente
7: e vedevano questo mostro il Kraken
8: che
7: come si riconosceva
8: usciva dall'acqua, aggrediva le barche tutto mostruoso.
7: Questo è il verso di Kraken?
8: Sì, quella ricostruzione ausonica usciva tirava due belle boccate di pipa.
7: Sì, ma degli arti superiori che aveva?
8: Tipo trendrocoli.
7: I trendrocoli?
8: Sì, sono i
7: Quanti erano?
8: E prendeva la pipa, si faceva le belle boccate, poi prima di svenire nel fondo del mare si frecava tutto quello che c'era nelle barche di tutti i cosi.
7: Tutti quanti. Quindi, però molti sostengono che si trattasse in realtà di un calamaro gigante.
8: E
7: quindi come finiva?
8: Alla brace. Perché Kraken aveva i momenti in cui era aggressivissimo, perché era proprio strafatto di Kraken.
7: E i momenti di down.
8: E i momenti di down. C'era proprio
7: gli mancava.
8: E allora a quel punto lì era il momento in cui veniva ripescato e proprio mangiato
7: dai
8: tutti quelli che pescavano, i pescatori che si vendicavano.
7: Esatto.
8: Questa è la storia.
7: Esatto. Quindi diciamo il grande cerchio della vita, insomma,
8: della vita,
7: no?
8: Cioè, sì, arrangiava a fare cose.
7: No, dico, il grande cerchio della vita. Si nasce predatore e poi si diventa
8: Enrico Fermi.
7: E si nasce predatore e si diventa Enrico Fermi. Quindi non mettete limite voi giovani alla fantasia.
8: Esatto.
7: Perché
8: esatto.
7: Come il Kraken potreste diventare
8: tossicomani.
7: Questa era la grande testimonianza del professor Scibedda, che non chiameremo mai più nella nostra vita nel programma. E per quanto riguarda il Kraken, la prossima puntata ci occupiamo di un altro mostro che è
8: tua madre.
7: Si brutta, via.
3: Hai detto misteriosissimo.
0: Misteriosissimo. Molto bravo.
6: Attaccati a sto podcast.
0: Ah, quindi è sempre all'interno del...
2: Sì, è nel pacchetto.
0: Mi manca quello là che ti insegnava a scroccare le robe. Lui era forte.
2: Era forte, però... Però anche quello del Medio Oriente che...
1: Ma là è stato antisegnato.
2: È stato lungimirante.
0: Porca puttana, ci aveva azzeccato su... Lui voleva dircelo. Pensa se lo lasciavamo parlare, magari facciamo due scommesse e eravamo ricchi oggi.
2: Invece
0: un cazzo.
2: Invece niente, Medio Oriente.
0: Che bello. 4 italiani su 10 dormono meno di quanto dovrebbero. Bah, io no.
3: O di quanto vorrebbero?
0: Dovrebbero, c'è scritto, dovrebbero. Tra i risultati si dorme troppo poco, bisognerebbe dormire dalle 7 alle 8 ore.
1: Quando sei qua tu sei più felice perché dormi meglio di più.
0: No, madonna, non c'ho mia moglie che mi rompe i coglioni. Non
1: ma
0: c'ho
1: poi hai l'orario giusto.
3: Fai tutto un sonno.
0: I cani che non mi rompono il cazzo. Poi devi calcolare che io quando sono là, finito il programma, lavoro per il giorno dopo.
1: Ma scusa, abbandonali tutti.
0: Chi?
1: Sì. Quelli che stanno in America.
2: Tetto coniugale,
1: sposti
2: via, basta.
1: Tutti i soldi qua, non torni più, li lasci al loro destino.
0: Quali soldi? Cioè, gli unici soldi che ho sono nell'immobile. Se lascio l'immobile,
1: ma non paghi più le rate se lo portano via. Che te ne frega?
0: Ma c'è mia moglie.
1: Ma, ci devi
2: ma che cazzo te ne frega? Ci ha fatto una bella vita per 20 anni. Basta. Alle tue spalle.
0: Tu
2: dai.
0: Dici dopo 17 anni di matrimonio.
2: 17 anni che ti spreme come un pompelmo. Cazzo, dai.
1: Te ne frega.
0: Che dici quindi? Sì. Beh, io una carta di credito col suo nome ce l'ho. Striscio.
2: È ancora giovane. Un qualche cazzo di ravatto boliviano lo trova.
1: Un ginocchio. Lo strisciare. troppo, che poi ti viene il vizio.
0: Ah, sì, il dottore, senti, capito, anche il dottore di prima.
1: Comunque tu abbandoni tutti.
0: Tutti.
1: Ma senza tornare. Cioè, quando torni più, basta. Cioè, cambia il numero di telefono. Te lo fai spedire, lo fai rapire da qualcuno lì, te lo fai portare.
0: Ah, ok. Ma da solo.
1: No, fai prendere tutti i cani, la fai piangere proprio anche lei. No, due, nasci sola. No,
2: due glieli devi lasciare, perché devi avere anche il debito dei cani.
0: Giusto.
2: Non puoi lasciarla a nessuno.
0: No, ma ne lascio solo quelli che creano problemi.
2: Esatto, Zac, te lo porti, gli altri due li lasci.
0: Anche la Gina.
1: Sostituisci Zac con una persona vestita da Zac. Che sa i suoi comportamenti.
0: Cioè, cubano, magari.
1: Sì, lei non se ne rende conto.
0: Giusto, giusto. Vabbè, ci penso, grazie.
1: Magari la fisserà un po' mentre fa la doccia, però.
0: Lo fa anche Zac.
2: Basta chiudere la porta.
1: È un cane. È malizioso.
0: Vabbè, ci penso. Grazie per il consiglio. Io invece ho dei consigli per gli acquisti, ragazzi. Vai. C'è uno spot incredibile. Prego, Pippo. Pubblicità.
9: Ehi, cosa hanno in comune Lucio Dalla e Robin Williams?
10: Niente. Sono morti.
2: Sono morti.
9: Sì, a parte l'essere morti.
10: Non lo so.
11: Ehi, ma te lo dico io, bimbo bello.
0: Yeah.
11: Entrambi hanno le braccia pelose.
10: Ah, è vero. Sembravano proprio due oranghitanghi.
12: Quello che dici non è molto gentile, eh? Scabrubau, scabrubau.
10: Ma tu sei Lucio Dalla. Ma non eri morto?
12: Io vivrò per sempre nei cuori di quelli a cui ce l'ho ciucciato.
11: Ma perché Lucio Dalla è tornato?
12: Sono tornato per presentare una soluzione al problema di tutti i maschi pelosi. La crema depilatoria Dalla by Lucio Dalla.
11: Ah sì, amico fraccione. Esistono vari metodi che consentono di rimuovere il fusto pelifero lasciando intatto il bulbo. Ed il più conosciuto è sicuramente il rasoio.
12: Tuttavia, quando lo passi sulle palle, il più delle volte ti tagli ed inizi a urlare cose tipo spubrubau, spubrubabu, brubabu, brubabu.
11: Ecco perché il nostro amico di Piazza Grande ha portato la sua alternativa veloce, pratica e divertente.
12: Oh sì, puoi divertirti con gli amici a spalmarvela addosso e togliervi via tutti i peli.
11: Cosa aspetti? Prendilo subito!
13: Caro amico, ti depilo.
14: No. Con la crema depilatoria
13: così
14: Dalla.
13: Mi distraggo un po'. No.
14: Con la crema depilatoria Dalla.
13: No. E siccome sei molto peloso,
14: con la crema depilatoria
13: intanto
14: Dalla.
13: Ti inculerò
14: con la
11: crema depilatoria Dalla.
14: No.
11: Vai Lucio Dalla.
12: Perché i frassi saranno anche ricconi, però mica son scemi,
2: Sueta sta roba.
0: Che spot. Ma che spot è?
2: Ma quanto è datata questa roba?
3: Ma infatti,
1: chissà grande.
0: Non lo so. Vabbè, bambini, ci sentiamo domani.
3: Yes.
0: E poi ricordatevi, prendete anche voi la vostra macchinetta, venite a Ferrara, almeno a vedere lo Zoo di 105, stia sul palco un po' a far casino, robe. Ci vediamo a che ora? A che ora ci performiamo?
3: Non lo so, si comincia alle 21, Piazza Ariostea, a Ferrara, e si va avanti.
0: Ingresso gratuito.
3: Ingresso gratuitissimo.
0: Anche i barboni possono venire.
3: Tutti venite, ci siamo tutti.
0: Non c'hai scuse.
2: E poi Ferrari è al centro di tutto, quindi.
0: Poi venite, a un certo punto c'è un momento speciale, si stoppa tutto e si lincia Paolo Noyes, perché viene sempre in ritardo. Verrà in ritardo anche domani, vedrai.
2: Sì, anche a Ferrari.
0: Ma tu non vieni con noi.
1: Sono perfettamente in orario.
0: Non vieni con noi domani, no? Arriverai col tuo autista.
1: Porca puttana, devo venire per forza con voi.
3: No. Cambiato idea alla fine.
15: Sì.
3: Comunque anche stasera, a Ferrara c'è.
0: Ma chi se ne frega, non ci siamo noi, okay, cazzo,
1: niente,
0: ce ne frega.
1: Cazzo se ne frega.
0: Summer Festival.
3: Yes,
0: che è la stessa identica cosa che fai Radio Italia, stessa identica cosa,
3: vabbè,
0: che fa RTL,
3: però è
0: stessa identica cosa che fa Radio DJ,
3: c'è tanta gente,
0: la stessa
3: tanta
0: identica
3: musica.
0: Cosa che fa Radio Norba,
3: vabbè,
0: la stessa identica
3: è
0: cosa
3: la musica,
0: che fa.
3: Che devi fare?
0: Musica.
1: Farne uno solo.
0: Hai detto
3: artisti.
0: Musica.
3: E vabbè, queste siamo nel
0: dimmi un artista, dimmene uno sul palco, ti prego, uno, dimmene uno che puoi chiamare artista e non con una bestemmia. Dai, dimmene uno, vai.
3: Non voglio fare.
0: Ecco, vedi?
3: Capisci?
0: Vedi?
3: Perché poi diventa brutto per gli altri.
0: Se ci fossero
3: tutti,
0: stati gli U2, ci fosse stato Michael Jackson e roba, cioè le buttavi mille di nomi.
3: Ma che c'entra? Comunque finito il tempo, ciao.
0: C'è Ernia, Pus, poi c'è Ascella,
3: stupidino.
0: C'è Bestemmia, Raga Denale.
3: No, assolutamente no.
1: Figa ce l'ha,
3: Figa? Sì, c'è anche Figa.
1: Andiamo, dai.
2: Partiamo stasera, dai.
0: Stasera.
3: E domani?
0: Siamo in onda, scemo.
2: No, io gioco stasera, non posso partire.
1: Dai, è tardi, a domani, ciao.
0: Ciao.
16: 105 Summer Festival.
17: 105 Summer Festival.
16: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
17: 105 Summer Festival.
16: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
15: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
16: Conducono gli speaker di Radio 105.
15: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
16: 105 Summer Festival.
15: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
16: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: Mediatroni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità, è una favola.
2: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Pronti a raffreddare il palato?
11: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
12: Estate palco luci!
13: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
14: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
15: Ci sono partner pronti a darti una mano.
16: Vai!
15: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
17: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
18: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
19: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Showtime! Certo! Diciamo... Benvenuti, benvenuti!
1: Cara Fabiola!
0: Mira, mira la mano, pivati! Mira la mano, mira la mano! Yeah!
1: Esatto!
0: No. Sto dando indicazioni come sul volo, come sì, le hostess e gli steward.
1: Lì.
0: A destra, a sinistra.
1: Ci sono le strisce luminose per terra, esatto, in caso di problemi.
0: Stavi dicendo, scusami.
1: No, diciamo la verità. Sì. Lui, Pivati, che in regia è il nostro regista, aveva tagliato Baby K per farci entrare in tempo, però voleva dare la colpa a qualcun altro, ma è stato lui.
0: Ah,
1: no, non è vero.
0: Non è vero.
1: Non si permetterebbe mai, non l'abbiamo mai fatto.
0: Ma
1: quindi,
0: no. Tuca Macarena.
1: Esattamente.
0: Salutiamo Baby K.
1: Sì,
0: ciao, ciao.
1: Sì, sì, che tra l'altro, sì, ma non diciamo niente.
0: Ah, che tra l'altro...
1: Non posso dire niente.
0: Ah, va bene, non diciamo niente.
1: È una grande
0: Le
1: sorpresa.
0: Le cose belle vanno attese.
1: Giusto, giusto, cara
0: certo,
1: Fabio, giusto.
0: Certo. Beh, tra l'altro parlavamo comunque di Baby K, parlavamo di ospiti. Questa sera, ricordiamo,
1: certo,
0: oggi giovedì, ci sarà un'altra delle tappe del tour del Summer Festival di Radio 105.
1: Sì.
0: Questa sera sarà, chiaramente l'abbiamo già detto nei giorni scorsi, a Ferrara, perché poi i nostri colleghi rimarranno lì,
1: sì,
0: e tutti noi poi domani li raggiungeremo domani sera per fare insomma questa grande festa
1: dei
0: tutti
1: 50
0: insieme
1: anni,
0: della
1: tutti
0: radio.
1: Insieme, sì, non vedo
0: Mi
1: l'ora.
0: Mi raccomando, amici, veniteci a trovare, vi vogliamo proprio tanti, belli, sudati,
1: esatto,
0: caldi, caldi.
1: Perché ci sta che stasera voi andiate per
0: Beh,
1: tutti i cantanti
0: certamente,
1: che si esibiranno stasera, tra i tanti ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari,
0: certamente,
1: ce ne sono veramente tanti.
0: Sì, sì.
1: Però se siete affezionati a questa radio che vi accompagna tutti i giorni, fa un po' da colonna sonora, secondo me domani dovete esserci.
0: Ma certo, perché ci saremo tutti noi insieme ad altri ospiti,
1: certo,
0: ovviamente, però poi ci saremo tutti noi speaker della radio dalla mattina fino alla sera.
1: Tutti,
0: capito?
1: Tutti. E tra l'altro io vi consiglio di venire non solo per lo
0: spettacolo.
1: Sì, equipaggiati per forza.
0: Sì, sì.
1: Ma non solo per lo spettacolo in sé della radio, ma anche per gli outfit dei conduttori.
0: Ah, vabbè, ma ragazzi,
1: cara
0: domani...
1: Fabiolina.
0: Ma tutti, tutti saremo, insomma, vabbè, prima serata comunque.
1: Io domani
0: dai,
1: proprio
0: seratina.
1: Tamarrozzo, eh.
0: Tu un po' tamarrozzino.
1: Io domani un po' tamarrozzo, sì, sì.
0: Ma io sono curiosa di vedere anche il nostro Pivati, che anche lui è sul palco.
2: Proprio sul parco sono
0: sul
2: io.
0: Parco. Tu sei al parco, che ci aspetti lì.
1: Però il colore è quello del parco, abbiamo detto tutto.
2: Los niños del parco.
0: Los niños. Io invece so i colori della giungla.
1: Io colori del tamarro.
0: Quali sono i colori del tamarro?
1: Ma canottona, insomma,
0: quindi,
1: domani,
0: guarda. Lo stile,
1: no? Sì, sì, no, lo stile, ma
0: che bello!
1: Dai,
2: un po'
1: sì,
2: Nick
1: sì,
2: dei Backstreet Boys.
1: Ma sì, più oro, mago Ronzo, più che altro con la mia fisicità.
2: Ma
1: sì,
2: tu sei metafisico.
1: Sì, sì, sono
2: metafisico,
1: più
2: metà, metà fa schifo.
1: Esatto.
0: Ecco, certo.
1: Vabbè, vabbè.
0: Allora, salutiamo subito la nostra Pinnetta e salutiamo anche qui presente, ragazzi, veramente incredibile. Ma domani non ci sarai, zia, vero?
1: No? Vabbè, domani,
0: domani
1: no,
0: non
1: ma
0: ci
1: domani
0: sarà,
1: come fa a esserci?
0: Però oggi è qui presente la nostra zia Barbarina, grande!
1: Comunque mi ammazza, cioè ci sta facendo al di là del vetro il segno 3 giorni di fila. Zia, la gente lavora 5/6 giorni a settimana.
0: Infatti io ho fatto finta di niente, ho detto vabbè ma non lo dico, non lo voglio sputtanare così.
2: Siamo.
1: Capito, cioè 3 giorni di fila!
0: Vabbè, insomma.
2: Abbiamo sdoganato l'incredibile.
1: No, vabbè, vabbè, però insomma.
0: Ho questo cappello, questo ciuffo che continua. Sì, comunque ho lavorato gli altri giorni,
1: Sì, zia. Cioè. No, ma non, noi non discutiamo di questo, però quando tu ci fai, 3 di fila, tu pensa a tutti i nostri ascoltatori che si svegliano, e lo dico io che sono un fancazzista, oltre che essere un fancarsista, ma si svegliano magari alle 5, vanno a letto tardi e hanno i figli, questo e quell'altro, quindi
0: vabbè, noi ragazze però siamo un team, siamo una famiglia di
1: fancarsisti.
0: Music in Cars, dove ci chiamiamo fancarsisti.
1: Esatto.
0: Figli qua non ce ne sono.
1: No.
0: Oh ragazzi, manco per caso uno, Veramente siamo messi, ma fate figli, per favore.
2: Dai,
0: ma
2: chi?
0: Zia, Piva, no, io e te no.
1: No, fa, ma
0: no, infatti tu non mi guardi, ma
1: io me lo chiudo.
0: Vedi che non ti ho neanche guardato.
1: No,
0: però voglio dire, dico
2: dai,
0: la Pinna.
2: Monupiccerino.
0: La Pinna, Pivati,
1: ma
0: la zia, fate, insomma, dai. Benissimo. E sono arrivati i santi.
1: Sono arrivati.
0: Eccoli qua.
1: Ci affidiamo a
2: fagiolo.
1: Allora, si canta tanto na na na e na na na.
2: Osanna.
1: Bravo, Osanna.
0: Ah, è quella la Rei di cognome.
2: Marina.
1: Marina.
0: Esatto, che è la nostra voce ogni tanto che entra. Allora, aspetta. Allora,
1: questo è proprio
0: primo...
1: un nome di...
0: Sì, un po' del sud, il primo è proprio
2: Maria Catena.
0: Calogero.
1: Allora c'è la Milano.
2: Milano?
0: Me?
1: Milano? Me?
2: Mestre.
0: Meda.
1: No, Milano Meda.
2: Meda.
1: Quindi se io lancio una freccia detta anche un
0: dardo.
2: Dardo.
1: Quindi unisci
2: Dardomeda.
0: Dardomeda. Medardo. Però effettivamente sai che è il primo anno?
1: No,
0: questa
1: no.
0: è una new entry.
1: No,
0: ah no?
1: C'era
0: già Medardo.
1: È un nome di Medardo, sì.
0: Ah, non me lo ricordavo. Quindi Calogero,
1: Marina,
0: Medardo
1: e Osanna
0: sono i santi di oggi. Auguri. Anna.
3: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Samurai Jay, che piace tanto alle ragazze.
1: Beh, non solo
0: tantissimo.
1: Alle ragazze.
0: Beh, no, certo, piace tanto, è vero, in generale,
1: piace,
0: assolutamente.
1: Sì, sì. C'ha un fascino quasi sudamericano.
0: Beh, sì, direi.
1: Cioè,
0: beh,
1: al di là della musica.
0: Canta pure queste canzoni, cioè, voglio dire,
1: esatto,
0: adesso non è che sia
1: esatto.
0: così difficile
1: no,
0: pensare
1: però...
0: che sia quasi sudamericano.
1: Ma no, ma io non parlavo della musica, è chiaro che la musica ricorda quella cosa lì, però lui anche fisicamente, quando
0: vabbè,
1: sale sul palco,
2: ecco, sembra un po' più tipo nordafricano.
1: Nordafricano. No, no,
0: no, beh, lo vedi, sì, sì, un po' cubano.
1: Un po' cubano, essere, esattamente, sì, sì.
0: In ogni caso è Samurai Jay, che comunque è italiano. Abbiamo cominciato così questa puntata.
1: Esattamente.
0: Di 105 Music in Cars.
1: Una puntata che è già un sogno.
0: Maro.
1: Mia, che schifezza. No, perché parliamo di sogni in realtà. Hanno intervistato tante persone, un campione piuttosto ampio, 2000, chiedendogli quanto i sogni influenzino le scelte che poi fanno nella vita quotidiana.
0: Quindi è vero che i sogni sono desideri?
1: O comunque modificano il tuo comportamento? Sì.
0: Pazzesco.
1: Ma tantissimi, ragazzi, uno su quattro.
0: Uno su quattro, sì. Un intervistato su quattro ha dichiarato di aver preso, pensate, decisioni anche drastiche, come, non so, dare dimissioni, lasciare qualcuno, quindi veramente decisioni molto importanti, dopo aver fatto un sogno specifico, dopo aver fatto un sogno magari legato proprio a quello.
1: Esatto.
0: Che è quasi, insomma... È un po' rischioso,
1: È borderline, secondo me.
0: È un po' rischioso.
1: Perché è vero che il sogno, poi nello studio se ne parla, i sogni comunque denotano, più che altro, più che il sogno in sé, la trama del sogno, come reagiamo noi all'interno del sogno, denota un po' un atteggiamento che noi stiamo vivendo nella nostra vita, per cui i sogni chiaramente ci raccontano un po', certo, del nostro subconscio. Però prendere delle decisioni così importanti che poi, secondo me, si ripercuotono sulla vita anche a lungo termine. Perché, ragazzi, lasciare un lavoro perché lo sei sognati, adesso va bene tutto, ma non sai quello che ti aspetta poi nella vita di tutti
0: ma
1: i giorni.
0: Ma anche lasciare qualcuno, evidentemente, sembra quasi un po' come una scusa. Una persona che magari non è già convinta della relazione che sta vivendo, poi dice: ah, l'ho sognato. Però può accadere, perché sono in tanti. Quindi, amici fancarsisti, pensate, insomma, a tutti i sogni che voi fate, che avete fatto, al di là del bello, brutto, eccetera. Ci sono stati dei sogni nella vostra vita che hanno davvero condizionato poi il vostro atteggiamento nella vita reale? L'hanno influenzato? Adesso magari non proprio come in questo caso, in maniera così drastica, però anzi, se c'è qualcuno che poi
1: magari
0: effettivamente ha sognato qualcosa e poi l'ha fatto, ben venga. Ecco, qualcosa che effettivamente è stato cambiato nella vita reale proprio a un sogno che uno magari ha fatto.
1: Oppure semplicemente a un certo punto avete pensato: ok, adesso questa cosa la faccio perché l'ho sognata, poi qualcuno vi ha fatto desistere.
0: Sì,
1: cioè,
0: certo,
1: magari stavate per e poi avete detto:
0: esatto,
1: aspetta un attimo, ci rifletto un po' su e capisco se davvero. In questo caso non è ci dormo sopra, è al contrario, mi
0: sveglio
1: sopra.
0: Esatto, esatto, mi sveglio e ci penso.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esatto.
0: Allora, beh, io recentemente, adesso senza entrare nello specifico, ho fatto un sogno che effettivamente mi ha cambiato un po', non tanto delle decisioni che magari devo prendere, eccetera, però un po' l'atteggiamento che io ho in questo periodo, effettivamente ha influenzato un po' il mio atteggiamento.
1: Grande
0: sicuramente.
1: Pazienza, grande.
0: Grande pazienza.
1: Grande, brava,
0: sì,
1: Fabiola,
0: sì, sì.
1: Cioè, ci vuole.
0: Sì, sì, è vero, sì, è vero. Perché anche perché per me poi non è stato un sogno,
1: sì,
0: è stato quasi un messaggio, no, che mi è arrivato in qualche modo. Però, amici, attenzione, quando il vostro sogno ha influenzato la vostra vita reale. 342 41 15 105.
1: Film che uscirà tra pochissimo, Toy Story, questa è la colonna sonora.

0: I knew you.
1: Taylor Swift, dicevo, colonna sonora di Toy Story 5.
0: Sì.
1: Non sapevamo più che cosa inventarsi, quindi continuano a tirar fuori.
0: Toy Story è bellissimo.
1: I primi.
0: I primi. Adesso poi gli altri non li ho neanche visti, sono sincera, me li sono un po' persi.
1: Io mi sono fermato al terzo, la trilogia, poi
0: certo.
1: Il quarto.
0: così.
1: Chissà, però dicono che sia molto carino perché c'è un legame con la vita di tutti i giorni, quindi entra anche la tecnologia nei giocattoli, quindi tablet, quelle cose lì.
0: Chissà se le persone che poi, non so, vedi, i registi piuttosto che gli scrittori, a volte scrivono delle cose che sognano, o a volte mettono insieme alcuni sogni e ci fanno magari anche, creano, che ne so, dei libri piuttosto che dei film, piuttosto che delle serie televisive. Perché stiamo parlando di questo, quando i sogni influenzano la vostra vita reale. Vi è successo?
1: Esatto, avete modificato qualcosa, avete fatto una scelta importante dovuta a un sogno? Oppure eravate lì per farla e vi siete fermati? 342 41 15
0: 105
1: Amici, vi è mai capitato di tornare a casa tardi con zero voglia di cucinare? La soluzione è Riso Flora.
0: Che siate maestri dei fornelli o campioni di disastri in cucina, con Flora andate sul sicuro, in 10 minuti è pronto.
1: Potete improvvisare un'insalata di riso con tonno e pomodorini o un risotto cremoso last minute. Il risultato sarà sempre impeccabile, con chicchi perfetti che non scuociono mai. Segnatelo nella lista della spesa.
0: E se cercate nuove ricette o ispirazioni, visitate risoflora.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provarti.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
1: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
2: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
0: Bene, parliamo della casa al mare.
1: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
2: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
3: Sigma, il tuo risultato vale.
4: Sconti folli solo questo weekend, solo Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidanza Village, quello che non ti aspetti.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
18: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
20: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Priscilla. Stamattina invece mi sono alzata con questa canzone in mente.
1: Beh, poteva andarti molto peggio,
0: certo,
1: devo dire, una bellissima canzone.
0: Certo, assolutamente.
1: Ah, quindi mi stai dicendo che i tuoi sogni influenzano poi le scelte del 105 Selection di Maurizio Franciosi?
0: Non credo.
1: Non credi?
0: Non credo, non credo. Forse il contrario, esatto.
1: Sì.
0: Cioè sono io che sogno il 105 Selection,
1: ah, okay.
0: Hai capito?
1: E quindi è colpa di Franciosi se sogni determinate cose.
0: Niente, ragazzi. Niente.
1: È tutto un circolo vizioso.
0: Bisogna riposarsi.
2: Ciao Dario, non è per metterti pressione,
1: dica,
2: ma questa settimana rischi il cappotto. In caso di cappotto, io come penitenza ti farei presentare alla festa di 105 col cappotto.
1: Guarda.
0: Beh, no, ma ragazzi, ma stiamo parlando d'altro. Ma ormai siete tutti concentrati sul cappotto di questa settimana, che non è detto ci sarà, dai.
1: Speriamo di no, ma non è che sono tutti concentrati. Qualcuno manda il messaggio così en passant, però poi è quel maledetto bastardo che invece li seleziona e li mette in onda perché vuole crearmi dell'ansia, visto che io già sono una persona così serena nella vita di tutti i giorni. Stiamo parlando in realtà di sogni e quando questi sogni hanno influenzato delle scelte che avete attuato nella vita quotidiana.
0: Pietro, per esempio, scrive: Fabi, Dario, a proposito di sogni, 20 anni fa non trovavo più l'anziano gatto. Dopo 2 giorni di ricerca l'ho sognato nel giardino vicino, nel giardino disabitato, diciamo vicino. Era lì, stecchito.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: L'anno scorso è successa la stessa cosa con un altro gatto. Ditemi voi, Pietro, io direi intanto non prendere più gatti.
1: Primo.
0: Ecco, nel senso.
1: Secondo, non sognarci mai, per piacere, Pietro, perché non si sa mai.
0: Evita, per favore.
1: E scegli dei giardini vicini più tranquilli.
0: Ecco. No, da una parte potrebbe essere, voglio dire, dipende da che punto di vista lo vedi. Da una parte potrebbe essere, anzi, invece una bella cosa, perché magari non trovavi il gatto. Probabilmente se non l'avessi sognato non l'avresti mai trovato.
1: Certo.
0: E saresti rimasto col dubbio, no, che potesse essere magari da qualche parte vivo. Certo, l'anziano magari, insomma, è andato,
1: però posso
0: a
1: dirti,
0: morire, ecco.
1: Meglio saperlo vivo da qualche altra parte che trovarselo stecchito.
0: Non lo so, però, perché se il tuo gatto almeno sai,
1: sì,
0: sai
1: che,
0: dire,
1: che fine ha fatto.
0: Puoi anche fargli, insomma, il funerale.
1: Sì. Non lo so.
0: Sì.
1: È sempre bello pensare che invece rimangano in giro.
0: Che sia andato,
1: sì,
0: insomma,
1: che sia
0: alla
1: andato
0: ricerca di qualche giovane gattina.
1: Qualche femmina, bravo.
0: Esatto.
1: Senti, c'è anche Angel Fire che tra le tante cose,
0: sì,
1: oltre a essere un attento paragnosta,
0: è anche un attentissimo paragnosta.
1: Sì, sì.
0: Se non è paragnosta lui.
1: Brava, esatto. Ma è anche uno che ha dei sogni premonitori, tant'è che aveva sognato anche di iscriversi all'università e poi questa scelta l'ha fatta e dice: è stata una delle scelte migliori della mia vita.
0: Ah, ok.
1: Quindi ci può stare.
0: Abbiamo da Senigallia Michele. Michele!
3: Michele!
4: Buonasera!
0: Ma buonasera,
1: buonasera
0: Michele! Come stai?
4: Tutto bene, tutto bene.
0: Bene, benvenuto.
1: Senigallia, bello, col mare.
0: Dicono, c'è ancora, c'è ancora il mare.
1: Non si è prosciugato.
4: Sì.
0: Ah, ok.
4: C'è ancora.
0: Va bene, allora siamo a posto. No, sai, non si sa mai, sai, con questi cambiamenti che ci sono. Era un giorno a Senigallia, non c'è più il mare, ci sono le montagne, capito, innevate.
1: Ammazza! Un cambiamento in milioni di anni.
0: Arriva, che ne so, arriva da Aosta e trova il mare lì, capito, tutte queste cose così.
1: Bene, speriamo
0: allora,
1: che non succeda, perché
4: speriamo
1: un cataclisma.
0: No, succederà, non domani, ma
1: no,
0: magari dopodomani. Senti, caro Michele, allora no, raccontaci un po' invece quando i sogni hanno un po' influenzato la tua vita reale.
4: Esatto.

0: Allora, io una notte, mi ricordo ancora, era la notte tra il primo e il 2 gennaio, ho sognato di farmi un tatuaggio. Un tatuaggio sulle dita delle mani.
1: Sulle dita?
2: Sì, sì.
1: Okay.
0: Sulle dita delle mani. Sì. E la mattina mi sono svegliato con questa proprio idea di questo tatuaggio e allora, ho preso la macchina, sono andato alla ricerca di un tatuatore. E sono entrato e ho detto: io voglio farmi questo tatuaggio. E sono quattro simboli sulle dita delle mani e sono i quattro simboli della PlayStation.
1: I quattro simboli della PlayStation. Io pensavo già a qualcosa di...
2: Ma pensa,
0: sì. Triangolo, quindi... quadrato, cerchio, X.
2: Certo. Se li ho già visti, li ho già visti anche, insomma, poi vabbè, hanno anche insomma alcuni altri significati, però tu quando li hai sognati, hai sognato chiaramente i quattro simboli, quindi.
0: Io ho sognato, esatto, questi quattro simboli proprio sulla posizione dove,
1: dove li hai
0: tatuati.
2: Ma hai capito? Sì, sì, ma tu sei un amante,
1: ecco,
2: anche,
1: brava,
2: evidentemente.
0: Sì, io sono un amante del mondo nerd, PlayStation, quella, la cultura, insomma, cultura nerd.
1: Sì, la cultura dei,
0: non so,
1: dei videogiochi.
0: Non so cosa avevo bevuto il giorno prima, però.
2: Però vabbè, però cioè, insomma ci sta, ma tu sei anche un amante di tatuaggio, è stato il primo tatuaggio?
0: Sì, no, ce ne ho diversi, è stato credo il terzo tatuaggio comunque, non ne avevo tantissimi quando l'ho fatto.
2: Pensa che ragazzi, incredibile, è arrivato un messaggio: ragazzi salutateci, sto tatuando e la mia cliente mi sta tartassando dicendomi scrivi a 105. Bene. Allora c'è Olly che chiaramente sta tatuando e la cliente si chiama Adelina, quindi grandi ragazzi,
1: grandi,
2: incredibile.
1: Ho una domanda per Michele, questi tatuaggi poi hanno migliorato le tue prestazioni videouliche?
0: Sono sempre stato bravo e quindi poi non
1: è cambiato nulla.
2: Non è cambiato nulla.
0: Non hanno aumentato le prestazioni, però.
2: Però vabbè. Vabbè, insomma, però hai sognato anche questi quattro simboli, perché insomma, se avessi sognato un dragone sulla schiena sarebbe stato forse anche un pochino più impegnativo.
0: Forse
2: ecco,
0: era un po' più complicato, senza appuntamento, magari andare da un tatuatore.
1: Però l'avresti fatto comunque, anche se fosse stato più grande il tatuaggio?
0: Probabilmente sì,
2: perché quella
0: mi ero svegliato con l'idea, quindi
1: va bene.
2: Per adesso sono quattro simboli, insomma, quindi va bene così. Grazie Michele, grazie. Al
0: grazie
2: prossimo
0: a voi,
2: sogno.
0: Mio cugino Antonio Pivati, il vostro regista.
2: Ma è veramente? Ma è tuo cugino?
3: Sì. Non lo so.
0: Sì, è vero.
2: Ma veramente?
1: Ma scusa, ma tu,
0: il famoso cugino di Pivati di Senigallia, dai.
3: Ah, ma certo, sei quindi il figlio di Mariangela, giusto?
0: Esatto.
2: Che, ma ragazzi, allora, ma che lui è un amante, Mariangela, che sarebbe, visto che lui è un amante di questi,
3: è
2: insomma,
3: difficilissimo praticamente.
2: Sarebbe la figlia della nonna,
1: sorella di
2: sorella
1: qualcuno.
2: Di?
3: Allora, no, aspetta. È la figlia del fratello di mio papà.
2: Ah, la figlia del fratello di tuo papà. So. Certo, vabbè.
3: Sì. Quindi cos'è?
2: Fratello
3: cugina?
2: Di tuo papà è tuo zio, certo, cugino.
3: Ok, allora
2: certo.
3: Sì.
0: Sì.
2: Ho capito.
3: Difficilissimo per me, raga.
1: Non è un cugino di secondo grado?
2: Sì, lui sì.
1: È un cugino di secondo grado, Michele.
3: Se lo sapete voi meglio.
2: Lui sì, certo, perché è il figlio della cugina,
1: certo.
2: Ma che ridere, raga. No, mi piace questa cosa, visto che poi Pivati prende sempre in giro Dario quando qualcuno chiama da Palermo. Ah,
3: sì,
2: teroni, vedi?
3: Capito?
2: Questa volta è successo.
3: Tuo cugino! Però non ha giocato, quindi è già più onesto.
2: No, è vero, non ha giocato. Va bene, Michele, ti abbracciamo forte.
1: Ciao, Michele.
0: Grazie mille ragazzi, un bacione.
2: Un bacio,
1: ciao,
2: grazie Michele,
1: ciao.
2: Hai capito?
1: C'hai parenti ovunque, poi
2: tu
1: dici
2: cugino,
1: a me terone,
2: tuo
1: capito?
3: Io sono molto più terone di te.
1: Lo so benissimo.
2: Vabbè, ma va?
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze, un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
12: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
14: Fossi in te sarei nervoso.
13: 7 eredi.
15: Chi è il prossimo?
13: Una fortuna. Nessun testimone.
14: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
13: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
16: Sai come andrà a finire.
13: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.

0: Donna and Sabrina.
1: Allora, parliamo di sogni e come questi sogni poi si sono, insomma, realizzati o meno nelle scelte che avete attuato. Per esempio, c'è questo ascoltatore che non si firma, che dice: io sogno spesso di giocare a bocce.
0: Sì.
1: Ma non riesco mai a finire la partita, vengo preso a sberle. Cioè, credo nel sogno.
0: Quindi lo stesso sogno ripetuto, sì, e ogni volta non riesce, sì, a finire la partita.
1: Ed è per quello che non ha mai giocato in realtà, perché ha paura di prendere le sberle.
0: Chiaro, chiaro. Laura dalla provincia di Udine dice: beh, il mio più che sogno è un incubo, perché sono tormentata dai miei responsabili al lavoro. E nella vita di tutti i giorni però la cosa si ripete. Secondo voi ci può essere una soluzione? Ma pensa seriamente però, insomma, a cambiare un po' la tua vita. Non nel sogno, ma chiaramente legata poi al lavoro che fai. Evidentemente esattamente il contrario.
1: Brava, cioè.
0: Cioè, sono, esatto, sono i momenti che stai vivendo nella vita reale che vanno a condizionare poi quello che sogni, probabilmente. Perché sei talmente stressata forse da,
1: sì, che
0: questi
1: ti,
0: comportamenti.
1: Te lo porti a casa.
0: Che non ti fa bene.
1: No, per niente. Beh, lì però torniamo alle scelte veramente importanti. Ma se c'è un malessere,
0: certo,
1: reale, quotidiano, e allora lì forse qualcosa bisognerebbe cambiare. Abbiamo Mario,
0: sì,
1: da Teramo.
0: Mario!
2: Ciao, ciao Mario, ciao Fabio.
0: Ciao Mario, come stai?
2: Ciao, ciao. Va bene, bene, al lavoro, però bene.
0: Vabbè, che lavoro fai?
2: Diciamo l'idraulico, mi occupo di condizionamento.
0: Ah, di condizionamento?
1: Ah,
0: beh, in questo periodo sarai praticamente così, voglio dire.
2: Sì, sì, come tutti gli altri periodi.
1: Schifarato,
0: come si dice,
1: si dice,
0: con le palline all'aria, come si dice. Insomma, non avrai nulla da fare.
1: Le bocce, le bocce.
0: Le bocce
1: all'aria. Senti, mi sa che è uno dei primi da Teramo. Non ci sono tantissimi ascoltatori che ci chiamano da Teramo.
2: Da Giulianova.
1: Da Giulianova. Sì, sì, sì.
2: È importante.
0: Raccontaci un po', vai, la tua storia.
2: No, vabbè,
0: il tuo sogno.
2: Io il mio problema con i sogni è stato, diciamo, più o meno da bambino, ma nemmeno troppo, che insomma, sulla decina di anni,
0: sì,
2: io sbloccai una paura, che è quella della paura dei ragni. In buona sostanza sognai mia madre che era un ragno e mi si mangiava. Mi svegliato da quel sogno, ho avuto da quel momento preciso paura dei ragni, in piccoli, grandi. Poi col lavoro che faccio è un limite, in buona sostanza.
0: Beh,
2: perché
0: ma in buona sostanza mi fa molto ridere, sembri lo zio di Johnny Secchini in questo. Io in buona sostanza ogni volta qualcuno lo dice mi viene molto da ridere. Ma scusami, ma tu quindi da quel giorno hai paura dei ragni, ma anche di tua mamma, immagino, no? Nel senso,
2: no,
0: perché poi
2: trasforma... prescindere.
1: Ma infatti la mia domanda era: è mai capitato che tua mamma, magari, invece di lanciarti la ciabatta, ti avesse morso?
0: No.
1: Da lì è nato.
2: No, mamma era più per la tradizione.
0: Senti, okay. Quindi tu da veramente da quel sogno hai iniziato ad avere proprio paura?
2: Sì, proprio terrore, ma piccoli, conta che io sono alto 2 metri e peso 110 kg, non è che sono faccio paura, piccoli, grandi, è una cosa che non si riesce a controllare, ma da quel momento esatto mi sono svegliato con quella paura lì, punto.
1: E basta. E stavi dicendo che nel tuo lavoro poi ne incontri parecchi, perché sai, le tubature,
2: logico,
1: quelle cose lì.
0: E cosa fai in quel caso?
1: Ti metti a urlare come una pazza isterica, come faccio io.
2: Allora, è capitato. No, vabbè,
0: che
2: diciamo
0: bello.
2: Che con 10 anni di esperienza ho assopito un pochettino, però non è che sono riuscito a chiuderla in maniera definitiva.
0: Ci credo,
2: cerco di farmi aiutare dal collega, in buona sostanza.
0: Ovviamente.
2: Esatto.
0: Vabbè, senti, allora in buona sostanza noi ti salutiamo, caro Marietto, ti abbracciamo forte e buon lavoro, buon lavoro.
2: Ciao, Mario.
0: Un bacio.
2: Ciao.
0: Senti, c'è questo messaggio e non so se riusciamo a chiamarla, questo è un messaggio veramente molto forte, no? Da una parte, perché dice Veronica dalla provincia di Lecco, dice: per me un sogno che ho fatto è stato una vera e propria salvezza, mi ha permesso di scoprire in tempo un tumore maligno.
1: Urca.
0: Ed essere qui a raccontarlo. Quindi adesso non sappiamo i dettagli, se riusciamo magari la chiamiamo, però porca miseria, anche questo è stato un sogno, devo dire che ha cambiato effettivamente la tua vita, no? Nel senso buono,
1: in meglio, decisamente.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 al chilo.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
15: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
19: Devi aprire la pagina deghi.it.
20: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
17: Poi devi solo cliccare.
20: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
17: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
21: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
18: Devi provare.
17: Devi fidarti.
18: Perché se non devi, non ci credi.
22: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
23: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
24: Siete veramente perfetti.
25: Grazie Octopus di esistere.
22: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
1: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
2: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
1: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
3: 105.
24: Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che storia!

0: dischetto che ha scelto Franciosi, però
1: grande, ma come mi piacciono questi dischi. L'ultimo disco della prima ora di 105 Music in Cars è un disco che ha fatto la storia e oggi è proprio questo qui.
2: How you doing?
1: Ring ring ring della Soul.
0: Che stile, ragazzi, oltre bello, che storia, bello.
1: Che gusto, direi, che gusto. 105 Music and
3: Cars. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Camiseri, attenzione che è arrivato un messaggio sui sogni. Tu che ami particolarmente le storie di paura.
0: Ma infatti non
1: prepara,
0: sto
1: la base, no, prepara la base, Piva. Tra poco lo leggo.
0: Sono quasi le 17 intanto,
1: sì,
0: bello
1: prepara
0: orario.
1: La base, arriva, arriva tutta storia di...
4: Radio 105 Proud to be different.

0: Manu, ciao.
1: Viajando por el mundo.
0: Senti che bello. Allora, prima di arrivare a quel messaggio, sì, di cui ti parlavo, intanto amici fancarsisti, benvenuti. Fabiola, Dario, 105 Music in Cars. Ciao, parliamo, ciao, di tutti quei sogni che magari hanno influenzato poi delle decisioni che avete preso nella vita reale o hanno influenzato qualcosa, esatto, della vostra vita reale.
1: Sì.
0: Allora, io ho sognato che mi regalavano una cucciola di Jack Russell. Nel sogno la chiamavo Marta e avevo sognato proprio i suoi colori, le macchie. A distanza di 15 giorni un amico mi ha regalato una cucciola senza che lui sapesse chiaramente del mio sogno, e che la cucciola che aveva dato era identica, con le stesse macchie e colori di quelle che avevo sognato io. In quel momento sono rimasto davvero a pensare al sogno premonitore, lui e Fabio.
1: Bella però questa
0: bella,
1: cosa, bellissima.
0: Bella, bella.
1: Sì, sì, sì. C'è un altro messaggio, questo è sì, un po' meno bello. Io sogno spesso di andare in guerra. Che già questo ti fa capire quanto poi la realtà quotidiana influenzi anche quello che sogniamo, ma non riesco mai a difendermi. Giulia, cazzo, da Mantova.
0: Mamma mia,
1: brutto,
0: è strana.
1: Molto brutto.
0: Pivati per favore una base, grazie.
1: Devo togliere le cuffie?
0: No.
1: Siete,
0: attenzione,
1: maledetti, maledetti.
0: Questo è un sogno. A me ha fatto paura un solo sogno, che peraltro è quello che mi ricordo meglio. In maniera ricorrente, una figura non definita, presumibilmente un bambino che io non avevo, attenzione, ti è caduta la penna,
1: sì, sì,
0: che io non avevo, mi svegliava durante il sonno dicendo di non riuscire a dormire perché vedeva un bambino nell'angolo. Più o meno 12 anni dopo, mio figlio mi ha svegliato riproducendo esattamente la stessa scena. Pazzesca questa cosa, eh? Cioè, pensa, questa sogna un bambino che,
1: sì,
0: non ha,
1: che non ha,
0: che chiaramente la sveglia dicendo che non riesce a dormire perché vede un bambino nell'angolo,
1: sì,
0: e poi dopo 12 anni suo figlio, che nel frattempo ha avuto ed è cresciuto, la, sì, sveglia dicendo che vede un bambino nell'angolo. Cioè, roba.
2: Io ho saputo che il bambino nell'angolo si è trasferito a casa di Spada. E lo vedrà stanotte.
1: Io volevo dirvi che l'argomento era un po' diverso, cioè stavamo parlando di quello che poi ha influito sulla vostra vita. Non volevo sapere i sogni dell'horror.
0: Quando dicevamo, ma oggi è giovedì,
2: ma
0: siamo arrivati,
2: che poi
0: succede,
2: stanotte si sveglierà.
1: Ma perché dovete rompermi le scatole? Perché io ho già le mie ansie, voglio dire, già capito.
0: Ma no, però no, è pazzesco.
1: No, è pazzesco.
2: Il bambino nell'angolo, Dario.
1: Ma sognerò
3: che
1: sul bambino nell'angolo.
3: Ma
1: tua sorella,
0: ma che, ma i Micolani? Un piccolo Micolani nell'angolo, praticamente.
2: Questo è un incubo vero.
0: Ammazza.
2: Tu pensa un bambino piccolo con la faccia però di Micolani adulto nell'angolo.
1: Mi spaventano più i piedi
2: tua
1: di Micolani, che copre sempre perché, essendo stato calciatore, diciamo che c'ha,
0: sì,
1: l'artiglio. Così,
0: dice?
1: Così
0: allora,
1: ha detto,
0: non ho,
1: sì,
0: non ho mai,
1: sì,
0: avuto il piacere, non lo
1: un
0: so.
1: Un velociraptor.
0: Vabbè, però è bello Micolani.
1: No,
0: dai,
1: bellissimo,
0: viso,
1: ragazzo,
0: bel ragazzo.
1: Ma bellissimo,
0: dai,
1: ragazzo, ma stai scherzando?
0: Allora, da Roma abbiamo Francesco. Francesco!
4: Ciao,
1: ciao,
0: ma ciao Francesco, come stai?
4: Buonasera, bene,
0: buonasera,
4: bene, molto bene.
1: Non mi sembri proprio romano romano, così a pelle.
4: No, no,
1: no,
4: no, infatti sono vivo a Roma ormai da 15 anni, ma sono pugliesissimo.
0: Pugliesissimo. Hai qualcosa della Puglia, però qualcosa anche un po' di Roma, effettivamente.
1: C'è un mix.
0: È un bel mix. Dopo
4: un po' di anni ci sono queste influenze sull'accento.
0: Direi. Senti, Francesco, raccontaci un po' invece.
1: Bella la storia di Fra.
4: Niente, no, vi ho mandato questo messaggio, insomma, mi è successo circa un anno fa, ho fatto questo sogno vividissimo e infatti mi sono svegliato durante la notte,
0: sì,
4: e ho detto no, vabbè, questo è perfetto per scriverci un libro, perché io scrivo.
0: Vedi?
4: E quindi niente, poi mi sono riaddormentato e la mattina dopo non mi ricordavo assolutamente nulla. E quindi ero disperato perché ho pensato, cioè, era un sogno talmente vivido, perfetto, una storia. Poi dopo un paio di giorni è tornato come un flash, quindi lì mi sono seduto e ho iniziato a scrivere un po' il plot della storia. È venuto fuori un romanzo che ho pubblicato poi.
0: Hai visto?
4: Dopo un paio di mesi, perché era talmente perfetto e preciso nella testa che l'ho scritto di
0: sì,
4: getto,
0: esatto,
4: circa
0: esatto,
4: un paio di mesi, un mese.
0: Perché
4: e mezzo.
0: Scusami se ti interrompo, Francesco, poi dicono, soprattutto poi chi scrive, quindi insomma, dicono che bisogna tenere sul comodino sempre una penna, sì, e un'agendina, esatto, qualcosa per poter poi segnare. Perché io, per esempio, allora, non tutti sognano tanto, o perlomeno magari sognano tanto, però non tutti
1: se lo ricordano. Sì.
0: Io effettivamente mi ricordo molto i sogni che faccio, no? In generale. Mm-hmm. Però sono talmente vivi al momento in cui ti svegli che a volte è quasi un peccato perdere proprio anche quella sensazione che
1: di quello che
0: vivendo.
1: Stavi vivendo.
0: Mm-hmm. Poi alcuni rimangono, altre volte perdi proprio delle sfumature.
1: Beh, quello della cacca te lo sei ricordato?
0: No, ve lo posso dire?
1: Ancora?
0: Stanotte la... No, scusami, non è proprio la trama del tuo libro. Perdonami, Francesco, perdono la volgarità. E che ultimamente, non so per quale motivo, spesso
1: ma
0: sogno...
1: Ma ti stai nutrendo con le fave di fuca? No.
0: Però stanotte, guarda, adesso me ne ricordavo. Sì? Infatti ho mandato un messaggio a Daniele, che era felicissimo, sì? di questo.
1: Ogni volta che sogni caccona.
0: Sono tutti felici.
1: Festa grande alla corte di Francia.
0: Porta fortuna. Comunque sì, anche questa notte ho sognato. Pazzesco, te lo volevo dire. Ecco, vabbè, scusami Francesco.
1: Allora Francesco, il titolo del libro è Il sussurro del dragone grigio ed è ambientato a Terlasia, giusto?
4: No, allora è ambientato in una città che poi è liberamente ispirata a Roma, che si chiama Cassiopoli.
1: Cassiopoli,
4: diciamo,
1: okay.
4: Che quando ho scritto il libro avevo messo tutti i nomi dei quartieri, delle zone, però insomma, siccome è un crime, volevo evitare di ogni riferimento è puramente casuale. Quindi diciamo che ho tagliato la testa al toro. Quindi poi quando ho finito di scrivere il libro sono andato sulla ricerca, sul Word, ho fatto Roma. Mm-hmm. Sostituisci con, quindi ho cambiato tutti i nomi con dei nomi di fantasia.
0: Vabbè, guarda, bello. Francesco, complimenti davvero, in bocca al lupo. Comunque il sussurro,
4: grazie.
0: Del dragone grigio.
1: Sì,
0: oh,
1: sì,
0: bravo,
1: sì.
0: Vedi che il sogno in questo caso ti ha dato evidentemente una mano. Cioè ti ha suggerito,
4: grazie.
0: Il romanzo praticamente.
4: Sì.
0: Grazie Francesco, un bacio.
4: Grazie a voi ragazzi, grazie di avermi chiamato e
0: grazie
4: vi seguo
0: a te.
4: Sempre, quindi
0: grazie
4: vi
0: a
4: ringrazio
0: te.
4: Anche di questa chiamata. Un
0: grazie,
4: abbraccio.
0: Grazie davvero.
1: Ciao Francesco.
0: Che carina, che educato.
1: Sì, è educato, uno scrittore, bello. Ragazzi.
0: Vero.
1: Lo senti? Questo è il sussurro.
0: Senti un'altra, attenzione, un altro messaggino di Vittorio. No, questo è molto bello,
1: Okay,
0: questo è un po' un sogno premonitore, ma è bellissimo. Vittoria da Padova dice: mia sorella una sera mi chiama dicendomi che mi aveva sognato e che mi ha sognato e le ho detto di essere incinta. Io sapevo già di aspettare un bambino da 2 giorni, ma non volevo dirglielo subito, quindi ho mentito spudoratamente.
1: Mamma, che storia anche
0: ma
1: questa,
0: pensa,
1: porca miseria.
0: Pensa. Anche tu hai sognato un sacco di volte.
1: Cosa?
0: No, non mi hai sognato incinta più volte, no? Però
1: no,
0: non era.
1: Ecco, ti ho sognato che eri incinta o che eri già mamma.
0: Sì.
1: Tra l'altro, i 2 gemelli. Ma poi
0: ne avevamo parlato
1: anche,
0: tanto,
1: sì,
0: è vero.
1: Sì,
2: e il bambino nell'angolo è ancora là che aspetta.
1: Ma guarda, sta aspettando tra l'altro te e non vede l'ora di salire in macchina con te per venire domani a Ferrara, caro Pivati. Ti accompagna per tutto il viaggio. Sei contento?
2: Cavarone ti accompagna.
1: Esatto. Si chiama Zanotti, il bambino nell'angolo.
2: Beh, un bambinone.
1: Bambinone.
0: È un super bambinone.
1: Ma certo,
0: Zanotti, grande. Anche lui con noi sul palco domani sera. Ma che

0: Big Yellow Taxi, Counting Crows. Bello,
1: bello,
0: eh?
1: Bello, con la vocina di Vanessa Carlton anche, ed è un disco che proprio porta l'estate.
0: Eh sì.
1: Un po' anche per questo colore, yellow, giallo, come i giorni che stiamo vivendo. Tra l'altro il solstizio arriva proprio domenica. Giusto?
0: Come la nostra Pina!
1: Sì, brava!
0: Noi anche noi abbiamo la nostra Pecar, la Pecar gialla.
1: Sì, sì.
0: Allora, ma non è della Pecar che stiamo per parlare,
1: no?
0: Ma è di questa possibilità invece che forse stiamo per vivere.
1: Ma non potevamo fare la Pecar anche oggi, oltre domani, dico? Sarebbe stato più bello, no?
0: No, no, no, le cose belle arrivano poi alla fine, insomma,
1: hai già
0: della settimana.
1: Hai già vinto la settimana.
0: Io ho vinto la settimana.
1: Quindi, insomma, è proprio una... così, vabbè. Allora, se volete giocare, possibilmente molto bravi, che vogliano in qualche modo evitare che io abbia
0: ecco,
1: il cappotto.
0: Ecco, questo sì, questo
1: grazie.
0: Sì.
1: 342 41 15 105,
0: mi
1: il numero quello.
0: Mi raccomando, due di voi devono scrivere per giocare all'ultima puntata della settimana di qua o di là.
1: Mamma mia che ansia, altro che Summer Funk qua.
0: Dai, senti.

0: Amici, ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL.
1: Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore tri-fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo tri-fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio.
0: Nuova Kia Sportage tri-fuel. Tre anime, un'unica scelta.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
4: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
12: Pronti a raffreddare il palato?
13: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa.

0: 99 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Amici, prima, durante l'argomento, abbiamo letto il messaggio di questo ragazzo che aveva parlato del suo sogno, molto bello. Il suo sogno era chiaramente protagonista di questo suo sogno, era questo cucciolo di Jack Russell, femminuccia, che si chiamava Marta.
1: Ok. Che cosa succede adesso? Noi giochiamo, abbiamo bisogno di due ascoltatori. La zia li sceglie a caso tra tutti i messaggi che arrivano e proprio a caso abbiamo, per giocare con noi, due Marta.
0: Pazzesco!
1: Incredibile!
0: Marta da Catania è la prima! Marta!
2: Ciao!
0: Ma ciao, benvenuta Marta,
2: ciao.
0: Come stai?
2: Grazie, benissimo, voi?
0: Benissimo, grazie. Beh, questo Marta è un nome, vedi, che torna, che si ripete, chissà, chissà cosa vuole dire.
2: Una coincidenza,
0: mi
2: sa bellissimo.
1: Beh, cosa?
0: Non ho capito?
1: Scusa?
2: Hai detto una bella coincidenza.
0: Pazzesco.
1: Non lo so quanto sia a mio favore questa coincidenza. Marta, a Catania, che cosa fai nella vita?
2: Io sono un'impiegata amministrativa.
1: Va bene. E la domanda che viene dopo è che cosa, cioè, o meglio, con chi vorresti giocare?
2: Con Fabiola.
1: Con
0: Va
1: Fabiola.
0: Bene. Pensa che, anche lì, coincidenza, stavamo parlando prima, durante la messa in onda, di dischi. Io, Pivati e Dario stavamo parlando di Catania. Cioè, è veramente pazzesco.
2: Ah, ok.
0: Pazzesco. Ne stavo parlando molto bene.
1: Molto bene, città bellissima.
2: Allora, mi fa piacere.
1: Allora, Marta, stai lì perché conosciamo l'altra Marta, che in questo caso però
2: perfetto.
1: È torinese. Marta! È un casino.
2: Ciao
0: Marta, ciao. Parlavamo anche di Torino e tra l'altro la zia ha anche un Jack Russell. Cioè, no, pensa come tutto legato. Come stai, Marta?
3: Bene, bene, assolutamente bene. Però tra coincidenze di cui parlavate, in realtà mio papà è siciliano, quindi...
1: No, vabbè, ragazzi,
0: di Catania. No.
3: No, Pachino, in provincia di Siracusa.
1: Pachino.
0: Tu cosa fai a Torino invece, Marta? Marta di Torino?
3: Io sono farmacista.
1: Perfetto, che gioca con me una farmacista!
0: Che bello anche questo! Ma è una serie di coincidenze incredibili.
1: Perfetto, Marta, vediamo di fare la miracola.
3: Io non garantisco, non garantisco niente.
0: Allora, io devo dire, non posso dire spero che vinca Dario, perché ce l'avrei con Marta da Catania, chiaramente, non posso, perché spero che vinca lei, che si porti il kit. Però da una parte vorrei che Dario evitasse il cappotto.
1: Piacerebbe tanto
0: sincero.
1: Anche a me.
0: Però vediamo che cosa succede. Mario Dispari.
1: Dispari.
0: Dai.
1: Bim, bum, bam. 3, 1, 4. Pari, perfetto. Mazza, ragazzi.
0: Allora, Marta da Catania.
2: Sì?
0: Lo dico di Catania perché sennò,
2: non ci confondiamo.
0: Allora, noi abbiamo due categorie. Puoi scegliere tra artisti e cantanti italiani nati al nord o al sud. Attenzione, si considera proprio la città di nascita,
1: Non dove hanno vissuto.
0: Esatto.
2: Sì.
0: Oppure paesi che hanno ospitato i mondiali di calcio o no.
1: Chissà quale sceglierà.
2: Vado con i cantanti preferiti.
0: Ok, artisti e cantanti italiani, perfetto. Quindi io ti darò dei nomi e tu mi risponderai nord o sud. Esatto,
2: perfetto.
0: A seconda di quello che tu pensi sia giusto. Ci sei? Beh, insomma, primo nome, ma è troppo facile, dai. Ci sei?
2: Vai.
0: Vasco Rossi.
2: Nord.
0: Diodato.
2: Nord.
0: Massimo Ranieri.
2: Sud.
0: Mahmoud.
2: Nord.
0: Levante.
2: Sud.
0: Arisa.
2: Nord.
0: Zucchero.
2: Nord.
0: Giuliano San Giorgi.
2: Nord.
0: No, Vasco!
2: No!
0: Vasco. È Vasco, ti ho detto Vasco, non mi ha risposto a Vasco. Siamo tornati a Vasco.
1: E non ti ha risposto.
0: Non mi ha risposto neanche a Vasco.
1: Non ha sentito, ha detto no. E quindi non
0: no!
2: Ha...
0: No! Amica,
2: non ti posso credere.
0: Dov'è che hai sbagliato su San Giorgi?
2: San Giorgi.
0: Ma
2: sì,
0: San Giorgi è super salentino, porca miseria, dai!
2: Mannaggia, mi dispiace da morire.
0: No, ma mi dispiace. Pensa che per me, devo dire, erano anche facili, perché ho detto, vabbè, dai, San Giorgio, figurati, tra... Guarda, paradossalmente, tra quelle che hai detto, sarà anche il più facile.
2: Certo. Niente, mannaggia.
0: No, quindi zero, zero, zero.
2: Mannaggia.
0: Ragazzi,
2: sto andando benissimo.
0: Io ti ho detto anche Vasco, tu non mi hai risposto, quindi non vale.
2: Vedi
0: il karma per quello che è successo ieri a Dario. Vedi.
1: Mi ha salvato.
2: Che ho sentito.
1: Pensa, questo zero.
0: Pazzesco, ragazzi.
1: Diciamo che anche se io oggi facessi zero, però tu non hai portato, quindi mi ha salvato.
2: No, perché io l'ho sentita la puntata, infatti,
1: Marta,
2: amico.
1: Marta, grazie.
0: Beh,
1: Marta.
0: Certo, tanto il cappotto non potrò mai fartelo, no, anche no, se tu dovessi fare zero, è partita nulla.
1: Vabbè.
0: Pazzesca questa cosa.
1: Allora, però io devo giocare
0: mi
1: ancora.
0: Mi piace.
2: Vabbè, pazienza.
1: Eh?
2: L'ho detto pazienza.
1: No, non sentiamo più
2: tanto.
1: In questo momento, c'è qualcosa in onda. Eccoci qua, siamo tornati in onda. Non lo so, siamo andati su
0: un'altra cosa.
1: No.
0: Allora, attenzione. Scusateci. Perché volevo rispondere solo a un messaggio che è arrivato. Arisa è del sud, non nord. No, Arisa è cresciuta in Basilicata, ma è nata a Genova. Quindi
1: certo.
0: Si parlava di città chiaramente in cui una persona è nata.
1: Comunque. Sì, anche Diodato è cresciuto in Puglia, però è nato ad Aosta. Non lo so.
0: Esatto.
1: Allora, attenzione, Marta da Torino, dobbiamo ancora giocare noi e giochiamo con paesi che hanno ospitato i mondiali di calcio o non li hanno mai ospitati, ok?
3: Sì, io questo programma l'ascolto sempre con mio figlio Marzio, che è un patito di calcio,
1: sì.
3: E al mare ovviamente.
1: Perfetto.
0: Ah, cavolo!
1: Giustamente.
0: Non puoi chiedere l'aiuto da casa,
1: vabbè,
0: insomma.
1: Marta, proviamoci lo stesso. Sei pronta?
3: Prontissimo.
1: Andiamo. Vai. Brasile.
3: Sì.
1: Olanda.
3: Sì.
1: No, Brasile.
3: Sì.
1: Olanda.
3: No.
1: Belgio.
3: No.
1: Italia.
3: Sì.
1: Giappone.
3: Sì.
1: Portogallo.
3: Sì.
1: No, Brasile.
3: Sì.
1: Olanda.
3: No.
1: Belgio.
3: No.
1: Italia.
3: Sì.
1: Ok. Va bene. Va bene, Marta da Torino.
0: Ci sta.
1: Meno male. 4 con 4 comunque.
0: Bene.
1: Vinci la puntata di oggi e quindi kit di Radio 105 per te.
3: Bene, sono contenta, grazie.
1: Ma anche io sono contento.
0: Beh, anche Darietto è contento. Ma mi dispiace veramente per Marta da Catania. Marta.
2: Pazienza. Abbiamo provato, è stato...
1: È andata così, Marta.
0: Senti,
2: bene,
0: saluta
2: così,
0: chi vuoi, saluta chi vuoi, Marta.
2: È stato comunque un piacere sentirvi. Saluto se qualcuno mi ha riconosciuto e poi saluto i miei nipotini, Giovanni, Jacopo e Tommaso.
0: Grazie Marta, un bacio.
1: Ciao. Mi fanno ridere i nostri ascoltatori. Guardate che Vasco è nato a Bologna, è sud. Da quando Bologna è al sud non lo so. E comunque non è nato a Bologna, che è nato a Zocca. In realtà,
0: ragazzi,
1: Vasco Rossi.
0: Ma Bologna al sud no.
1: Ma no,
0: ragazzi,
1: avete qualche problema di
0: va bene tutto, vabbè.
1: Penso che considerano il po'. Vabbè,
0: è un po' come
1: capito.
0: Il film di Albanese, che dopo il po' veramente era tutto suo. E che cavolo, dai. Su, allora, Marta da Torino, complimenti, dai, io sono contenta,
2: grazie,
0: solo,
2: grazie.
0: Devo
1: meno
0: dire
1: male.
0: Anche per Darietto che non, insomma...
1: Sì, no, non me lo sarei meritato.
3: Casa.
0: No, sì, dai,
1: saluta chi vuoi, Marta.
3: Saluto, vabbè, chi mi ha riconosciuto, i miei bimbi che sicuramente non mi stanno sentendo perché sono al mare, e va bene così, il mio compagno, ma lui è a lavorare, quindi anche lui.
1: Va bene.
0: Grazie
3: mille.
1: Ciao Marta.
0: Grazie.
3: Ciao ragazzi.
0: Una partita che ha avuto veramente dell'incredibile tra gli stessi nomi e poi insomma,
1: che in cuffia sentivamo qualcos'altro.
0: Pazzesco,
1: tutto a posto.
0: Pazzesco.
1: Vabbè,
0: niente, comunque bravo, dai, hai evitato il cappotto, bravo.
1: Meno male,
0: sono contenta per te.
4: 105 Music and Cars ha presentato Di qua.

0: Potential. Beh, allora devo dire che di messaggi ne sono arrivati parecchi. Purtroppo sì. Però oggi non abbiamo modo di suonarli,
1: certo.
0: Però insomma,
1: certo.
0: Dai.
1: Una volta che finco io senza rubare niente a nessuno, che e siamo in ritardo, ritardissimo.
0: No, ma non è colpa mia,
1: No,
0: è colpa
1: certo.
0: del ritardo vero, figurati, figurati.
1: Ma togliamo un disco piuttosto e mettiamo i messaggi
0: però
1: che
0: io
1: mi
0: sono contenta che tu abbia

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
6: Ah! E se non caricano streaming?
5: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: 105. Traffic.
13: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la 1 a Firenze-Roma. Sul tratto toscano troviamo code causate dal traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Veicoli scortati per una perdita di carico. Invece sulla 13 tra Monselice e Rovigo per chi è diretto a Bologna. Sulla 4 in Lombardia code a tratti per traffico intenso. Tralacciamento tangenziale est di Milano. Lo svincolo viale Monte Cenere. Incrocio viale Certosa verso Torino. C'è un veicolo fermo sulla 7 tra Vignole Borbè e Serravalle Scrivia verso Milano, code 8 km per incidente sulla 4 tra Desenzano e Peschiera in direzione Padova, traffico rallentato invece sulla 1 tra Reggio Emilia e allaccio con la A22 per chi è diretto verso Bologna. Ultima segnalazione che riguarda la Lombardia con la statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, dove troviamo una perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio con la provinciale 117 Buscate Cuggiono. ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante, il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a €3,19. Lidl vale davvero.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Estate palco luci!
11: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
12: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Voglio, ascolta Antonino.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
18: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento.
15: I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
0: Radio 105, proud to be different.

0: con la doppia S, sì, no, ho detto.
1: Si chiama così.
0: Ho detto Casso e Raie, devo dire questo bello, beh, questo è un bel braccio.
2: Puoi ridirlo,
0: bello.
2: Scusa.
0: Casso e Raie. Prada si chiama. Braccino, braccio.
1: Allora,
0: fuori,
1: questo è il remix di David Guetta e Hypatone. E però è cambiato qualcosa nel frattempo qui, infatti mi sentivo.
0: Ah,
1: sì,
0: beh,
1: sì,
0: ragazzi, allora,
1: continua a cambiare.
0: Allora,
1: continua a cambiare. Va bene, no, dicevo che non è proprio il remix che pensavo io. Ma
0: però,
1: va bene,
0: non è che però.
1: No, era un po' più
0: elegante, un po' più alto.
2: Bravo Dario.
1: Vabbè, senti, questo è il disco originale,
2: sì,
1: cantato da.
0: Vabbè, comunque siamo in ritardo, amici. Vabbè, grazie alla pinetta. Grazie alla zia. Grazie. Ci vediamo domani, zia. Sì. Grazie Pino, grazie Dario,
1: ciao,
0: grazie
1: Dio,
0: domani.
1: Ciao,
0: ma
1: domani,
0: ragazzi, ma che cosa sta succedendo qui? Il pampino nell'angolo.

0: Radio 105, sono le 18 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Le sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila ha trovato un fermaglio per capelli vicino ad un sentiero. È la prima traccia concreta dal giorno della loro sparizione. Al vaglio anche le loro schede telefoniche, sarebbero almeno tre. Tragedia a Reggio Emilia, dove un ragazzo di 11 anni in bicicletta nel pomeriggio è stato travolto da un camion dei rifiuti. L'adolescente è arrivato in ospedale in condizioni disperate e morto poco dopo. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità. Chi critica l'intesa con l'Iran è stupido o invidioso, lo dice il presidente americano Trump dopo la firma del memorandum nella reggia di Versailles. A distanza l'accordo è stato siglato anche dall'omonimo iraniano Pezeshkian. La pace, afferma, si realizzerà all'ombra del rispetto reciproco. Domani la cerimonia a Lucerna, anche se mancano tutti i dettagli. Ricoverata da mercoledì sera in rianimazione all'ospedale di Vigevano, Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, nuovo indagato nell'inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna ha tentato il suicidio con una overdose di farmaci. Il legale del figlio, Liborio Catagliotti, lancia un appello.
3: Un fiume d'odio si è riversato su persone che non sono protagonisti di questa vicenda, che è stata trasformata, non dico neanche in una telenovela, ma in un dramma che ha coinvolto la reputazione di tante persone incolpevoli, fra cui la signora Sempio. Questo deve indurre, crediamo, riflessione e giustifica un appello a che si stempirino i toni.
2: Gli esami di maturità sono iniziati oggi con la prova scritta di italiano, più di 500.000 gli studenti sui banchi, tra le tracce un testo tratto dal libro di Calabresi, un brano di Furedi, Dai confini contano, una poesia di Pavese e l'assemblea costituente di Saragat. L'anticorruzione dà il via libera a Malagò, non c'è ineleggibilità, può concorrere per la presidenza della FIGC. L'ex presidente del CONI sfiderà ora l'altro candidato, Abete. I mondiali, scatta la seconda giornata, alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia Erzegovina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: inutile e ci siamo un'altra volta. In questo giorno che non serve veramente a una ceppa di niente proprio. Però, però serve per fare da antipasto a domani. Domani in cui saremo tutti quanti a Ferrara, quindi ve lo diciamo già adesso.
1: Tutti no.
0: Chi è che non c'è domani?
1: Io.
2: Ma,
0: ma smettete.
1: Vai, vai da solo.
2: Ma smettete. Vai da solo.
0: Comunque ragazzi, scusate, prima che andiamo avanti, volevo far passare questo messaggio. Cioè la carovana è un gruppo unito, siamo tutti insieme, quindi vi rifaccio la domanda. Chi è che domani non c'è a Ferrara?
1: Io.
2: Io no.
0: Allora.
2: C'è Paolo Nois, però.
0: C'è Paolo Nois che viene con noi a Ferrara. Vieni, amico,
1: Paolo.
0: Meno male che c'ho Paolo che viene con me a Ferrara.
3: Perché ieri ho sentito un intervento di Mazzoli che mi ha fatto riderissimo.
0: Quindi ho detto, vado ad alzare la media. Sì.
3: Ho detto, anch'io voglio passare.
1: Sì. Ma magari, ma tutti i giorni.
3: Domani volevo fare una cantare con voi una canzone che fa tutta la bamba, tutta la bamba, tutta la bamba. Vogliamo chi batte le mani è drogato a Ferrara.
1: Sì.
0: Possiamo fare. Com'era allora l'altra canzone? Qua c'è bamba, bamba nella busta. Con la mano, mano, con l'altra mano.
3: Sì, balliamo anche, ci facciamo vedere. Voi a che ora arrivate?
0: Ma per le 2 del mattino, noi più o meno.
1: Sì, sì, sì. Partiamo appena finito stasera.
3: Ah, fate serata a Ferrara?
1: Certo.
3: Sì, domani siamo là. Tranquilla.
0: Sì, domani
1: tanta
0: passiamo,
1: roba, il Valle di Comacchio.
0: Ma
1: c'è il lago di Comacchio
3: che
1: anche.
3: Che buono!
0: Solo i più coraggiosi domani non metteranno l'autan.
1: Sì, esatto.
0: Non metterlo l'autan domani
3: ma
0: sera.
3: Ma queste le devi ciucciare, sono come sono, alla fine c'è dentro proteine, c'è il sangue, scusa.
0: Esatto. Come Bear Grylls praticamente.
3: Vedo, i sacchetti di zanzara.
1: Io voglio che io voglio essere po'. Punto dalla zanzara che prima appunto te però.
3: Ma secondo me per me te è una bella botta.
1: Eh sì,
3: io non senso della parola, bella.
0: Ciao Paolo, ciao. Dicevamo, domani quindi saremo tutti quanti a Ferrara.
1: Sì.
0: Dall'inizio alla fine, quindi da tutto esaurito fino al Night Express, passando poi ovviamente anche per la carovana. Domani la carovana.
1: Sì, dove saremo?
0: A Ferrara, Piazza Ariostea.
1: E poi?
0: E Piazza Ariostea, Ferrara.
1: Ariostea Dinday.
0: È già in clima, è già in clima, ragazzi. Dicendo, domani quindi vi cuccate il peggio della carovana registrato. Domani saremo rec.
1: Esatto. Quindi, siamo orecchie.
2: Forse è la puntata più bella
1: migliore
2: degli ultimi 2 mesi.
0: Basta.
2: Dovremmo registrare tutti i giorni.
0: No, sì, non si può.
2: È una puntata divertentissima.
0: Immagino. Prima di cominciare, salutiamo e ringraziamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music in Cars.
1: Posso salutare tutti i miei fratelli scozzesi invece che sono negli Stati Uniti.
0: Saluti fratelli.
1: Dopo 29 anni finalmente partecipano al mondiale.
0: Sì.
1: Hanno battuto la Norvegia.
0: Ah, sì?
1: E negli ultimi 3 giorni a Boston non c'è più un goccio di birra. In ogni bar possibile, in ogni supermercato non c'è più birra.
0: Che bello farsi riconoscere ovunque.
1: Mamma che bello.
0: Salutiamo la nostra Saretta, la nostra Claudietta e con noi lo avete già sentito, bello pimpante più che mai.
1: Walter Fargi. Oggi ti voglio bene, amico che mi hai dato le caramelle. Fargenga!
2: Buonasera. No, mi vengono in mente le parole di qualche minuto fa che si diceva appunto, oggi veloci,
0: Sì,
2: i saluti, un minuto e mezzo e partiamo.
0: Via, esatto. 6 minuti di saluti.
2: Sono le 18:08.
0: Cominciamo subito le nostre coordinate.
1: 342 41 15 105.
0: Cioè noi facciamo 6 ore a preparare il programma.
1: Che c'è il ristoro.
0: Poi ti parcheggio la macchina in faccia.
1: Dai,
0: facciamo 6 ore a preparare il programma, poi arriva in onda e così.
4: No, è che non capisci un cazzo.
0: Non è colpa mia oggi. No, figlio. Caro mio.

0: Socio, tu e il calcio proprio siete due pianeti opposti. Ti segnalano che la Scozia non ha vinto con la Danimarca. Mi sembrava un
1: con
0: po'
1: Norvegia.
0: Strano. No, neanche con la Norvegia. Ha vinto contro Haiti.
1: Vabbè.
0: Cazzo, non esiste neanche Haiti adesso.
1: Ma Haiti com'è scritto? Io ho visto Nor.
0: Sì. Non lo so, giuro, non sto seguendo i mondiali, quindi potrebbe essere che tu abbia ragione. Dubito molto.
1: Non ho visto la partita. Ho visto un reel per un secondo.
0: Dubito molto che tu abbia ragione, però chi è?
2: Ciao soci, oggi è giovedì. Marti,
1: sì.
2: Vieni a prendere la pensione.
1: Ma magari.
0: Figurati, da quando è partita IVA, ragazzi, qua sono lacrime e sangue.
1: Abitiamo a 130 km di distanza,
0: sì.
1: E sono arrivate le voci fino a casa mia.
0: Sì, cioè
1: che tu corri a torso nudo davanti alla sacrestia
0: della chiesa di Migliese.
1: Certo,
0: assolutamente,
1: esatto.
0: Per quale
1: che lunedì mattina sulla BMW si trovano sempre dei mutandoni con dedica. Possiamo sapere che cosa stai combinando?
0: Niente, io vado a correre allegramente seminudo nelle mie zone, che io abito nel Wyoming.
1: O vuoi le vecchiette?
0: Io abito nel Wyoming. Io sto cercando una novantenne miliardaria. Non aggiungo altri dettagli perché
1: abita a Migliete. Potrebbero. Certo.
0: Sì, sì. Potrebbero, ma di pure il paese dove abito, tranquillo. Chi è?
3: Buonasera, soci.
1: Buonasera.
3: Ma fatemi capire, domani c'è il peggio del peggio della carovana.
0: Sì,
3: va
0: sì,
3: bene.
0: Sì.
3: Ma perché negli altri giorni cosa va in onda? Ascolta.
1: Non è il peggio del peggio, è il peggio e basta.
0: Sentirai
1: domani c'è la raccolta di tutti i giorni.
0: Domani riuscirete a fare finalmente un paragone, a equiparare il peggio con il peggio del peggio. Clima argomento, oggi dobbiamo parlare di amore.
1: Questo sconosciuto.
0: Amore, questo sconosciuto. Vabbè, qui insomma siamo in tre. Su tre è innamorato uno. Io no.
4: Io.
0: Ti tocca dire che sei innamorato, sennò quando torni a casa.
4: È per contratto, lo devo dire.
0: Toc toc sul sederino.
4: Lo devo dire per contratto. Non è quello che penso, è quello che c'è scritto.
0: Certo,
4: sul contratto. Okay,
0: tu hai firmato un contratto.
4: E devo dire
0: che
4: ogni volta.
0: Sei innamorato.
4: No, che sono e che devo ribadirlo ogni qualvolta mi viene chiesto.
0: Quindi, Fargi, tu sei.
4: Sono Fargi.
1: Questo è l'amore, ragazzi.
0: Che bello. Allora, tu hai mai pensato che parlare, sussurrare parole d'amore può cambiare l'impatto in base all'orecchio in cui glielo dici?
1: Beh sì, se ti dico amore ho voglia di accarezzarti e lo dico nel tuo di orecchio.
0: No.
1: L'effetto
0: allora,
1: è...
0: se metti che tu debba dire una frase bella alla tua fidanzata,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: ok?
1: Sì.
0: Cambia. Cioè, se tu glielo dici in un orecchio piuttosto che in un altro, cambia.
1: Sinistro-destro, intendi?
0: Cambia, certo, sinistro-destro. Allora, sembrerebbe l'arcinote conosciutissimo pool di esperti.
1: Ultimamente sono stato con uno che aveva l'orecchio in fronte.
0: È per quello che...
1: Quindi potevo parlarle direttamente.
0: In pratica, se voi parlate nell'orecchio sinistro, l'orecchio sinistro praticamente sembra che funzioni meglio. Perché? Perché le informazioni percepite dall'orecchio sinistro vengono elaborate poi nell'emisfero cerebrale opposto.
1: Sì.
0: Quindi nell'emisfero di destra.
1: Okay.
0: E quindi a quel punto è l'emisfero delle emozioni. Quindi se voi sussurrate un ti amo o un
1: è meglio nel sinistro.
0: Ti voglio, non so, baciare. No, socio, non fare la lingua. Ti voglio, non so. Ho detto parole. Aspetti, per favore. Mi viene da vomitare.
1: Non sto parlando.
0: Stavo dicendo
1: niente.
0: Stavo dicendo la parola gentile. È come cazzo fa uno a mettersi insieme a te e tu nell'orecchio gli fai
1: no te l'ho mai detto che ho il dito tutto.
0: Allora, da qui arriva l'argomento di oggi. Non parliamo di amore, visto che su tre ne è innamorato solo uno. Facciamo l'opposto.
1: Un piaio di Nutella.
0: Facciamo l'opposto.
1: Zucchine.
0: Non parliamo di amore, parliamo di schiaffi. Perché poi ogni tanto nell'amore.
1: Cetriolo.
0: Allora, parliamo di schiaffi, ok?
1: Sì.
0: Parliamo di schiaffi, che è l'opposto dell'amore. A casa mia, ti do uno schiaffo, si dice. È un argomento che facciamo una volta ogni 2-3 anni. E oggi.
1: Slaciu.
0: Che è lo
1: slapacchione.
0: Lo slavadenti. A casa mia.
1: Lo slavadenti no.
0: Ah, lo slaciu. Slaciu, slam.
1: Perché ti prende il.

0: No, tu fai sciù.
1: Quindi a casa mia ti do uno schiaffo silicio. Tutti i modi, le forme idiomatiche che vi siete inventati o dialettali per dire ti do uno schiaffo. Tipo a Milano c'è la sgiafa. Te do una sgiafa. Oppure
0: slaciuo marroers, che è il mano rovescio.
1: Ti stavo per dire
0: andate e ritorno.
1: In pratica la sgiafa, ok, ma se tu vuoi fare il 2.0 della sgiafa è il sgiafon.
0: Okay.
1: Te do il sgiafon.
0: Sgiafon.
1: Ok, che è il mal rovescio. Cioè proprio quello perché ti fa male perché
0: Perché hai le nocche e indossi quattro anelli.
1: Neanche Sinner ti fa così male. Ok, quindi a casa mia ti do uno schiaffo, si dice. Però metti il caso che uno si sia inventato una roba tipo ti do una mitragliata di sberle.
0: Sì.
1: Va bene uguale, nel senso.
0: Te sedrei a sgurlà la pianta del sciafù.
1: Sì, sì.
0: Stai agitando una pianta di schiaffi, quindi... Pioveranno.
1: Maestra, maestra, guarda me, maestra.
0: Dimmi. Mia madre, ne ho dati troppo pochi.
1: Mia
0: bambino?
1: Madre, che mi ha gonfiato di botte, al contrario di mio padre.
0: Inutilmente.
1: Allora, mia madre mi diceva sempre: te sei in via Busca al numero ciapa. Cioè, sei nella via.
0: Prendi le.
1: Al numero le prendi. Okay. Quindi, che belli i proverbi dialettali, quelle robe lì. Quindi, a casa mia ti do uno schiaffo, si dice. Tutte quelle forme, modi che avete per dire che date uno schiaffo. Sono le minacce, sono quelle precedenti. Io una volta al supermercato ho sentito uno che gli ha detto: sta arrivando un carico pieno di sberle al bambino, poverino, traumatizzato. Si parla di 20 anni fa, perché adesso non si può più dire.
0: A proposito di supermercato, fammi salutare la cassiera che stamattina mi ha guardato malissimo perché ho acquistato una zucchina e un tubetto di vaselina.
1: E beh, vedi tu.
0: Non volevo che pensasse fossi vegano.
1: Hai fatto bene, così sicuro non l'ho pensato. Esatto. A casa mia ti do uno schiaffo, si dice. Fa. Fargi.
2: Eccomi qua, dai che tocca a me. Cosa volete dalla mia vita?
1: Allora, Lissone, la meravigliosa Lissone.
2: Ma Lissone avranno loro un modo per dire. Io parlo di casa mia.
1: Vabbè, ormai. Ah, proprio casa tua. Sì, proprio, sì, okay. Sì. Quindi a casa tua.
2: Ho ristretto poi i confini.
1: Bravo, diciamo, hai fatto bene. Sì, perché ormai la casa del Fargi è diventato un mini stato. C'era Griffin che aveva fatto il mini stato. Come si chiamava il mini stato di Griffin?
0: Griffilandia, no?
1: Mi ricordo.
0: Peterlandia, aspetta.
1: Non mi ricordo.
0: Peterland.
2: Possiamo andare avanti.
1: Vabbè.
2: Non me ne frega un cazzo.
1: A casa mia ti do uno schiaffo, si dice.
2: Nello stato di Fargi.
1: Sì.
2: Dove io sono presidente, sindaco, consigliere, amministratore, la qualunque.
1: Certo. Tutto, vai.
2: Per minacciare quella che crede di essere la mia fidanzata.
1: Sì.
2: No, lo è. No.
1: Sai, io mi trovo una che cammina per casa millantando di essere insieme
2: si
1: a me.
2: Si fa per ridere.
1: Sì.
2: Quindi per minacciarla, la minaccio in maniera insomma, non troppo esagerata.
1: Così.
2: A casa mia ti do uno schiaffo, si dice t'ammazzo di botte.
1: Una roba leggera,
0: lei a te, chiaramente.
1: C'è un bel clima.
0: Beh, ovvio.
1: Per contratto, lui è quello che deve subire.
2: Ma no, è fastidiosa perché un giorno arrivi a casa e ti trovi un Mac nuovo.
1: Sì.
2: E un giorno arrivi a casa e ti trovi una console nuova.
1: Certo.
2: E quindi per farla smettere la devi minacciare. Devi minacciare. In maniera convincente.
0: Prestamela.
1: Quindi, allora.
0: In maniera platonica.
2: La console.
0: Ho solo bisogno di un Mac nuovo.
1: La palla.
2: Ti tolgo la vita.
1: Passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi parliamo di schiaffi, parliamo di quelle minacce un po' velate, anche poco velate. A casa mia ti do uno schiaffo, si dice. Ok, quindi forme dialettali, cose che vi siete inventati, cose ovviamente che si fanno per ridere,
0: né? Minacce velate.
1: Vai.
0: E ce le scrivetecele al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp vocali o le. Scusa,
1: dai,
0: colpa di Rama.
1: Dai.
0: E oggi anche.
1: Ma non l'hai detto, Instagram, Facebook.
0: Infatti non si scrive su Instagram. Vabbè. Facebook.
1: E oggi anche dove?
0: Oggi anche sulla mano.
1: Va bene.
0: Così rimane al contrario.
1: A casa mia ti do uno schiaffo, si dice.

0: quello che ci ha fatto la canzone apposta per noi. A casa mia,
1: un amico,
0: a casa mia ti do uno schiaffo, si dice, al 342 41 15 105. Va finicchia Chapen Patun, Sergio da Biella.
2: A casa mia si dice ti sciammo, che vuol dire ti do tante quelle botte che ti rendo invalido permanente.
0: Te do uno sversù che te giro la faccia, Bruno D'Ancona.
2: Ti do due briscole.
0: Sì, attenzione, oh, quello che stiamo dicendo magari potrebbe sembrare, cioè, si fa per ridere, ve l'abbiamo detto.
2: No, io sono serissimo.
0: Affambagno. Chi è?
3: A casa mia, nella lingua sarda, ti do uno schiaffo, si dice tiongo una pussinara di orisinato del suo muro, cioè do uno schiaffo e ne prendi un altro dal muro.
2: Oh, perfetto.
0: Simona d'Alessandria, ti do uno sganascione, va bene, lo sganascione, dai.
2: Alberto da Ferrara, direttamente da Piazza Ariostea, dove saremo domani, ti do una sberla talmente forte che se ti sbaglio lo spostamento d'aria prendi il raffreddore.
0: Chi è?
4: Ciao soci.
0: Ciao.
4: A casa mia ti do uno schiaffo, si dice... ti do un 45 elevato alla seconda, che il mondo ti fa la radice quadrata. Ciao, quella soci, Gerry da Luserna San Giovanni.
0: Un teorema di Pitagora.
2: E se uno non ha studiato l'algebra, che fa?
0: Allora, al rientro dalla pubblicità leggiamo tutti i vostri messaggi, quindi sfogatevi. A casa mia ti do uno schiaffo, si dice, forme dialettali, cose che vi siete inventati, vale tutto. Le nostre coordinate
1: 342 41 15 105 su 105. Allora,
0: ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce.
1: Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza.
0: Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
11: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.

0: 99 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
8: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
9: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Selection Dracula su Radio 105 all'interno della carovana, dove oggi al 342 41 15 105 vi abbiamo domandato di a casa mia ti do uno schiaffo, si dice, cioè tutti i vari modi che utilizzate per dire a qualcuno ti do uno schiaffo, oppure occhio se quando eri bambino, no, che c'era la mamma che diceva occhio perché adesso arriva. Cosa arriva?
1: Per scherzare, naturalmente, certo. Sono piccolini i miei nipotini, dice Federica da Verona, certo. Ma che te maco, che ti schiaccio.
0: Ti faccio lo shampoo di tumpulate.
1: Sì, tumpulate. Ti prendo spray le 2-2 finché non diventano dispari, Ivan da Brescia.
0: Chi è?
2: Ne abbiamo uno molto minaccioso, ma colorito. Con lieto fine.
0: Vai.
3: Ce n'è la furnish, ti fa un matrimonio del scaf, che ha quanta arrepiglia. A dici, ma dopo quante persone sono venute al matrimonio mio?
0: Bellissimo. Okay,
1: penso che non ci sia bisogno di traduzione.
0: Derivano a Marro Ersa, William da Verona.
1: A casa mia in Piemonte la minaccia era becca il barometro Umar Capatele. Carlo d'Acquiterme.
0: Urca.
1: Guarda il barometro che segna sberle.
0: Fede da Bergamo, da me si dice te do una petenata, cioè ti do una pettinata.
1: Sì.
0: Oppure
1: te sedrei a cantare il Demi Demi. Stai cantando il dammele dammele, Stefano da Cesano Maderno.
0: Chi è?
4: A Certosa di Pavia si dice anche adesso andrei un lurdon da coi putenti.
1: Bello.
4: Ciao ragazzi, buona serata, Claudio da Certosa.
0: Ciao, il lurdon di quei putenti. Poi a casa
1: Anna
0: mia
1: da Cantù, la mia nonna la diceva te du manruverza.
0: E il Stramuson a Trieste.
1: Chi è?
5: Allora, noi in casa nostra, cioè che abbiamo, non si sente dall'accento, ma siamo originariamente pugliesi.
0: Sì.
5: Si dice: ma c'è Bueli in buschi o Wally Pray? Le vuoi prendere o le vuoi provare? Frase che ha caratterizzato l'infanzia di tutti. Ciao.
0: Simone, ciao tesoro.
1: Simone da Genova. Vuoi bellino? Allora, ti dago una maschera che ti fa soffa una vira che convegna date un tocchetto di pampa a fame che ti vegna.
0: La miseria!
1: Grande.
0: Attenzione, perché ci scrive Giusy da Schmitten in Germania. Quindi arriva proprio dalla Germania.
1: Krankenwagen!
0: Ti dugni un timpulone! Ah. Perché è d'origine siciliana.
1: No, timpulone è tedesco proprio, eh?
0: Sì, timpulone. Sì, timpulone. Sì,
1: Berlino. Sì, Berlino Sud.
0: Sì, Berlino Sud. Berlino a mare. Chi è?
6: Te ne giro una che ti faccio perdere la memoria. Umberto da Villanova Canavese.
0: Ciao Umberto. Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Vi abbiamo domandato a casa mia, cioè a casa vostra, ti do uno schiaffo, si dice, e valgono sia le cose dialettali, sia magari voi che vi siete inventati quella determinata
1: a Dagnatozza
0: di dov'è?
1: Sì,
0: di Rimini,
1: dalla
0: Romagnola.
1: Romagnolo puro.
0: A casa mia ti do uno schiaffo, si dice, 342
1: 4115 105.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: E te lo dice Antonino.
16: Deghi arredare il tuo giardino?
17: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
18: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
20: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
21: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
22: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
23: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
24: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
25: Ufficio Casa Smarrite?
26: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
25: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
26: Mi sento già più carico.
25: Info su toyota.it.
27: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
28: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
29: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
28: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
29: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Guarda che adesso ti tiro uno schiaffo. Ancora, ancora. Ah no, scusate, ho sbagliato. Sbagliato, era a casa? Era a casa,
1: sì,
0: scusate.
1: Sì, a casa, a casa.
2: Allora, nel caso vi fosse appena sintonizzati oggi, 3-4-2 41 15 105 a casa mia ti do uno schiaffo, si dice, cioè tutti i modi dialettali, quelli che vi siete inventati magari con la vostra famiglia per dire ti do uno schiaffo, appunto, no?
1: Da casa di Daniela a Viareggio ti do una labbrata che ti faccio cambia pelle.
2: Voliamo in quel di Montecchio dove c'è te pesano i denti o te puzza dei campà.
1: Ok. A Perugia una sciacquata dei denti.
2: Chi è?
3: A Ferrara si dice at mai ciappà mezz'ora schiaffone in 5 minuti? Cioè, hai mai preso mezz'ora di schiaffoni in 5 minuti?
1: Bueno.
3: Ciao da Chiara.
4: Ma io a Ferrara non
1: ci vedo domani sera.
2: Ferrara non vengo, no, non vengo nemmeno io. Te ne do talmente tante che non te riconosce più neanche a tuo mare. Luca da Trento.
1: Te ne do una che ti faccio girare così tanto che quando ti fermi i tuoi vestiti sono fuori moda. Fabio da Velate.
2: Te sbacoli i denti.
1: Scusa, Fabio da Minacce Velate.
2: Wow. Chi è?
5: Molto da una sganazione che quando te fermi ti sono passati i labili di moda. Wow. Riccardo da Roma.
2: Ai bambini si dice occhio tu passi da Busseto.
1: Andagun sciafon catà disos. Ivan da Piacenza, che ti disosso.
2: Poi prendiamo Alex da Reggio per leggerne uno, ma in mille l'hanno scritta. Te ne do a due a due finché non diventano dispari.
1: Ti do una sberla che ti arrestano per vagabondaggio. Ivan da Modena.
2: Non ci dice di dov'è. Magari se qualcuno di voi lo dice, questa roba qua ce lo fa sapere. Ti ding nu raviol. Ti ding nu raviol.
1: Ding nu raviol. Puglia.
2: Ti do una pagina, Irene da Milano.
1: Ti giro la faccia, Roberto da Verona.
2: Così. Neanche tanto velato
1: è
2: questo.
1: Come il Big Jim doppio volto, te lo ricordi? Doppio, cos'è? Si chiamava doppia faccia. Gli girava la faccia.
2: Gli girava la faccia. Allora, poi ti do una sberra che ti arrestano per vagabondaggio. Ancora ci fermiamo. A casa mia ti do uno schiaffo, si dice 342
1: 41 15 105.
2: Sentite, ma sapete già cosa mangiare stasera? Pizza, sushi, cucina gourmet? Affidatevi a The Fork. Con oltre 20.000 ristoranti in Italia, foto e recensioni verificate, fare la scelta giusta è facilissimo.
1: E attenzione, perché fino al 5 luglio, prenotando dall'app The Fork, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. Ed ogni singola prenotazione è un'opportunità in più per vincere. In palio per voi, un anno gratis al ristorante.
2: Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
6: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
12: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Pronti
4: a raffreddare il palato?
16: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
17: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
18: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
19: Fossi in te sarei nervoso.
18: Sette eredi.
20: Chi è il prossimo?
18: Una fortuna. Nessun testimone.
19: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
18: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
21: Sai come andrà a finire.
18: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
17: 105. Traffic.
22: Questa è la situazione su strade e autostrade in Liguria. Lungo la A7 troviamo code causate dal traffico intenso tra Laccio con la 10 e Laccio a 12 in direzione Milano. C'è una perdita di carico in Lombardia sulla 4 tra Rovato e Ospitaletto verso Brescia. Code invece in Emilia sulla 14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro per chi procede verso Ancona. In Abruzzo troviamo un veicolo fermo sulla 14 tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest Chieti per chi è diretto verso Ancona. Sulla tangenziale di Napoli segnalato invece un veicolo fermo tra Fuorigrotta e Vomero verso l'allaccio di diramazione per Capodichino. Ultima segnalazione che riguarda la statale 9 via Emilia, dove è in corso la pulizia del manto stradale all'altezza dell'incrocio con la provinciale 78 Castelfranco Emilia in direzione incrocio Rimini statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
17: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
23: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
24: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
25: Sa,

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
9: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Prova la linea olio straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare, info e biglietti su vivoconcerti.com.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. La cerimonia di firma prevista per domani in Svizzera è stata annullata perché il memorandum d'intesa tra USA e Iran è già stato firmato a distanza, così il Pakistan, paese mediatore. Intanto il vicepresidente americano Vance ha riferito che il periodo di 60 giorni per il negoziato sul nucleare con Teheran inizia già da oggi. Hormuz è stato riaperto. Raid incrociati tra Russia e Ucraina, ondata di droni su Mosca, oggi chiusi tutti gli aeroporti, più di 500 i voli cancellati. Colpita anche una raffineria. Il leader di Kiev, Zelensky, è a Bruxelles. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi e la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze al vigilante romeno di 33 anni, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, la prima uccisa nel 2024, la seconda a maggio del 2025. Si è svolta oggi la prima prova scritta, quella di italiano, per gli oltre 500.000 studenti che affrontano l'esame di maturità. Sette le tracce, da Pavese, Brancati e Calabresi a Furedi sui confini al discorso di Saragat. Ascoltiamo due ragazzi del liceo Parini di Milano.
5: Ho fatto la traccia A1, quindi la poesia di Pavese. Penso sia la migliore quella, perché ce n'erano alcune che magari avevano degli spunti un po' troppo difficili da interpretare, soprattutto per cercare di non dire banalità, però in generale non le ho trovate particolarmente complicate. Ecco.
6: Io ho scelto la traccia B3, che parlava di confini tra gioventù ed età adulta.
4: Proseguono le ricerche delle due sorelle scomparse dal 6 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, trovato lungo un sentiero un fermaglio per capelli, primo indizio da giorni. Il fidanzatino di una delle due, ripete, sono con un parente in un luogo segreto. L'anticiclone africano soffoca l'Italia, scatta l'allerta caldo della Protezione Civile con bollini arancioni e gialli in 17 città per le prime intense ondate di calore. A Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino le temperature massime sfiorano i 36 gradi. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Vabbè, dai, basta tergiversare, è ora di fare il presepe. Cominciamo con la pecora.
1: Sì, sì. Tranquilli che anche quest'anno arriverà il presepe della carovana di 105. Mancano solo sei mesi.
2: Mancano solo sei mesi.
3: È già ora di cominciare. Dobbiamo pure quella.
1: Prendiamo tempo, insomma, facciamolo con largo anticipo. Allora, sì. Prima ora che abbiamo parlato praticamente del modi di dire, ti do uno schiaffo. Cioè, a casa mia ti do uno schiaffo, si dice. Ok, chi è?
4: Ciao soci. Ciao. Quando eravamo piccini, papà bastava che dicesse: sai chi sei tu? La risposta era: una vicino a prenderle. Ciao dalla Nani di Ferrara, vi aspettiamo. Ciao ciao.
1: Bravo. Ferrara sono violenti e domani no.
3: È per questo che vado.
5: Perché a te piace?
3: Sì, sì,
5: ah,
3: sì.
5: Sì.
3: Ce l'hai una diapositiva di quanto
5: ancora,
3: mi piace?
5: Ancora.
1: Allora, casa mia ti do uno schiaffo, si dice.
3: Ti faccio su come un gomitolo, ti metto in tasca e ti meno quando ho tempo.
1: Te ne do uno che me ne chiedi un altro. Andrea da Bologna.
3: Ah, Tiding era Pescara.
1: Ah,
3: Tiding un leccamuso, Giuliano.
1: Okay. Chi è?
6: A casa mia si dice: ti do un mammaccione.
1: Mammaccione.
6: Se il mammaccione è di rovescio, ti do un marrovescio.
1: Certo.
6: Ciao soci, Fulvia da Poggi Bonzi.
1: Ciao Fulvia.
3: Ti do uno schiaffo che ti ritrovi in bicicletta con E.T.
2: Questa è bella.
1: Ma che cazzo, ma perché?
3: Perché voli.
1: Che bello, che bella sta cosa. Cioè, me l'immagino, una sberla e tu ti ritrovi lì con E.T. a volare in bicicletta.
3: Sì, sì, sì.
1: Ti do un cefone così forte che si prende paura pure la morte. Maurice da Firenze.
3: Ti do una pizza che la seconda te la dà al muro. Emanuele da Roma.
1: Ti dago una perturbazione de scafoni.
3: Donna sbella che ti cambi i connotati. Simone da Lissone.
1: Chi è?
7: Ciao soci, da noi si dice: vola basso che in alto volano gli schiaffi.
3: Ehi, wow. Ti gettono 5 liri in calabrese, okay. Saluto da Biagio.
1: Marisa da Nuvolera. Passa il Vescov. Cioè, passa il Vescovo praticamente.
3: Ti dugno man... Aspetta, ammottune. Ti dugno un ammottune. Alex.
1: Chi è?
8: Soci, mio padre diceva: ti do un sottammocco. Che voleva dire sotto il moccolo, vero, sotto il naso, un rovescio bello steso.
1: Si chiama gancio.
8: Ciao a tutti, Ale da
1: Si chiama gancio in gergo pugilistico, però.
3: Mia mamma era francese, quindi mischiava. Ui. Ti arriva un giflet?
1: Il giflet?
3: Non lo so, voilà. Esci di lì. Mio fratello scappava sotto il letto e da dove vedeva arrivare i piedi lui usciva dall'altra parte.
1: Voilà!
3: Patida alas.
1: Rien ne va plus.
3: Patida si chiama Patì.
1: Patè si chiama, in intimità Patè. Beh, francese, scusa.
3: Che è morbido come il patè.
1: Che lo spalmi sul pane.
3: Ah, ok.
1: Chi è?
9: Ciao soci. A casa mia si dice: te arriva un tornado de schiaffe. Ciao, Martina da Padova.
1: Maddalena di Cazzano, che non so dove sia, a Dagslapon, che agir una smena. Ti do una. Ah, uno schiaffone che giri per una settimana.
3: Attenzione, Carlos da Bassano. Ti do uno schiaffo così forte che al prossimo giro sarai tu ad augurarti la propria morte. Citazione Bassi Maestro.
1: Chi è?
5: Ancora, ancora!
1: Preparatevi perché oggi anticipiamo la rubrica del venerdì, visto che domani siamo registrati.
3: Sto cazzo!
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì

0: 5, ancora, ancora. Che bello. Allora, su Radio 105.
1: Ancora.
0: Sai cosa te ne do ancora? Adesso te lo dico subito. Questa è l'ora numero 2.
2: Sei dimenticato.
0: Oggi sì, oggi l'ho presa larga. Non mi sono dimenticato invece che domani saremo registrati. Perché? Perché domani andremo tutti quanti a Ferrara per la grande festa dei 50 anni di Radio 105. E in occasione appunto di questa grande festa, dovendo saltare la puntata del venerdì, potevo mai dimenticarmi di tutti voi?
2: No, ma è una cosa che non puoi fare.
0: Amici, famiglia della carovana.
2: Ma proprio non esiste.
0: Soci della carovana.
2: Quando il martedì stiamo a casa, saltiamo il martedì, saltiamo riso zero.
0: Mi dispiace.
2: Oggi si salta.
0: Mi dispiace.
2: Ah, allora smetti di chiamarlo giovedì.
3: Domani mandate in onda la puntata che avete fatto con Dario Spada e Fabiola. Sì. No. Per forza.
2: Esatto.
0: No, tranquilli. È arrivato quel momento, amici, soci della carovana.
2: Non è più giovedì inutile.
0: No,
2: non potrei più dirlo.
0: In questo momento.
1: Qua bisogna cambiare le regole quando ti pare a te.
2: Esatto.
1: Ha ragione Martin.
0: E vabbè, mi dispiace.
2: Ma domani,
0: mi dispiace.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Va bene, siccome io sono democratico, signori, oggi arriva il dedichino.
1: Vabbè, allora decidi tu.
2: È la sigla nuova.
0: Guarda che bello, è arrivato.

0: Paolino, ma che cattiveria!
1: Cioè, io penso a loro e voi mi criticate. Cioè, io voglio dare spazio alla famiglia della carovana e voi mi date su, veramente. Che brutta gente, mamma mia.
2: Mettiamolo ai voti.
1: Mamma
2: tu
1: mia.
2: Voti per il dedichino, sì, io per la console.
3: Io la console.
1: Facciamo la console, va bene.
3: Facciamo la console.
1: Facciamo una cosa, la console la facciamo domani.
2: Bravo! Vedi? Bravo. Vedi che sta come, già cambiando.
1: Come sono perspicace, okay. Come sono sagace.
3: Quindi fatemi capire una cosa, tu eri d'accordo con,
1: certo,
3: lui?
1: Certo che era d'accordo. Ma domani siamo registrati, abbiamo già registrato la console per domani. Come funziona Denichino, bambini? Allora, 342 41 15 105, solo messaggi vocali, perché oggi vi lasciamo il buco radiofonico da riempire.
3: Pensa un po'.
1: Sarete voi ovviamente a farcire il mega buco radiofonico con le vostre voci. Messaggi vocali dove potete salutare. Potete potete mandare i vostri vaffa. Le marchette velate o non velate. Fate gli auguri. Insomma, potete fare quello che volete. L'unica roba che non è consentita nel dedichino sono le richieste musicali. Poi per il resto, se anche volete,
3: quindi fatele. 342 41 15 105.
1: Allora, solo messaggi vocali, mi raccomando. Intanto la prima cosa fondamentale: se volete pubblicizzare le vostre pagine Instagram, Facebook, YouTube, ditele con calma, perché ve lo diciamo sempre, so che risultiamo ripetitivi a volte, ma nel momento in cui volete fare la marchetta al vostro panificio e dite allora venite qua perché a Milano abbiamo baguette, c'è passione e prosciutto,
3: e non si capisce nulla.
1: No, dovete farlo con calma, in modo tale che,
3: ma se volete essere sicuri, mettete un like a Martin Klein 105 o Paolino DJ, così almeno noi vi rifolloviamo.
1: Questo è il momento, se avete Instagram lo aprite, Paolino DJ, Martin Klein 105, tutti quelli che aggiungono noi due in questo momento, noi li rifollowiamo tutti.
3: Esatto.
1: Ok, quindi fate anche questa cosa qua. Detto ciò,
3: siete sicuri.
1: Detto ciò, divertitevi, dovete riempire il buco radiofonico. Di quanto ce l'abbiamo il buco? Quanto è grosso il buco oggi?
2: È un buco di 4 minuti circa.
3: È un bel buco, ragazzi. Provate voi a tenere la radio in silenzio per 4 minuti.
1: Nel senso, c'è gente che insomma, ho sentito dei programmi che durano delle ore, che sono dei buchi, però vabbè, se non volevo essere critico nei confronti di altre radio, ci mancherebbe. Non chiedetemi di fare nomi
3: di altre radio, di altri programmi,
1: di altre radio, io sto parlando di altre. Allora, 342 41 15 105,
3: solo messaggi vocali,
1: saluti, ringraziamenti, dediche, i vostri
2: saluti,
1: anche saluti,
2: salutare.
1: Programma fatto così, le vostre dediche,
3: vedi a cambiare l'ultimo minuto,
1: i vaffa, le vostre marchette,
3: il numero l'hai detto?
1: Potete fare tutto quello che volete, mi raccomando, fatelo solo vocali,
3: 342 41 15 105.

0: tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
2: Lollo, caffè, gusto e passione.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
5: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
6: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: devi andare su Deghi.it.
8: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi devi cucinare per 16.
8: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare. Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
13: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: con Magnetic. Avete ancora tempo per riempire il buco del dedichino che ci sarà tra pochissimo, fanciulli. Quindi, se ancora non lo avete fatto,
1: abbiamo cominciato oggi per farlo domani.
0: No, lo facciamo domani, oggi. Domani siamo registrati. Domani non ci siamo. Cioè,
1: vabbè, domani... loro no, si sentiranno domani.
0: Sì, chi è che li mette in onda? Che il Farge è con noi sul palco a Ferrara.
1: Allora gliel'hai fatto fare per niente.
0: Domani, no, lo mettiamo oggi, socio.
1: No, no.
0: Il dedichino è oggi.
1: Non puoi.
0: Ho capito, è
1: non
0: oggi.
1: Puoi,
0: domani.
2: Non mollare, Marti.
1: Certo che non mollo.
0: No, anche perché se molli come hai fatto prima, rischiamo di morire.
2: Ma quello intendevo.
0: Potremmo raccontarvi questa esperienza quasi.
1: Vabbè, vuoi raccontare che ha scorreggiato? Non
0: no,
1: è un problema.
0: No. Allora, fare le puzzette dopo vent'anni che si è insieme è normale, nel senso.
1: Ma infatti,
0: cioè...
1: non si è neanche lamentato, Paolino.
0: No. Ma infatti, il problema non è questo.
1: È un modo per dirti che ti voglio bene.
0: Il problema, io e te stavamo facendo una riunione e tu hai espletato dell'aria, ok. Io, che ormai ti conosco da vent'anni, non ci ho più neanche fatto caso, abilità. Ci ho detto, vabbè, ok, che schifo.
1: A un certo punto ho cominciato a dire, vedendo la porta, c'è un vetro sulla porta. No. E lui, il Fargi è entrato.
0: È entrato Fargi dall'esterno che fa, ah, ma vi siete divertiti qua dentro?
1: Vi siete dati alla pazza gioia.
0: Che schifo, veramente. Quanto sei stato nello studio?
1: Tre secondi.
2: 3 secondi.
0: Che schifo, veramente.
2: Vi volevo comunicare che sul luogo di lavoro queste cose non si possono fare. Sapevatelo.
0: A proposito del sapevatelo, sapete che questo è un programma molto culturale e dove non arrivano le nostre menti.
1: Esatto, arriva il culo.
0: No, arriva. Arriva il nostro professore che anche oggi è venuto a portarci un po' di sapienza. Ritorna il

0: Hai un quoziente intellettivo di una vongola e quando esci a cena non sai mai cosa dire?
1: La Carovana di 105 presenta...
0: Sapevatelo!
1: Sapevatelo!
0: Sapevatelo!
2: Sapevatelo!
0: Ascolta, impara, apprendi e in pochi minuti risulterai brillante, intelligente, acuto, sagace
1: e pure perspicace. Sapevatelo!
3: Ciao professore!
4: Ragazzi, buonasera, eccoci qua, pronti per cominciare.
5: Ho gli appunti pronti.
4: Anche oggi. Lo sapevi che gli abitanti dello Utah sono un sacco? L'avete capita?
5: Sì.
4: Utah, sacco.
5: Purtroppo l'ho capita.
6: Di Utah. Sì, purtroppo.
4: Lo sapevi che nel 2030...
5: Sì.
4: Ci saranno 12 mesi?
5: Uai, ma che è come quello prima? Cioè,
4: lo sapevi che lo scirocco e la tramontana sembrano due, ma in realtà sono 20?
5: Io ho contatti, ma...
4: Lo sapevi che il McDonald's ha fatto uscire un nuovo panino?
5: Wow. Cioè,
4: dopo il Big Mac ci sarà anche il Mac Windows.
5: Ma no!
6: Perché ride?
4: Ci mette un po' ad aprirsi però, dai.
5: Per favore.
4: Lo sapevi che le bollette sono aumentate così tanto che anche se vedi la luce in fondo al tunnel ti tocca spegnerla?
5: Sì, meno male.
4: Lo sapevi che quando un egiziano deve spostare una piramide la sfinge?
5: Mamma mia!
4: Lo sapevi che i faraoni venivano mummificati con le braccia incrociate sul petto?
5: Sì, certo.
4: Questo perché, secondo la credenza popolare, l'aldilà era pieno di acquascivoli.
5: Ce lo vedo!
4: Lo sapevi che se tuo figlio decide di diventare prete, puoi chiamarlo sia padre che figlio?
5: Wow. Non ti confondi.
4: Lo sapevi che se in un prato trovi una mucca con un fucile in mano, è meglio che scappi? Infatti, va a caccia.
5: No, prof, io vado invece, guardi.
6: Gli umani.
4: Abbandono, dopo questa giuro abbandono.
5: Va a caccia, cioè, mamma mia.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49 €. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49 €. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
13: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella Piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
15: Vai!
14: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
16: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
17: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: Parola di Antonino.
19: Radio 105. Proud to be different.

0: a me su Radio 105 all'interno della carovana, seconda ora, anzi l'ora numero 2.
1: Che hai detto
0: Petit, ho detto, come francese, ma io tu lo sai.
1: Petit, te hai detto Petit?
0: Tu lo sai che io il francese, guarda che andiamo veramente di pari passo.
1: Io il francese, il belga è un... è uno spagnolo?
0: No,
1: di una barzelletta.
0: Non è una barzelletta. Io con il francese avevo un libro a scuola di francese che si chiamava...
1: Che non hai letto?
0: No, assolutamente.
1: Sappiamo benissimo che tu
0: sul
1: non
0: cazzo.
1: Leggi.
0: Non mi piace.
2: Sto schiacciando io. No,
0: fermati, veramente. Avevo un libro che si chiamava... Tu pensa...
1: Schiaccia.
0: Come te la interpreto in francese? Sì. La Maison de Lila.
2: Ecco.
1: La casa di Lilla.
0: La casa di Lilla. E da lì avrei dovuto imparare la grammatica
1: canzone,
0: francese.
1: La casa di Lilla. Tutti quelli che passavano di là dicevano che bella la casetta di Lilla.
0: No, era la casetta in Canada.
2: Fammi togliere due messaggi di Chino.
0: No, andiamo,
2: più,
0: dai, via.
1: Ma vai, racconta di questo libro adesso.
2: Ancora uno che ne tocca.
0: Veloce, arriva l'appuntamento del venerdì che oggi lo mettiamo al giovedì.
2: Due li ho tolti se non vi sentite in onda.
0: Mamma, questa scaletta come mi stressa.
1: È colpa tua.
0: Arriva il Dedichino. È arrivato.
1: Spara sulla sigla.
3: Oggi, domani è sabato e giovedì, venerdì e sabato prossimo a Tabellano di Suzzaro in provincia di Mantova,
0: sì,
3: c'è il Tabellano Beer Festival.
1: Ah, sì,
0: quella!
3: Venite tutti, seguite su Instagram anche la pagina Tabellano Beer Festival.
0: Tabellano Beer Festival, vai!
4: Vorrei mandare a... sì, lì, avete capito bene, quella grandissima... della prof di italiano di mio figlio, che l'ha preso di punta senza motivo e me l'ha rimandato così. E io non lo so il motivo. Così.
1: Beh,
5: chiedilo. Per me è una pizza margherita, se potete anche tagliarmela,
0: sì,
5: grazie.
0: Certo. Così a caso. Belli gli
5: allora,
0: ordini.
5: Allora, per il dedichino,
0: vai,
5: che è solo di Paolino,
0: sì,
5: io sono team Martin. Quindi la mia dedica è a Martin. Martin, io ti adoro, sono dalla tua parte, ti farò sempre per te. Non c'è versi, non ho mai sì, mandato il messaggio per il dedichino.
0: Brava.
5: Ma oggi spezzo nona lancia.
0: Brava.
5: Mille a favore di Martin.
0: Sì.
5: Basta con sto dedichino. Sì. Ciao, Barbara.
1: Ma per il mio pubblico!
0: Ma è una vecchia, dai,
1: il mio pubblico.
6: Sono Jacopo da Brescia!
1: Ciao, Jacopo!
6: Ho appena finito l'esame di terza media! È finita!
0: Grande.
6: Ciao a tutti!
0: Grande Jacopo!
7: Ciao Gnari,
0: ciao.
7: Anche se in ritardo, volevo fare gli auguri a mia moglie Antonella per il suo compleanno. E in più gli volevo fare una marchetta.
0: Vai.
7: Andate tutti a trovarla all'agenzia Tecnocasa di Piazzale Maciachini 20 a Milano.
0: Bella.
7: Ciao soci!
1: Veniamo.
0: Ciao, dai che mi serve un numero locale. Vai.
8: Soci, mancano 9 giorni al 27 giugno, dove ci sarà la Zombie Apocalypse.
0: Ah,
8: ci vediamo il 27 di giugno alla Zombie Apocalypse.
0: Vai a fare lo zombie,
8: tutti,
0: no?
8: Gli zombie saranno pronti ad aver fame per voi.
0: Vai a fare lo zombie, dai.
9: Scrivi il tuo intimo e i tuoi costumi a Desenzano del Garda, Lucky 49.
1: Ciao Luciano.
9: Facebook e Instagram Lucky 49 Desenzano, scritto Lucky 49. Ciao.
0: Lucky 49.
1: C'è ancora di Luciano.
10: Grazie nonna. Grazie nonno, grazie di Stefano da Carlotta.
0: Grande Carlotta, grande, un
11: ciao,
0: bacio.
11: Ciao amici della carovana,
0: ciao.
11: Rimando una bella marchettata.
0: Vai.
11: Nutrifede su Instagram, sono una biologa nutrizionista, mi occupo di nutrizione sportiva e sono a Moncalieri in provincia di Torino. Per chiunque abbia bisogno, io lavorerò per tutta l'estate, a parte le due centrali di agosto, quindi
0: sono...
11: se... volete mangiare meglio già a partire da quest'estate, io ci sono.
1: Ma ci sono sabato prossimo a Moncalieri.
0: Sì.
1: Vai.
12: Approfitto
1: a bene
12: di questo dedichino per ringraziare tutti i miei clienti della Kernos Ceramiche dalla Sardegna. Grazie,
0: sì,
12: perché senza di voi non ci saremmo.
0: Beh.
12: Ciao bimbi!
0: Ciao tesoro, ciao, brava.
13: Ciao carovana.
0: Ciao.
13: Vorrei sponsorizzare la mia pagina Instagram che si chiama Spina Diana Elisa trattino basso optometrista e no, non conto gli otti, faccio analisi visiva funzionale, quindi vado a controllare come funzionano gli occhi in relazione alla postura. Bella, grazie, sta... seguitemi in tanti.
0: Voglio venire gratis. Sì, sì, voglio
3: 8-8.
14: Hai metri. Bisogno di ammazzare qualcuno?
0: No. Sì.
14: Ma non vuoi finire in galera?
0: Sì.
14: Vieni da Torino Hunger Games a spaccare tutto. Ti sfoghi? Sì, e bellissimo. Dopo sei bello rilassato.
0: È bellissimo. Se non l'avete mai fatto, adesso lui ha parlato dei Torino Hunger Games. Io l'ho fatto qua a Milano. Sono le stanze della rabbia, praticamente, dove tu ti chiudi dentro, ti danno una mazza da baseball e tu puoi rompere tutto. Che cosa?
1: Beh, ma tu sei abituato, no?
0: Ti stavo proprio per dire, tu non andare, perché di solito tu rompi già le palle, quindi è un attimo. Però
1: l'ho detto prima io,
0: ti posso portare, socio, sì. Perché lì secondo me puoi ritrovare la tua giovinezza.
1: No, grazie. Il mio equilibrio lo trovi in altre maniere.
0: Sì, tipo non venendo a lavorare.
1: Esatto. Certo.

0: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
1: E se ci sono costi nascosti?
2: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Sconti folli solo questo weekend, solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: 105. Traffic.
17: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 11 in Toscana c'è un incidente tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa, un veicolo fermo segnalato in Liguria. Sulla 12 tra Laccio con la 7 e Genova Est per chi è diretto verso Livorno, veicolo fermo nel Lazio. Sulla A12 la Roma Civitavecchia tra Maccarese Fregene e Allaccio con la 91 verso la capitale c'è una perdita di carico. Sulla 1 tra Reggio Emilia e Allaccio con la 22 in direzione Bologna. Sulla A26 troviamo invece lavori tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Un'ultima segnalazione che ci riporta in Lombardia sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa con un veicolo in avaria all'incrocio Gallarate statale 341 in direzione incrocio statale 232. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
16: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
18: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whitenau 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99€. E con due prodotti Menta Dent in omaggio alla travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
4: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Keitranada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Keitranada live a Milano. Non mancare! Info e biglietti su vivoconcerti.com.
10: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
11: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio, condizioni finanziarie in negozio.
12: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
13: Ma cosa dici?
12: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
13: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
14: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
15: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati. Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia. Anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce. Il meglio di ognuna. Lo trovi tutto in una.
16: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
17: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio.
18: Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
21: Devi aprire la pagina Deghi.it.
22: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
19: Poi devi solo cliccare.
22: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
19: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
23: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
20: Devi provare.
19: Devi fidarti.
20: Perché se non devi, non ci credi.
24: Radio 105.
0: Proud to be different.
25: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Achille Lauro con Comuni Immortali, canzone
1: Gaga, volevi dire,
0: che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105. Domani saremo registrati perché saremo a Ferrara, Piazza Ariostea, così come adesso diamo la linea proprio al 105 Summer Festival.
1: Vi aspettiamo tutti là.
0: Quindi adesso Lucilla Agosti con ovviamente le atmosfere che si respirano già a Ferrara questa sera, tantissimi ospiti. Grazie al Fargi, grazie alla Saletta, grazie alla Claudietta. Noi vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che è scientificamente provato che quando una persona si arrabbia e urla, il suo ano si apre e si chiude?
2: Ora, scusami.
1: Ora pensate a questa cosa la prossima volta che litigate con qualcuno.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è l'ora della...
1: L'ora della... Carovana.
0: C'era bisogno di tirare la fila.
1: Giusto.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Buonasera, questa è Radio 105, sono le 19:59. 2 secondi, sono le 20.

0: 105 Summer Festival.
1: Ed eccoci, mamma mia che emozione, che bello essere qui. Sono da sola, collegamento ovviamente, questo è il 105 Night Express, orario particolare perché aggiungiamo un po' di ore e a partire dalle 8 fino a chiusura di questa data del Summer Festival di Ferrara ovviamente sarò in collegamento con Camilla Manola e Nick Torielli dal pubblico ovviamente per questa tappa. Sono felice, vi voglio raccontare un po' di cose. 105 Summer Festival, lo sapete, è un appuntamento dove la musica, i grandi nomi della musica sono protagonisti. Sono già state fatte due date, questa è la terza appunto in quel di Ferrara, che doppierà con la festa di 105 anche domani sera, poi 3 di luglio a Baia Domizia, provincia di Caserta, e il 24 di luglio invece tappa speciale perché sarà in quel di Malta. Allora, protagonisti ovviamente in ogni tappa i nostri speaker che si alternano. Questa serata avremo una doppietta femminile sul palco, che devo dire è sempre bello da godersi dal vivo, due donne sul palco che condividono e che parlano di musica, che sono Camilla Ghini e Manola. Ci saranno loro appunto a tessere un po' tutta la serata, a passare la linea anche a Nick Torielli, che invece sarà più dal pubblico abituato come lui a connettersi, e poi ovviamente io sarò qui con voi, vi farò sentire le vibrazioni, quello che si può sentire, vivere direttamente lì da Ferrara col nostro palco del Summer Festival. Ho tante connessioni con voi, quindi se per caso foste lì, lo seguiste magari dal 66 del digitale terrestre, magari avete amici che ci sono, 342 41 15 105, sappiate che la vostra voce è sempre bella da mettere, anche proprio per darci da parte vostra a livello proprio di radio la sensazione, l'emozione di quello che potete percepire. Raccontateci anche magari se siete già lì adesso, siete connessi con la nostra app e ci state ascoltando, come si sta mettendo insomma in quel di Ferrara. E io sono qui con voi, la vostra Lucilla, quindi mi raccomando, fatevi sentire, c'è la musica come sempre. Harry Styles, questa è Dance No More.

0: Dance No More, Harry Styles. 20.05, buonasera 105isti. Io sono la vostra Lucilla, sono con voi. Siamo qui che aspettiamo proprio la partenza di questa terza tappa del 105 Summer Festival da Ferrara, che si sta già preparando ad aprirsi a tantissimi artisti. Ve la voglio dire un po' la line-up, quale sarà l'ordine, magari potrà subire qualche modifica. Sul palco Manolo insieme a Camilla, Nick Torielli raccoglierà i commenti del pubblico. Allora abbiamo Alessio Bernabei, Anna, Natatangelo, Benji e Fede, Cioffi, Clementino, Delia, Elettra Lamborghini, Ernia, Fra Quintale, Francesco Da Vinci, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Irama, Luke 3, Noemi, Merken Cremont, Mew, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Serena Brancale, The Colors, Vida Loca e Uelo. Quindi davvero tantissima, tantissima musica. Ovviamente io ho dato i nomi un po' così a caso, ovviamente la scaletta sarà passibile di cambiamenti, però stanno già arrivando un sacco di messaggini qua al 342 41 15 105. Devo dire che è una cosa sempre molto bella, anche di gente che sta facendo cose. Alcuni stanno andando verso Ferrara, stanno parcheggiando, c'è un messaggio molto carino, lo ascoltiamo, vai.
1: Ciao Radio 105, sono Andrea da Ravenna, sono qui a Ferrara Summer Festival in prima fila, ho portato mia figlia per vedere Irama, Benji e Fede e altri. Abbiamo fatto una bella schiumata, si comincia a star bene adesso.
0: La schiumata sempre presente il 18 di giugno. Mattia Angry Sound, Matti scusami, non ti ho presentato in questa mia prima volta in solitaria per il Summer Festival, come va?
2: Buonasera, tutto bene.
0: Siamo...
2: non vediamo l'ora.
0: Esatto, siamo curiosi, siamo felici. Allora, io sono tristissima perché volevo vedere Anna, ma l'avete annunciata oggi. Ragazzi, noi di 105 facciamo anche delle sorprese, poi dovete sapere, questa cosa ve la racconto un po' così, che gli artisti a volte le conferme le concedono anche all'ultimo, per cui non è che noi vi diciamo che c'è all'ultimo Anna perché siamo antipatici, ma perché magari Anna ha voluto tenerci sulle spine un pochettino e quindi la conferma è stata data alla fine. C'è qualcuno invece che dice: siamo in macchina di ritorno da Mirabilandia, dai, fate gli auguri a mio marito Giuliano, domani compie 45 anni, una sorpresa, tanti auguri Giuliano. In realtà per me dovreste andare su Ferrara e non dovreste tornare a casa. Va bene, dai, 342 41 15 105, poco tempo e partirà questa terza data del 105 Summer Festival. 1, 2, go! Chi è? J-Ax qui con noi.

0: J-Ax, IPIO però anche no. Allora, questo è il 105 Night Express in questa serata, ovviamente in versione di supporto a quello che è il 105 Summer Festival. Fra poco partirà, io vi accompagno alla partenza del festival, ovviamente alle chiacchiere con chi è protagonista lì, e seguiremo poi live tutta la situazione. 342 41 15 105.
1: Summer Festival.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Sa,

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro,

0: altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
3: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Ciao Radio 105, sono Giulio, abito a Verona, ho 5 anni. E ci vediamo stasera alla festa. Ciao, ciao!
1: Grande Giulio! Ha già capito tutto che a 5 anni con Radio 105 si fa festa. Ma quindi scusa, voglio capire, tu sei proprio lì a Ferrara? Voglio capire se sei lì che ti guardi il 105 Summer Festival, se lo segui dal 66 del digitale terrestre. Chi fa festa con noi ci deve dire in che postazione decide di farla. Va bene, allora buonasera a tutti, sono le 20:21, siamo qui in diretta, io sono Lucilla con voi, con me in regia c'è Mattia Angry Sound. Stiamo aspettando ovviamente che parta questa terza data da Ferrara del 105 Summer Festival. Sul palco troveremo Camilla, Manola e Nick Torielli, che invece sarà diretto in mezzo al pubblico a sentire un po' le vibes. Adesso comunque io sto controllando dalle telecamere, si vede che c'è già tanto pubblico, tanta gente che si diverte perché c'è l'animazione prima che parta. Tanti cuori fatti con le mani e ovviamente ci sono delle performance fighe di tutti gli sponsor che supportano la serata, con delle ballerine gnocchissime e ve lo dico da donna. Adesso voglio vedere se ci sarà anche qualche ballerino, insomma, per rifarci gli occhi. Allora, oggi che siamo a ridosso del 21 di giugno, quindi della giornata più lunga di tutta l'estate, devo dire che fa impressione vedere che c'è ancora tanto sole lì in piazza e ce ne sarà ancora di più domani sera, quando alle 21 appunto inizieremo anche noi per festeggiare i 50 di Radio 105. Quindi è proprio questa la bellezza dell'estate, no? Che è già sera ma che c'è ancora un sacco di luce. State con noi, questa è Radio 105.
2: Summer Festival.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
5: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
11: Sconti folli solo questo weekend sono Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
17: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
18: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
19: Fossi in te sarei nervoso.
18: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
18: Una fortuna. Nessun testimone.
19: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
18: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
18: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
14: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
20: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
14: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
21: Scopri come partecipare su 105.net.
22: Radio 105, proud to be different.

0: Contrabbando. Cristiano Malgioglio, amore di contrabbando, sono le 20:29, questa è Radio 105. Allora, io sono la vostra Lucilla, sto qui con voi perché stiamo aspettando che stia per partire questa terza data del 105 Summer Festival da Ferrara, però allo stesso tempo ci state mandando anche un sacco di messaggini, per cui leggo qualcosa. Grande Francesco Renga, non vedo l'ora di ascoltare la tua nuova canzone che esce questa notte, un abbraccio Veronica. Francesco sarà proprio tra i protagonisti che tra poco si esibiranno sul palco del Summer Festival. Poi, ciao, siamo Matilde e Agata, volevamo solo dire ad Anna Pepe che l'amiamo moltissimo. Allora, Anna Pepe è una di quelle che state aspettando di più, c'è anche gente che dice no dai, l'avete detto solo all'ultimo che c'era Anna. Vi facciamo le sorprese, per cui dovete stare connessi con noi, con la radio, con i social, e vi teniamo informati su quello che sarà. Ovviamente faremo tra pochissimo, ve lo dico subito, una chiacchierata con i presentatori di questo Summer Festival, di questa data ferrarese, quindi avremo al telefono Manola e Nick Torrielli, quindi cercheremo di capire anche un po' da loro che tipo di emozioni ci sono, se sono pronti, se sono emozionati, quindi state connessi, questa Radio 105.
1: Summer Festival.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.

0: al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro.
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina, Bring Your Love, sono le 20:39, ve l'avevo detto da un pochettino che dico adesso aspettiamo, cerchiamo di avere qualche connection con il palco di Ferrara, quindi andiamo a Ferrara dove c'è Manola al telefono con me. Ciao Lola!
2: Ciao Lucy!
1: Ciao!
2: Che bello sentirti!
1: Anch'io sono molto contenta, so che sei lì anche con Nick, vero?
2: Sì, sono qui con Nicolò, siamo soprattutto a Ferrara, città che ci conosce benissimo,
1: molto.
2: Ma devo dire che ci riserva veramente sempre un'accoglienza straordinaria. La piazza si sta riempendo, devo dire che siamo già a buon punto, fa quel caldino giusto, l'ideale per iniziare con uno spettacolo che vi assicuro sarà spettacolare, scusa il gioco di parole ma... è esattamente questo il senso.
1: Ma guarda, io ho guardato un po' la scaletta, so che ci sono state sorprese anche a detta del pubblico che ci scrive al 3 4 2 41 15 105. Allora c'è Anna, non ce l'avete detto prima, sono proprio super emozionati,
2: nella manica che arriverà nella parte finale del festival questa sera, però insomma la aspettano in tanti, anche perché tu lo sai sicuramente meglio di me, ha un pubblico trasversale.
1: Caspita.
2: Da giovanissimi
1: fino
2: a meno giovani,
1: a grandi, certo.
2: Ma sì, la aspettano da impazzire, così come aspettano tutti gli altri artisti che sono previsti in scaletta. E voglio dire, sarà una hit nella hit, costante proprio.
1: Ho visto proprio ore di bello show, di bello spettacolo, tanti artisti, voi che vi alternerete sul palco. Volevo sapere anche da Nick, senti, sei già...
2: Certo, te lo faccio subito.
1: Ma poi
2: guarda,
1: voglio di nuovo salutarti, però volevo... Ehi Nick, ciao, volevo sapere, ascoltami. Guarda. Ma sei già andato un pochettino a sentire il pubblico, se è caldo? Perché qui ovviamente la telecamera riprende tutti i vari giochi, intrattenimento prima della diretta. Ve lo stanno scaldando per te, lo stanno scaldando per benino, eh?
3: Guarda, ti posso assicurare che già un sacco di persone sono arrivate questo pomeriggio, soprattutto tutti quelli del PIT, ma proprio con delle corse per accaparrarsi i posti migliori. Tra l'altro tante persone che ci continuano a dire ci saremo anche domani, perché poi ricordiamo l'appuntamento di domani.
1: Bravo.
3: Per il compleanno della radio, 50 anni, e lì sarà veramente un'altra festa pazzesca.
1: Bravo, perché ci saremo tutti quanti
3: domani.
1: Noi già iniziano a chiedere, ma anche domani ci sarà musica? Io dico, domani sarà una gran festa, un gran divertimento, quindi è una doppietta ferrarese molto importante. Senti, oggi come sono andate le prove? Avete fatto un po' di soundcheck? Avete già incontrato qualche artista?
3: Abbiamo fatto prove, soundcheck. C'è da dire una cosa, io sono abbastanza sereno, me la sto prendendo scialla, perché con Manolo e Camilla veramente...
1: Sei sereno, sei felice.
3: Insomma, sto sereno, infatti sto passando gran parte del mio
1: brutte
3: tempo.
1: Brutte te le andate.
3: Dove c'è il catering dei salamini.
1: Te le andate, guarda, brutte e incapaci.
3: Guarda, sono proprio sereno, sì. Io guardo, dico sì, e si sta facendo tutto come bisognerebbe farlo. Quindi che dire, oltre a invitare chi ci sta raggiungendo a venire a salutarci, vi aspettiamo anche domani.
1: Bravo.
3: Anche domani per il grande compleanno della radio.
1: Bravo, senti, un bacio grande, passami di nuovo Manola che la voglio risalutare.
3: Un bacione Lucilla,
1: ciao.
3: Ripasso
1: Nick,
3: Manola.
1: ciao. Eccoti. Senti, come sarete Lola, in orario oppure qualche minuto di ritardo? Io mi porto avanti sull'organizzazione qua. No, è caduta la linea, mi sa, vero? Sì. Vabbè, dai, allora se ce la facciamo dopo richiamiamo, se no comunque abbiamo già avuto qualche emozione a caldo di quello che sta succedendo sul palco. Non c'è, vedi, ha trovato il metodo per non dirci se partono giusti o se partono qualche minuto in ritardo, ma si sa, quando ci sono tanti artisti magari 5, 6, 7 minutini per farsi aspettare. Dai che c'è la musica. Lei è una amatissima anche da un artista che prossimamente sarà intervistata da noi nel Night Express, nello spazio Lenovo, che è Angie. Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead ed è la diretta di Radio 105. I know.

qui dagli studi di Milano del 105 Night Express questa sera, anche per chi ci segue dal 66 in versione molto più luminosa, perché c'è il 105 Summer Festival, terza tappa in quel di Ferrara. Stiamo aspettando proprio una manciata di minuti e partirà la serata. Siamo ovviamente in contatto con voi, scriveteci, mandateci vocali, fateci sentire anche se siete proprio lì tra il pubblico. 342 41 15 105, abbiamo voglia di sentire le vostre vibes. Dai, la musica!

0: Santa. Ciao, sono Charlotte, l'amica di Matilde Campelli. Non vedo l'ora di guardarmi il festival in live, perché purtroppo non posso esserci. E non vedo l'ora di vedere i miei cantanti preferiti. Buona serata 105.
1: Un bacio grande a te, mi fa sorridere. Ma perché secondo te, Matti, noi dovremmo conoscere Matilde Campelli?
2: Non lo so.
1: Non lo so, ci ha detto così, ci ha tenuto nome e cognome. Capito? Ciao Matilde Campelli, ciao Charlotte e ciao a tutti quelli che sono lì magari in piazza, che ci stanno ascoltando, che si stanno guardando anche il pre-show, quindi il pubblico arriverà già bello bello caldo. Una manciata di minuti, io penso che nel giro di un quarto d'ora massimo potremmo vedere Camilla e Manola salire sul palco, fare gli onori di casa per questa terza tappa del 105 Summer Festival. Poi si darà ovviamente collegamento anche a Nick, che l'abbiamo sentito poco fa, perché è caduta la linea, vabbè, ma ha detto che insomma si sente ormai un pascià del resto con Manola e Camilla, è giusto che sia tranquillo. Lui sarà più legato al pubblico, quindi interverrete con lui, giocherete, è molto bravo, e si darà il via ad una carrellata di artisti super protagonisti di quest'estate 2026. Pronti insieme ovviamente anche qui in radio ad ascoltare la musica e ad essere super presenti. Karol G, Manu Chao, questa è bella, vai ando pure il mondo.

mi piace davvero questo pezzo, Manu Chao con la voce di Karol G, è carino anche il videino che abbiamo guardato. Allora, vi dico subito che telecamere puntate sul palco del 105 Summer Festival in quel di Ferrara, il pubblico è bello caliente, in questo momento c'è Robby DJ che sta mettendo la musica, quindi si vedono già mani alzate, l'aria si sta facendo più calda, manca una manciata di minuti e poi saremo lì con loro. La musica!

0: Somber Potential, io vi dico solo che non pensavo di poterlo dire così in orario, ma a quanto pare con le telecamere puntate sul palco del 105 Summer Festival in questa terza data in quel di Ferrara, mi sa che ci siamo. Sta cambiando colore la nostra scenografia e il pubblico è bello caldo, si sente e si vedono le mani del nostro pubblico, si vedono i ventagli che hanno distribuito, perché comunque fa caldino e stiamo aspettando che salgano sul palco le nostre due donne, Camilla e Manola, che saranno appunto poi le protagoniste in questa serata e che aiuteranno, no, a lanciare di volta in volta i tantissimi artisti che saliranno su questo palco. Io vi dico qualche nome, tanto così per ricordare, per far salire un po' di curiosità, li dico in ordine sparso, non li dico proprio precisi. Alessio Bernabei, Anna Tatangelo, Benji Fede, Cioffi, Clementino Delia, direi che li sto dicendo in ordine alfabetico. Ecco, guardate, eccola, sta partendo Camilla, che è arrivata sul palco del 105 Summer Festival insieme a Manola, sentiamole.
1: Siete tantissimi, siete bellissimi, siamo emozionate, siamo felici di essere qui con voi. Mi dispiace magari un pochino per chi non è riuscito ancora a raggiungere la piazza, che è già gremita.
2: No, io devo dire che vedo, cioè non riesco a vedere fino alla fine.
1: Però... meno male, vuol dire che insomma... Allora, quello che vi promettiamo è che lo spettacolo di stasera sarà veramente straordinario. Dicevo, mi dispiace per chi non è ancora riuscito a raggiungere la piazza, perché noi iniziamo subito col botto, a partire dai primi artisti.
2: Eh sì, voi ascolterete tutte le hit di quest'estate, ma anche un compleanno storico, il compleanno di Radio 105. Siete pronti?
1: 50 anni portati benissimo, devo dire la verità. Allora, tra poco su questo palco vedrete e sentirete una playlist perfetta, che è la playlist della nostra e della vostra estate. Essere qui a Ferrara, che ce lo vogliamo dire, è la città della bellezza o no? Ah sì! Rende ancora tutto più speciale.
2: Un caldino, però.
1: Un po' caldo, ma il caldo giù. D'altronde, voglio dire, è il 18 giugno.
2: Esatto, è il 18 giugno e ve lo vogliamo ricordare che quest'anno 105 compie 50 anni di presenza, di divertimento e di leggerezza. Ed è per questo che siete così tanti a festeggiare con noi anche domani, tra l'altro.
1: Sì, sarà una doppia serata, quella di stasera e quella di domani, davvero straordinarie. C'è una persona però che dobbiamo ringraziare, e lo facciamo perché effettivamente anche grazie al sindaco di Ferrara che tutto questo...
2: Grazie.
1: Facciamogli un applauso, che ha permesso insomma che fossimo qui questa sera. Quindi grazie ancora. Allora, non siamo soltanto io e Camilla Ghini questa sera, però Radio 105 ha fatto le cose in grande e verrà rappresentata praticamente da tutti i nostri talent.
2: Esatto, giriamo
1: uno
2: un po'
1: in particolare.
2: Sì, oggi con noi c'è un ragazzo che forse avete visto anche prima su questo palco.
1: Allora, regia, ti pregherei di inquadrare il bellissimo, il bravissimo, il talentuosissimo Nicolò Torielli.
3: Manola Camilla Ferrara!
1: Guarda che poi ti do l'IBAN, Nicolò!
2: Esatto, questa presentazione, devo dire, vale tantissimo.
1: Ti costa. Ora,
3: ragazze, è un piacere essere con voi per questa serata speciale, ma è un piacere essere con questo meraviglioso pubblico! Pubblico che arriva da tutta Italia. Tu da dove arrivi?
4: Da Comiso, provincia di Ragusa.
5: Io vengo
1: Mamma
5: da
1: mia!
5: Sicilia, Comiso!
3: Perché è che siete qua?
4: Per vacanza?
3: No, il cantante.
1: Vabbè, comunque, cioè, viene in vacanza e si becca uno spettacolo del genere, voglio dire, fortunata.
5: Per ernia. Pinguini.
2: Quello. Sento questo nome.
1: No. Avete
3: Manola,
1: il nome giusto.
3: Camilla, un sacco di artisti e un sacco di fan per ogni artista. Quindi che dire, noi siamo qua pronti con tutto l'entusiasmo Ferrara!
1: Allora, continuo a dire, grazie Nicolò, che mi dispiace magari per chi non è riuscito ancora a raggiungere questa piazza incredibile, perché noi stiamo proprio per iniziare con un evento.
2: Mi fai sentire un po' in colpa, no?
1: Perché?
2: Perché non sono ancora arrivati, anche perché io veramente non posso crederci che questo Summer Festival comincia con, possiamo dirlo, la band più importante d'Italia.
1: Qualcuno ha detto sono i nostri Rolling Stones, effettivamente... Avete già capito, mi sa. Allora, è un evento vero e proprio, perché il loro ultimo singolo, è vero che sono abituati, però insomma ha debuttato al primo posto e non è cosa da tutti. e tra l'altro lo ha suonato a ripetizione Radio 105, ma tutte le radio italiane hanno mandato in onda questa canzone che è veramente bellissima ed è super estiva.
2: E sì, tra l'altro bisogna anche aggiungere che vederli qui stasera è e sarà per voi un privilegio, perché la prossima volta che potrete farlo sarà nel loro tour nel 2027.
1: Fortunati, eh? Allora, hanno dovuto raddoppiare le date negli stadi di Milano, Torino, perché sono date esaurite, pensate, praticamente in una manciata di minuti, e hanno aggiunto la data di Napoli al Maradona. Secondo me avete capito.
2: Secondo me avete capito, e allora lo ripetiamo. Mi dispiace tantissimo per chi ancora non è arrivato, ma voi intanto godetevi questo spettacolo.
1: Sì, io direi più lo siento. Perché qui al Summer Festival stanno per suonare loro,
2: i Pinguini Tattici Nucleari.
6: Buonasera! Ci siete? Ferrara! Ok, signore e signori, siamo i Pinguini Tattici Nucleari e iniziamo la serata. Let's go! 1, 2, 3, 4...

Ballet rock, get them bees in my old block, let the bees in my black block get shy. Sei la storia, Mark Block, un momento, un marcord, scambiamoci tutti.

sia lontano da me. Grazie mille, raga! Avete caldo? Sì, tutti, sì! Giusto. Raffreddiamo un po' la temperatura con una canzone che ci porta lontani, lontanissimi oserei dire. Islanda. Maestro. Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno non l'abbia realizzato.

Grazie mille, raga. Siamo giunti all'ultima canzone. Vi chiediamo... Sorry, raga. Scusa, e anche lo sento. Buona serata e a presto. Ci salutiamo con l'ultimo singolo. Arriva, abbiate fede. Signor Biffo.

0: Ragazzi, io vorrei che Ferrara potesse godere della vostra bellezza inaudita, quindi per favore guadagnate il centro.
1: Venite, guadagniamo
0: per
1: il centro.
0: Per favore guadagnate il centro.
2: Venite, venite, venite, venite, perché vorremmo fare
0: io
2: un
0: tra i pinguini, resto qua.
2: Propiziatorio con i pinguini tattici nucleari, accendete tutti al cielo, il cellulare con la torcia accesa. Perché ragazzi,
3: pronti,
2: noi da Venezia ad oggi,
0: come se fossero tante
2: tappa,
0: candeline. Bravi, bravi.
2: Come se fossimo migliaia di candeline, Camilla e Manola soffieranno, sì, sulla gente, pronta, spegnendo la torta per festeggiare i 50 anni.
0: Anni e anni di studio di come 105. Si mette sul diaframma per fare questo, sì, questo fiato.
2: Allora,
0: Ferrara, le candeline.
2: Camilla e Manola soffieranno. Guardate me quando l'abbasso, che così, bravo, lo facciamo in sincro preciso e viene una figata pazzesca. Manola, Camilla,
3: ma
2: quando
3: vuoi. Guarda, sicuro siamo... che viene una figata pazzesca.
2: Guarda.
0: Mai state va più bene, pronte.
2: Ferrara! Buon compleanno Radio 105!
0: Grazie, grazie mille.
2: Grazie pinguini tattici nucleari, grazie davvero di cuore ragazzi.
0: Bravi, belli, ce l'avete grazie, tutte, guarda.
3: Grazie per questo
0: parlavo
3: momento
0: di te, Nico.
2: Voi pazzesche a soffiare sulla torta.
0: Guarda, ti ripeto, sì, anni e anni di studio.
3: Non tutti
0: del
3: sono stati attentissimi, devo dire, non tutti attentissimi nell'abbassare la torcia, però più o meno.
2: Fa caldo.
3: Fa caldo.
2: Fa caldo,
3: ragazzi.
2: Ci sono un sacco di zanzare. Quindi sono scusati. Andiamo avanti con la prossima artista.
0: Sorprendici.
2: Ha 21 anni, ha già vinto la targa Area Sanremo. È un talento giovane e fresco che su questo palco porta il suo sogno. Come non volerle bene? Ferrara, accogliamo Memi!
4: È incredibile essere qui, è gigante. È un onore, io sono Memi.

Grazie, grazie. Questa sera è una serata importante perché è anche il compleanno di questa fantastica radio e quindi è veramente splendido essere qui. Questo brano si intitola Meno Male, è il mio nuovo brano estivo e spero che vi accompagni durante l'estate come sta accompagnando me in questo palco magico stasera.

0: Grazie, grazie ballerini, grazie a voi, veramente, fatevi un applauso, fate un applauso a tutti loro. Grazie, è stato magico. Buona estate e buona serata.
1: Grazie.
0: Ciao a tutti, grazie.
1: Ragazzi, andiamo avanti, ci sono veramente tanti artisti questa sera e il prossimo artista, pensate, è stato scelto da Gue Pequeño a The Voice e da quel momento lui ha avuto un'ulteriore conferma che la musica sarebbe stata la sua vita. Lui scrive tantissime canzoni e pensate che ne ha scritta anche una che ha vinto, Sanremo, e qui oggi ci canta anche il suo nuovo singolo. Un grande applauso per FDV, Francesco Da Vinci.
2: Ed eccolo, è Francesco Da Vinci che è salito sul palco del 105 Summer Festival. Ogni tanto mi sentite, io sono Lucilla in collegamento da Milano, sono di supporto appunto a questa terza tappa ferrarese. La musica di Francesco è partita e allora ascoltiamola, la musica.
3: Buonasera Ferrara!

Grazie, grazie di cuore. Che bello essere qui. Siete magnifici.

È un'emozione incredibile. Grazie a tutti voi, grazie a Radio 105 per avermi ospitato. E volevo farvi ascoltare il mio ultimo singolo, che è uscito da 2 settimane e si intitola Signorina.

0: te.
1: Grazie. FDV Francesco Da Vinci, un applauso Ferrara, grazie Francesco.
2: Grazie, grazie di cuore.
1: Complimenti grazie. Per tutto.
2: Ciao, grazie. Ciao
1: grazie
2: Ferrara.
1: Mille. Come va, tutto bene? Ma vi sarete mica stancati? Siamo solo all'inizio. Anche perché un artista migliore dell'altro è un susseguirsi di hit pazzesche. È la playlist dell'estate, ve l'ho detto, e vi giuro che sarà così. Allora, chi lavora con la musica, come noi, quando arriva qualcosa di nuovo, qualcosa di autentico, qualcosa che mette in mostra un particolare talento, insomma lo capiamo subito. È quello che mi è successo quando l'ho vista l'anno scorso a X Factor. Forse avete capito già di chi sto parlando. Poi ho capito che la mia sensazione, come quella di tanti altri, era giusta, perché quando l'ho vista duettare a Sanremo con Serena Brancale e con Gregory Porter, ho pensato, è veramente brava. Sta scrivendo il suo primo album, è una siciliana bedda, spero di averlo pronunciato come si deve, è qui con un artista che è un mio amico e devo dire, ragazzi, che anche lui ha una penna sensazionale, una voce stratosferica ed è molto apprezzato nella nuova scena pop. Lei è Delia e lui è Fiat 131.
3: Ciao a tutti!
2: Ciao!

0: Grazie.
1: Fiat 131.
0: Delia.
1: Grazie mille.
0: Grazie, grazie, grazie. Ciao
2: Ferrara. Mi raccomando, rimani qui nei paraggi, no? Lo sai. Abbiamo bisogno di te.
1: Ciao.
2: Ci vediamo dopo. Allora, noi intanto andiamo avanti, perché appunto, lo sapete, sono tantissimi gli artisti che si seguiranno questa sera. Pensate che il prossimo artista ha 18 anni e il suo album di esordio ha debuttato al secondo posto delle classifiche. È seguitissimo da quando aveva 13 anni, vanta oltre 20 milioni di streaming e inoltre ha dichiarato di essere veramente felice, perché lui a 18 anni già sa cosa farà da grande. Vuole i palchi, vuole il tour, che peraltro è anche sold out, vuole fare musica, e questa sera è qui con noi. Un grande applauso a Luke 3.
0: Ferrara!

Wow, ve lo fate sentire un grandissimo urlo, siete bellissimi in tantissimi. Il prossimo pezzo è il pezzo con cui sono entrato nella scuola di amici e si chiama Parigi in motorino.

0: Grazie.
1: Luke 3.
0: Grazie mille a tutti, grazie.
1: Beh, Parigi in motorino, Ferrara in bicicletta, no? Possiamo fare questa cosa.
0: Assolutamente.
1: Bravo, bravo, bravo. Grazie. Ancora un applauso.
0: Grazie mille a tutti, ciao, è stato un piacere.
1: Lo aspettavano così tanto, è da oggi che mi scrivono in DM, ma Luke 3, Luke 3, Anna, mi avete chiesto tutti praticamente. Allora, microfono a Camilla che forse... ecco, ci sei, ci sei. Allora regia, io ti pregherei di inquadrare il nostro Niccolò che è tra il pubblico, dovrebbe essere da quelle parti.
2: Manola, Camilla, buonasera Ferrara.
1: Perfetto, ti vedo, ciao Nick.
2: Ciao ragazze, tra l'altro stasera è un'altra notte prima degli esami perché in questi giorni si sta facendo la maturità.
1: Oh, in bocca al lupo a tutti i maturandi.
2: Facciamo un applauso a tutti i maturandi, Ferrara.
3: Auguri.
2: Anche a Pupo di anni 70 che la sta sostenendo. Anche... no, sta sostenendo.
1: Se l'è cavata bene, mi dicono.
2: Meglio tardi che mai. Il prossimo artista che sta per salire sul palco del Summer Festival lancerà il suo nuovo singolo stasera a mezzanotte e lo canterà in anteprima qui a Ferrara. Ha solo una certezza, ovvero come voi lo accoglierete quando salirà sul palco. Summer Festival, accogliamo Alessio Bernabei!
4: Siete tantissimi, sembrate infinito davvero.
5: È bello vedere Alessio Bernabei così sul palco. Eccolo che inizia a cantare. Il pubblico che batte le mani.

Sono scettico, vi devo dire una cosa, io amo questa città, amo Ferrara e siete un pubblico incredibile, fatevi un applauso tutti, fatemi sentire. Però adesso voglio portarvi a Roma, sul Tevere insieme a me.

Grazie. Ora, un momento incredibile perché sono un po' emozionato perché sto per fare una canzone che non ho mai fatto ed esce stasera a mezzanotte. Tosta, è la prima volta che la faccio, quindi è un po' un esperimento. Si intitola Labbra Amarena e uscirà a mezzanotte, quindi tra pochissimo. Fatemi sapere poi se vi piace.

0: mamma.
1: Grazie. Grazie.
2: Alessio Bernabei, grazie mille, grazie per questo regalo, per questa anteprima.
1: Grazie a te.
2: Bye. Grazie.
1: Ciao, ciao Ferrara.
2: Allora ragazzi, come andiamo? Situazione caldo, tutto ok? Siamo tranquilli? Più o meno, dai, c'è un po' di vento. Comunque noi nel frattempo andiamo avanti e devo dire che il prossimo artista io lo conosco molto bene. Voi direte, chi se ne frega? Però io intanto ve l'ho detto. Questo ragazzo ha veramente già cantato, ha già scritto tante canzoni che sono diventate dei piccoli successi e dei grandi classici, ma quest'estate ha deciso di alzare il livello. Possiamo definirlo veramente una voce genuina di un'intera generazione. Amici, qui con noi al Summer Festival di Radio 105 c'è Cioffi!
3: Buonasera, ciao Camille.
2: Ciao.
3: Come state? Allora, io l'estate scorsa ho riscritto un brano che vorrei sapere se conoscete, cioè se io canto ti, un solo ti. Esatto, questo brano si chiama Sola, mi raccomando, al ritornello fatevi sentire. Prego.

0: Allora, io sono molto contento di essere qui a Ferrara, perché la mia mamma è dell'Emilia Romagna, non ho più la mamma, ma venire in Emilia Romagna mi fa sempre sentire a casa, quindi sono molto contento. Tra l'altro, mi dicono sempre che il pubblico dell'Emilia Romagna, a parte, è uno dei pubblici più carichi, quindi fatemi sentire un urlo al mio 3. 1, 2, 3! Ma mi hanno anche detto che è uno dei pubblici più sinceri, perché adesso dobbiamo toccare un tema particolare. Io questa sera vi farò ascoltare il mio nuovo brano che uscirà il 3 luglio, che tratta un argomento importante. Parla di corna e tradimenti. Quanti di voi sono stati traditi almeno una volta nella vita? Dai, non ci credo, quanti di voi, dai? Quanti di voi avrebbero il coraggio di venire a raccontare un aneddoto di un tradimento sul palco?
1: Io vorrei.
0: Giura?
1: Giuro.
0: Tu verresti?
1: Vorrei.
0: Allora, quando si ferma la musica, vieni accanto a me. Aspetta, se hai il coraggio qua, lo racconti. Aspetta qua.
1: Aspetto
0: con piacere
1: qua.
0: Vederti, Camilla.
1: Anche per me.
0: Questo brano si chiama Carmela e parla di corna. E sono contento di farlo qua. Quando vi chiedo una mano, le mani a tempo. Prego, maestro.
2: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. E faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Prego, cara.
1: Eccomi. Sono pronta.
0: Ragazzi, Camilla sta per confidarsi. Vi facciamo un applauso, per favore.
1: Grazie. Diciamo che sono abbastanza abituata con Radio 105 a confidarmi, però, insomma...
0: Ti trovo molto bene. Vabbè, io so come ti chiami, quindi nome?
1: Camilla.
0: Tu sei stata, quindi, tradita, cornuta e ammazziata?
1: Beh, assolutamente, come tutti.
0: Ti va di raccontarci cosa è successo?
1: Sì, molto semplice. Mio vecchio fidanzato, ho fatto una sorpresa a questo ragazzo, sono andata a bussargli a casa sua. Mai fare le sorprese... Peccato che quando ho aperto la porta della sua camera l'ho trovato che dormiva abbracciato ad un uomo.
0: Ragazzi, questo è uno scoop, eh?
1: E se mi stai guardando, tu lo sai chi sei.
0: Hai capito, caro? E vabbè,

0: Grazie.
1: Sofì, oh, rimani nei paraggi perché poi torni su questo palco, eh.
0: Ci vediamo dopo, mi raccomando, cantate anche dopo, che non sono solo.
1: Grazie, Sofì.
0: Dove esco?
1: Di qua, dove vuoi tu, guarda, come di se là. Fosse casa tua.
0: Ciao!
1: Oh, ma siete stati traditi o tradite? Perché vi ho visto particolarmente partire. Alzate un po' la mano, chi è di voi è? Madonna, ragazzi, tutti... Comunque, il segreto è portarle con disinvoltura, cioè fare finta che non esistano, adornarle un pochino, dico le... Andiamo avanti con la musica. Allora, nello scorso Sanremo Giovani, lui ha fatto un figurone perché ha portato un brano straordinario che era diverso da tutti gli altri. Carlo Conti, a quel punto, lui arrivò verso la fine, ebbe un'intuizione e gli chiese di prestare al Sanremo 2026 la sua canzone che divenne proprio il jingle di Sanremo 2026. Emigrato, disgraziato, sfaticato. Proprio lui. Signore e signori, Uelo!
2: Buonasera a tutti, Carrara, ci siamo? Non ho sì o no? Per chi non mi conoscesse, io sono Uelo, è un piacere essere qui, è un onore. Vengo da Lecce, dal Salento, dalla Puglia. C'è qualcuno del sud come me qua? No, no, non ho capito bene, c'è qualcuno? E allora vai.

0: Ci siamo noi, Ferrara! È ok.
1: Un applauso, ma forte, fortissimo per Uelo! Quanto sono felice, tu non puoi capire, di vederti su questo palco.
0: E anche per me.
1: Ormai è come se ci conoscessimo da sempre.
0: Ormai siamo fratelli.
1: Ormai fratelli, esatto. Allora, rimani. Perché hai bisogno dell'aiuto tecnico.
0: Di una spalla.
1: Di una spalla.
0: Di un'enorme spalla.
1: Signori, stiamo parlando di un'artista a 360 gradi, performer straordinaria, conduttrice, e ha una voce. Io quando la incontro le dico sempre, sei una spada dal vivo. Ha una voce incredibile, da sempre.
0: Una regina della musica italiana, direi.
1: Ha vinto Sanremo che di anni ne aveva 15. Lo so. Signore e signori, con Uelo, Anna Tatangelo! Buonasera.

0: Grazie mille Ferrara, io voglio ringraziare sempre mia sorella Anna D'Angelo per aver creduto in me, aver fatto questo bellissimo pezzo estivo.
1: Facciamo un applauso a Uelo, se lo merita tutto. Ragazzi, da qui siete uno spettacolo. Siete pronti a continuare a cantare insieme, sì? Pronti?
0: Pensaci tu a scaldarli, va?
1: Andiamo?
2: Allora, perché io non vorrei...
1: Siamo a Ferrara.
2: Allora,
1: avete siamo
2: fatto tutto perfetto, ragazzi, perfetto. Sono entrata, ma... Vieni, vieni, Uele. Ti lasciamo il palco,
1: no,
2: Anna.
1: Dicevo, siamo a Ferrara, ma siamo tutti dei ragazzi di periferia qui, vero? Cantiamole insieme.

0: grazie a tutti, siete meravigliosi, grazie.
1: Anna D'Angelo, ancora un grande applauso, grazie, abbiamo cantato tutti là dietro.
0: Grazie, grazie tutti. A tutti, grazie Ferrara, grazie a 105, grazie a tutti.
1: Ragazzi, io ho fatto una confessione prima, non so se ve ne siete resi conto, ma andiamo avanti perché non siamo qui per questo e parliamo della prossima artista che sta per arrivare, perché se date un'occhiata alle classifiche degli artisti emergenti più trasmessi nelle radio italiane, lei c'è sempre, ha anche partecipato a dei, come dire, a dei talent, però lei vuole andare oltre, vuole fare molto di più e lei è una ragazza di cui ti innamori veramente subito e in questo momento, secondo me, voi conoscete questa parola, se io vi dico baffa amore, sapete di chi sto parlando? E allora accogliamo con un grande applauso Miu!
2: Ciao Ferrara!

Grazie. Il mio prossimo pezzo l'ho scritto da poco, è il mio ultimo singolo, si chiama Vaffamore, e l'ho scritto per tutte quelle persone che vogliono mandare a un culo quella persona. Quindi, se la sapete, cantatela con me. Grazie, Ferrara.

0: Buona serata, ciao Ferrara, grazie.
1: Grazie a Miu. Allora, il prossimo artista ha un sound inconfondibile, una cifra stilistica originalissima. Tra l'altro non sono la sola a pensarlo, perché ha collezionato nella sua carriera 32 dischi di platino. E a Sanremo, nella serata delle cover, l'abbiamo visto con Joan Tile. E quindi, Ferrara, un grande, immenso applauso a Fra Quintale.

Grazie. Come state? Wow, ma bellissimo, raga, siete veramente tanti. Tutto bene, raga, vi state divertendo? Grazie a 105 per averci chiamato a fare questa festa stasera. E noi, a tal proposito, io ho questo pezzo a cui sono molto legato. È un pezzo che fa rimbalzare, fa fare l'amore alle persone. Si chiama Sia, chi lo conosce la canta con me. Let's go!

0: Sì. Grazie Ferrara.
1: Buonanotte.
2: Grazie Fra Quintale. Allora, andiamo avanti. Devo dire che insomma l'atmosfera è bella calda in questo momento e il prossimo artista ha una qualità molto rara che io adoro. Ha una sua integrità, un suo stile, nonostante sia anche un artista, un personaggio che fa musica, che fa cinema e che fa televisione. Anche perché non è facile mantenere sempre lo stesso carattere, lo stesso appunto stile quando poi diventi un personaggio così importante e sei nato magari facendo le gare di freestyle, vincendole tutte. Quindi forse avete già capito, avete già immaginato di chi io vi stia parlando. Lui è un rapper, è tantissime altre cose ed è riuscito sempre a trasmetterci questo suo carattere così umile e così travolgente anche grazie alla sua musica. Un grande applauso per Clementino.
3: Wow! El Dio! Ciao a you! Ci siete? Fatevi sentire, 1, 2, 3! Wow! Allora facciamo una cosa, il DJ aspetta me per la musica, io dico Sparta e voi fate ok? Sparta! No, voglio, questo è il coro delle suore del Sacro Cuore, un po' di più. Sparta! Allora, quando io dico vai DJ, parte la musica, chi non salta avrà un'estate di... Ok, siete pronti a saltare? Vogliamo vedere un tappeto che salta. Ci siete? Ci siete? Pronti? Sparta! 3, 2, 1, vai DJ!

L'ultima canzone, ragazzi. Grazie 105. Questo pezzo invece vi fa ballare, vogliamo vedere ballare tutta la piazza. È il nostro nuovo singolo prodotto da LDO Clementino. La canzone si chiama Children. Falla partire. Te lo rifaccio. La canzone si chiama Children. Falla partire.

0: children.
1: Grazie Ferrara, one love.
2: Clementino!
1: Wow,
2: Frado! Ti voglio bene, Clem. Ancora un applauso per Clementino. Comunque guarda, sei un fenomeno.
1: Vieni.
2: Ci hai fatto ballare anche dietro le quinte, siamo tutti sudati.
1: Possiamo fare un applauso al mio produttore
2: Ma
1: DJ?
2: Ma io ti prego.
1: Allora,
2: ti prego.
1: Per il Dio, che DJ, fatemi sentire. E Dio Clementino per Radio 105. E se vi siamo piaciuti, fateci sentire! Ciao!
2: Mi sembra di sì. Ciao Cleme, tutto bene, no? Giusto? Allora, fatemi dare un po' di numeri, che in questo sono brava. Da sempre. Allora, 6 album e figli, 17 dischi di platino, 9 dischi d'oro e oltre 1 miliardo di stream. 1 miliardo di stream, cioè praticamente questa piazza triplicata, forse anche di più, tutti avete ascoltato almeno una volta una loro canzone. Allora, come ogni coppia che si rispetti, che ha fatto un po' la storia della musica, hanno un superpotere. Cioè, se io vi dico il nome di uno, scommettete che poi arriva in automatico il nome dell'altro? Cioè, se io dico Benji, voi rispondete? Se io dico Benji, voi rispondete? Benji e Fede!
3: Ciao Ferrara! Ci siamo? Siamo pronti per cantare insieme? Vamos!

0: Grazie raga, grazie per il calore. La prossima canzone è il singolo di quest'estate. Se la conoscete, cantate insieme a noi, si chiama Viva la Vasca. Ciao Alex!
1: In questa va, va, vasca, ehi, faccio una festa.

Ci siamo? Pronto? No, no, faccio senza Volipak. Sì, va bene lo stesso. Tanto la prossima, secondo me, la cantate voi, no? Maestro! Sotto con la base, prego! Vamos!

0: Yes!
1: Sono senza fiato.
2: Ragazzi,
1: ho ballato come una matta. Fede, che devi... dove
0: vai? Ho perso dei pezzi in giro.
1: Ah. Cosa hai perso? No, perché ce lo rivendiamo subito, sai?
0: Ho perso il body pack alla prima canzone.
2: E poi?
0: E non l'ho più usato. E poi ho perso pure le cuffie.
2: Ma un applauso a Fede.
1: Lasciacelo.
0: Fede, bello del live, dai, ci sta, no?
1: Lasciacelo perché lo rivendiamo questo qui, capito? Ci facciamo due soldi.
0: Lo farei, però mi serve.
2: No, niente.
1: Benji e Fede!
2: Grazie, ragazzi.
0: Grazie.
1: Grazie. Allora, regia, inquadrami quell'uomo straordinario.
2: Ma ti ha pagato, mi sa, perché ogni
3: ragazze,
2: volta
3: sto aspettando. Ragazze,
1: di Nicolò Torielli.
3: In questo momento molto intimo volevo chiedere a tutta la piazza Ariostea di fare un applauso a Manola Mosley e a Camilla Ghini, le nostre leonesse.
1: Lo vedi? È un attimo, è un dout des, è uno scambio.
3: Fammi salutare anche Lucilla che sta commentando il Summer Festival.
1: Certo. Ciao Lucilla.
3: Salutate Lucilla. Salutate tutti Lucilla.
1: Scusa, al mio tre, ciao Lucilla. 1, 2, 3.
2: Ciao Lucilla. Beh dai, sarà contentissima.
1: Perfetto, comunque, grazie.
2: Grazie per le leonesse, mi è piaciuto tantissimo.
3: Ma è vero. No ragazzi, grazie. Io guardandovi qua dal basso dico, oltre ad essere bellissime, siete anche veramente straordinarie. Facciamo di nuovo un applauso.
1: L'ho educato bene.
3: Le altre radio non hanno due speaker così, non ce le hanno.
1: L'ho educato bene, ragazzi.
3: Però ritorniamo al prossimo artista che sta per esibirsi. Prima di essere un rapper, è un narratore di realtà. Con il suo ultimo album è arrivato subito in prima posizione e 7 dei suoi brani sono entrati in top 10. Direi un gigante, anzi... un super classico sul palco del 105 Summer Festival, Hernia!

0: you.
1: Chi la sa la canti?
0: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo. Ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco della

0: Di figa che vengono ai miei concerti, che quasi sembra che faccia il macellaio come Ben. A me diceva sti contratti sono pericolosi, ma uni mi lancia soldi addosso come il riso gli sposi. Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.
1: Ma non essenziale per ricchini. Andiamo. Come fa?
0: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare una

0: bene. Grazie Ferrara!
1: Prenditelo tutto l'applauso di Ferrara.
0: Grazie.
1: Ernia! Comunque non avete idea di quanto sia bello vedervi cantare così felici e spensierati in un momento magari in cui la leggerezza non è proprio la cosa più scontata, no? Vi fate un applauso, siete stupendi, belli veri. Allora, continuiamo con la musica. Vi do qualche indizio, come ormai faccio da un po'. Per lei hanno scritto artisti tipo Mahmood, tipo Vasco, tipo Riccardo Zanotti. E devo anche aggiungere che per una voce come la sua, che è iconica, deve essere una cosa anche molto divertente, molto facile scrivere canzoni fatte su misura per lei, che tra l'altro è un'artista a 360 gradi, attrice, cantante straordinaria, artista straordinaria. Diciamo che la top 10 è la sua casa ideale, tant'è vero che il singolo nuovo, forse da questo capirete di chi sto parlando, che si intitola Tu cosa fai questa sera? Chi è secondo voi? Vi do un indizio, è la rossa più famosa della musica italiana. Tra l'altro è in tour nelle più prestigiose location italiane, a dicembre sarà protagonista di due date a teatro tra Milano e Roma. Ferrara, un applauso gigantesco per Noemi!

Grazie mille, è un piacere essere qui stasera, grazie mille a 105. Grazie mille a voi che siete un grande pubblico, perché lo sapete che quando si canta i concerti sono come quando uno fa l'amore, si fanno in due, quindi c'è chi canta e c'è il pubblico che canta insieme. E voi siete un grande pubblico, quindi io vi farei un grandissimo urlo. Ho una domanda da farvi. C'è questa canzone nuova che è uscita, che si chiama così. Tu cosa fai questa sera? Maestro? Vai a ballare.

più. Grazie. Come va? La prossima canzone l'ha scritta per me un cantatore molto bravo che si chiama Riccardo Zanotti. Questo pezzo si chiama Bianca. Non so se l'avete sentito. L'avete sentito? Non ho capito! Ok!

0: Maria. Grazie mille Ferrara. C'è un cantautore che mi piace moltissimo, è super giovane e ho fatto, ho collaborato con lui su una canzone molto bella. Volevo presentarvi Cioffi.
1: Buonasera.
0: Presentarvi, tu sei già straconosciuto.
1: Sì, abbiamo già fatto amicizia.
0: Noi abbiamo collaborato su questo pezzo che è molto bello, che si chiama
1: Farfalle nello stomaco.
0: Farfalle nello stomaco, yes.
1: Sempre un onore per me essere qui accanto a te.

0: grazie.
1: Ciao Fi.
0: Noemi, ed è sempre un onore. Grazie.
2: Grazie Noemi, grazie Cioffi.
1: Ciao Ferrara, grazie.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao. Allora, andiamo avanti perché il prossimo artista che sta per salire su questo palco è un'altra delle voci più importanti della scena musicale italiana. Lui ha una caratteristica speciale perché sa essere potente ma delicato e attraverso tutte le canzoni che scrive riesce ad esprimere sempre delle emozioni vere. Tra le tantissime cose che ha fatto, ha anche vinto il Festival di Sanremo e peraltro in questo momento lui si trova in tour con una data al giorno. Quindi il fatto che oggi sia qui con noi è veramente un privilegio. Io allora farei un grande applauso a Francesco Renga.
3: Oh là, eccomi, esagerata.
2: Dai, è giusto così, è giusto così.
3: Ciao Ferrara. Ma quanti siete? Siete uno spettacolo voi.

Grazie! Fa caldino, eh? Fa caldo? Ok. Comunque siete uno spettacolo da qua, eh? Volevo dirvelo. Adesso è il mio giorno più bello nel mondo!

0: Grazie a tutti.
1: Un applauso per Francesco Renga.
0: Ciao.
2: Grazie.
1: Grazie Francesco.
0: Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao. Io ne approfitto, lo bacio sempre Francesco quando lo incontro. Allora,
2: allora.
1: Francesco, ma fai, guarda, fai come se vuoi. Fosse casa tua.
2: Il palco è tuo.
1: Tanto mica ci dispiace, voglio dire. Oh no, ah, ok, ok, ok.
2: Allora ragazzi, questa sera, vabbè, ormai lo avrete visto, lo avrete notato che continua a portare tante sorprese e tocca a un artista che sa suonare tutti gli strumenti e che scrive sempre canzoni intelligenti ma anche molto allegre.
1: Poi tra l'altro è diventato il re delle freddure. Alcune le capisco,
2: vero,
1: altre meno, però devo dire che mi fa sempre ridere.
2: A me fanno molto ridere.
1: A me pure, ogni tanto non le capisco ma poi insomma le recupero.
2: Ci devi arrivare,
1: recupero.
2: Ci devi entrare.
1: Ha vinto 2 volte Sanremo nella sua carriera e quest'anno ha riempito l'Arena di Verona. Peraltro il suo tour estivo ovviamente è un successo ovunque.
2: E il suo nuovo singolo possiamo definirlo funky e solare.
1: Cioè io ogni volta che penso a lui in automatico, cioè, mi viene da ballare.
2: Fai, ti muovi, io sorrido. Io
1: discutibile
2: sorrido.
1: Il balletto, sì. Però mi viene voglia di ballare. Quindi se io, che ne so, vi dico Francesco Gabbani, a posto.
3: Eccolo che sta arrivando, Francesco Gabbani, buonasera. Ale, a tutti!
4: Ciao Ferrara!
3: Eccolo sul palco di questa
4: uno
3: terza
4: lo dice,
3: data.
4: Io non lo vedo, amore cieco, siamo noi di sbieco.

e viceversa Ferrara. Che bello, c'è poco da fare. Le cose belle della vita diventano ancora più belle quando le condividiamo, o anche quando le balliamo, soprattutto in estate.

so much! Viva Radio 105! Buona vita a tutti!

viva la vita così com'è, sapete? Viva la vita, è solo ma in fondo tu lo sai quello che sento, è vivere davvero ogni momento, ogni momento come questo. Grazie Ferrara per le emozioni e le vibrazioni positive, thank you so much. Adesso possiamo scatenare un po' le chiappe.

0: quando la vita si distrae.
1: Vado proprio giù,
0: Occidentali scarma. Allora Ferrara, con 105 Summer dobbiamo fare

0: Francesco Gabbani.
1: Senti, tra ci devi insegnare qualche mossa.
0: E com'era?
1: Non so come tu
0: faccia,
1: ma a un certo punto.
2: Ma io il problema sono come Celentano. C'è la leggenda che faceva le cose meravigliose e non riusciva a ripeterle.
1: Cioè, tu vai distinto.
2: Io vado distinto.
1: Vai distinto.
0: Però è un po' questa mossa, braccio sinistra destra.
2: Sì, vabbè, quelle così lo fanno tutti, vediamo. No, occidentali scarma. La scimmia nuda balla. Io lo chiamo anche balletto a tergicristallo.
1: Ah, beh, è stupendo.
0: Rende l'idea, rende l'idea.
1: L'effetto ottico è pazzesco. Francesco Gabbani!
0: Grazie.
2: Ciao,
0: grazie.
1: Vogliamo bene, Fra.
2: Ciao, buon proseguimento, ciao.
1: Allora, sai che secondo me...
0: No, io
1: anche...
0: non lo so. Che mi devi
1: anche
0: dire?
1: Il nostro collega forse ha fatto il balletto tergicristallo, perché lui
0: ha fatto la scimmia nuda?
1: Secondo me sì, lui è molto tipo da scimmia nuda e balletto tergicristallo, vero Niccolò Torielli?
0: Dov'è? Eccolo!
1: Accendete il microfono!
0: Niccolò!
1: Eccolo!
3: Ok, Ferrara, fatevi un applauso, siete straordinari, perché Ferrara, piazza Ariosté, così si parte piano per poi non spegnersi più, sono come dei diesel, vediamo se sapranno scatenarsi anche con i prossimi ospiti. Sono i dominatori dell'estate, ma anche dell'autunno, dell'inverno, della primavera. Hanno l'abitudine di sfornare hit. Hanno vinto un'edizione di Amici. Si chiamano Alex, Dario e Stash. Sul palco del 105 Summer Festival Colors!
2: Ciao Ferrara!
4: Wow!

0: Grazie Ferrara. Se è possibile, un'asta.
1: Eccoci qui che stiamo aspettando, io mi intrometto Lucilla. Ci sono i The Colors sul palco del nostro 105 Summer
0: Grazie
1: Festival.
0: 105.
1: E Stascia ha proprio chiesto un'asta e perché vuole suonare la chitarra. Sta chiacchierando, ha detto Italo Disco sul volume.

0: di The Colors.
1: Grazie Ferrara, grazie 75, grazie Camilla.
0: Stash, vieni, ti devo prendere, ti devo sequestrare. Ragazzi, voi state fermi lì alle vostre
1: postazioni. Che è successo?
0: Sta per succedere combinato. Qualcosa. No, tu non hai combinato ancora nulla. Come va innanzitutto? Fa caldo.
1: Molto bene, molto bene.
0: Hai caldo con questo vestito?
1: No, ho un microclima...
0: Un microclima interno.
1: Sì, riesco a stare tranquillamente con una giacca di pelle sul palco con 40 gradi.
0: Bene, meno male. Allora, ancora un grande applauso ai The Colors, ma se io li sto tenendo qui, in realtà c'è un motivo. Perché innanzitutto adesso devo chiamare sul palco altri due grandi artisti, possiamo dirlo loro?
1: Ah, forse ho capito.
0: Hai capito? Non avevi capito ancora?
1: No, ancora no.
0: Lo so, però adesso te lo spiego. Stanno per entrare innanzitutto due grandissimi artisti, possiamo definirli dei producer veramente di fama internazionale, che ci fanno ballare in tutto il mondo e che quest'anno hanno vinto
1: fortissimi
0: e che hanno vinto il Festival di Sanremo con Sal Da Vinci. Hanno prodotto il pezzo di Sal, quindi un grande applauso per Merck e Cremont. Eccoli. Ciao ragazzi, grazie anche a voi.
1: Dai Ferrara per Merck e Cremont!
0: Ragazzi, sapete che tantissime delle canzoni che voi cantate sono prodotte da loro, ma noi torniamo verso di qua perché non è finita qui, le sorprese stanno continuando, perché insieme a Merck & Cremont e insieme a The Colors forse avrete capito, ma io devo presentarvi
1: The Lady,
0: una regina.
1: The Lady.
0: Possiamo dirlo, perché questa regina, tra l'altro, nello stesso Sanremo di Merck & Cremont ha collezionato un sacco di premi, peraltro il suo tour è un successo ovunque, perché lei è una delle nostre star più internazionali che abbiamo e finirà a ottobre. Lei, dobbiamo dirlo, che con il suo album Sacro sta collezionando una serie di successi e tutti i suoi singoli sono delle occasioni di collaborazioni pazzesche, e il suo nuovo singolo è proprio uno di questi. Quindi vi presento Merck & Cremont, i The Colors e Serena Brancale.
2: Buonasera Ferrara.
1: The Lady.
2: Ciao, buonasera.
1: Ciao Serena, buonasera. Quanto sei bella.

0: Grazie Ferrara. Un applauso a Serena Brancale.
1: Serena,
2: grazie per questo invito.
1: Come ti chiamava lo zio Quincy? Come ti chiamava lo zio Quincy? Serena.
2: Serena Brancale. Grazie.
1: Grazie ragazzi. Grazie,
3: grazie, grazie The Colors. E ancora
0: ciao,
3: un grande
0: Ferrara,
3: applauso
0: ciao,
3: anche a Merck and Cremont. Grazie. Serena, intanto grazie anche a te.
2: Che
3: vieni
2: bello.
3: Qui con me che qua devono fare.
2: Ragazzi, fa caldo? Sì.
3: Però tu hai fatto la mossa furba, hai usato questo effetto del capello bagnato, sì. Così non si capisce se hai caldo.
2: Sto sudando.
3: Esatto.
2: Sì, sì, è vero.
3: Esatto.
2: Te la consiglio.
3: Allora, tu, ecco, guarda, qui sono tutti per te. Sere, che c'è scritto con il tuo paese nel cuore, Ferrara diventa
2: casa tua.
3: Tua.
2: Madonna, che bello, grazie
3: tra
2: mille.
3: Io...
2: È vero, grazie, grazie.
3: Grazie, grazie, grazie ragazzi, ma noi dobbiamo trattenere ancora Serena qui perché ci sono altre sorprese. E tra l'altro quando sei venuta nel nostro programma, quando ti abbiamo intervistato, ci hai raccontato che quando avete girato il videoclip di questa canzone, che è un po', diciamo, estiva, faceva molto freddo.
2: Faceva molto freddo.
3: E quindi eravate con questi vestiti a girare per le strade?
2: Sì, ma ci siamo riscaldate perché ci siamo divertite, abbiamo ballato tantissimo in un'isola siciliana meravigliosa che si chiama Ortigia. Abbiamo girato questo videoclip.
3: C'è qualcuno di Ortigia, magari? Qualcuno di quelle zone?
2: Che fortuna.
3: Vedi, c'è pure qualcuno di quelle zone, li vediamo laggiù. E allora, ragazzi, ancora un grande applauso a Serena Brancale e Delia.
2: Vieni, Delia! Siete pronti per Al mio paese? Dobbiamo cantarla tutti quanti!

0: grazie. Salutiamo Levante che non è qui. Ciao Claudia.
1: Ciao Claudia.
0: Un applauso per Delia.
1: Grazie. Serena Brancale.
2: Grazie Delia, grazie per essere stata con noi.

La prossima la cantiamo insieme. Italo-americano, dammi un bacio su un taxicab.

0: Un applauso a questi meravigliosi ballerini. Grazie ancora. Ciao a tutti, buona serata, buona musica.
1: Serena Brancale, Lazzi!
0: Lazzi! Che bello, grazie.
1: Sei stupenda,
0: grazie.
1: Bravissima, eccezionale. Ti meriti tutto il successo che
2: grazie,
1: stai avendo.
2: Grazie, mille. Grazie.
1: Grazie, grazie Serena.
0: Buona, grazie. Buona serata, ciao!
1: Allora, passiamo da una bellezza all'altra, da un'artista straordinaria all'altra. Vi dico, cantante, showgirl, conduttrice televisiva, moglie di un figo pazzesco, regina dei festini bilaterali. Ma sì, sono queste... giuste le prime cose che mi sono venute in mente quando ho saputo che sarebbe stata qui al 105 Summer Festival.
2: Eh sì, possiamo aggiungere che tra l'altro appunto ha 2 miliardi di stream in tutto il mondo e che il suo carisma fa la differenza. E attenzione, perché lei è una macchina potentissima e stilosa. È come dire un cartoon vivente, perché nei suoi pezzi c'è sempre pam pam, bam, bang, bang, bing. No, bing forse non c'è ancora stato.
1: No, forse sì. Lei fa questo. Elettra, Elettra Lamborghini al 105 Summer Festival.

Ragazzi, questa l'ho fatta solo per voi. Voglio sentire le voci, eh?

0: Lamborghini.
1: Credo di amarti, Elettra.
2: Dove
1: non lo
2: sei,
1: so.
2: Amore mio?
0: Ciao. Ah,
1: credo di amarti ormai.
2: Andiamo.
1: Comunque, com'era Pempe? Cioè, io ho provato.
2: C'è della gnocca qua a Ferrara. Come
1: ma posso dire? Posso dire la stessa cosa di te, sai?
2: Cosa volete fare? Dimmi mo.
1: Basta, niente. Un applauso. Basta. Io voglio un applauso per Elettra Lamborghini.
2: Love you.
1: Che spettacolo!
0: Ragazzi, è unica.
1: Sono sudata, non facevo altro che ballare. Allora, andiamo avanti.
0: Allora, sta per arrivare un altro grandissimo artista. Lui scrive canzoni che parlano di tutti noi e con i suoi singoli ha collezionato tantissime soddisfazioni, applausi, ammirazioni e dischi di platino a non finire.
1: Sono solo 10 anni di carriera nei quali ha vinto amici. Ha partecipato a Sanremo ogni volta lasciando il suo segno inconfondibile.
0: E tra l'altro per questi suoi 10 anni di carriera si è appena regalato un sogno.
1: Ha appena incantato San Siro, dove ha stupito tutti con uno show pieno di sorprese e di musica pazzesca. Ha appena annunciato un tour nei palazzetti da dicembre e noi chiaramente ci saremo di sicuro. Signore e signori, Irama!

Buonasera. Ma mi portate un'asta? Me la date un'asta? Mi fate vedere quanti siete? Tirate tutti sulle mani. Chi la conosce questa? Su, voglio vedervi saltare. Su.

0: Irama, grazie Filippo. È sempre un piacere. Ci stiamo avviando alla chiusura, signori, e c'è la chiusura letteralmente col botto. Perché?
1: Perché?
0: Facciamo una cosa. Alzino le mani le vere baddies.
1: Tantissime, siamo tante. Vieni, Nick.
0: Cosa?
2: Vabbè,
0: ma vieni che la presenti con noi.
1: E guarda che magari anche tu hai un animo da vera baddie e non lo sai, tra l'altro.
0: Per esempio?
2: Lo scopriremo.
1: Ragazzi, siamo qui, vabbè, l'avrete capito che stiamo per presentare la vera baddie, che tra l'altro in questo momento ci regalerà un sacco di sorprese, e dovete aspettare anche che uscirà il suo nuovo album, che è in arrivo il 10 luglio, ma noi oggi abbiamo un'anteprima speciale, particolare.
2: No, aspetta, quindi vuol dire che in esclusiva mondiale ci farà sentire un suo pezzo?
0: No, ma uscirà... No, lo so che siete impazienti, anche noi siamo impazienti. È un'icona di nuova generazione, libera, fresca, tanto consapevole, torna dopo due anni che sono sembrati un secolo. A Luna uscirà il suo nuovo singolo, com'è che si chiama?
1: Allora, il suo nuovo singolo, intanto ve lo dico, si chiama White Girl Wasted, ma la vera baddie è diventata, lo scoprirete il 10 luglio, una Million Dollar Babe.
0: Oh, anteprima mondiale, solo per noi, Ferrara, un applauso per
2: Anna!

0: qua.
1: Zizza, cazzo motocross e si girano. Giudicami come ti... Troppe bitch manco. Mollami che no. Crocifisso. Un cazzo di casino Ferrara. Raga, sono felicissima di essere qua, perché sono tipo 6 mesi che non salgo su un palco, quindi sono un po' agitata, però mi state già gasando di brutto. E vi amo. Grazie a tutte le mie baddies che sono qua stasera per me, siete la mia vita, i miei bad boys. E visto che siamo qua, quale occasione migliore, visto che esce fra, non so quando, che ore sono, fra 30 minuti? Fra 30 minuti esce la mia nuova song. E voi l'ascolterete 30 minuti prima di tutto il resto d'Italia. Let's go!

0: Vi amo, raga! Fatemi un bel casino per la mia bad crew! Grazie, mi avete già gasato un botto e non ne manco uscita. Wow, vi amo troppo. Grazie, Ferrara, wow!
1: Anna!
2: Grazie, Anna, soprattutto per il regalo, eh!
0: Vogliamo parlare, sorelle?
1: Ci salutiamo.
0: Ado, bacino.
2: Facciamo un applauso ad Anna o no? Ti aspettavano come i regali la notte di Natale.
0: Li amo troppo, giuro. Poi ho detto da un sacco che non salgo su un palco e vederli qua per me sono veramente felice.
2: Grazie del regalo, Anna. Grazie,
3: Anna.
2: Grazie.
3: Grazie
2: di cuore.
0: Grazie. Siamo da morire.
3: Anna!
0: Ci vediamo.
2: Che vera baddie. Ragazzi, abbiamo terminato per stasera. Quindi vi ringraziamo per essere stati pazienti, pazientissimi dalle prime ore di questo pomeriggio. Vi diamo appuntamento, e a parte che voglio dire, ci sono i Vida Loca, quindi non me ne andate, abbiate ancora un po' di pazienza. L'appuntamento però è anche per domani sera.
1: Eh sì, perché domani con la nostra festa di Radio 105 celebreremo i 50 anni della nostra radio, quindi vi invitiamo tutti quanti, tutti voi che stasera siete stati qui, a tornare anche domani.
3: Grazie. Ci vediamo
2: Camilla.
3: Domani, grazie Camilla,
2: Nicolò.
3: Grazie Manola.
2: I Vida Loca, grazie,
1: grazie a
2: Ferrara.
3: A domani, ciao.
4: Yeah, ladies, white.

1, 2, 1, 2. Yes, ladies. Regia, ci metti un po' di volume sul palco che non la sentiamo noi. Ferrara, come siamo? C'è qualcuno che alza le mani tutte su, su, su. Un po' di volume, raga. Ehi. Hey. Sei, sei. E lo facciamo tutti quanti insieme con il Pari Balloco d'Italia. Buonasera, ben trovati. Felicissimi ed orgogliosi di essere qui con voi. Ah. Oh. E ora senti come suona, mami! Yeah, yeah, ehi! Partiti da zero, veniamo dal barrio. Vida loca, pare il mondo immaginario. Sono un visionario, questo è lo scenario. Con il mic in mano sarò dalla sera alla mattina, la musica e la medicina. Libertà che si respira, i rap. Ti sale l'adrenalina come la gasolina, come fosse vitamina, tutti! Baby gas! Pare... Abbiamo pochissimi minuti, ma lo facciamo per voi, raga. 105 Summer Festival. Prendalo, motore. Uepa. Come fa, brother? Per tutti quelli che sono ancora qui insieme a noi, che hanno voglia di divertirsi, ultimissimi minuti insieme. Seguilo. Ehi, ehi. Una merita. Sabaila.

0: Tu vieni dalla terra, io da Marte. Vivo questa vita sempre in after. Prima classe, italiano hustler. Io di questa merda sono il master. Sei di red carpet. Il mio flow ti perfora come un blaster. Poppante, scusa se sono arrogante. Qui non c'è nessuno che ci batte. Poppa la mia voce nelle casse. Ghetto blaster, oh! Com'è, com'è, com'è? Vamos a bailar, baby, grazie! This is Vida Loca, baby!
1: Un
0: che? Un altro grande classico in arrivo, lo cantiamo tutti insieme con le mani! Somebody! Come, come, come, com'è? Let's go! Anche tutti che lo sono, tutti quelli

Che meraviglia, che spettacolo incredibile! Momento nostalgia, momento magico da condividere insieme alle persone che ami, alle persone a cui vuoi bene. Allora vi invito tutti, qualcuno l'ha già fatto, ad abbracciarvi. Abbraccia l'amico, l'amica che ti ha portato qui, anche tutti quelli che ci stanno guardando, ci stanno ascoltando in casa. Sono pregati di abbracciarsi e cantare questo grande classico insieme a noi. Tutti! E poi... questo sai, la voce Ferrara! Pienamente noi! Sto sai! DJ! Gusta!

0: discoteca a sé. E si torna indietro nel tempo, back in the days. Come fa? Yeah. Ragazzi, breve ma intenso. Voglio ringraziare tutti quanti voi di vero cuore. Fatemi un applauso perché siete bellissimi, ovviamente. Lo spettacolo incredibile del 105 Summer Festival. Grazie a tutti. Ti saluto. Ciao mamma!
1: E allora grazie ragazzi per queste davvero 4 ore di musica dal vivo grandissima. Abbiamo visto il nostro pubblico emozionarsi, l'abbiamo visto divertirsi, cantare, ballare, chi si è esibito proprio sul palco. Grazie tantissimo a Camilla e a Manola, questo duo femminile che devo dire inorgoglisce. Vedere due donne che si danno il 5 sul palco è sempre molto bello. Grazie anche a Nick Torielli, diretto dal pubblico, che abbiamo visto molto presente. Prossima tappa del 105 Summer Festival, sempre lì il nostro Night Express sarà presente con la diretta. Vi voglio bene, ci troviamo domani sempre a Ferrara per la festa di 105. Ciao bimbi!
2: Summer Festival.

0: 10, buongiorno, ben ritrovati su Radio 105. No, no, no, no, ferma tutto Maurizio.
1: Non si sta bene,
0: ferma.
1: Però senti qua.
0: Allora ragazzi, ferma, lo diciamo subito, togli la base, togli tutto. Ciao Jake.
1: Ciao
0: Maurizio. Se sentite che non salutiamo nessun altro di sesso femminile,
1: È perché non c'è nessuno.
0: Allora, prima di iniziare, andiamo per alzata di mano.
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: E questo lo sta sentendo anche la direzione, eh?
1: Sì.
0: Allora, pronti?
1: Sì.
0: Siamo in tre, quindi possiamo avere anche una maggioranza.
1: Sì.
0: Allora, facciamo una puntata tutta modino, dove ci sono dei contenuti e tutte delle notizie, delle cose come
2: no,
0: se...
2: scordone!
0: Oppure, aspetta, anche voi a casa al 342 41 15 105, poi ci pensiamo. Facciamo una puntata un po' così, bar 105!
2: Sì!
0: La borra! Allora, amici, benvenuti, nuova puntata. Ci dovrebbe essere un argomento che avevano preparato, però ho scoperto che la notizia l'hanno appena detto i Friends.
1: Sì.
0: Ed era sesso mattutino. Io penso che noi potremmo fare di meglio. Nel trattare certi argomenti, perdonateci, siamo meglio noi.
1: Io ho un'idea. Tipo, Jake. Cari ascoltatori,
0: no.
1: In questo, nel prossimo spazio pubblicitario, no?
0: Ecco.
1: O durante la prossima canzone, mandate dei messaggi in cui ci suggerite l'argomento che volete che trattiamo tra i peggiori che vi vengono in mente.
0: Bello.
1: Che si possono trattare però in radio.
0: Allora, vorrei dare delle aree tematiche su cui siamo particolarmente forbiti.
1: Sì, sì. I preti.
0: No, sono sbagliato.
1: Un altro?
0: Ok. Allora, sesso.
1: Lo stretto di Hormuz. No, neanche.
0: Allora, io lascerei anche stare il narcotraffico perché non mi sembra.
1: No, ma io ero fortissimo io.
0: Lo so, Jake, però.
1: Dobbiamo... Cazzo, avevo studiato tutta la vita. Ma
0: sai che alla fine c'è rimasto solo il sesso, mi sa.
1: Vabbè,
0: dai, ragazzi, posso dire, oggi scegliete voi, gira la ruota.
1: C'è Maurizio, tra l'altro, con la sua fidanzata nuova, che non mi ricordo come si chiama.
0: Lo so,
1: che
0: però,
1: fa tremare le pareti e i vicini gli bussano.
0: Grande Maurizio.
1: E lui lo racconta a tutti noi, eh?
3: Non sono io, è lei.
0: È lei? Ah sì? Beh, allora a questo punto dico il nome, Maurizio. Sei sicuro di voler fare il furbetto?
1: L'avevamo già detto l'altra volta.
0: Sì.
3: That's no more.
0: Comunque si chiama come una nota cantante italiana.
1: Ah sì?
0: Quindi
1: Annalisa?

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Allora, io gradirei che parlassimo di
1: sì?
0: politica internazionale,
1: okay.
0: del tasso di interesse,
2: no.
1: della
0: dell'inflazione che c'è in essere in questo
1: momento. Sì.
0: Ma vaffanculo, va. Vabbè. Culo con cacca!
1: Sì! Culo con cacca!
2: Grande hit, culo con cacca.
0: Di tutto! Culo con cacca!
2: Beh, questo deve essere un grande, eh.
1: Allora, ragazzi, io ti dico... La mettiamo subito, la mettiamo subito e la teniamo in sottofondo perché mi piace tantissimo.
2: Sì.
1: Ma la senti tu?
3: Sì,
1: no,
3: la sento bassa.
1: La
3: però.
1: Senti bassa, vabbè, sì, insomma, sì, non sì, arriva sì. perché abbiamo già il tasterino.
2: Che regista che
1: sì,
2: abbiamo.
1: Sì, infatti, sei licenziato. Scemo, scemo, sei licenziato. Scemo.
2: Te l'aveva già detto prima della puntata che saresti stato licenziato.
3: È un veggente alla fine, vedi?
1: Assolutamente sì. Sai perché lui ha settato il canale per il preascolto suo,
2: sì,
1: ma non lo
2: sì,
1: sta
2: sì.
1: mandando in radio.
2: Lo so.
1: Sei un cretino, Maurizio, sei un cretino.
2: Comunque, ma non ho capito perché non abbiamo uno capace.
1: Allora, devo dire una cosa.
3: Pochi soldi.
2: A far rimanere Comollo, no, perché ci scopare le fidanzate.
1: Comollo, scherziamo, tanto ormai anche su quello sei inattivo. Prego.
4: Io vorrei dare un suggerimento: perché non parliamo dell'impero romano?
1: Parliamo dell'impero romano.
4: Stiamo scherzando? Mi accordo da Bologna.
1: Allora, l'impero...
2: Scusate, ma per una volta che avete l'occasione di dire le cose peggiori.
1: Però scusami,
2: perché l'impero romano?
1: Ma scusa, Jake, siamo tuttologi?
2: Io so solo che l'impero romano è
1: allora,
2: finito
1: quando?
2: Nel 476.
1: Esatto.
2: È giusto?
1: Sì, no, a caso.
2: Boh, potrebbe essere.
1: Sì,
2: però.
1: Tanto c'è l'intelligenza
2: perché
1: artificiale.
2: Perché sono scesi i barbari.
1: I barbari. Ed è tutta colpa dei crucchi. Prego.
5: Ragazzi, di figa bisogna parlare.
1: No.
5: Solo di figa.
2: Vabbè, ciao, ma quello comunque via. Non è che ci facciamo parlare dietro.
1: No, assolutamente.
2: Soprattutto
1: no.
2: durante la pubblicità.
1: Beh,
2: potrei farmi
1: no.
2: una lista di tutte le prostitute
1: no.
2: del mondo no. dello spettacolo.
1: No, no.
2: Con cui, con cui è stato battaglia.
1: No. Facciamo. Però, sai che effettivamente mi viene in mente una
2: sì.
1: cosa bruttissima.
2: Quale?
1: Ok. Che potremmo parlare 5 secondi dell'inflazione.
2: Sì.
1: Ok, l'inflazione, ragazzi, ve la spiego. Posso?
2: Sì, vai.
1: Va, inflazione. Vado.
2: Inflazione.
1: Inflazione.
2: È, quando, è quando sei in strada e fai un'inflazione.
1: È quando tu ti ferma, ti dice no, no parcheggio.
2: Fai inflazione U, con l'inflazione prendi multa.
1: Quello grave.
2: Oh, stamattina mi hanno fermato ancora i vigili, eh.
1: Ah!
2: Che ringrazio.
1: C'è?
2: E mi hanno fermato, in giro per la Barona mi hanno fermato così.
1: Per normale.
2: Non so, ma io tanto io non gli rivolgo neanche la parola, me ne frega un cazzo, gli lascio la patente.
1: Sai che una roba che... Oddio, no, questa non la posso fare.
2: Che cosa?
1: No, non la posso fare. Però io voglio sapere...
2: Guarda che questo è il claim, è take away, il
1: sì.
2: programma dove puoi fare tutto.
1: Esatto. Sai che mi sono sempre chiesto, quando ti fermano,
2: sì.
1: ok, voglio rimanere nella legalità,
2: sì.
1: però io posso non dire niente, dare solo il documento?
2: Beh, io faccio spesso così.
1: No, cioè, nel senso, si può prendere e dire buongiorno, salve,
2: Sì, sì, sì. Vabbè, a meno che non ti fanno delle domande specifiche, tipo, questo ci fa qua, se tu fai...
1: Cioè. No, esatto, lì cosa succede? Cioè, se tu rispondi...
2: Allora, una volta uscivo con Guè, avevamo firmato uno dei nostri primi contratti discografici galvanizzati
1: sì.
2: in Piazza San Babila a Milano,
1: sì.
2: e praticamente io abitavo in Via Meda all'epoca, no? Allora praticamente ci fermano i carabinieri, ovviamente, perché
1: a piedi
2: in Piazza San Mario. Ci fermano i carabinieri e io gli do i documenti e mi fa: a dove abita lei? Gli faccio: in Via Meda. E cosa ci fa qua? E io gli ho detto: ma perché si abita in Via Meda? Devo stare sempre in Via Meda. Non posso uscire
1: no.
2: da Via Meda.
1: No, guarda, non posso fare una passeggiata. No,
2: se
1: niente,
2: tu abiti lì, devi stare lì.
1: Lì. Maurizio, scusami, c'è altro? Perché il tema è importante, eh?
6: Sì, sì, ci sono dei messaggi.
1: Ma oggi sei rincitrullito, Maurizio. Ma sei lento perché sei in sbattimento per la serata della radio.
7: Ragazzi,
1: ti vedo.
7: Ma Camilla dove è andata a farsi riverniciare un po'?
1: Allora, sì, Camilla lo diciamo perché l'appuntamento è stasera con il 105 Summer Festival in quel di Ferrara. Noi la raggiungeremo venerdì per la festa della radio. E quindi lei che conduce oggi è a studiare i vari passaggi e ad afferrare a far niente. Fine.
2: Basta.
1: Cioè, volevo cercare di mettere un po' di carne al fuoco, ma in realtà non c'è. Comunque, tornando alla tematica, se mi fermano, posso fare e dare solo i documenti? Sì. Mi risponde.
2: Sì,
1: no.
2: Poi.
1: Eh no,
2: poi,
1: ma poi, anche se ti domanda, domanda specifica.
2: Tu, non, certo, tu puoi fare quello che vuoi, ti assumi le conseguenze.
1: Cioè,
2: se poi ti portano in, in caserma per accertamenti.
1: Cioè, e se in caserma io dico. Se,
2: Non lo so, a un certo punto credo che ti picchieranno con la paletta. Non so cosa dire.
1: A un certo punto mi diranno: senta, guardi, senta, mettiamoci
2: sono,
1: d'accordo.
2: Questi sono gli schiaffi, cosa fai?
1: Mettiamoci d'accordo. O da una parte collabora oppure da. Vabbè, comunque, amici, mi sembra di capire che l'argomento oggi deve essere serio. Ci proviamo, ma se arrivano altri messaggi, dillo, Maurizio.
8: Ragazzi, sì. Io mi sono collegato adesso.
1: Dimmi.
8: Perché ho finito di lavorare. Che palle.
1: Sì.
8: E non ho capito di cosa state parlando. E perché non c'è la Kami? Porca vacca, non c'è la Kami. Come facciamo oggi che non c'è la Kami?
2: Niente, noi stiamo da Dio. Poi
1: io sto da Dio, cioè. Vi dimostro quanto.
2: Comunque, raga, vi faccio un piccolo spoiler.
1: Sì.
2: Purtroppo.
1: Sì.
2: Tornerà.
1: No, sì, no, no. Sì, ma sì, vi dimostro come in un istante possiamo rimpiazzare Camilla Ghini.
2: Sì, come?
1: Parlando di qualsiasi altra donna del mondo dello spettacolo e in 5 secondi
2: e trovare un'altra soubrette.
1: Assolutamente sì. Anzi, andiamo a scegliere nel
2: chi
1: catalogo.
2: Potrebbe essere la sostituta?
1: Sì. Allora, io un paio di nomi ce li avrei.
2: Sì.
1: Non li posso fare perché...
2: No, dai, facciamoli. Ma come sostituta di Camilla Ghini?
1: Sì.
2: Barbara Guerra.
1: No,
2: perché ridi? No, non va bene.
1: Jake, ti prego.
2: No, guarda che sei scemo forte.
1: Ah, io. Ma pensa a te. Comunque, sai che adesso che ci penso, Battaglia Guerra sarebbe perfetto.
2: Ce n'ho una forte.
1: No.
2: La dico.
1: No.
2: È anche una stella internazionale.
1: Fai partire i pinguini subito.
2: Si chiama Maristel.
1: No, non conosco, non so minimamente. Ma sento in sottofondo i pinguini tattici nucleari con il loro singolo.
2: Hai papito.
1: Sorry, scusa, lo sento.

0: Il 105 Selection di questa settimana, Tame Impala con Jenny e Dracula Remix, qui su Radio 105, a 105 Take Away. Questa parte la fa
1: ma
0: di solito...
1: Tame Impala, che Tame Impala?
0: A me mi piace Imbala, a me piace Imbala, Impala, Imbala, Imbala.
1: Tame Impala.
0: Tame Impala. Tame Impala con Dracula Remix. Si vede che non sono più abituato a disannunciare i dischi internazionali. E meno male che c'è Camilla a fare questa cosa, perché sì, sennò
1: no, meno male che non c'è Camilla.
0: Meno male che non c'è Camilla.
1: Mi ha già mandato un messaggio senza di niente ti pensi.
0: Ma chi ti caga? Ma chi ti caga? Soprattutto sulla cosa più importante che vi dico è: c'era un tema che avevamo preparato,
2: sì,
0: che era il sesso matutino. L'hanno già fatto i Friends,
2: certo.
0: Però una piccola analisi la possiamo fare anche noi, sì. Sesso matutino, sì o no?
1: Sì.
0: Perfetto, abbiamo anche noi
1: l'analisi
0: abbiamo
1: fatta. Hai visto che bella
0: abbiamo fatto?
1: È meglio del treno di Papi Ponnici questo.
0: Una roba veloce. Abbiamo però dato spazio agli ascoltatori per scegliere un argomento. Ho paura a chiederti se ci sono delle note, perché oggi si potrebbe anche trattare un po' di cultura.
1: Ha detto un sì e no insieme.
0: No. Temimbala.
1: Cosa dobbiamo vincere?
0: Prego.
3: Potrebbe parlare un argomento tipo come scegliere le vacanze, cioè
1: ma
3: dove andare,
1: che argomentono, ragazzi,
3: i luoghi visitare,
1: sì,
3: se ci si può spostare in un'altra nazione, ultimamente non lo so, o andare nei soliti posti,
0: sì,
3: di turismo, in albergo.
1: Dai, facciamo questo argomento.
0: Allora, facciamo il volo.
1: Allora, secondo te, come si organizzano le vacanze?
0: Allora, intanto la prima cosa che si fa è si guarda i soldi a disposizione. La prima, proprio io partirei, sì, da questo.
1: Il budget.
0: Okay, il budget. Se avete un, sì, budget limitato, io vi consiglio di andare
1: in
0: nei
1: Italia.
0: Posti no all'estero dove c'è rischio guerra.
1: Cioè lì perché lì costa poco.
0: Esatto. Okay. Che dici, ma chissà se
1: ma è difficile arrivare però.
0: Però insomma ci sono delle delle tratte sicure.
1: Sì.
0: Per esempio, io lo dico veramente, mi dicono che in Egitto,
1: sì,
0: ci sia sempre quel tema. Ah, ma no, chissà se in Egitto com'è la situazione.
1: Infatti io dovevo andare in Egitto quando è scoppiato tutto questo casino e alla fine mi è saltato il viaggio.
0: Ti è saltato, esatto. Però poi dopo a un certo punto, no, ma vedrai che l'Egitto è un posto sicuro.
1: Però
0: non
1: io
0: ti
1: vedo gente che va alla grande,
0: esatto.
1: L'unico coglione che gli è saltato il viaggio sono io.
0: Esatto, però, alla fine però fine. Era all'inizio, insomma, no, era agli albori di questa,
1: sì,
0: situazione,
1: sì, sì. Dovevo andare a Pasqua io.
0: Ecco, io per esempio l'Egitto, sempre sottovalutato, la vedo una meta buona,
1: sì, sì,
0: buona,
1: sì, sì.
0: Costa il giusto e si sta bene.
1: Ok, per quanto argomento riguarda. Affrontato.
0: Argomento
1: vai,
0: affrontato, un altro, vai al vai. Volo.
1: Affrontiamo tutti gli argomenti.
4: Mi vengo a trovare tra poco.
0: Ok.
4: Sono sicuro che finalmente ci riuscirò, però mi piacerebbe partecipare al gioco. Nel
0: che
4: caso,
0: gioco?
4: Pensateci.
0: Che gioco?
1: Che gioco?
4: Penso, non lo so, potremmo scoprirlo insieme.
0: Ma vuoi fare un gioco?
1: Ma facciamo un gioco,
5: dai.
1: Non è che ha recuperato di...
0: Non è
1: messaggio di un'altra trasmissione.
0: Non è messaggio per Papi. Ah, messaggio per Papi tra pochissimo con gli squizzati.
1: Ma che gioco, fratello? Come si chiama questo qua? Non lo sappiamo.
0: Gioco della notizia del giorno. Prego, con un altro messaggio dopo, Maurizio, perché sei preoccupato per le bestemmie,
1: non
0: vero?
1: Non riesci a fare niente,
0: lo so.
1: Perché non c'è la lauretta e Maurizio non
0: gli va in pappa il cervello.
1: Però allora, ragazzi, comunque, non si può fare questa trasmissione senza donne.
0: Non si può fare e dobbiamo assolutamente affrontare una tematica importante e lo faccio adesso. Ed è il momento giusto per farlo.
1: Sì,
0: sei un po' spaventato.
1: Sì, qual è?
0: Allora,
1: no,
0: parliamo di ciò che succederà domani.
1: Sì, esatto.
0: Allora, domani.
1: Ah, vuoi parlare forse della forte censura che stiamo subendo?
0: Sì.
1: Ah, okay.
0: Allora, domani.
1: Sì.
0: C'è...
5: Scusate, ho sbagliato Bali.
0: Bravo.
1: Cioè, comunque siamo dei cialtroni per quello che non ci fanno fare le cose.
0: Allora, domani c'è la festa,
1: sì,
0: della radio a Ferrara. Vi aspettiamo tutti,
1: sì,
0: ovviamente, per festeggiare insieme. Allora,
1: sì.
0: Il mio punto di vista è questo: se tu vai a fare una cosa live, deve essere ciò che fai in onda.
1: Sì, certo.
0: Cioè, nel senso, non è che puoi fingere davanti alle persone di essere un'altra persona.
1: Ma i poteri forti,
0: esatto, stanno boicottando alcune cose. E io voglio essere chiaro: alcune cose sono specifiche,
1: sì,
0: ok?
1: Però alcune cose sono speciali.
0: Bravo. Cioè, qual è il tratto caratteristico di questo programma?
1: Non boh. Esatto.
0: Perfetto.
1: Per cui allora, come fai a vietare?
0: Cioè, come fai a vietare una cosa che, cioè,
1: che non ha confini?
0: Esatto. Cioè, l'ignoranza non ha è un pozzo senza fondo.
1: Esatto.
0: E soprattutto le cose che rimangono più impresse ai nostri ascoltatori, l'abbiamo sentito prima, sono
1: sì. Culo con cacca.
0: Culo con cacca. Cioè, possiamo non mettere culo con cacca?
1: No. No.
0: Veramente qualcuno si può offendere per culo con cacca?
1: No.
0: No, non è possibile, cioè, nel senso, cioè, se voi sentite il richiamo, non potete non cantare, non farci sentire culo con cacca, perché
1: no,
0: è una
1: ma
0: roba
1: poi
0: allucinante.
1: No, si può subire una stupida censura per non farci fare delle cose grandiose nel palco. Quindi, per favore, manifestate.
0: Allora, adesso
1: in piazza, in piazza,
0: ma sai dove? A Ferrara.
1: Ma con dei cartelloni.
0: Esatto.
1: Free take away.
0: Non vi aspettiamo per festeggiare, vi aspettiamo per contestare.
1: Esatto. Okay? L'hashtag da usare è free take away.
0: Allora, io farei questa cosa, visto che non sappiamo neanche noi cosa fare a Ferrara.
1: Esatto.
0: Allora,
1: e un altro cartellone enorme con scritto Flavio lascia stare i ragazzi.
0: Adesso questo è troppo specifico. Però vi lascio tempo, una canzone di Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, così uso le pronunce corrette, per dirci che cosa non può mancare sul palco.
1: Free take away.
0: Liberateci Sabrina.

0: Non sono più abituato a disannunciare i dischi qui a Radio 105 con questa Bring Your Love, Sabrina Carpenter, Madonna. Questa è la musica
1: Sabrina
0: più forte.
1: Carpenter.
0: Sabrina, che quando avete i problemi, esatto, alla mattina
1: fa freddo.
0: Fa freddo, tu ti porti lo Sabrina Carpenter sotto casa.
1: Oh, hanno firmato l'accordo, eh? Posso finalmente riprendere la macchina.
0: Oh, amici, vedi che nel sottopancia di Radio 105, ovviamente,
1: sono solo notizie
0: TV,
1: bruttissime.
0: Era una sequenza di notizie brutte, esatto, da sempre. E ho visto un sottopancia, hanno firmato l'accordo. Vediamo perché non si sa mai. Però poi non anticipiamo notizie che verranno trattate magari nei vari TG. Ma
1: non rubiamo a Boris.
0: Non rubiamo a Boris quel che non è di Boris. Abbiamo liberato le gabbie per i nostri ascoltatori di 105 Takeaway. Sì. Per messaggi su argomenti, qualsiasi cosa voi vogliate, prego.
2: Oh ragazzi, siete grandi.
0: Grande.
2: Col poco e col niente avete fatto un'ora di trasmissione.
1: Beh, sì, è un talento, lo facciamo
0: ragazzi,
1: sempre.
0: Allora, davvero. Noi prendiamo un padellone gigantesco, ci mettiamo tanto,
1: esatto,
0: olio
1: e quando c'è che cammina lo facciamo col poco, col niente, col nulla.
0: E col nulla, pensa. Riusciamo in questo intento ancora più difficile, prego.
3: Ma non lo so, Rogoredo è ancora un ottimo posto dove trovare roba.
1: Sì.
3: So, Trip Advisor della droga, dove Trip non è usato a caso.
1: Sì, sì, ma secondo
0: cosa,
1: me va,
0: ma cosa rispondi?
1: Secondo me va fortissimo. Attento alla polizia per il resto tutto fatto.
0: Allora. Ma che, scusa.
1: Oh, ecco, uno mi chiede io.
0: Ma sì, ma noi dobbiamo far finta di non sapere. Io ero rimasto. Dovevamo dire.
1: Rifacciamo?
0: No. Sì,
1: rifacciamo.
0: Allora, risposta
1: rimandalo, Mauri.
0: Rimandalo un secondo, Mauri. Se ce la fai. Maurizio, devi rimandare un attimo il messaggio di
1: ma
0: prima.
1: Ma pure aspetta.
0: Non ce la fa. Aspetta.
1: Ma ti rendi
0: conto? Un cretino.
1: Quello là no.
0: Va bene.
1: Quello là no, vabbè.
0: Perché c'è andato. Sai, c'è l'autodistruzione dei messaggi.
1: Ma rara, siamo il programma più sottosviluppato di tutta la radio.
0: Comunque, la risposta era.
4: Se siamo nella merda fino al collo,
0: sì,
4: come si fa a contestare culo con cacca e cacca col culo?
1: Infatti, no, è così. È
0: questo
1: così.
0: Ci sta. Per rispondere al messaggio di prima, noi dovevamo dire, non lo so, noi siamo rimasti alla vecchia piazzale Loreto. Sai, così lascia intendere, non sappiamo più certe cose.
1: No,
0: come
1: no. Ma io non sapevo neanche di piazzare Loreto.
0: No, ma lo so, ma ci mancherebbe altro. Prego.
5: Ma sicuramente la vostra super simpatia.
0: Cosa facciamo?
1: Basta, è finita lì. Ma adesso c'è un'interferenza nei messaggi.
0: Secondo me Maurizio è talmente
1: questa forse imparica. Stava rispondendo ai pareti.
6: No, era così ragazzi.
0: Sì. Senti, c'è il messaggio quello della storia o no? L'hai ascoltato? No, perché? Spiegami perché boicotti gli ascoltatori.
6: Perché è 1:50 di messaggio e... non ce l'ho un minuto.
1: Ma c'è anche qualche termine piccantino, croccantino.
0: C'è qualche cosa di croccante. Tu stai facendo censura, lo sai cosa sei?
6: Sì.
0: Sei un censore.
1: Anche tu.
0: Allora dillo, se boicotti l'arte non sei più parte della
1: non
0: squadra.
1: Sei più parte.
0: Non
1: così.
0: Sei più parte.
1: Se boicotti l'arte non sei più parte.
0: Non sei più parte.
6: Si dice prendi l'arte
0: e mettila da parte.
1: Esatto.
0: Comunque amici, per tornare alla polemica del giorno, ciò che noi faremo sul palco è stato boicottato, ma
1: noi,
0: sappiate,
1: noi troveremo modo per farlo lo stesso, per cui tremate.
0: Le streghe sono tornate.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque Maurizio, visto che tu hai paura di tutto, sai cosa faccio io adesso? Metto gli stessi file che ho nel tastierino e li metto uno dietro l'altro per vedere e dico che è colpa tua che li hai messi tu. Va bene amici, comunque l'argomento del giorno l'abbiamo trattato, le cose che dovevamo dire le abbiamo dette, e i tempi
1: adesso
0: li abbiamo già finiti,
1: 20 minuti di anarchia.
0: Basta, adesso veramente liberatevi con quello che volete.
1: Culo con caca.
0: Allora, Federica Abate, no, aspetta, culo con cacca, passo,
1: virgola,
0: musica, Federica Abate con Superman qui a Radio 105, a 105, take away.

0: Federica Abate con Superman qui su Radio 105, 105 Takeaway.
1: Il sogno abbiamo, Federica Abate con culo con cacca.
0: Con culo con cacca. Federica Abate ha, ha la simpatia per prendere, visto che è una grande autrice, e fare un remix di questa canzone. Cioè riuscire ad avere un contenuto.
1: Ma poi lo fa diventare troppo bello.
0: Sì,
1: invece deve essere brutto.
0: Sì, Federica, sei troppo brava. Dovresti cercare di collaborare un po' più con noi. Per un po'.
1: Ti facciamo fare il remix di culo con cacca.
0: Stavo per dire per sporcarti un po', ma no, forse con culo con cacca non era il massimo della vita.
1: No.
0: Allora, una mini sequenza di messaggi al volo, Maurizio.
1: Di lusinghe nei nostri confronti.
0: Di lusinghe nei nostri confronti, prego.
2: Siete simpatici come la sabbia nel costume.
1: Ma vai a fare il culo, va.
0: Poi, no.
3: E comunque, voi dite un sacco di cazzate.
0: Sì.
3: Questo, vabbè, è il vostro lavoro.
0: Grazie.
1: Quindi?
0: A posto così.
1: Quindi basta.
0: A posto così.
1: Basta. Oh, ma cioè, c'è un ti rendi problema. Conto che dobbiamo licenziarlo?
0: Sì, sì.
4: Culo con cacca. Culo con cacca.
0: Perfetto.
1: Questo è talento, raga.
0: Io mi immagino veramente le persone che dal caldo, dallo stress a un certo punto, si mettono ferme lì e dicono culo con cacca.
1: Sì, sì, sì, con 40 gradi.
0: Si divertono con niente.
1: Vabbè, culo con cacca è una hit immortale, funziona sempre.
0: Esatto, ci sarà Ferrara, non lo so, vi teniamo con questo dubbio.
1: Vediamo se ce lo fanno fare.
0: Vediamo se ce lo fanno fare. Nel frattempo ci fermiamo per un attimo e torniamo tra pochissimo.

0: Ciao ragazzi, Giorgio
1: Ciao.
0: dall'Olanda.
1: Ciao.
0: Comunque, sarà che o sono fuso io o non lo so, ma top puntata di sempre questa. Ti vogliamo bene Camilla, ma siete un duo incredibile.
1: Io ti ringrazio.
0: Ciao ragazzi.
1: Ti ringrazio. Sei fuso sì, perché sei in Olanda. E quante ore ci sono, Maurizio?
2: Penso ho una forse.
1: Eh sì, forse una, vero? Mi sa un'oretta. Sì, forse un'oretta. Sì. Comunque ecco perché sei fuso. Abbiamo chiuso veramente alla grande questa partita che abbiamo giocato a scacchi con i nostri ascoltatori quest'oggi. Noi vi ringraziamo e ci ritroviamo domani a partire dalle 12 con 105 Take Away.
3: Ma domani c'è Camilla.
1: Ma domani c'è Camilla.
3: Ma
1: domani
3: no.
1: Sì, non ci sei tu e c'è Camilla. E domani in
3: ma
1: piazza.
3: Ma è ancora là.
1: Eh?
3: È ancora là.
1: No, perché con il dono dell'obliquità è obliqua.
3: Dell'obliquità.
1: È obliqua.
3: Okay. Però domani sera
1: forse
3: venite
1: ci siamo.
3: Venite tutti a vedere e a protestare con noi.
1: Protestate con noi, ci siamo in piazza. Grazie a tutti, ciao!
3: Ciao!

gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Allora vi spieghiamo l'arcano, cioè sì. Nel senso che qui in studio ci sono io, Tony, e davanti a me c'è Comollo,
1: buongiorno Fido.
0: Strano che non è andato a fare un giro in pista.
1: No, oggi no.
0: E Lidia.
2: Buongiorno.
0: È fin lì. Mancano due persone, beh, insomma, soprattutto manca da Roma Manola, perché non è manco a Roma. Dove sei?
2: Allora, sono a Ferrara, però per un'ottima ragione, perché stasera ci sarà la terza tappa del 105 Summer Festival, che condurrò insieme a Camilla Ghini e a Nicolò Torielli, che invece sarà nel pubblico.
0: Chi è la valletta delle due?
2: Nicolò
0: è la valletta, va bene.
2: Certo. E dopodiché domani, cioè io resto a Ferrara, quindi anche domani sarò in diretta da Ferrara, perché domani sera ci sarà il grande festeggiamento della radio per i 50 anni e
0: certo.
2: Quindi verrai anche tu.
0: Certo, ma mentre l'altro, Rosario, è alla Dispoli, no dov'è?
2: È a Procida,
0: perché capito, quelli fighi di Napoli vanno a Procida. Come quelli come Manola, quelli figli di Roma, vanno a Ponza o a Capalbio.
2: Esatto.
0: Io per esempio a Capalbio non ci vado, perché non riesco proprio a convincerli. Cioè parlo con loro.
2: Ma dici, come mi devi convincere, scusa?
0: Madonna, adesso far capire a lei le battute è un casino, cioè, dico, c'è Rossi,
2: cioè io già sono migliorata tantissimo.
0: L'abitante di Capalbio è Capalbio, quindi non può capire. Sono battute per me, no, le capisco soltanto io. Buongiorno Lidia.
2: Buongiorno.
0: Quando Graziano dalla regia video, ecco, dovrebbe inquadrare, non può inquadrare Manola, non ti può inquadrare. Perché non è il video, non so per quale motivo non è il video.
2: Ma guarda, posso dirti meglio.
0: Sì, ma infatti mi hanno detto,
2: guarda
0: che lei da Ferrara è improponibile, non so per quale motivo.
2: No, ma poi guarda, sono nella stanza del mio albergo, serena, spaparanzata, senza dover essere per forza tutta...
0: Cioè, stai trasmettendo stesa?
2: No, stesa no, perché lo sentiresti.
0: Infatti.
2: Però sono seduta sul letto con il computer davanti. Capite? Il castello alle mie spalle. Anzi, adesso mi metto a favore di panorama.
0: Ma tanto non ti inquadrano.
2: Capito, chi se ne frega. Però mi metto a favore di panorama.
0: Allora facci vedere le tette, tanto non ti inquadrano.
1: No.
0: Chi ti frega?
2: Ma guarda, bravo, perché non ho nulla in questo momento.
0: Adesso mi metto col castello al coltello. E praticamente quando la vedrete